0: Alicia, con nosotros.
1: Questa era Radio Onda Adulta. Buon ascolto.

siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

Ciao a tutti ascoltatori di Radio Onda d'Urto, qui è Skinny P che parla, direttamente dal Made in Brescia, periferia 080, se volete un po' di pop e un po' di rime, sono quello che...

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

com'è maledetta, non sai quello che t'aspetta, meglio stassene tranquilli, dammi retta. C'è una linea dei fattacci che attraversano la storia, che partono dal 21 di aprile del 753 avanti Cristo e arrivano a qualcuno sparato ieri sera. Ma partimo dall'inizio, Romolo e Remo gemelli in contrapposizione, perché tra fratelli se li dica su tutto, figuriamo se su Roma e sulla sua fondazione. C'è staremo che aspetta il segno divino, arroccato sopra l'Aventino, e Romolo che fa lo stesso sul Colle Palatino. Dopo un po', pena storia di avvistamento di avvoltoi, per Remo si mette male e parte il regno di Romolo. Senza bisogno dei giuramenti al Quirinale, si può dire che tutto inizia sul sangue di Remo. Ma quello che vi è dopo, vi assicuro che non è da meno. Tu pensa che a Roma, verso via Cavour, c'è sta un vicoletto detto Scellerato, do la fia di Servio Tullio, sesto re di Roma, per diventare regina e il padre assassinato. E per non farsi manca niente, sul corpo del parente ancora gallo, c'è passata sopra col carro con tutto il cavallo. Famo un altro salto avanti, fino a Giordano Bruno, spogliato a Campo dei Fiori, bruciato vivo, perché afferma che innumerevoli terre ruotano attorno a innumerevoli soli. E nel degrado di chi beve sotto la statua sua, il martirio non è finito per il monaco domenicano. Lui che si è battuto per l'indipendenza del pensiero, dirà che è stato tutto uno sforzo vano. Roma che non sei romano se non hai salito i tre scalini, Roma che piange ancora oggi per il delitto Pasolini, dove ogni quartiere c'ha un segreto, che è una perla che compone una collana, che gira intorno a Roma come il raccordo, va da Centocelle fino alla Magliana. A proposito di Magliana, che tra i tanti fatti avvolti dal mistero, c'è quello della vendetta lenta e dolorosa inflitta dal Canaro. Lui che è stanco di subire le angherie di un bullo, inverte i ruoli e diventa persecutore, lo chiude dentro la gabbia del cane e lo sevizia finché non muore. A Roma ci piacciono le sciagure, ne parli nei bar con chi ti capita davanti mentre sfogli una rivista. Va tutto bene, magari ci ridi pure sopra, basta che non sei tu il protagonista. Ogni mattina che esci di casa c'è un po' di strizza, ma non ce n'hai vergogna, perché quel giorno potresti essere te la vittima oppure l'infame carogna. Roma stanca, seduta su un marciapiede, città piena di ricordi. Roma che riempie piazza San Giovanni al funerale di Alberto Sordi. Roma di Via Rasella, dove per ogni soldato tedesco hanno preso 10 romani. Roma che il 19 di luglio non s'aspettava le bombe dell'americani. E se oltre tutti sti fattacci te se stringe il cuore per una ragazza che non te vuole dà più retta, stai nel posto giusto, benvenuto, questa è Roma maledetta. Ma non è la Roma maledetta quella che ci fa paura, e nemmeno quella delinquente. La Roma che ci fa paura è la Roma indifferente.

da stracam.

The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari. You can feel the horses under the hood. Blues Metal Jacket, in onda il martedì sera dalle 21 alle 22 su Radio Onda d'Urto. Tutto il blues che volevate e che avevate dimenticato.

0: E tutto il blues che volevate dimenticare e vi toccherà riascoltare.
1: Go ahead, put your boob in my shot. Make your bubble strut, bump all the walls.
0: The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari.

E rieccoci anche per questa settimana con Blues Metal Jacket. Ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti e benvenute. Questa puntata di Blues Metal Jacket è varia, la faccio così, con una selezione quasi casuale, e pertanto di brani recenti e forse anche qualcuno meno recente, dipende dal cestino dove si va a pescare. E la prima pesca è Flickering Alley, di cui so pochissimo perché in realtà fanno una specie di jazz retro, e diversi album, l'ultimo è del 2025, non si sa nulla di loro, un progetto musicale, probabilmente girano più persone, e però l'ascolto è piacevole. Queste erano tutte le parole che potevo dire più o meno in questa puntata. Preferisco mandare i brani e presentarli, alcuni ne hanno poco bisogno di presentazione, ma questo sì. Vivid Paradox, Flickering Alley.

lì e da questi sconosciuti, si può dire, a qualcun altro di invece molto più conosciuto, Midnight Rider. Loro sono The Allman Brothers Band.

Erano veramente Marauders Band con Midnight Runner, questo è Rider, questo è Blues Metal Jack dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto. Restiamo in quelle atmosfere da Midnight Rider, andiamo ad After Midnight. Lui è un famosissimo e soft Gigi Kale.

Dopo After Midnight di Gigi Kale c'è la Baju Boogie House, che è una band attiva dal 1975. Swamp Blues Cajun, Louisiana, insomma. Ci ascoltiamo Midnight Door.

Boogie House, questa invece è Blues Metal Jacket dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto, programmazione di blues, e infatti di blues si tratta, è molto sentimento il pezzo che ci andiamo ad ascoltare. I'd rather go blind, lei è Eth James.

Etta James, un suo classicissimo I'd Rather Go Blind. E passiamo a un acustico invece, Cab Mo, molto più recente, Am I Wrong?

0: Era Cab Mo, Am I Wrong? Questa è Blues Metal Jacket dagli studi di Brescia Radio Onda d'Urto. Benvenuti agli ascoltatori e ascoltatrici che sono probabilmente messi in sintonia in questo momento, casomai. E proseguiamo con la trasmissione. Passiamo invece a un personaggio poco conosciuto, Frank Bay, era attivo già negli anni 60, fece parte dell'Otis Redding Review con la scomparsa di Otis Redding e poi a seguito di una disputa, credo, con James Brown, finì insomma nell'oblio per diversi anni, ha smesso per una ventina d'anni, ricominciò, visto che è scomparso nel 2020, dal suo ultimo album. Era una bella voce soul, One Thing Every Day, lui è Frank Bay.
1: I could do one thing every day and make this world a better place if I could make

Frank Bay, grande Frank Bay, One Thing Every Day is Gonna Change the World. Questo è sempre Blues Metal Jacket e ci ascoltiamo un lento blues, Forbidden Love, Daniel Moraes.

Rieccoci, erano Slow Blues, Forbidden Love, Daniel Morales. Prossimo pezzo è in realtà un R&B, ma un R&B moderno. Si sentono gli influssi del sole e dell'R&B più antico sotto. Ce l'ascoltiamo, Pipe Talk, lui è Dave Mack.

Moses Crow, Joel Devil ed ora una band che fa swing and dirty blues, come loro lo definiscono. La band è The Rudy Boy Experiment. Ci ascoltiamo The Four Winds.

Ecco, siamo quasi in chiusura di trasmissione. Questo percorso che poi è confluito in realtà nel blues contemporaneo, sono tutte uscite più o meno recenti. Dopo Steve Howell ci andiamo a ascoltare Peter Kern con Goose, Good as Well as Bad.

Ed era Peter Kern, Good as Well as Bad, e qui finisce questa puntata di Blues Metal Jacket. Noi come al solito ci riascoltiamo e riabbracciamo, risalutiamo martedì dalle 21 alle 22 per l'immersione nelle frequenze del blues, sempre dalle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ciao a tutti e a tutte da Andrea e a martedì prossimo. Dimenticavo, c'è tempo per l'ultimo pezzo, loro sono The Metal Bots e il pezzo è Dusty Road Blues.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Siamo qui perché nel comitato Novase, che è la parrocchia di Gello e la Caritas di Ponzacco, aderiscono. Siamo qui per dire la nostra contrarietà alla militarizzazione di questo territorio e anche per dire che il 2 giugno la festa della Repubblica non si ricorda soltanto con la sfilata dei militari, ma si ricorda valorizzando anche la cittadinanza attiva, il volontariato, le istituzioni locali, tutti coloro che ogni giorno nei servizi e nella cultura tengono la dignità del paese e l'accoglienza delle persone. Quindi siamo qua per cambiare logica, cambiare alfabeto, non più logiche parole di guerra, ma strumenti e parole di pace.
2: E per essere contrari soprattutto a un progetto che riguarda i territori alle sue spalle qui.
1: Dietro di noi queste decine di ettari che sono destinati a questa base militare con la sperimentazione di nuove munizioni, aeroporto, è chiaro sarebbe un'aggressione urbanistica di guerra a un territorio che invece vuole essere chiamato alla pace e allo sviluppo delle persone. Perfetto.

0: notizie, eventi, movimenti dal clima che cambia. La trasmissione quindicinale di Radio Onda d'Urto all'interno dalla cassetta degli attrezzi dalla martedì pomeriggio alle 18.45, in replica il mercoledì in apertura di trasmissione alle 6.30. Torna in piazza il movimento No Base con una mobilitazione in programma martedì 2 giugno a Pontedera contro il progetto della nuova base militare tra Pisa e Pontedera. L'iniziativa prevede un corteo con partenza da piazza Cavour alle 10 e un percorso che interesserà anche l'area della tenuta Isabella di Gello. In apertura abbiamo sentito la voce di Don Armando Zappolini, il parroco di Gello. Il 2 giugno non si ricorda soltanto con la sfilata dei militari, ma valorizzando anche la società civile, il volontariato, le istituzioni locali e chi ogni giorno opera nei servizi e nella cultura. Serve cambiare logica e linguaggio, passando da parole di guerra a parola di pace. Nel merito del progetto, Don Zappolini ha richiamato l'attenzione sull'area interessata, che comprenderebbe decine di ettari destinati alla realizzazione della base. Secondo il movimento No Base, l'intervento comporta una trasformazione significativa del territorio con ricadute sia sul piano urbanistico che su quello ambientale. Nel comunicato diffuso dagli organizzatori si contestano inoltre i costi dell'opera, stimati in circa 520 milioni di euro, e il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie connesse alla movimentazione militare. Il progetto viene descritto come incompatibile con la tutela delle aree verdi interessate e con una visione di sviluppo orientata alla pace e alla riduzione del consumo di suolo. La manifestazione del 2 giugno si inserisce in un percorso di mobilitazione più ampio che coinvolge decine di comitati, associazioni e realtà del territorio contrari alla realizzazione della base. L'ampio fronte di protesta salda tra loro le istanze del movimento ambientalista con quello contro la guerra e le servitù militari. La manifestazione è stata presentata in una conferenza stampa. Sentiamo cosa ci ha raccontato Lucia Gonnelli del movimento No Base Pisa Pontedera.
1: Allora, questa mattina abbiamo lanciato la manifestazione del 2 giugno a Pontedera, una manifestazione che si snoderà attraverso la città per uscire poi nel primo pomeriggio e spostarsi in un'area periferica dove praticamente si prevede la realizzazione di un poligono di tiro e di un autodromo militari al servizio dei reparti GIS e Toscana dell'Arma dei Carabinieri. Un progetto inizialmente intanto scoperto casualmente da un consigliere del comune di Pisa, destinato inizialmente ad un'area vicino a Pisa, quindi concentrato in un'unica location inizialmente, a ridosso, guarda caso, della base americana di Camp Darby, che è il deposito di armi e munizioni più grande dell'esercito statunitense in Europa. Successivamente, a seguito di una grandissima mobilitazione svoltasi il 2 giugno del 2022, modificato con uno splittamento tra una sede vicina attigua alla base di Camp Darby e un'altra sede in un distretto provinciale della provincia di Pisa, appunto, che è quello della Valdera, dove la cittadina più grande è appunto Pontedera, sede della Piaggio, che ha sempre lavorato sia nella prima che nella seconda guerra mondiale su commesse belliche, e anche in questo caso sta comunque contribuendo all'escalation bellica. In questo territorio già molto antropizzato, tra l'altro discarica di tutta la Toscana, pattumiere di tutta la Toscana, perché è qui che confluiscono e vengono stoccati i rifiuti indifferenziati praticamente del 70% della regione, è stato previsto questa base che appunto prevederebbe nel suo progetto racchiude l'autodromo e il poligono di tiro. Quindi noi siamo assolutamente contrari a questo progetto, che riteniamo ecocida, che riteniamo assolutamente strumentale e tassello dell'escalation bellica, un progetto tra l'altro costosissimo e che dovremmo pagare vedendo defluire cifre, si parla di cifre importanti, addirittura da progetto 520 milioni di euro che sarebbero sottratti ai bisogni delle persone in questo momento di recessione economica, per un progetto che può soltanto prevedere morte e distruzione. Aggiungiamo inoltre che i reparti a cui è destinato sono, ai noi, reparti speciali che ad esempio sono quelli addetti alla formazione della polizia libica impegnata nei respingimenti per mare oppure nella gestione dei lager in Libia. Sono reparti tra l'altro al servizio dell'esercito israeliano nel valico di Rafah almeno dal gennaio del 2025. Queste sono le cose che conosciamo. La valutazione che facciamo è che non è assolutamente un caso che un reparto speciale con questi presupposti venga posto esattamente in un'area vicina, come nel caso della base che rimane comunque prevista su Pisa, vicina a Tigua, a un deposito statunitense che assolutamente ora è impegnato nei vari scenari che ci sono.
0: Ecco, hai definito questo progetto ecocida, ecco, ci vuoi spiegare meglio magari questo passaggio in relazione anche all'enorme consumo di suolo che insiste su quest'area se il progetto dovesse andare a buon fine?
1: Esatto, allora dovete pensare che il progetto iniziale prevedeva 70 ettari e una spesa di 170 milioni di euro. Negli anni, quindi dal 21-22 fino a più o meno 2 anni fa, il progetto è aumentato sia di cubatura che di spesa, quindi appunto 520 milioni di euro per circa 170 ettari. Ecocida perché in un caso o nell'altro esistono delle problematiche enormi, nel senso che sono già aree cementificate in alcuni casi, in alcuni casi si parla di territori a rischio anche esondazione a causa anche dei fenomeni comunque imprevedibili avversi che ci sono e che stanno già dando, come dire, sono già sintomo di una cementificazione eccessiva. In un caso particolare, addirittura quello appunto vicino a Camp Derby, si tratterebbe di riqualificare anche con edilizia green, questo è ovviamente un paradosso, un'area su cui insiste un reattore nucleare spento e che quindi è comunque un'area delicata, contaminata, su cui appunto vorrebbero creare palestre, uffici, comunque tutto ciò che è legato all'addestramento delle parti speciali. Ecocida anche per un'altra questione, in particolare la base di Pontedera, che è appunto la città coinvolta da uno di questi, dalla dislocazione di questa base su due punti di vista, su due aree geografiche, anche in linea d'aria comunque molto vicine, è legata anche al fatto che sia l'autodromo militare sia il poligono, intanto in quanto siti militari, sono esentati dal rilevamento di conseguenze di natura anche sanitaria sulla popolazione. Dobbiamo sapere, dobbiamo ricordarci anche la sindrome di Quirra, tutto ciò che è emerso dalla presenza e dalla pericolosità di poligoni di tiro militari sulla popolazione locale, perché ovviamente verranno utilizzati armi di qualsiasi tipo di cui non si sa ancora la natura e la specie, su cui che sicuramente andranno a contaminare un territorio, su cui sarà necessario investire fondi pubblici per la bonifica, su cui non si sanno ancora prevedere le conseguenze sulla popolazione. Quello che sappiamo, e i compagni sardi ce lo insegnano e purtroppo ce lo dimostrano, è che laddove viene creato un insediamento militare c'è un punto di non ritorno. Le persone fuggono, si ammalano, le persone sono costrette ad andare via. Non c'è nessuno sviluppo per le aree che ospitano basi militari. per cui noi siamo assolutamente contrari, l'elenco delle motivazioni per cui siamo contrari è veramente molto lungo. Sicuramente quello che ci allarma è un'escalation bellica in un territorio che sostanzialmente sembrava un po' periferico rispetto alla costa tirrenica di Pisa e Livorno. Pensiamo ad esempio all'incidente del Moby Prince, stanno passando quasi 40 anni e non c'è ancora verità su quello che probabilmente era un traffico di rifiuti e armi che è avvenuto sulle coste tirreniche. Adesso, alla luce del giorno, transitano treni carichi di munizioni, di esplosivi, di mezzi militari, da città che notoriamente non sono, come nel caso di Pontedera, vicine a quello che è un vero e proprio hub militare, come quello appunto della costa tirrenica tra Pisa e Livorno. Quindi ecco, la nostra preoccupazione è forte, fortissima. Pontedera tra l'altro è esattamente sull'asse tra Pisa e Firenze, e quindi immaginate il collegamento che vede dalla costa tirrenica al Friuli, un passaggio di merci che dal basso Mediterraneo poi possono andare verso il nord Europa, che passino dal porto di Livorno oppure dal porto di Livorno ma attraverso la base americana. Quindi sempre di più, sempre in maniera più prepotente, si sente la presenza della guerra nel nostro territorio, e questa base è un tassello importante, ed è per tutte queste ragioni che noi abbiamo deciso di lanciare questa manifestazione.
0: Martedì 2 giugno quindi a Pontedera in piazza contro la base militare, l'appuntamento alle 10 in piazza Cavour. La nuova base militare destinata ai gruppi di intervento speciale e per il Tuscania dovrebbe essere costruita tra Pisa presso l'ex CISAM a San Piero a Grado, nel cuore del parco naturale di San Rossore, fino a Pontedera nell'area verde della tenuta Isabella. Al giorno della festa della Repubblica abbiamo deciso di ripudiare la guerra, come vuole la Costituzione, in maniera concreta e visibile, anziché celebrare le forze armate. Soldi per le spese sociali, non per la guerra, scrivono i comitati nel comunicato di indizione di questa manifestazione, dove si legge anche: contro il consumo di suolo e la devastazione ambientale non possiamo accettare che un bene comune come i 170 ettari di verde di aree individuate per la base di Pisa e Pontedera vengano sacrificati per poligoni di tiro e basi di addestramento militari al servizio della guerra. Le nostre vite valgono più dei loro profitti. Sentiamo sulle problematiche ambientali del progetto cosa ci ha detto Luciano Carlotti, presidente di Legambiente Valdera, tra le decine di associazioni, comitati e realtà del territorio che hanno aderito alla manifestazione.
2: Prima di tutto grazie a voi dell'interesse della diffusione. Niente, quindi, come Valdera stiamo unendosi a un gruppo di associazioni, insomma tutte contro questo progetto di riarmo europeo che italiano, e questo progetto della base militare che rientra un po' in questa logica di volersi riarmare. Per cui insomma stiamo cercando di osteggiarlo come possiamo. Quindi una mobilitazione che raccoglie tante associazioni, tra cui anche la Legambiente, e quindi cerchiamo di dare il nostro contributo.
0: Ecco, è interessante questo movimento che è fatto appunto da tantissime persone, tantissime associazioni, e che salda insomma fra loro le istanze del movimento ambientalista con quello contro la guerra e le servitù militari.
2: Sì, infatti, insomma, ci sono varie anime, quelle più proprio contro gli armamenti, servizio civile, obiezione di coscienza, insomma, società civile, insomma, sì, ci sono tante associazioni che hanno visto, diciamo, con questa logica del riarmo una cosa che li unifica, insomma, per cercare di contrastare questo scellerato riarmo. È la base di credo, diciamo così, detta diffusa fra il parco di Milanino San Rossore e Ponte d'Era. È una cosa che, insomma, oltre a aumentare la militarizzazione del territorio, che è già molto, diciamo, interessato soprattutto da Campo d'Erbe, insomma, che è una base americana molto grande, molto anche attiva ultimamente, contribuirà appunto a aumentare ulteriormente la militarizzazione. Stanno già facendo ampliamenti, insomma, delle reti ferroviarie e quant'altro, ma insomma cerchiamo di contrastare questo progetto che tra altre cose è anche di difficile, diciamo, consultazione, perché abbiamo cercato di fare accesso agli atti per vedere proprio nel dettaglio di cosa si tratta, come lo vorrebbero attuare, ma è tutto molto ancora non disponibile. Speriamo che resti un progetto nel cassetto, questo è quello che ci auguriamo.
0: Certo, una mobilitazione continua, ormai è diversi anni che esiste questo movimento. Ecco, centrando il punto proprio strettamente sulla questione ambientale, quali sono le problematiche più importanti che vale la pena sottolineare?
2: Dal punto di vista ambientale, qui c'è un consumo di suolo, di una zona verde fuori, diciamo, fuori città, che potrebbe essere mantenuta a zona agricola. Qui, per quanto riguarda Ponte d'Era, per quanto riguarda Pisa, c'è un impatto nel parco, proprio nell'area parco di Milanino San Rossore, un tot di ettari di bosco che verrebbero distrutti e quant'altro, insomma. Quindi soprattutto per il consumo di suolo e per la cementificazione che ne comporterebbe.
0: Chiarissimo. Luciano, grazie per essere stato con noi in Napoli.
2: Grazie a lei e ai sentirci.
0: Luciano Carlotti, presidente Lega Ambiente Valdera.

0: Torniamo ad ascoltare Lucia Gonnelli del movimento No Base Pisa Pontedera. In un passaggio nell'intervista che abbiamo realizzato con lei parlava di inquinamento diffuso, o meglio che la base dovrebbe essere costruita in una zona dove c'è un inquinamento diffuso. Abbiamo approfondito questo concetto nella seconda parte dell'intervista che abbiamo realizzato con lei.
1: Nel senso che ci sono molte discariche, allora in parte c'è un ciclo di smaltimento dei rifiuti in base alla raccolta differenziata, in gran parte per logiche assolutamente politiche che ormai vanno avanti da decenni ci sono varie discariche di rifiuti indifferenziati e quindi ad esempio noi vediamo rifiuti speciali che arrivano alla regione Lazio, rifiuti indifferenziati che arrivano dalle altre province a partire da quella del capoluogo, da Firenze, che vengono portati lì e quindi è come se, è una cosa che succede spesso in molti territori, laddove c'è una problematica di natura ambientale come appunto un numero ampio di discariche o di inceneritori, si aggiunge anziché togliere, normalizzare, rendere la vivibilità, a migliorare la vivibilità di chi ci vive, magari con pratiche che siano anche a livello ecologico realmente sostenibili come un potenziamento della differenziata. Ecco, in un'area del genere con veramente molte problematiche si è deciso di aggiungere anche una base militare con tutte le implicazioni appunto ambientali che dicevo prima.
0: Ecco, un'ultimissima cosa, abbiamo visto negli ultimi anni che a causa dei cambiamenti climatici sono aumentati in maniera esponenziale anche gli eventi estremi, si sono in particolare manifestati in alcune zone della costa romagnola, ma anche lungo la costa toscana. Ecco, volevo chiedere se quest'area in cui insiste questo progetto è una di queste aree in cui questi eventi estremi sono manifestati.
1: Assolutamente sì, ma in realtà eventi estremi ma anche veramente di poca durata, quindi non significativi, che hanno esattamente allagato tutta l'area, sono 40 ettari, ci siamo stati veramente poco fa, immaginatevi una campagna con una veduta ampia su cui è difficile, fa veramente molto male immaginare una base militare. Tra l'altro Attigua ha dei quartieri dormitori dove vivono persone che sono assolutamente ignare, perché un'altra cosa che registriamo è la scientifica e sistematica non solo disinformazione, una strategia comunicativa per cui si ignora il fenomeno in maniera non ufficiale ma informale, sotterranea, partiti di tutte le provenienze in maniera trasversale, diffondono tra le popolazioni l'idea che tanto questa base non c'è da preoccuparsi perché tanto non si farà, proprio per depotenziare la lotta antimilitarista contro la base. Quindi ecco, in quest'area qui nel 2023, dopo una pioggia durata mezz'ora, i campi si allagarono per circa due giorni. Ecco, la stessa area che tra l'altro è casa di espansione dell'Arno dopo l'alluvione del 1966, è su quest'area che si vuole costruire una base, quindi dispiegare un intervento di 50 ettari di cemento e con strutture annesse. Quindi sicuramente in un momento in cui i fenomeni avversi e la loro imprevedibilità è soltanto garantita, anziché diminuire il consumo di suolo, si va assolutamente a aggiungere in una logica assolutamente incosciente e insana per la collettività.
0: Chiarissimo. Lucia della Movimento No Base di Pisa e Pontedera, grazie per essere stata con noi, una buona giornata.
1: Grazie a voi, ciao.

Martedì 2 giugno a Ponte del Reina, piazza contro la base militare, l'appuntamento alle 10 in piazza Cavour per un corteo contro il progetto della nuova base militare prevista per i gruppi di intervento speciale per il Tuscania, che dovrebbe essere costruita tra Pisa presso l'ex CISAM a San Piero a Grado, nel cuore del Parco Naturale di San Rossore, e Pontedera nell'area verde della tenuta Isabella. Soldi per le spese sociali, non per la guerra, chiedono i comitati. Il costo previsto per la base è di 520 milioni di euro. Contro il consumo di suolo e la devastazione ambientale. Fermare la base significa fermare la corsa al riarmo che ci trascina verso il baratro. Le nostre vite valgono più dei loro profitti. Invitiamo tutte le realtà associative, i comitati, i sindacati, le cittadine e i cittadini a unirsi alla manifestazione Nessuna base per nessuna guerra, Movimento No Base, Pisa Pontedera. Questa trasmissione abbiamo raccolto le voci di Luciano Carlotti, presidente Legambiente Valdera, Lucia Gonnelli, No Base Pisa Pontedera. Abbiamo sentito anche Don Armando Zappolini, parroco di Gello. Onda Anomala, notizie, eventi, movimenti dal clima che cambia, la trasmissione quindicinale di Radio Onda d'Urto all'interno della cassetta degli attrezzi del martedì pomeriggio alle 18.45, in replica il mercoledì in apertura di trasmissioni alle 6.30. Grazie a tutti e a tutte per l'ascolto da parte di Marco.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: 28 maggio 1974, 28 maggio 2026. 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

0: Torna il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al centro sociale autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.

Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Radio Onda d'Urto, sono le 7 e 4 minuti di mercoledì 27 maggio. Le prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina. Ricordo poi gli appuntamenti con le rassegne stampa nelle quali andremo a approfondire i temi che sono portati sui giornali dagli articoli pubblicati questa mattina. Alle 8:30 la rassegna stampa nazionale, alle 9:15 la rassegna stampa di carattere locale. Partiamo dal Domani, dal Manifesto e da Avvenire, che in apertura riportano la nuova escalation, la nuova impennata bellica in Medio Oriente, voluta ancora una volta dall'asse Trump-Netanyahu, che il Domani definisce l'asse del male in apertura questa mattina, perché Trump ha violato la tregua con l'Iran attaccando in territorio iraniano con l'esercito statunitense, e Netanyahu non se l'è fatto dire due volte, diciamo, e ha ripreso con maggiore intensità l'aggressione militare al Libano, che va sempre ricordato nel frattempo non si era mai interrotta, semmai aveva, come dire, subito un rallentamento dopo la tregua tra Stati Uniti e Iran per i negoziati, che aveva teoricamente imposto anche a Israele uno stop agli attacchi in Libano, ripeto, mai in realtà del tutto rispettato, così come accade in Palestina a Gaza e come accadeva già in Libano anche dopo il novembre 2024 e un'altra finta tregua che era stata siglata in quell'occasione. E quindi alcuni quotidiani aprono questa mattina con l'allarme per una nuova escalation di guerra voluta da Stati Uniti e Israele in Medio Oriente. Altri invece, lo vedremo, aprono con le parole di Giorgia Meloni ieri all'assemblea di Confindustria. Partiamo dal Domani. Trump e Netanyahu, l'asse del male, le bombe che allontanano la pace. Raid su siti missilistici e imbarcazioni a Hormuz, è autodifesa, dicono gli Stati Uniti. Teheran promette rappresaglie. Israele allarga la guerra in Libano, nuova offensiva di terra, tra virgolette, oltre la linea gialla, e attacchi aerei nel sud. Così l'apertura del Domani. Poi abbiamo il Manifesto. Amici come prima. Gli abusi sulla flottiglia sono tutta colpa di Ben-Gvir. A Tajani bastano le lievi condanne di Netanyahu al ministro estremista per assolvere Israele. Restano ferme sul tavolo di Nordio le rogatorie della procura di Roma che indagano l'intera catena di comando. E c'è una nuova testimonianza sulla assalto piratesco e il rapimento degli attivisti e attiviste della flottiglia sul Manifesto di questa mattina. Scrive il testimone Andrew Francisco, nelle mani dell'IDF, tortura per tortura. In taglio basso la cronaca di cui parlavamo poco fa rispetto al Medio Oriente, la guerra USA-Iran, si spara e si negozia, accordo ancora, tra virgolette, in pochi giorni. È diverse settimane che l'accordo verrà raggiunto in pochi giorni. Sempre dal Medio Oriente, dai piani israelo-statunitensi per il Medio Oriente, abbiamo l'intervento di Michele Giorgio su Gerusalemme, un piano Trump per la spianata delle moschee. L'amministrazione USA vorrebbe consegnare a Israele la spianata delle moschee, sottraendo alla Germania il controllo di Al-Aqsa, terzo luogo santo dell'Islam. La seconda apertura del Manifesto, la menzioniamo, riguarda la politica italiana. Al campo largo sono mancati i voti dei 5 Stelle. Il centro-sinistra riflette sulle comunali, furfaro del PD, sconfitte pesanti, siamo tutti responsabili. E poi anche qui, lo vedremo poi su altri quotidiani in primo piano, l'attacco di Meloni a Bruxelles, all'Unione Europea, caro energia, deroga all'austerità. Andiamo ora sulla prima pagina di Avvenire. Nuove fiammate, questo è il titolo di apertura. Riparte di slancio l'offensiva di Israele in Libano. Superato il fiume Litani, decide di vittime. Raid USA contro l'Iran, che si dice pronto a una nuova guerra, ma i negoziati proseguono. Escalation sui fronti medio orientali e in Cisgiordania. Espropriato il primo luogo di culto, una moschea. Andiamo ora su Repubblica.
qui cambiamo il titolo di apertura, anche se non mancano riferimenti anche in prima pagina agli sviluppi in Medio Oriente. Il titolo di apertura però su Repubblica è: Meloni e industriali, asse contro l'Europa, la Premier, l'Unione Europea deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi. Orsini di Confindustria: a Bruxelles burocrazia lunare. Schlein commenta: ma il governo dov'è? E poi l'apertura sul Medio Oriente, invece, dall'Iran al Libano, un giorno di guerra, missili americani su cacciamine dei Pasdaran, Israele stende i raid di terra oltre la linea gialla. Corriere della Sera: Meloni sferzata all'Europa, si rischia il deserto industriale, salari troppo bassi ma non possiamo alzarli da soli, ha detto Meloni. Confindustria: dure critiche di Orsini all'Unione Europea, la Premier rilancia. Questa è l'apertura del Corriere della Sera. La seconda apertura del Corriere della Sera invece è sull'inchiesta sugli scontri prima del derby di calcio di Torino. Torino, l'ultraferito, IPM e la pista

Me racconta un fatto vero, il CSM lo censura, primo bavaglio, sanzione disciplinare al procuratore Pinto, Cartabia in ordio, viene punito per aver criticato una riforma citando un indagato che patteggiava per bancarotta e aveva lasciato sul lastrico centinaia di persone. Poi la seconda apertura sul Fatto Quotidiano riguarda la legge elettorale, nuovo Melonellum, premio con 42% e niente preferenze, accordo nel centrodestra, ballottaggio via. Il giorno dopo le amministrative la maggioranza si compatta per portare la norma in aula entro luglio, ma c'è la variabile Vannacci e i dubbi di Marina Berlusconi. L'opposizione resta unita. Andiamo sull'Unità di Piero Sansonetti. L'Italia è in fallimento, governo e Confindustria è tutta colpa dell'Europa. Meloni e Orsini all'Assemblea all'Eur degli industriali italiani. Poi abbiamo bombe su navi commerciali iraniane, Trump viola la tregua, Bibi ne approfitta in Libano. Il Sole 24 Ore, Orsini, responsabilità, fiducia e coraggio. Il Sole 24 Ore è il quotidiano degli industriali italiani. Meloni, Unione Europea miope, stop alla burocrazia. Centropagina, l'energia di Mosca, import di gas russo, ecco i primi 5 paesi europei, Francia in testa. Ancora economia, partite IVA più fedeli, ma resta il rischio evasione per una su due. Il riferimento alle dichiarazioni del 2025, le dichiarazioni dei redditi. E poi abbiamo la cronaca Medio Oriente, IDF oltre la linea gialla, Libano 28 morti nei raid israeliani, Iran negoziati avanti anche dopo l'attacco USA. Veniamo ora alla stampa locale, partiamo dal giornale di Brescia. Gozzi, Brescia pronta ad ospitare nelle aziende mini impianti nucleari, lo dice il neo vicepresidente di Confindustria, i siderurgici pensano a un consorzio, Pasini però ora sblocchino le rinnovabili. Centropagina, si schianta in moto contro un'auto, muore 24enne. E ancora, senza studio e lavoro, piano per 650 giovani con 40 cooperative, rete provinciale per 5 progetti finanziati dalla Regione Lombardia. Siamo ancora sul giornale di Brescia, caso molestie in UniBS, Università di Brescia, il prof viene sentito dal rettore. Poi il calcio in taglio basso, Brescia, Union Brescia, da dentro o fuori, stasera la Salernitana in un Rigamonti pieno, alle 20, ritorno della semifinale playoff, Corini, crediamoci tutti insieme. Andiamo sul Brescia Oggi, Confindustria sfida al caro energia, Brescia si candida al mini nucleare, Orsini in assemblea rilancia sul tema caro alle imprese, oggi le assise territoriali. Poi abbiamo a centropagina grande spazio per lo sport, da una parte Brescia, Union Brescia, il calcio in 15.000 per la spinta finale, stasera la Salernitana, dall'altra parte ciclismo, arriva la Corsa Rosa, il Giro d'Italia sprinta sulle strade bresciane. Poi ancora abbiamo il progetto per il tram Un viaggio nel futuro e poi schianto in moto, muore a 24 anni, drammatico incidente a Capriolo. Andiamo ora sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano, l'apertura è sui plateatici che spuntano come funghi, regole spesso disattese, tavolini troppo vicini agli ingressi. Poi ancora rifiuti ed eventi, sconti ai virtuosi. Nel 2030 si viaggerà in tram, il primo a guida autonoma, l'amministrazione comunale viaggia a Pistoia alla sede della Hitachi Rail. Poi abbiamo il dopo amministrative Brescia Civica nel 2028 per vincere il centrodestra, adotti il modello Venezia, così sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Chiudiamo con Repubblica Milano, si allunga l'ombra di Vannacci, elezioni a Milano, ci saremo dopo l'exploit alle amministrative, il movimento del generale sbarca in regione, lui lancia frecciate e pensa a un candidato per Palazzo Marino, Lega commissariata a Pavia. Così l'apertura di Repubblica Milano, che di spalla offre invece un articolo di Simone Bianchin sul maggio più caldo di sempre in Lombardia e a Milano, e lo stiamo sentendo. È tutto per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina. Torneremo sulle prime

0: pagine dei quotidiani poco prima delle 8 di questa mattina. Noi ora passiamo la linea alla rubrica giornaliera Storia di classe, poi il primo GR di oggi seguito dall'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

Il 27 maggio 1964 è considerato la data di nascita ufficiale delle FARC-EP, ovvero le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia, Esercito del Popolo, una delle principali formazioni guerrigliere colombiane e tra le più longeve del Novecento. La fondazione delle FARC affonda le radici nella lunga storia di violenza politica della Colombia, una nazione attraversata di fatto da una permanente guerra civile incominciata nel 1948. In quell'anno, preso avvio il decennio della cosiddetta violenza, esplosa a seguito dell'uccisione di Jorge Gaitán, storico leader di riferimento delle masse popolari. Fino al 1958 i due principali partiti politici colombiani, quello liberale e conservatore, si affrontarono in una sanguinosa guerra civile. Alle due formazioni politiche si aggiunsero le squadre di autodifesa contadine organizzate dalle formazioni comuniste, che riuscirono a istituire delle vere e proprie aree sottoposte all'autogestione e al controllo popolare. Al termine del decennio della violenza, i liberali e i conservatori firmarono un accordo, si unirono in un fronte nazionale e decisero la spartizione del potere attraverso un'alternanza politica. Tuttavia la conflittualità nel paese non scomparve e si diresse verso i gruppi di matrice marxista, obbligando il proletariato contadino a mantenere le squadre di autodifesa ormai nel mirino della repressione dello Stato. Il 27 maggio 1964 le formazioni armate comuniste della regione di Marche Italia furono oggetto dell'operazione Sovranidad, un'intensa azione militare di oltre 2000 soldati appoggiati anche dagli Stati Uniti. 48 guerriglieri riuscirono a eludere l'accerchiamento e andarono a costituire il blocco sud, che prenderà il nome FARC, Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia. La guerriglia sarà la necessaria risposta politica all'attacco militare avviato dallo Stato colombiano. Le FARC hanno resistito per decenni attraversando una sanguinosa guerra civile. Negli anni Ottanta si cercò di arrivare ad una normalizzazione del conflitto attraverso una trattativa con le autorità colombiane che permettesse al gruppo guerrigliero di partecipare alla vita politica del paese. Il partito legale che si fece portatore della distensione, denominato Unione Patriottica, fu però sistematicamente eliminato attraverso omicidi mirati. Dopo altri decenni di conflitto, le FARC e EP nel 2016 hanno siglato un accordo di pace, raggiunto dopo 4 anni di trattative attraverso la mediazione di Cuba. Hanno mantenuto l'acronimo FARC, ora significante Forza Alternativa Rivoluzionaria del Comune. Nonostante la rinuncia alla lotta armata, la violenza politica da parte dello Stato e dei settori paramilitari di estrema destra non si è arrestata e si parla di 172 leader sociali e difensori dei diritti umani assassinati solo nei primi 8 mesi del nuovo governo Duque. Dal comunicato delle FARC EP del 25 maggio 2005. Le FARC sono nate come risposta politico-militare alla brutale aggressione di un regime politico profondamente reazionario, escludente, sfruttatore, corrotto, intollerante e assassino dell'opposizione rivoluzionaria che la borghesia e i latifondisti mafiosi hanno costruito per garantire i loro profitti, proprietà e privilegi di classe accumulati grazie al lavoro altrui, all'espropriazione, all'appropriazione delle ricchezze del paese e alla indignante svendita della nostra sovranità all'impero. Con la Spar, con la Spar, la guadagna se puede a pelear, con la Spar.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: 7:21 minuti di mercoledì 27 maggio, Radio Onda d'Urto, il GR Flash, il primo notiziario di oggi. In Medio Oriente la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti è vicina da settimane. Nel frattempo USA e Israele riaccendono la guerra su scala regionale. L'esercito di occupazione israeliano ha intensificato i tentativi di avanzata via terra nel sud del Libano, oltre la teorica linea gialla dell'ancor più teorica tregua mai rispettata da Tel Aviv. Le autorità di Beirut riferiscono di 28 morti, 104 feriti soltanto nelle ultime 24 ore a causa degli attacchi israeliani. L'esercito statunitense invece nella notte ha colpito un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e ha attaccato navi dei Pasdaran che, secondo il Pentagono, tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Il tutto mentre Israele prosegue il genocidio in Palestina. Anche nella giornata di ieri i bombardamenti sulla striscia di Gaza hanno ucciso almeno 7 palestinesi, tra loro, secondo Tel Aviv, Mohammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas. In Italia la premier Meloni alle prese con le conseguenze economiche delle guerre imperialiste volute dai suoi sodali Trump e Netanyahu. Chiediamo all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi, ha detto ieri all'Assemblea di Confindustria, definendo l'Unione Europea un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce e sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Agli imprenditori, il grande bacino elettorale della destra, Meloni avanza la proposta di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. Dimentica che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra, commenta la leader del PD, Schlein. Emergono intanto maggiori dettagli dai dati delle elezioni amministrative. Secondo Utrend, a Venezia il centrodestra tiene grazie ai voti decisivi di metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee 2024. Intanto ricordiamo che sui 18 comuni capoluogo di provincia che sono andati al voto tra domenica e lunedì, 3 sono andati al centrodestra, 7 al centrosinistra, 2 a formazioni centriste e liste civiche, 6 andranno al ballottaggio. Domani, 28 maggio, ricorre il 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia a Brescia, 28 maggio 1974. Oltre alle commemorazioni istituzionali in Piazza Loggia, sono previsti 2 cortei dei movimenti sociali. Il primo alle 9 del mattino in Piazzale Cesare Battisti, organizzato da Magazzino 47, Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Cobas e Cub di Brescia. Il secondo alle 18:30, concentramento in Piazza Garibaldi, organizzato da Unione Sportiva Stella Rossa, Non Una di Meno Brescia, USB, Potere al Popolo, Sinistra Anticapitalista e altre realtà. La crisi climatica, un'ondata di caldo anomalo, sta facendo segnare temperature record in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legate alle alte temperature. 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Inedite temperature tropicali in Gran Bretagna con le temperature più alte mai registrate a maggio, 35 gradi. Allerta caldo anche in Olanda, dove il governo ha sospeso le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di incendi. In Italia arrivano i primi bollini rossi dell'emergenza a Roma, Firenze, Torino e Bologna, in particolare per la giornata di domani. Torniamo all'estero con la guerra in Ucraina. Nella notte l'esercito russo ha lanciato un attacco con droni su Chernihiv nel nord del paese, lo riferiscono le autorità di Kiev. Andiamo poi nelle Americhe, USA. Ken Paxton, procuratore generale del Texas, ha vinto le primarie repubblicane per il Senato nello stato del Texas, sconfiggendo con oltre il 60% dei voti il senatore in carica John Cornyn nelle proiezioni della CNN. Paxton, sostenuto da Trump, ha ribaltato il primo turno che aveva visto Cornyn, molto stimato a Kelly Pittle Hill, vincere di circa 20.000 voti. Paxton, che affronterà a novembre il democratico James Tallarico alle elezioni di midterm, è stato messo sotto accusa dal suo stesso partito per corruzione. Intanto a New York, dove si trova per una sessione del Consiglio di Sicurezza ONU, il ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez ha parlato della morsa che gli Stati Uniti di Trump e Rubio stanno stringendo intorno all'isola rivoluzionaria. In un'intervista a Fox News ha accusato il segretario di Stato USA Rubio di mentire continuamente sull'isola e di alimentare la tensione con accuse prive di senso. Il capo della diplomazia cubana ha respinto le dichiarazioni del segretario di Stato USA, secondo cui Cuba rappresenterebbe una minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti, anche in relazione a presunti droni forniti da Russia e Cina. È una piccola isola di 100.000 km quadrati e 10 milioni di abitanti. Con quale logica potrebbe minacciare una superpotenza nucleare? Ha dichiarato Rodriguez. E su Rubio ha detto: non è nato a Cuba, non conosce Cuba, non sa nulla di Cuba. Rodriguez ha infine accusato Washington di voler giustificare nuove misure ostili contro La Habana, definendo le recenti accuse contro Raul Castro parte di una narrazione politica per sostenere la pressione statunitense sull'isola. È tutto per quanto riguarda il GR Flash di mercoledì 27 maggio su Radio Onda d'Urto. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
2: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 27 maggio. La presentazione del libro Ordine Nuovo di Loredana Guerrieri, l'autrice, dialogherà con Angela Mondellini, segretaria CGIL Lombardia, conclusioni di Andrea Borghesi, segretario generale NIDI, il CGIL. L'appuntamento oggi 27 maggio alle ore 15 presso il Salone Buozzi, Camera del Lavoro a Brescia. Consigli di quartiere, l'assemblea pubblica del Consiglio di quartiere chiusure alle 20.30 nella Sala Civica Lonati di Piazza Buffoli numero 16. La seduta del Consiglio di quartiere Fiumicello sempre alle 20.30 all'Oratorio Fiumicello in via Manara 23. Il Consiglio di quartiere Fornaci alle ore 20 nella Sala Civica di via Fornaci numero 3. Mentre giovedì 28 la seduta del Consiglio di quartiere Folzano nella Sala Civica di Via della Palla 13 alle 20.30. Lo sportello salute per aiutare a far rispettare i tempi per visite e esami. Gli appuntamenti del mercoledì sono dalle 17.30 alle 19 a Brescia in via Portapile 19F presso il circolo Partito della Rifondazione Comunista. A Coccaglio mercoledì dalle 17.30 alle 19 in via Padre Marcolini 7 presso la Casa della Solidarietà. E a Rezzato il mercoledì dalle 17.30 alle 19 in via 4 novembre 1918 69A presso la cooperativa di consumo. In occasione della ricorrenza del 90° anniversario della Rivoluzione Spagnola, la proiezione del film Terra e Libertà, questa sera alle 21 presso il Teatro Rizzini in via Duomo 2 a Cazzago San Martino. Gli appuntamenti del Cinema Nuovo Eden di oggi alle 15 in sala 1 è L'ultima battuta, alle 16.30 in sala 2 e alle 21 in sala 1 Mr. Nobody Against Putin, alle 18 in sala 1 Resurrection. In vista delle mobilitazioni di piazza per il 52° anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia, ricordiamo le due piazze di giovedì 28 maggio. Alle ore 9 in piazzale Cesare Battisti, la manifestazione organizzata dal Centro Sociale Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia, mentre alle 18.30 l'appuntamento in piazzale Garibaldi per il corteo serale chiamato da Unione Sportiva Stella Rossa, Non Una di Meno Brescia, USB, Potere al Popolo, Sinistra Anticapitalista e altre realtà. Ed è tutto per l'agenda di oggi. Redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per inviarci i tuoi comunicati.
1: Radio Onda d'Urto, rientriamo in studio dopo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Un po' di musica con un grande classico di Albo Rosi, Kingston Town. Albo Rosi torna sul palco della festa di Radio Onda d'Urto, che vi ricordo si svolgerà dal 5 al 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Albo Rosi chiuderà le danze il 22 di agosto. 22 agosto a Brescia, Albo Rosi, festa di Radio Onda d'Urto.

0: andate tutti via. Rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Torna il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le ragazze da copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
3: Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare, assieme, a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

0: La Giulia, canzone del nuovo canzoniere bresciano dedicato alla compagna Giulietta Banzi Bazzoli, una delle vittime della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia a Brescia 1974. Domani, quindi 28 maggio 2026, ricorre il 52esimo anniversario. Noi abbiamo presentato i due appuntamenti di piazza lanciati dai movimenti sociali della città dalla quale trasmettiamo in occasione di questo 52esimo anniversario, due cortei antifascisti, uno la mattina e l'altro il pomeriggio sera. Il corteo del mattino è organizzato da Magazzino 47, di Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas di Brescia e CUB di Brescia. Lo slogan è: contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale lottiamo adesso, chiaramente nel 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia. Sentiamo quali sono i contenuti che queste realtà di base e organizzazioni portano in piazza domani mattina. Ricordo, appuntamento alle ore 9 in piazzale Cesare Battisti alla fermata della metropolitana San Faustino, per poi raggiungere Piazza della Loggia. Sentiamo i contenuti che hanno portato alla scelta di questo slogan dalla voce di Gabriele Bernardi del Centro Sociale Magazzino 47.
1: Lo slogan riprende i temi che già sono stati portati, sollevati con le iniziative di piazza dell'ultimo periodo, in particolare quella del 25 aprile e poi quella del 1 maggio. Dopodomani, giovedì, si torna con un corteo che parte da Piazza Cesare Battisti, fermata metro San Faustino, con appuntamento alle 9, viene rinnovato questo appuntamento che già abbiamo dato negli scorsi anni per la manifestazione in occasione del 52esimo anniversario della strage di Piazza della Loggia. E anche quest'anno, come in tutte le occasioni precedenti, insistiamo nel dire che l'anniversario della strage non può essere soltanto una commemorazione, ma deve essere memoria del presente, a partire dalle motivazioni per le quali 8 compagni e compagne il 28 maggio 1974 furono colpiti dalla bomba fascista e di Stato in Piazza della Loggia. La strage avvenne perché queste persone, questi compagni e compagne, erano all'interno di un movimento molto ampio a livello locale, a livello nazionale e internazionale, che rivendicava con forza un radicale cambiamento dei rapporti sociali, la conquista di nuovi diritti nella società e nel lavoro. Ed è esattamente per questi motivi, per queste lotte, che vennero colpiti dalla reazione fascista e quel giorno dalla strage in Piazza della Loggia. Quindi ricordare quei fatti significa oggi, proprio per onorare la memoria di questi compagni e compagne, anzitutto ricordare le responsabilità di chi operò quella strage, qua non si può non sottolineare il fatto che attualmente al governo ci sono gli eredi politici che degli esecutori materiali della strage. Sono al governo i discepoli orgogliosi del Movimento Sociale Italiano e anche di Ordine Nuovo, quelle organizzazioni da cui veniva la manovalanza fascista e stragista protetta dagli apparati dello Stato e dalle strutture militari della NATO. Meloni e la sua squadra vengono da quella storia lì, e si vede nel fatto che in quello che succede oggi, nel fatto che appunto la strage non è solo questione di 52 anni fa, ma in altri luoghi, in altri modi, in altri contesti, la strage continua. E tra l'altro va sottolineato come se a quel tempo le lotte in quella fase storica venivano, le lotte sociali per i diritti, per la liberazione dallo sfruttamento e dall'oppressione, venivano attaccate anche attraverso il ricorso alle bombe, come anche il ricorso alle minacce golpiste. Oggi si utilizzano altri strumenti, ma sempre per attaccare, per reprimere le lotte sociali e il desiderio, il bisogno di liberazione. Gli strumenti che vengono utilizzati oggi da questo governo sono, per esempio, il varo continuo di decreti sicurezza, cosiddetti sicurezza, che stanno portando ad un restringimento sempre più significativo e importante delle libertà, dei diritti comuni, delle possibilità stesse di esprimere dissenso. E in questo senso, a questo proposito, il riferimento anche nello slogan a cui facevamo un cenno all'inizio, alla svolta autoritaria, allo stato di polizia, al fascismo, è un riferimento fondato su fatti reali, che sono appunto i decreti sicurezza e la modifica in senso autoritario del rapporto tra cittadinanza e Stato. La strage, dicevo, continua in altre forme, continua anzitutto attraverso la guerra globale, che estende i suoi fronti di combattimento a macchia d'olio e che anche sui fronti interni, in quelle che possiamo chiamare le retrovie, determina appunto riduzione dei diritti e impoverimento, precarizzazione, contribuisce a determinare precarizzazione di massa. La guerra, la strage oggi la vediamo esprimersi con una brutalità che oltrepassa ampiamente il limite dell'abnorme in Palestina. In Palestina la strage fascista di Stato è genocidio, e tanto più inaccettabile perché il governo italiano, lo Stato italiano, è complice di questo genocidio, e questa complicità direi che rende evidente anche l'idea di potere, di società che hanno le oligarchie politiche, economiche, che sono al comando anche qua, anche in Italia, anche da noi. Un'idea del mondo ordinato dalla legge del più forte, ordinato con la guerra, l'apartheid, la pretesa razzista che alcune vite contino più delle altre, e tutto nel nome degli interessi e del primato del capitalismo e delle oligarchie capitaliste. Insomma, il tema, la questione della strage fascista di Stato è oggi quanto mai attuale e quanto mai motivo di lotta, e lottare oggi appunto è il modo migliore per ricordare i compagni e le compagne che, proprio perché lottavano per i diritti sociali di tutti e tutte per un cambiamento radicale vennero colpite dalla bomba del 28 maggio 1974.

0: Avete ascoltato la presentazione del corteo di domani mattina in occasione del 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia, dalla voce di Gabriele Bernardi, compagno del Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia. Sentiamo anche l'intervento ai microfoni di Radio Onda d'Urto di Maurizio Murari, Muro, compagno della Confederazione Cobas e dei Cobas Trasporti, in particolare di Brescia, tra le realtà che promuovono il corteo che partirà domani mattina da Piazzale Cesare Battisti, Brescia, alle ore 9. Sentiamo i contenuti, le parole d'ordine con cui partecipano i Cobas.
1: Beh, innanzitutto ovviamente un appuntamento importantissimo, come avrete già detto, il 28 maggio, anche per la Confederazione di Base, i sindacati di base in generale, ma direi per tantissima parte della cittadinanza bresciana. Il 28 maggio è una ricorrenza tragica che nel tempo ha anche concorso a formare classi politiche, cioè generazioni politiche, nel senso che quel ricordo fortissimo di quegli anni a livello di grande tentativo, no, dell'assalto al cielo, piuttosto che della grande repressione, delle stragi, di quel periodo della strategia della tensione, come sicuramente avrete già affrontato in precedenza anche in radio, sia a livello storico che a livello, diciamo così, di giudiziario, è un momento importantissimo per la città. Noi saremo presenti, ovviamente l'idea è quella di portare a galla quello che è l'attacco nuovo dei nuovi fascismi, del nuovo padronato, di questa nuova organizzazione che si è data nel capitale, che se magari non ha, per fortuna diciamo, delle cadute così drammatiche come fu quell'orribile strage, ovviamente ha un progetto tutto suo, che è un progetto di repressione, perché abbiamo visto come negli ultimi anni, in particolare con l'avvento del governo Meloni, quindi con questi diretti eredi dei fascisti di un tempo al governo, si siano intensificate le azioni, le leggi, i decreti repressivi. Abbiamo visto poi come ci sia un attacco generalizzato al mondo del lavoro e non, con una continua precarizzazione, con uno smantellamento pezzo per pezzo del welfare, che ricordiamo storicamente ha sempre costituito, non so, come un terzo pilastro, no? Al di là della contrattazione nazionale e della contrattazione locale, il terzo pilastro dei salari di lavoratori e lavoratrici, quindi questo smantellamento continuo del welfare che va a colpire un po' tutti e tutte, e lo fa in un modo subdolo, perché non ti toglie direttamente, ma ti toglie quei servizi che poi, quindi, con la privatizzazione di conseguenza sei costretto a pagare. Poi non possiamo anche noi non portare come elemento principale per dimostrare appunto il fatto che questa guerra globale a scacchiera che si sta perpetrando nel mondo, che alcuni potenti del mondo hanno scatenato in modo particolare con molta virulenza negli ultimi anni, è un qualcosa di assolutamente inaccettabile. Da una parte avviene contro attacchi a nazioni sovrane, pur non volendo difendere né questo né quel sistema in particolare, dall'altra parte si esplica con dei genocidi orribili, con tragedie come quelle che stiamo vivendo e contestando, nello specifico a Gaza, ma direi in tutta la Palestina, e ovviamente non solo, si veda come l'allargamento della guerra adesso al Libano piuttosto che all'Iran, e dall'altra parte dobbiamo anche vedere che c'è anche una guerra nuova, la guerra dell'affamare, se per esempio ricordiamo quello che sta succedendo adesso con il blocco portato ormai all'estremo, per esempio per l'isola di Cuba, dove addirittura si sta prendendo la popolazione stessa, piena di dignità, ma per fame. Questi sono un po' degli argomenti che ovviamente vorremmo portare, lo porteremo magari con i discorsi che faremo, ma vorremmo portare anche noi in piazza, sono quelli su cui ci battiamo, devo dire anche con difficoltà in alcuni casi nei posti di lavoro, però ecco, l'idea che non si possa nemmeno pensare di fare un passo indietro su queste vicende anche internazionali, che sommate a quelle che dicevo prima nazionali, sicuramente dipingono un quadro a tinte molto fosche dell'attuale, ma non per questo possiamo esimerci dal combatterlo.
0: Quindi a Brescia domani, 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974, il primo corteo dei movimenti sociali partirà alle ore 9 del mattino, domani mattina, da Piazzale Cesare Battisti, fermata della metropolitana San Faustino a Brescia. Ci sarà però un corteo anche il pomeriggio, che partirà alle 18.30 da Piazza Garibaldi. Abbiamo presentato anche quello con Ugo dell'Unione Sportiva Stella Rossa. Sentiamo tra un attimo. Poi le prime pagine dei giornali.

0: Un corteo il giorno dell'anniversario per la strage fascista di Stato della NATO di Piazza della Loggia ci sarà anche nel pomeriggio, a partenza in Piazza Garibaldi a partire dalle 18:30. Noi siamo al telefono con Ugo dell'Unione Sportiva Stella Rossa proprio per presentare questa iniziativa. Innanzitutto Ugo, chi organizza questo corteo del pomeriggio?
1: Ciao a tutti e a tutte, chi organizza il corteo? Beh, siamo circa una decina di realtà bresciane, antifasciste, antirazziste, antisessiste, che anche quest'anno hanno deciso di dar vita a quello che è il corteo serale, per permettere a tutti e a tutte di partecipare in una giornata così significativa per la nostra città. Ci sarebbe da fare un lungo elenco, potrei dimenticarmi qualcuno, però diciamo che le realtà sono l'associazione sportiva Unione Sportiva Stella Rossa, non una di meno, collettivo LNN, Potere al Popolo Brescia, ci sarà anche una partecipazione degli studenti medi ovviamente, che saranno impegnati fin dalla mattina, e diverse sigle bresciane.
0: Ecco Ugo, quali le motivazioni appunto di questo corteo?
1: Ma le motivazioni sono quelle un po' solite, purtroppo, nel senso che quest'anno abbiamo caratterizzato il corteo nuovamente per cercare di attualizzare quello che è un discorso antifascista ampio. C'è il tema ovviamente dell'antirepressione. L'anno scorso avevamo prodotto un lungo percorso contro il DDL 1660 e quest'anno diciamo che vogliamo ribadire la nostra contrapposizione a quella che è la gestione sbirresca e poliziesca della città di Brescia. Non da ultima ad esempio la creazione della zona rossa attorno a dove si dovevano e dove si sono riuniti Meloni, Tajani ed altri del governo. Appunto negando la possibilità di portare una contestazione.
0: Grazie mille Ugo di Unione Sportiva Stella Rossa, ricordiamo l'appuntamento per il corteo serale alle 18:30 il 28 maggio in Piazza Garibaldi. A presto.
1: Grazie mille a voi e ci vediamo giovedì sera.

Radio Onda d'Urto, le 7:56 minuti, le prime pagine dei quotidiani in edicola questo mercoledì 27 maggio. Partiamo dai giornali che aprono con la nuova escalation militare e di guerra in Medio Oriente, voluta sempre dall'asse Trump-Netanyahu. Gli Stati Uniti d'America infatti hanno interrotto la tregua bombardando delle navi iraniane, delle postazioni anche militari iraniane nel sud del paese, e Israele non se l'è fatto dire due volte, insomma, e ha ripreso con grande intensità l'aggressione militare, in particolare contro il Libano, che va sempre ricordato, in realtà non si è mai interrotta, perché Tel Aviv in realtà non ha mai rispettato nessuna tregua, né quella del novembre 2024 né quella più recente di aprile, in Libano così come in Palestina nella striscia di Gaza. L'asse Trump e Netanyahu è definito l'asse del male sul Domani questa mattina. Ci sono il Domani, il Manifesto, Avvenire in particolare, che decidono di aprire in primo piano proprio con questa notizia su quanto accade in Medio Oriente. Invece la Repubblica, la Stampa, Corriere della Sera e altri aprono con le parole, l'intervento di Giorgia Meloni ieri all'Assemblea degli Industriali, di Confindustria, degli industriali italiani. Partiamo però dagli esteri col Domani. Trump e Netanyahu, l'asse del male, le bombe che allontanano la pace, raid su siti missilistici e imbarcazioni a Hormuz, secondo gli Stati Uniti è autodifesa, Teheran promette rappresaglie, Israele allarga la guerra in Libano, nuova offensiva di terra oltre la linea gialla e attacchi aerei nel sud. Questa è l'apertura del Domani. Abbiamo poi l'apertura del Manifesto, che in realtà è più sui rapporti diplomatici, sempre in realtà ottimi, tra il governo di destra italiano e quello israeliano di Netanyahu, amici come prima, e l'immagine in primo piano del Manifesto stamattina è una stretta di mano e un sorriso tra Tajani e Netanyahu. Gli abusi sulla flottiglia sono tutta colpa di Ben-Gvir, a Tajani bastano le lievi condanne di Netanyahu al ministro estremista per assolvere Israele. Restano ferme sul tavolo di Nordio le rogatorie della Procura di Roma che indagano l'intera catena di comando. Questa è l'apertura. La cronaca di cui parlavamo prima sul Medio Oriente è in taglio basso, la guerra USA-Iran si spara e si negozia, accordo in pochi giorni. C'è anche questa mattina in prima pagina, poi prosegue a pagina 3, un'altra testimonianza dagli attivisti della flottiglia, quella di Andrew Francisco, nelle mani dell'IDF, tortura per tortura. Segnaliamo poi la seconda apertura sulla politica del Manifesto. Al campo largo sono mancati i voti 5 Stelle, il centro-sinistra riflette sulle comunali. Per Furfaro del PD si tratta di sconfitte pesanti e sono tutti responsabili. E poi, per quanto riguarda Meloni, l'attacco di Meloni a Bruxelles, cioè all'Unione Europea, caro energia, deroga sull'austerità. Andiamo ora sulla prima pagina di Avvenire, quotidiano cattolico. Nuove fiammate, riparte di slancio l'offensiva di Israele in Libano, superato il fiume Litani, decine di vittime, raid USA contro l'Iran che si dice pronto a una nuova guerra, ma i negoziati proseguono. Escalation sui fronti medio orientali e intanto in Cisgiordania, in Palestina, espropriato il primo luogo di culto, una moschea. Prima pagina di Repubblica, come dicevo, Repubblica e altri quotidiani scelgono di aprire con l'intervento di Meloni all'Assemblea di Confindustria. Meloni e industriali, asse contro l'Europa. La Premier, due punti aperte virgolette, l'UE deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi. Orsini, leader di Confindustria, due punti aperte virgolette, a Bruxelles burocrazia lunare. E poi c'è il commento di Elly Schlein del PD, il governo dov'è? Repubblica comunque non esclude dal primo piano quanto accade in Medio Oriente. Di spalla a questa apertura abbiamo un'altra, seconda apertura, diciamo, dall'Iran al Libano, un giorno di guerra, missili americani su cacciamine dei Pasdaran, Israele estende raid di terra oltre la linea gialla. Andiamo sul Corriere della Sera. Meloni sferzata all'Europa. Si rischia il deserto industriale, salari troppo bassi, ma non possiamo alzarli da soli, dice Meloni. Confindustria, dure critiche di Orsini all'Unione, la Premier rilancia. Abbiamo poi
sempre sul Corriere della Sera, l'inchiesta sugli scontri prima del derby di calcio di Torino domenica sera, Torino, l'ultraferito, IPM e la pista del lacrimogeno, cioè il lacrimogeno sparato dalla polizia e non una bottiglia vagante, volante. Andiamo ora sulla Stampa, primo piano, Meloni attacca l'Unione Europea, soffoca l'economia, all'assemblea di Confindustria servono più investimenti per crescita, sanità e scuola, Orsini al governo, salari bassi e caro energia, usiamo i 20 miliardi dei bonus fiscali. Medio Oriente, sempre sulla Stampa, Iran e Israele, bombe sulla tregua, Trump all'angolo. Andiamo sul Fatto Quotidiano, l'apertura è del tutto diversa rispetto agli altri quotidiani, primo bavaglio, Cartabia e Nordio, il primo bavaglio sui PM di Cartabia e Nordio, il PM Pinto, racconta un fatto vero, il CSM lo censura, questo procuratore è stato punito per aver criticato una riforma citando un indagato che patteggiava per bancarotta e aveva lasciato sul lastrico centinaia di persone. Poi l'altra apertura del Fatto Quotidiano è sulla legge elettorale, quindi sulla politica. Nuovo Melonellum, premio col 42% e niente preferenze, accordo nel centrodestra, via il ballottaggio. Il giorno dopo le amministrative la maggioranza si compatta per portare la norma in aula entro luglio, ma c'è la variabile Vannacci e i dubbi di Marina Berlusconi, l'opposizione resta unita. Andiamo ora sull'Unità di Piero Sansonetti. L'Italia è in fallimento, governo e Confindustria, due punti aperte virgolette, tutta colpa dell'Europa, Meloni Orsini all'assemblea di Confindustria all'Eur. Poi abbiamo l'altra apertura dell'Unità di Piero Sansonetti, Trump viola la tregua, Bibi approfitta in Libano, bombe su navi commerciali iraniane. In taglio alto abbiamo ordine pubblico, siamo sempre sull'Unità di Piero Sansonetti, lacrimogeni e repressione, una deriva pericolosa. Andiamo ora sul Sole 24 Ore, l'apertura ovviamente sull'assemblea degli industriali di Confindustria, sponsor del quotidiano, il Sole 24 Ore, Orsini, responsabilità, fiducia e coraggio, Meloni, Unione Europea, miope, stop alla burocrazia. Il presidente di Confindustria, emergenza energia, una minaccia esistenziale per le aziende, proposta sul fisco riallocare 20 miliardi a crescita, sanità e scuola, la premier, dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. Ancora economia dal Sole 24 Ore, l'energia di Mosca, import di gas russo, ecco i primi 5 paesi europei, Francia in testa. Dichiarazioni dei redditi 2025, partite IVA più fedeli, ma resta il rischio evasione per una su due. Per quanto riguarda il Medio Oriente, in prima pagina sul Sole 24 Ore, nella colonna dedicata alle notizie di cronaca, Libano, 28 morti nei raid israeliani, Iran, negoziati avanti anche dopo l'attacco USA, IDF, oltre la linea gialla. Chiudiamola qui per quanto riguarda la stampa nazionale, vediamo ora i quotidiani locali di Brescia e Repubblica Milano, partiamo dal Giornale di Brescia, Gozzi, due punti aperte virgolette, Brescia pronta ad ospitare nelle aziende mini impianti nucleari, lo dice il neo vicepresidente di Confindustria, i siderurgici pensano a un consorzio, Pasini, però ora sblocchino le rinnovabili. Altre notizie dalla prima pagina del Giornale di Brescia, si schianta in moto contro un'auto, muore 24enne, poi ancora senza studio e lavoro, piano per 650 giovani con 40 cooperative, rete provinciale per 5 progetti finanziati dalla regione Lombardia, caso molestie in UniBS, l'Università degli Studi di Brescia, il prof viene sentito dal rettore. Sport, in taglio basso del Giornale di Brescia, il giro del ciclismo, Giro d'Italia, passa nel bresciano, abbraccio dai laghi alle valli, la 17ª tappa della Corsa Rosa tra Sebino, Valtrompia, Valsabbia e Deridio. Abbiamo poi il calcio, Brescia, cioè Union Brescia, da dentro o fuori, stasera la Salernitana in un Rigamonti pieno, alle 20, ritorno della semifinale playoff, Corini, crediamoci tutti insieme.
Andiamo sul Brescia Oggi, l'apertura è sempre sul mini nucleare. Confindustria sfida al caro energia, Brescia si candida al mini nucleare, Orsini in assemblea rilancia sul tema caro alle imprese, oggi le assise territoriali. Abbiamo grande spazio poi allo sport a centro pagina sul Brescia Oggi. Calcio, stasera la Salernitana, Brescia in 15.000 per la spinta finale. Ciclismo, arriva la Corsa Rosa al Giro d'Italia, sprinta sulle strade bresciane. Poi ancora dal Brescia Oggi, schianto in moto, muore a 24 anni, drammatico incidente stradale a Capriolo. E poi il progetto del tram, un viaggio nel futuro. Dal 2030 si dovrebbe viaggiare sul tram, sul nuovo tram nella città di Brescia. Andiamo ora sul Corriere della Sera dorso bresciano, l'apertura riguarda il commercio e la ristorazione in città, plateatici come funghi, regole spesso disattese, tavolini troppo vicini agli ingressi. C'è poi anche qui un primo piano per il tram, nel 2030 si viaggerà in tram, il primo a guida autonoma, l'amministrazione comunale va a Pistoia in visita alla sede della Hitachi Rail, che produrrà appunto i treni del tram. Per quanto riguarda i quotidiani locali, chiudiamo con la prima pagina di Repubblica Milano. Si allunga l'ombra di Vannacci, elezioni a Milano, ci saremo. Questa è l'apertura di Repubblica Milano stamattina. Dopo l'exploit alle amministrative, a Vigevano, il movimento del generale sbarca in regione. Lui lancia frecciate e pensa a un candidato per Palazzo Marino. Lega intanto commissariata a Pavia. A fianco di questa apertura principale su Repubblica Milano abbiamo anche il caldo record in Lombardia e a Milano. È il maggio più caldo di sempre, oggi previsto il picco, così su Repubblica Milano. Chiudiamo questo appuntamento con le prime pagine su Radio Onda d'Urto con alcune segnalazioni dai quotidiani esteri. Quelli statunitensi, iniziamo da quelli statunitensi, dopo la violazione della tregua in Medio Oriente e in Iran da parte dell'esercito statunitense, seguito ovviamente volentieri dall'esercito israeliano, che non perde l'occasione per una nuova escalation tra Libano, Gaza e Palestina e nella regione in generale, non che abbia mai rispettato alcuna tregua. L'esercito israeliano però, dopo che gli Stati Uniti col proprio esercito hanno colpito di nuovo in Iran, naturalmente l'esercito israeliano si è sentito autorizzato dal proprio alleato a intensificare i propri attacchi, soprattutto in Libano. Il New York Times, per esempio, apre così: l'Iran minaccia bombardamenti dopo che gli Stati Uniti hanno colpito degli obiettivi. Cioè, sembra che l'Iran abbia prima minacciato dei bombardamenti e che dopo, insomma, gli Stati Uniti che hanno colpito degli obiettivi, cioè gli Stati Uniti hanno bombardato e l'Iran ha risposto che è pronto a rispondere militarmente. Il tutto succede vicino allo stretto di Hormuz, spiega il New York Times. Abbiamo pure tra gli altri principali quotidiani USA il Washington Post, che parla direttamente di tregue rotte su due

0: regione, come per esempio l'arabo saudita Arab News, che però diciamo scrive sulle vicende che riguardano tutta la regione araba, e per esempio l'apertura di oggi riguarda i fedeli musulmani, il mese della fede, con grande spazio a questo. Però abbiamo anche due articoli che riguardano l'Iran, che accusa gli Stati Uniti d'America di cattiva fede dopo la nei negoziati, ovviamente dopo un'ennesima ondata di attacchi, e in taglio basso Arab News non dimentica che Israele continua a mettere vittime con i propri attacchi anche nella striscia di Gaza. I droni uccidono 5 palestinesi a Gaza nei campi profughi. Gli attacchi con i droni sono arrivati dopo incursioni di fanteria, ma di chi? Non dei militari israeliani, ma delle milizie anti-Hamas, scrive così Arab News, supportate da Israele, delle gang. Infatti il titolo usa anche il termine gang attack, attacco delle gang dentro Gaza, seguito poi dal supporto aereo dei droni israeliani, dell'esercito israeliano. Per quanto riguarda invece poi i media israeliani, Haaretz titola: secondo Israele, Hezbollah starebbe cercando di ottenere più successi possibili prima del cessate il fuoco e dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, che riguarderà anche il Libano, e quindi giustifica così Israele la propria nuova ondata di attacchi e la nuova avanzata di occupazione via terra del sud del Libano. E Haaretz ricorda anche che Israele ha tentato di assassinare il nuovo capo militare di Hamas, delle brigate al-Qassam, e il ministro israeliano Katz ha dichiarato ieri sera che ce l'avrebbe anche fatta. E così su Haaretz. E con questo noi chiudiamo, quando sono le 8:15 minuti, la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali, locali ed esteri di questo 27 maggio 2026. È il momento dell'appuntamento con la nostra rubrica giornaliera Storia di classe, poi la seconda edizione del GR Flash di oggi, seguito dall'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, e naturalmente dalle rassegne stampa. Prima alle 8:30 la rassegna stampa nazionale e poi alle 9:15 la rassegna stampa locale. Buon ascolto e buon proseguimento a tutti su Radio Onda d'Urto.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

Il 27 maggio 1964 è considerato la data di nascita ufficiale delle FARC-EP, ovvero le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia, Esercito del Popolo, una delle principali formazioni guerrigliere colombiane e tra le più longeve del Novecento. La fondazione delle FARC affonda le radici nella lunga storia di violenza politica della Colombia, una nazione attraversata di fatto da una permanente guerra civile incominciata nel 1948. In quell'anno preso avvio il decennio della cosiddetta violenza, esplosa a seguito dell'uccisione di Jorge Gaitán, storico leader di riferimento delle masse popolari. Fino al 1958 i due principali partiti politici colombiani, quello liberale e conservatore, si affrontarono in una sanguinosa guerra civile. Alle due formazioni politiche si aggiunsero le squadre di autodifesa contadine organizzate dalle formazioni comuniste, che riuscirono a istituire delle vere e proprie aree sottoposte all'autogestione e al controllo popolare. Al termine del decennio della violenza, i liberali e i conservatori firmarono un accordo

si unirono in un fronte nazionale e decisero la spartizione del potere attraverso un'alternanza politica. Tuttavia la conflittualità nel paese non scomparve e si diresse verso i gruppi di matrice marxista, obbligando il proletariato contadino a mantenere le squadre di autodifesa ormai nel mirino della repressione dello Stato. Il 27 maggio 1964 le formazioni armate comuniste della regione di Marche Italia furono oggetto dell'operazione Sovranidad, un'intensa azione militare di oltre 2000 soldati appoggiati anche dagli Stati Uniti. 48 guerriglieri riuscirono a eludere l'accerchiamento e andarono a costituire il blocco sud, che prenderà il nome FARC, Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia. La guerriglia sarà la necessaria risposta politica all'attacco militare avviato dallo Stato colombiano. Le FARC hanno resistito per decenni attraversando una sanguinosa guerra civile. Negli anni Ottanta si cercò di arrivare ad una normalizzazione del conflitto attraverso una trattativa con le autorità colombiane che permettesse al gruppo guerrigliero di partecipare alla vita politica del paese. Il partito legale che si fece portatore della distensione, denominato Union Patriotica, fu però sistematicamente eliminato attraverso omicidi mirati. Dopo altri decenni di conflitto, le FARC e P nel 2016 hanno siglato un accordo di pace, raggiunto dopo 4 anni di trattative attraverso la mediazione di Cuba. Hanno mantenuto l'acronimo FARC, ora significante Forza Alternativa Rivoluzionaria del Comune. Nonostante la rinuncia alla lotta armata, la violenza politica da parte dello Stato e dei settori paramilitari di estrema destra non si è arrestata e si parla di 172 leader sociali e difensori dei diritti umani assassinati solo nei primi 8 mesi del nuovo governo Duque. Dal comunicato delle FARC e P del 25 maggio 2005. Le FARC sono nate come risposta politico-militare alla brutale aggressione di un regime politico profondamente reazionario, escludente, sfruttatore, corrotto, intollerante e assassino dell'opposizione rivoluzionaria che la borghesia e i latifondisti mafiosi hanno costruito per garantire i loro profitti, proprietà e privilegi di classe accumulati grazie al lavoro altrui, all'espropriazione, all'appropriazione delle ricchezze del paese e alla indignante svendita della nostra sovranità all'impero. La guadagna se fue a pelear.

0: siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: 8 e 20 minuti di mercoledì 27 maggio, il GR Flash di Radio Onda d'Urto. In Medio Oriente la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti è vicina da settimane e nel frattempo USA e Israele riaccendono la guerra su scala regionale. L'esercito di occupazione israeliano ha intensificato i tentativi di avanzata via terra nel sud del Libano, oltre la teorica linea gialla dell'ancor più teorica tregua mai rispettata da Tel Aviv. Le autorità di Beirut riferiscono di 28 morti e 104 feriti soltanto nelle ultime 24 ore a causa degli attacchi israeliani. L'esercito statunitense invece nella notte ha colpito un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e ha attaccato navi iraniane che, secondo la versione del Pentagono, tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno minacciato risposte militari. Il tutto mentre Israele prosegue il genocidio in Palestina. Anche nella giornata di ieri i bombardamenti sulla striscia di Gaza hanno ucciso almeno 7 palestinesi. Tra loro, secondo Tel Aviv, Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas. Fonti di Hamas avrebbero confermato la notizia al quotidiano Ash-Sharq al-Awsat. In Italia la premier Meloni è alle prese con le conseguenze economiche della guerra imperialista voluta dai suoi sodali Trump e Netanyahu. Chiediamo all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi, ha detto ieri all'Assemblea di Confindustria, definendo l'Unione Europea un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce e sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Agli imprenditori, grande bacino elettorale della destra, Meloni avanza la proposta di aprire un cantiere per riformare la burocrazia. Dimentica che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra, commenta la leader del PD Schlein. Emergono intanto maggiori dettagli dai dati delle elezioni amministrative. Secondo YouTrend, a Venezia il centrodestra tiene grazie ai voti decisivi di metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee 2024. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra, sostengono dalla corrente interna Dem riformista. Sui 18 comuni capoluogo al voto, 3 sono andati al centrodestra, 7 al centrosinistra, 2 a formazioni centriste o liste civiche, 6 al ballottaggio. Domani 28 maggio ricorre il 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia a Brescia del 28 maggio 1974. Oltre alle commemorazioni istituzionali in Piazza Loggia sono previsti 2 cortei dei movimenti sociali. Il primo alle 9 del mattino in Piazzale Cesare Battisti, organizzato da Magazzino 47, Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Cobas e Cub di Brescia. Il secondo alle 18:30 con concentramento in Piazza Garibaldi, organizzato da Unione Sportiva Stella Rossa, Non Una di Meno Brescia, USB, Potere al Popolo, Sinistra Anticapitalista e altre realtà. La crisi climatica, un'ondata di caldo anomalo, sta facendo segnare temperature record in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legate alle temperature alte. 5 persone sono annegate nel probabile tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Inedito clima tropicale in Gran Bretagna con le temperature più alte mai registrate a maggio, 35 gradi. Allerta caldo anche in Olanda, dove il governo ha sospeso le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo incendi. In Italia arrivano i primi bollini rossi di emergenza a Roma, Firenze, Torino e Bologna, in particolare per la giornata di domani. Torniamo all'estero con la guerra in Ucraina. Nella notte l'esercito russo ha lanciato un attacco di droni su Chernihiv, nel nord del paese, lo riferiscono le autorità di Kiev. Americhe, Stati Uniti, Ken Paxton, procuratore generale del Texas, ha vinto le primarie repubblicane per il Senato in Texas, sconfiggendo con oltre il 60% dei voti il senatore in carica John Cornyn nelle proiezioni della CNN. Paxton, sostenuto da Trump, ha ribaltato il primo turno che aveva visto Cornyn molto stimato a Capitol Hill vincere di circa 20.000 voti. Paxton, che affronterà a novembre il democratico James Talarico alle elezioni di midterm, è stato messo sotto accusa dal suo stesso partito repubblicano per corruzione. Infine, a New York, dove si trova per una sessione del Consiglio di Sicurezza ONU, il ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez ha parlato della morsa che gli Stati Uniti di Trump e Rubio stanno stringendo intorno all'isola rivoluzionaria. In una intervista ha accusato il segretario di Stato USA Rubio di mentire riguardo l'isola e di alimentare la tensione con accuse prive di prove. Il capo della diplomazia cubana ha respinto le dichiarazioni secondo cui Cuba rappresenterebbe una minaccia diretta alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. È una piccola isola di 100.000 km quadrati e 10 milioni di abitanti. Con quale logica potrebbe minacciare una superpotenza nucleare? Si è chiesto Rodriguez. Su Rubio ha detto: non è nato a Cuba, non conosce Cuba, non sa nulla di Cuba. Rodriguez ha infine accusato Washington di voler giustificare nuove misure ostili contro L'Avana, definendo le recenti accuse contro Raul Castro parte di una narrativa politica per sostenere la pressione statunitense sull'isola. È tutto per quanto riguarda questa edizione del GR sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Il prossimo notiziario alle 11 del mattino. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi la rassegna stampa nazionale. Restate con noi.
2: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 27 maggio. La presentazione del libro Ordine Nuovo di Loredana Guerrieri, l'autrice, dialogherà con Angela Mondellini, segretaria CGIL Lombardia, conclusioni di Andrea Borghesi, segretario generale NIDI, il CGIL. L'appuntamento oggi 27 maggio alle ore 15 presso il Salone Buozzi, Camera del Lavoro a Brescia. Consigli di quartiere, l'assemblea pubblica del Consiglio di quartiere chiusure alle 20.30 nella Sala Civica Lonati di Piazza Buffoli numero 16. La seduta del Consiglio di quartiere Fiumicello sempre alle 20.30 all'Oratorio Fiumicello in via Manara 23. Il Consiglio di quartiere Fornaci alle ore 20 nella Sala Civica di via Fornaci numero 3. Mentre giovedì 28 la seduta del Consiglio di quartiere Folzano nella Sala Civica di Via della Palla 13 alle 20.30. Lo Sportello Salute, per aiutare a far rispettare i tempi per visite e esami, gli appuntamenti del mercoledì sono dalle 17.30 alle 19 a Brescia in via Portapile 19F presso il circolo Partito della Rifondazione Comunista. A Coccaglio mercoledì dalle 17.30 alle 19 in via Padre Marcolini 7 presso la Casa della Solidarietà. E a Rezzato il mercoledì dalle 17.30 alle 19 in via 4 novembre 1918 69A presso la cooperativa di consumo. In occasione della ricorrenza del 90° anniversario della Rivoluzione Spagnola, la proiezione del film Terra e Libertà, questa sera alle 21 presso il Teatro Rizzini in via Duomo 2 a Cazzago San Martino. Gli appuntamenti del Cinema Nuovo Eden di oggi: alle 15 in sala 1 è L'ultima battuta, alle 16.30 in sala 2 e alle 21 in sala 1 Mr. Nobody Against Putin, alle 18 in sala 1 Resurrection. In vista delle mobilitazioni di piazza per il 52° anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia, ricordiamo le due piazze di giovedì 28 maggio. Alle ore 9 in piazzale Cesare Battisti, la manifestazione organizzata dal Centro Sociale Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia, mentre alle 18.30 l'appuntamento in piazzale Garibaldi per il corteo serale chiamato da Unione Sportiva Stella Rossa, Non Una di Meno Brescia, USB, Potere al Popolo, Sinistra Anticapitalista e altre realtà. Ed è tutto per l'agenda di oggi. Redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per inviarci i tuoi comunicati.
3: '28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52° anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

0: Torna il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le ragazze da copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al centro sociale autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
3: Pubblicità?
4: No, grazie.
3: Influencer?
4: Nemmeno.
3: Filtri?
4: Sì, ma solo per il caffè.
3: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208 4620174 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.

8:33 minuti, Radio Onda d'Urto, rieccoci, siamo in diretta in questo mercoledì 27 di maggio con i quotidiani di carattere nazionale. Aperture diversificate oggi per i giornali, Il Sole 24 Ore apre ovviamente con l'assemblea di Confindustria, baci e abbracci fra Orsini e la Meloni, stessa apertura per la Repubblica e per il Corriere della Sera. Il Manifesto apre invece con la vicenda della Palestina e della flottiglia, amici come prima il titolo, con Tajani insomma che si accontenta delle blande condanne di Netanyahu e scarica la colpa su Ben-Gvir. Il Fatto Quotidiano invece apre, come capita spesso, con temi di carattere giudiziario e l'EPM racconta un fatto vero, il CSM lo censura, una sanzione contro il procuratore Pinto. Si parla nello specifico di una serie di dichiarazioni appunto di questo procuratore contro l'allora riforma della giustizia. E poi ancora invece il Domani che apre con l'Iran, Trump e Netanyahu, l'asse del male, le bombe che allontanano la pace. Da ultimo il Corriere, in apertura c'è la Meloni da Confindustria, in taglio basso invece noi andremo a leggerlo un pezzo di inchiesta che viene fatto a Torino con la vicenda di questo ultras della Juventus è colpito prima del derby con il Toro domenica. La prima versione della polizia è stata quella di una bottiglia, poi di un sasso, invece adesso anche lo stesso Corriere è costretto a dire che la pista seguita è quella del lacrimogeno sparato ad altezza Duomo. Anche questo vedremo nelle nostre segnalazioni. Partiamo però dal Sole 24 Ore, non con Confindustria ma con quello che accade in Medio Oriente. Lo facciamo perché, come al solito, il Sole ha quantomeno il pregio di mettere in fila un po' i fatti delle ultime ore. Offensiva di Israele in Libano, raid statunitensi in Iran, ma si tratta, siamo a pagina 13 con Marco Valsania che scrive da New York, raffica di attacchi aerei di Israele, 28 morti nelle ultime 24 ore. Le truppe di Tel Aviv superano la cosiddetta linea gialla e quindi vanno anche a nord del fiume Litani nella zona di Nabatieh, nello specifico colpita ieri da ripetuti bombardamenti di Israele. Questa è la situazione, dove Netanyahu parla di approfondimento delle attività e di fortificazione della zona di sicurezza. Agiamo in vaste zone del terreno conquistando posizioni strategiche, così dice Israele. In realtà il bilancio è tragico, secondo il Ministero della Sanità di Beirut, 28 morti e 104 feriti. Si contano almeno 33 blitz via terra di Israele, soprattutto attorno a Nabatieh, colpita poi anche l'est con la Valle della Beka nel villaggio di Majagara, 11 vittime, fra loro due bambini. Il totale dall'inizio di quello che Israele, Sole 24 Ore, definisce un conflitto, in realtà è l'aggressione militare armata di Israele contro un altro paese, il Libano, cioè dal 2 di marzo ad oggi sono almeno 3.200 i morti, 10.000 i feriti. C'è poi anche Gaza, qui Israele avrebbe ucciso il nuovo responsabile dell'area militare di Hamas, Mohammed Odeh, ex capo dell'intelligence, sarebbe stato appunto ucciso nella notte. Numerosi raid hanno colpito proprio la striscia di Gaza, almeno una decina le vittime delle ultime 24 ore. Il tutto mentre nel conflitto fra Stati Uniti ed Iran, Washington fa sapere di essersi sforzata ieri nel mantenere in carreggiata il dialogo dopo i bombardamenti di due notti fa nella zona sud dell'Iran attorno a Banda Abbas. Si parla appunto di questo attacco che non avrebbe fatto vittime, ma due imbarcazioni sono state affondate. Sull'altro fronte, Teheran rivendica di aver abbattuto un drone statunitense. Il tutto mentre a Teheran è rientrata dal Qatar la delegazione guidata dal presidente del Parlamento Bagher Ghalifak, che si era recato proprio a Doha per continuare a trattare, e le autorità iraniane, nello sforzo di normalizzare la vita e l'economia, hanno indicato di volere gradualmente sollevare il blocco di internet dal paese, che è in vigore in maniera pressoché totale dal 28 di febbraio. Questa è un po' la situazione complessiva messa nero su bianco dal Sole 24 Ore. Si parla di questo anche sulla Repubblica, pagina 6 e pagina 7, dall'Iran al Libano, un altro giorno di guerra, questo è il titolo di prima pagina, poi gli articoli sono a pagina 6 e a pagina 7. Andiamo a vedere appunto un po' il commento, oltre appunto alle dichiarazioni affidate tra le altre a Fabio Tonacci, giornalista, ricorderete, uno
dei pochi italiani embedded che entrarono un annetto fa a Gaza con l'elmetto salendo sui mezzi di Israele. La credibilità quindi è, come dire, stata lasciata su quei carri armati, noi non ce lo andiamo a leggere. Vediamo invece velocemente l'intervista che viene fatta a Daniel Pipe, repubblicano, ex consigliere di Bush figlio, oggi presidente del Middle East Forum, quindi, come dire, non esattamente una colomba, che però dice da Trump solo errori, ora è costretto a trattare. Trump ha sbagliato tutto e ora non ha più alternative se non sedersi al tavolo. Avere la potenza militare non basta, a meno che non sia pronto a mandare i soldati a terra, e questo non intende farlo nessuno. L'Iran potrebbe essere infatti un incubo. E poi Pipes fa sapere che lavoro sul Medio Oriente ormai da 30 anni, ma questo è il primo presidente che non riesco a prevedere e non è una buona notizia. Non penso però possa abbandonare il negoziato, non ha alternative. Se fosse seriamente intenzionato ad andare avanti, dovrebbe innanzitutto recuperare però il rapporto con gli alleati. Israele è pienamente coinvolto, ma non può più essere considerato un partner degli Stati Uniti, ha obiettivi diametralmente diversi. Trump avrebbe bisogno degli europei, degli asiatici e degli australiani per coordinarsi con loro, invece continua ad insultarli e a minacciarli. Così questo appunto esponente repubblicano, ex, come dire, consigliere politico di Bush Junior nei confronti di Trump. Ci spostiamo poi al Manifesto, che su questo ci fa l'apertura sulle Medio Oriente, ma ci riporterà anche in Italia. L'apertura innanzitutto di cronaca, attacchi difensivi fra virgolette degli Stati Uniti e l'accordo in pochi giorni, è il tempo schizofrenico che siamo costretti a vivere, dice Francesca Lucci. Lo scambio di colpi infatti non ferma il negoziato, l'Iran però non arretra, vuole indietro i fondi congelati che si trovano in Qatar, si parla di miliardi di dollari. Su questo è intervenuto anche il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. I paesi della regione sono giunti alla conclusione che il ricorso agli Stati Uniti per garantire la sicurezza è stato un approccio irrealistico ed inefficace, dice Pezeshkian, rivolto evidentemente ai sauditi e agli altri paesi dell'area che dopo la mancata spallata di Trump alla fine di febbraio gli hanno sostanzialmente lasciati con il cerino in mano. Questo un po' la situazione, il tutto mentre Tel Aviv mantiene la, fra virgolette, promessa sul Libano, 100 raid in poche ore, decine di vittime a sud e a est. L'articolo di Pasquale Porcello poi si concentra in particolare su una, come dire, un disastro in un disastro, quello che riguarda la diga di Karun nella valle della Beka, siamo ad est, cioè la maggiore infrastruttura idrica ed idroelettrica di tutto il Libano, costruita sul fiume Litani nel 1959. Le autorità nazionali che si occupano della diga hanno chiesto a Beirut di avviare contatti diplomatici urgenti, fra virgolette, con Israele per mettere fine a questa aggressione che sta colpendo anche la zona della diga, un'opera di natura civile ed essenziale per l'intera popolazione, quindi interdette ai bombardamenti secondo la Convenzione di Ginevra. Fra i rischi di un attacco diretto alla diga anche quello di inondazioni, ma poche centinaia di metri anche in serata sono piovute nuovamente. Bombe, questa è la situazione in Libano, mentre il cessate il fuoco in teoria è in vigore da oltre un mese, ma nessuno l'ha mai rispettato, in particolare Israele. Poi le risposte di Hezbollah. Lunedì, alla vigilia di un possibile accordo fra Stati Uniti ed Iran, Tel Aviv aveva messo in chiaro che la questione libanese, contrariamente a quanto sostenuto da Teheran, non ne fa parte. Poi ieri gli attacchi statunitensi nel sud dell'Iran, che hanno nuovamente spazzato via i sommari punti di riferimento di questi giorni. Israele ha interpretato quell'attacco come un via libera, con le bombe dall'altro e poi con gli ordini di evacuazione che hanno colpito decine di villaggi palestinesi. L'annunciata ennesima escalation è a tutti gli effetti cominciata, scrive Pasquale Porcello. In mezzo a questo poi c'è anche la Palestina dimenticata, ma anche qui Israele ha, come dire, alzato ancora una volta i giri del motore del genocidio, quello che pare si possa intravedere tra le righe sostanzialmente, che per far mandare giù a Netanyahu il boccone per lui amaro di un possibile accordo con l'Iran, Trump possa, come dire, consentire agli israeliani nuovi attacchi, nuove offensive, sia
per quanto riguarda il Libano che per quanto riguarda la Palestina. Pochi istanti fa leggiamo un sottopancia ora di Rai News, il ministro della cosiddetta difesa israeliana Katz fa sapere che sarà attuato il piano di emigrazione da Gaza, cioè la deportazione di 2 milioni di palestinesi. Nel frattempo 7 quelli ammazzati ieri nella striscia, non solo dai soldati israeliani, questo l'aggiunta che fa Michele Giorgio, ma anche dalle milizie collaborazioniste presenti sul terreno che appunto sono utilizzate da Israele per fare il lavoro sporco. Si tratta dei soliti gruppi più o meno tribali, una volta affiliati a Daesh, hanno forti connessioni soprattutto con quello che accade al di là del confine egiziano nella zona del Sinai, però tradizionalmente radicate anche nel mondo del contrabbando e della criminalità che da tempo Israele ha cooptato per fare sostanzialmente il lavoro sporco sul terreno. Questa la situazione. Nel frattempo Trump si impegna per scardinare lo status quo anche a Gerusalemme, nello specifico nella spianata della moschea. L'obiettivo di Washington, su spinta di Tel Aviv, è porre fine alla storica custodia hascemita, cioè del regno della Giordania, sui luoghi santi musulmani e cristiani della città santa. Il fine sarebbe quello di stabilire un nuovo assetto in linea con gli interessi di Israele, che vuole un ruolo di primo piano per nominare gli imam, i mufti e funzionari della moschea, ma vorrebbe pure poter approvare prima i contenuti dei sermoni del venerdì. Questo è un po', come dire, lo scenario distopico che si ha davanti anche in terra di Cisgiordania. Per chiudere questa pagina segnaliamo su Gaza l'intervento dell'INA Ghazan Abu Zayed, giornalista, scrittrice palestinese che vive a Nuseirat. Siamo nei giorni, per quanto riguarda quel pezzo di mondo musulmano che segnala l'inizio del pellegrinaggio verso la Mecca ed i luoghi santi. A Gaza però anche il pellegrinaggio è vietato, si diventa vecchi qui a Nuseirat nelle liste di attesa. La gioia dell'Il Ed Ada, quella appunto la festa che celebra il via del pellegrinaggio, qui ha un gusto diverso. Non a caso ieri è stato colpito il centro anche di Nuseirat, dove le persone stavano facendo la spesa con un mercato, un doppio raid fatto esplicitamente per terrorizzare le persone. Così l'articolo, pagina 5 del Manifesto, molto lungo, un pezzo di racconto della vita nuseirata affidato all'INA Ghazan Abu Zayed, pagina 5 del Manifesto, che noi non lasciamo perché facciamo un passo indietro, andiamo a vedere quello che accade sul fronte della flottiglia. La colpe di Ben-Gvir, flottiglia, Tajani assolve Netanyahu e gli altri, così ieri nella sua relazione in Parlamento il ministro degli esteri, che promette sanzioni contro solo Ben-Gvir, ma intanto il governo tace sulla rogatoria richiesta dei PM di Roma dopo l'assalto alla flottiglia. I PM infatti hanno messo nel mirino non i singoli soldati ma l'intera catena di comando che c'è dietro l'assalto illegale, così l'articolo. Poi, per quanto riguarda invece quanto accaduto proprio dentro le celle di Israele, la testimonianza di un attivista imprigionato, Andrew Francisco, avvocato statunitense catturato dalla Marina israeliana il 18 di maggio assieme a altri 430 attivisti della flottiglia. Sul sito elmanifesto.it c'è tutto il racconto che viene fatto appunto da questo avvocato statunitense. Nelle celle di Israele nemmeno la violenza è uguale per tutti. Uomini e donne palestinesi hanno vergato i loro messaggi in arabo sulle celle, abbiamo avuto la possibilità di leggerli. Loro sono le persone per cui sono state costruite queste gabbie, queste catene, una fase con procedure personali ad hoc, una vera e propria macchina di tortura, non una vicenda che si può legare ad un singolo ministro. E oltre alla vicenda della flottiglia via mare c'è poi la vicenda invece del convoglio via terra, quello bloccato a Sirte in Libia dalle milizie di Haftar, che è sostanzialmente il galoppino in parte dei turchi ma soprattutto dell'egiziano al-Sisi, che riassumiamo, non ha nessuna intenzione di vedere entrare in Egitto il convoglio che poi vorrebbe arrivare a Rafah e quindi fa fare il lavoro sporco ad Haftar. Italiani detenuti in Libia e le vice premier, sempre italiani, si augurano che vengano liberati. La Farnesina non ha dato alcuna notizia alle famiglie, dice Rita Rapisardi a pagina 3 del Manifesto, e si affida ai giudici libici, che sarebbe già una barzelletta detta così, purtroppo non lo è, anche perché
anche tecnicamente parliamo nemmeno del sedicente stato libico, ammesso che questo esista, ma di quelle milizie che nella Cirenaica hanno fatto uno stato non riconosciuto da nessuno, quello di Haftar. Le ultime notizie in questo caso riguardano il fatto che forse in mattinata questi attivisti italiani dovrebbero rientrare nel nostro paese, espulsi dalla Libia, con l'accusa, che questo è un paradosso, di immigrazione illegale. Così il manifesto che noi lasciamo. Andiamo invece al Fatto Quotidiano, in questo caso siamo a pagina 12 nello specifico. Torniamo definitivamente in Italia, ma comunque, come dire, lasciamo un occhio su questo mondo fatto di armi, di violenza e di mancato rispetto di qualsiasi norma, anche come dire di minima civiltà, e ce ne andiamo in Sardegna, dove è attiva da tempo la RVM, una grande fabbrica di armi, quella di Domus Novas nel Sulcis. Al TAR la giunta Todde si schiera contro il ricorso dei comitati pacifisti. Blackout da un lato, oppure cortocircuito, mettetela come la volete, c'è una vera contraddizione politica in corso in Sardegna. La giunta regionale sarda, guidata dalla 5 Stelle Alessandra Todde, che da tempo ha rallentato l'ampliamento dello stabilimento tedesco evocando dubbi etici ed ambientali, si schiera al TAR contro il ricorso presentato dai pacifisti. La partita si gioca oggi davanti ai giudici amministrativi. Italia Nostra, Comitato per la Riconversione della RVM, USB, Aforas, Movimento Non Violento, hanno chiesto infatti la sospensione del decreto con cui il governo Meloni a febbraio ha nominato una commissaria straordinaria, Ursula Reillo. È stata lei a sbloccare una procedura impantanata fra ricorsi e valutazioni ambientali, concedendo l'autorizzazione al raddoppio degli impianti della RVM che producono bombe e droni killer nel Sulcis. La giunta Todde si è schierata contro il ricorso dei comitati che vogliono bloccare di fatto le decisioni della commissaria. Così appunto il, come dire, blackout, definiamolo così, che è in corso anche in Sardegna, e l'abbiamo raccontato a pagina 12. Ci manca ancora il Domani per completare questa carrellata che guarda, diciamo, alla guerra globale imperialista che è in corso. Andiamo a prendere nello specifico un articolo che troviamo, eccoci qua, a pagina 9, che ci parla di vicende italiane, ma che vale la pena sottolineare, perché spesso appunto l'accusa strumentale per chi critica Israele è quella di antisemitismo, e poi gli antisemiti esistono, non è che non esistono, peccato che si trovino in buona parte dentro il partito di governo, cioè Fratelli d'Italia. Lo racconta Stefano Iannaccone. Peggio degli ebrei non so cosa possa esserci. Una serie di chat nel gruppo di Fratelli d'Italia a Trento. Una foto fatta dal giornalista David Parenzo scatena l'antisemitismo. Lecca culo dei giudei, così scrive un alto dirigente di Fratelli d'Italia a Trento in queste chat interne lette da Il Domani. All'interno della chat ex consiglieri comunali, componenti del coordinamento provinciale. Diversi commenti relativi per ora al novembre del 2025. Si parte da una fotografia fatta da Francesco Barone, che è un giornalista trentino ma che è anche un militante di Fratelli d'Italia, che mette su Instagram una storia, lui assieme al giornalista David Parenzo, che era a Trento per il Festival dell'Economia. Un caffè con Parenzo, scrive Baroni, molto vicino alla leader provinciale Francesca Gerosa. L'immagine non passa inosservata alla cosiddetta minoranza di Fratelli d'Italia a Trento, capitanata dall'ex consigliere comunale Cristian Zanetti, sconfitto proprio nel congresso provinciale dello scorso autunno. Framinchioni si intendono bene, scrive un altro esponente di Fratelli d'Italia, Daniele De Mattè, che oggi è ancora consigliere a Trento, postando lo screenshot. Arrivano poi un'altra serie di commenti, nello specifico appunto con queste parole, in particolare quelle vergate da Cristian Zanetti, cioè il numero due, il boss, diciamo, della minoranza di Fratelli d'Italia, che scrive appunto: peggio degli ebrei non so cosa possa esserci. Questo perché Parenzo è di famiglia, insomma, di origini ebraiche. Poi via via tutta un'altra serie di interventi, come quello di Antonio Manara, che dice: peggio, sì, ci sono solo i leccaculo dei giudei. Questo il rinnovo delle frasi, insomma, questo è un po' il clima che si respira quando parlano non davanti ai
microfoni del TV, ma parlano in privato gli esponenti di Fratelli d'Italia, gli stessi che poi accusano di antisemitismo chi manifesta e scende in piazza contro il genocidio. Sono le 8:53 minuti, breve stacco in musica, poi ovviamente rientreremo con tutte le altre notizie che riguardano i quotidiani di oggi qui a Radio Onda d'Urto. Andiamo ad ascoltarci un pezzo, loro sono i Sicca Tamburo che apriranno la festa di Radio Onda d'Urto 5 di agosto, mercoledì. Il brano che andiamo ad ascoltare arriva dall'ultimo album che è appena uscito pochissimi mesi fa, si chiama Demenzia, e il brano che andiamo a proporvi nello specifico è questa: Ho perso i sogni.

Ho perso i sogni, Sicca Tamburo, 5 di agosto, la festa di Radio Onda d'Urto. Sono le 8:58 minuti, torniamo in studio qui a Radio Onda d'Urto con la rassegna stampa di carattere nazionale. Abbiamo parlato di Medio Oriente, abbiamo parlato delle ricadute anche per quanto riguarda l'Italia. Ora invece cambiamo argomento, ce ne andiamo a Torino perché si sgretola sempre più velocemente la pista che, secondo la polizia, avrebbe portato al ferimento di un tifoso della Juventus domenica prima del derby Toro-Juve, ufficialmente per una bottigliata, poi forse una pietra. La verità è che, come è già capitato spesso, soprattutto a Torino, la polizia ha questo vizio di usare i lacrimogeni ad altezza d'uomo. In questo caso ha colpito la testa di questo 36enne che rimane in prognosi riservata. Pagina 24 del Corriere della Sera. Scontri al derby, altri due arresti. L'ultras ferito, i PM e la pista del lacrimogeno. Così quello che è accaduto. Si parte innanzitutto dagli oltre 150 tifosi della Juve che sono arrivati ieri davanti all'ospedale Molinette con lo striscione Forza a Marco per Marco Basoccu, 36enne, esponente del gruppo dei Viking, colpito alla testa, è stato operato d'urgenza e ora è ricoverato in terapia intensiva. La procura di Torino ha formalizzato due inchieste, da un lato quello relativo agli scontri fra tifosi e polizia, sono 10 quelli arrestati, 8 scarcerati con l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, per due invece confermato l'arresto. L'altra inchiesta, quella invece che riguarda quello che è accaduto davvero in quei minuti. Secondo le prime ricostruzioni al riguardo, infatti, vi sarebbe stato un tentativo di contatto fra le tifoserie, fatti arrivare, questo da capire perché, assieme davanti allo stadio con i due cortei, in mezzo la polizia che avrebbe fatto un ampio uso di lacrimogeni, come sostengono sia gli amici presenti assieme a questo tifoso Marco Basoccu, ma anche come sostengono i familiari. L'ipotesi infatti dell'inchiesta, per ora per lesioni gravi contro ignoti, è che il giovane sia stato colpito da un lacrimogeno, anche se per ora non si esclude anche l'impatto con altri oggetti contundenti. Si cerca di recuperare le immagini. È crollato a terra prima di entrare allo stadio, hanno raccontato alcuni testimoni. Perdeva molto sangue dal naso e dalla nuca. Un momento che sarebbe stato ripreso anche dalle telecamere di un negozio di piazzale San Gabriele di Gorizia, a due passi dallo stadio del Torino. Le immagini però sarebbero poco nitide a causa del fumo che riempiva l'aria. I filmati della Digos non avrebbero permesso di individuare l'oggetto indiscriminato, che è per caratteristiche potrebbe essere compatibile con un lacrimogeno. Si cerca quindi di capire cosa sia accaduto, anche se di dubbi non sembrano essercene in realtà moltissimi, soprattutto perché a Torino c'è una lunga quanto deleteria tradizione di lacrimogeni sparati a altezza d'uomo, sia in Valle di Susa sia nell'ultimo lungo autunno ed inverno con le manifestazioni per lo sgombero della Scatasuna. Ovviamente rimarremo ancora sintonizzati su questa vicenda. Lasciamo però per ora il Corriere della Sera, torniamo invece al Manifesto. Molti gli articoli oggi con i primi commenti e i dati relativi alle ultime elezioni amministrative che, numeri alla mano, non hanno provocato un grandissimo cambiamento. Pistoia dal centro-destra va al centro-sinistra, Reggio Calabria dal centro-sinistra al centro-destra, per il resto più o meno i numeri restano gli stessi di prima, erano 18 capoluoghi di provincia al voto, la centro-sinistra ne mantiene al primo turno 7 come li aveva prima, 3 vanno al centro-destra, 4 vanno ai civici, gli altri 6 vanno invece al ballottaggio. Per quanto riguarda poi i dati complessivi, gli occhi sono ovviamente puntati soprattutto su Venezia, dove la centrosinistra aveva vagheggiato il ribaltone, ma nel campo largo i 5 Stelle si sono ristretti, così scrive Giuliano Santoro a pagina 6 e 7. Il fronte progressista si interroga su Venezia e spira nei ballottaggi. Giuseppe Conte torna a battere il tasto della cosiddetta sicurezza per rispondere anche ai numeri che mostrano come molti elettori dei 5 Stelle, quelli delle europee, ma anche quel fronte che aveva detto no al referendum della giustizia, semplicemente a votare non ci sono
andati non solo a Venezia, la metà degli elettori dei 5 Stelle avrebbero votato, secondo i primi dati, per la lista civica del sindaco di destra Stefano Venturini, che non a caso ha preso con la sua civica il 30%, più del doppio dei voti di quanto hanno raggranellato tutte le liste di partito del centrodestra, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, che si fermano sotto il 15%, così appunto l'accaduto. Su questo il commento è di Marco Furfaro, deputato membro della segreteria nazionale del PD. Le sconfitte di Venezia e di Reggio sono pesanti, serve un programma più coraggioso, la coalizione è competitiva, bisogna fare però scelte chiare. Abbiamo un problema ancora con il nord, dobbiamo recuperare tutte le aree interne, molto meglio in Toscana ed in Campania, ci stiamo lavorando. In mezzo c'è la vicenda della legge elettorale con la Meloni che sta correndo per cambiare le leggi del voto prima dell'anno prossimo. Su questo Furfaro promette una durissima opposizione. Dobbiamo spiegare agli italiani che questa riforma serve solo alla destra, che ha paura di perdere, così Furfaro. Poi sulla vicenda di Venezia segnaliamo, senza poterla leggere, un lungo articolo di Guido Moltedo, che di solito scrive sugli Stati Uniti ma originario proprio di Venezia, dove parla dell'imprevisto e dell'imprevedibile di un terremoto. Si parla appunto della vicenda del voto, soprattutto della terraferma, dove sorgono ormai interi isolati abitati non solo da cittadini originari di Venezia ma anche da persone arrivate un po' da tutto il mondo, nello specifico nella zona del Bangladesh. Qui appunto sarebbe arrivato tutta una vicenda interna con la candidatura di questi esponenti del Bangladesh con il centro-sinistra, poi però come dire silenziati dallo stesso centro-sinistra quando la destra ha messo in campo una polemica relativa a una possibile moschea da realizzare, quindi come dire un rapporto che si sarebbe rotto e qui mancano i voti. C'è poi la vicenda di Vannacci che si abbatte sul centro-destra, riguarda nello specifico la Lombardia. Dopo il caso di Vigevano con la lista di Vannacci che ha superato quello della Lega, la Lega di Pavia viene commissariata e lo stesso Vannacci ha recuperato anche due consiglieri regionali in regione Lombardia. Verso le politiche lo stesso Vannacci dice: noi ci saremo. Il paradosso di tutti è che verso le politiche la Lega di Salvini potrebbe anche non essere così contraria all'idea di imbarcare l'ex generale all'interno delle proprie forze politiche con una nuova lista. Forza Italia storce il naso, ma in realtà sa che non sarebbe particolarmente colpita dal punto di vista elettorale. Fratelli d'Italia però è il partito che oggi non vuole assolutamente imbarcare il generale. L'obiettivo infatti è quello di sempre: nessuno sfidante a destra. Così i dati che arrivano anche dalla Lombardia con la vicenda di Vannacci. Lasciamo il manifesto, ma noi restiamo in Lombardia. Una notizia che meriterebbe più approfondimento, sicuramente lo faremo in sede di giornali locali. A pagina 18 parliamo di data center, cioè di quelle grandi strutture di calcolo energivore che servono per alimentare sostanzialmente l'intelligenza artificiale, che stanno spuntando come funghi in particolare in Lombardia. Ieri la regione Lombardia ha varato la prima legge per normare queste strutture, dopo che solo nell'area metropolitana di Milano, scrive Sara Monaci a pagina 18 del Sole 24 Ore, sono già 33 i data center attivi, 10 sono in fase di realizzazione, 23 in fase di valutazione, quindi il computo complessivo parla di 66 impianti di questo tipo. La regione Lombardia è la prima a dotarsi di una legge per regolamentare i progetti. Vengono intanto aumentati gli oneri, 200% in più. L'obiettivo però è disincentivare la costruzione nelle aree rurali, nei parchi, cosa che oggi invece accade in particolare nell'Interland milanese, la zona più bersagliata da queste richieste. Non c'è però solamente ovviamente l'Interland milanese, ma c'è anche l'Interland di tutte le grandi città, Brescia compresa, perché un data center dovrebbe essere, non se ne sa niente, ma dovrebbe essere in costruzione anche alle porte di via Milano, quindi a un paio di chilometri dalla sede di Radio Onda d'Urto. Tutte queste ex aree industriali, zone verdi agricole che vengono appunto acquisite per impiantarci questi giganteschi computer, con ovviamente ulteriore cemento ma anche un consumo energivoro particolarmente significativo. Questa è la vicenda che viene riassunta dal Sole
24 ore. Noi ci spostiamo da Milano a Roma, lo facciamo ieri con l'Assemblea Generale di Confindustria, baci e abbracci con la Meloni. Noi ovviamente non dedichiamo troppo spazio a questa vicenda, ma giusto un paio di titoli li prendiamo da Repubblica. Meloni all'attacco di Bruxelles, devono fare meno e fare meglio, forte sintonia con gli industriali. La Meloni riprende le parole del presidente di Confindustria Orsini e le sue critiche alla burocrazia lunare comunitaria, intese anche su altri temi a partire dal nucleare. Così appunto la vicenda interessante, il retroscena di Tommaso Ciriaco, perché le parole praticamente sovrapponibili di Confindustria e della Meloni non sono un caso in questo momento, ma sono segno di una vera e propria strategia, dice Tommaso Ciriaco, che la Meloni e Orsini avrebbero concordato al telefono prima dell'assemblea, il tutto all'insegna della collaborazione. Nel mirino cosa c'è? La possibilità che l'Unione Europea allarghi i cordoni della borsa. Per ora però dalla von der Leyen arriva il no. La risposta ufficiale alla richiesta dell'Italia arriverà dalla Commissione Europea il 3 di giugno, lo stesso giorno in cui Palazzo Chigi ha fissato una riunione per rimodulare i fondi europei. L'Unione Europea però è pronta a dire no alla deroga chiesta da Giorgetti per l'energia. L'obiettivo è quello di mettere in mano alle paesi nazionali e governi i fondi avanzati del PNRR, e attorno a questa vicenda a giugno potrebbe esserci la razione, ma almeno dal punto di vista diplomatico, fra Bruxelles e Roma. Sotto traccia poi c'è l'eterna vicenda del nucleare. Anche oggi sui quotidiani locali troveremo parole di leader di Confindustria locale che si dicono pronti a mettere dei mini reattori nucleari dentro le loro fabbriche. È ovviamente tutta fuffa, perché come ci spiega bene la Repubblica pagina 4, il nucleare subito è un'illusione, per una centrale ci vogliono 10 anni, altri 10 per farla partire. Tempi lunghi anche per i piccoli reattori modulari, quelli che oggi vanno tanto per la maggiore. Peraltro questi reattori si possono comprare solo da Cina e Russia, su cui ci sono però le sanzioni, per chi fosse interessato, come dire, in maniera un po' più dettagliata questa vicenda, questo nuovo tema, quello dei mini reattori. Ecco, segnaliamo l'articolo molto dettagliato di Luca Fraioli a pagina 4 della Repubblica. Noi però il tempo per leggerlo nel dettaglio non ce lo abbiamo. Andiamo ora al Fatto Quotidiano, lo facciamo con una segnalazione che ci porta, eccoci qua, nello specifico a pagina 6, una vicenda che riguarda il mondo dell'antimafia. Siamo a cavallo fra le celebrazioni dell'uccisione del magistrato Falcone, maggio del 92, con la scorta lungo l'autostrada di Palermo, zona di Punta Raisi, e poi a luglio invece l'altro attentato, quello di via D'Amelio, che è costato la vita a Borsellino e alla scorta. In mezzo a tutto questo ci sono una serie di querele che riguardano la commissione antimafia. Attivista querelato, il governo intimidisce chi chiede la verità, dice Roberto Scarpinato, senatore dei 5 Stelle, ex procuratore generale di Palermo. La vicenda è quella che riguarda Jamil El Sadi, un attivista attivista antimafia che aveva contestato la presidente dell'antimafia Chiara Colosimo di Fratelli d'Italia, strettissima alleata della Meloni, che a sua volta la denunciata. Tutto questo è solo la punta dell'iceberg di una questione esplosa da quando la Meloni si è insediata, dice Scarpinato. Il palazzo ha un obiettivo chiaro: rimuovere ogni dubbio sui mandanti delle bombe. Tutto deve essere affibbiato solamente ai capi mafia. Niente coinvolgimento dei servizi, niente coinvolgimento di pezzi dello Stato, eventuale niente coinvolgimento anche degli esponenti dell'estrema destra, perché attorno a quelle stragi, insomma, ci sono tutti questi link che non sono mai stati, come dire, analizzati fino in fondo, e che la commissione antimafia guidata da Fratelli d'Italia vuole chiudere il prima possibile. Questo è un po' il tema della vicenda che troviamo sul Fatto Quotidiano, che noi lasciamo. Andiamo invece al Corriere della Sera, dove si parla di elezioni amministrative, ma già ne abbiamo parlato con il Manifesto, quindi noi possiamo anche fermarci qui. Andiamo invece a vedere un'altra segnalazione, quella che, eccoci, ci porta nello specifico a concentrarci su un'altra vicenda, quella dei submorti alle Maldive. L'Ateneo di Genova, dopo le proteste, riporta la professoressa

0: chiedendo PC, strumenti da polso, dispositivi elettronici, effetti personali, ma anche le GoPro che avevano indosso il sub, tutto sequestrato dalla polizia della Maldive. L'obiettivo infatti è quello di poter capire cosa esattamente sia accaduto e se lì sotto i subitaliani potevano andarci, nel caso chi abbia dato le autorizzazioni. Così il Corriere della Sera. 9:12 minuti, andiamo invece ora alla Repubblica, lo facciamo con l'ampio spazio che nel caso specifico viene dato, ecco, ad un tema di cui noi ci siamo occupati parzialmente, o meglio facciamo un'altra cosa, lo facciamo attraverso invece quello che ci dice il Corriere, che è un pochino, come dire, più riassuntivo al riguardo. Parliamo nello specifico di Ucraina. La von der Leyen avverte la Russia: non ci destabilizzerete. La vicenda è la richiesta dei russi di lasciare le ambasciate a Kiev per il rischio di rappresaglie. La Germania convoca l'ambasciatore russo: noi sosterremo l'Ucraina. Questo quanto accaduto. Mosca poi nello specifico accusa i paesi baltici di permettere a Kiev di usare i loro cieli per gli attacchi con i droni. Non potrà più accadere così l'attacco di Mosca contro i paesi baltici, ma anche contro la Polonia, dove c'è un terremoto a Cracovia, la seconda città più grande della Polonia. Qui Aleksander Milczaksi, sindaco liberale della metropoli da 800.000 abitanti nel sud del paese, è stato destituito con un referendum promosso contro di lui dai partiti dell'estrema destra. Il primo ministro, il referendum insomma è stato vinto su questioni di politica interna. È la prima volta che un sindaco viene rimosso tramite un referendum, un duro colpo in Polonia per il governo del liberale Tusk, che ha spostato il paese su posizioni fortemente filo ucraine, suscitando però molte proteste all'interno del paese. Quindi, come dire, anche questo pezzo di vicenda va sottolineato. Lasciamo il Corriere della Sera, siamo definitivamente in chiusura per quanto riguarda la rassegna stampa di carattere nazionale qui su Radio Onda d'Urto in questo mercoledì 27 di maggio. Abbiamo ancora due notizie da segnalare. Nello specifico andiamo ad occuparci da un lato di quello che accade in Spagna con un'altra tegola per Sanchez. Monta il caso di Zapatero, il governo spagnolo in difficoltà, potrebbe avere i giorni contati, si dovrebbe votare in Torino l'anno prossimo, ma si potrebbe arrivare al voto anticipato. Perché? Perché Zapatero, che sotto inchiesta per questioni legate a ipotesi di corruzione d'intorno, si è fatto beccare nella cassaforte dell'ufficio con una serie di gioielli dal valore di svariate centinaia di migliaia di euro. Ovviamente Zapatero per ora non riesce a giustificare dove arrivino questi gioielli. Pepe e Vox all'attacco, scrive Luca Tancredi Barone, ma anche dentro lo stesso Partito Socialista è già nato una fronda che chiede le elezioni anticipate, articolo a pagina 10 del Manifesto. Infine, così davvero chiudiamo, parliamo di musica, un articolo molto bello e significativo di Luigi Onori a pagina 15 del Manifesto, dedicato a Sonny Rollins, un genio del jazz, addio al colosso del sassofono, morto a 95 anni a New Orleans, perfezione e ricerca del suono assoluto i suoi obiettivi. C'è anche una citazione di questo colosso del sassofono, leader del bebop ma soprattutto del hard bop, ispirato esplicitamente a un gigante come Parker. Secondo Rollins, il jazz è la vita espressa attraverso la musica. Quando suono il mio strumento non riesco mai a suonare la stessa nota due volte nella stessa maniera, ed è esattamente quello che accade nella vita di tutti i giorni. Chiudiamo qui con un'ultima ora. Sono attesi a breve all'aeroporto di Fiumicino gli attivisti italiani della flottiglia via terra che erano stati fermati in Libia. Così il lancio dell'ANSA di un minuto fa.
1: Anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
2: 28 maggio 1974, 28 maggio 2026. 52° anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

Domenica 31 di maggio, Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia, torna dalle 15.30 il Pop Club per Jean-Luc Stott. Il format è sempre quello, concerto e poi chiacchierata nello studio esterno che verrà allestito nei pressi del palco. Il miglior modo per ricordare Jean-Luc Stott tra musica e aneddoti, perché tutte le artiste e gli artisti avranno tanti ricordi su Jean-Luc Stott. Quindi l'appuntamento da non perdere, è ingresso gratuito questa domenica 31 maggio dalle 15.30 al Magazzino 47, Salamaia, bar aperti, alternativa vegan e chi più ne ha più ne metta. Vietato mancare.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutti e a tutte da parte di Umberto. Ci occuperemo del futuro tram di Brescia, delle molestie all'Università degli Studi, della casa di cura San Camillo che passa alla poliambulanza con la posizione dei sindacati che troviamo oggi appunto sul giornale di Brescia, poi della strage di Gorni Vakuf con i tre volontari italiani Fabio, Sergio e Guido, e poi abbiamo anche, per quanto riguarda il Corriere della Sera, Dorso Bresciano, nuova normativa sulla raccolta dei rifiuti agli eventi e la questione dei plateatici dei bar sempre più invadenti. Cominciamo dunque, perché sono tante le segnalazioni e le letture che vi proponiamo. Partiamo dal Corriere della Sera. Plateatici come funghi, regole spesso disattese, tavolini troppo vicini agli ingressi, e poi parliamo appunto dei rifiuti. Plateatici senza freni e la cena è con vista su Colonna della Strage, articolo Emanuele Colosio. Dehors e plateatici nel centro storico di Brescia sono un po' come l'universo, in continua espansione. Il Big Bang in questo caso risale agli anni della pandemia, quando dopo il lockdown e le progressive riaperture si allargarono le maglie delle concessioni per gli spazi all'aperto destinati a bar e ristoranti. Tornare indietro si è rivelato molto difficile, anche perché nel frattempo il contesto urbano è cambiato. I negozi di vicinato sono diminuiti, schiacciati soprattutto, ma non solo, dalla concorrenza del commercio online, mentre il centro storico ha vissuto una nuova primavera di frequentazione dopo l'esperienza di Capitale Italiana della Cultura nel 2023. Tutti fattori che hanno favorito l'esplosione dei locali ed una nuova modalità di fruizione degli spazi pubblici, talvolta spinta fino a conseguenze dal sapore grottesco, come cenare con vista sulla colonna sbrecciata dall'esplosione della bomba della strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974. L'esempio che si osserva, poi ci avremo un articolo proprio anche sulle commemorazioni di domani, anche se è un articolo dove mancano completamente gli appuntamenti alternativi per le manifestazioni non della commemorazione ufficiale. L'esempio che si osserva sotto la torre dell'orologio appare quantomeno inopportuno, pur non essendo presumibilmente illegittimo. E questo nonostante le regole stringenti introdotte dal Comune di Brescia lo scorso inverno per disciplinare gli spazi esterni dei locali. Con l'arrivo della bella stagione è giunto il momento di interrogarsi sulla loro effettiva applicazione, e passeggiando per le vie del centro storico l'impressione che le nuove disposizioni vengano spesso disattese. Nelle zone a traffico limitato, ma non pedonali, come Contrada del Mangano o Via Gallo, i tavolini arrivano a occupare la carreggiata, nonostante l'articolo 25 del regolamento lo vieti espressamente. Nelle aree pedonalizzate, invece, come Via Beccaria o il tratto finale di Via Musei, sarebbe interessante capire se sia stato effettivamente acquisito, come previsto dal regolamento, il consenso espresso in forma scritta da parte dei titolari delle attività che fronteggiano l'occupazione e dei proprietari delle relative unità immobiliari, perché gli ingressi dei portoni sono assediati, così come in Piazzale Arnaldo, dove risulta quasi sempre non rispettata la norma che impone di garantire uno spazio libero da arredi della misura di un metro lineare dal bordo degli accessi agli edifici. Non è raro, infatti, trovare tavolini collocati praticamente sotto i campanelli o accanto ai portoni delle abitazioni, una convivenza che sta diventando non semplice sia per i residenti che per chi si muove in bicicletta. In via San Faustino, all'incrocio con Contrada del Carmine, i tavolini infatti arrivano ormai a ridosso delle rastrelliere. Così come non appare centrale, ma è da registrare, il mancato rispetto della norma che prevede a locali chiusi tavolini inutilizzabili o facilmente rimovibili, come accade in Piazza Vittoria.
proprio Piazza Vittoria ha però già sperimentato gli effetti concreti del nuovo regolamento. L'obbligo della somministrazione assistita ai tavoli, popolarmente definita norma anti-McDonald's, ha infatti portato alla scomparsa del plateatico di una gelateria e al dimezzamento di quello di un supermercato. Il risultato? Molte persone finiscono per sedersi direttamente sul bordo della fontana. Regole o meno, resta una verità difficilmente aggirabile. La voglia di vivere le piazze e stare all'aperto è una pulsione ancestrale. Il punto, semmai, è come questa energia possa convivere con il rispetto degli spazi e della città abitata. E adesso abbiamo l'articolo sempre di Colosio. Rifiuti negli eventi, ok la nuova tariffa, controlli e rimborsi per chi differenzia. Arriva una sorta di tariffa puntuale dei rifiuti per chi organizza eventi pubblici in città. Le commissioni congiunte di ambiente e commercio, riunite ieri, hanno approvato infatti un nuovo regolamento dedicato alla gestione sostenibile dei rifiuti negli eventi pubblici e privati aperti al pubblico, con particolare attenzione alle manifestazioni che prevedono la somministrazione o il consumo di cibo e bevande. Il provvedimento determina non solo i costi che si dovranno sostenere per la pulizia degli eventi, ma introduce un sistema strutturato di incentivi e responsabilità per gli organizzatori che si pone l'obiettivo di ridurre la produzione dei rifiuti, aumentare la raccolta differenziata e promuovere comportamenti più consapevoli tra cittadini e partecipanti. Il regolamento distingue prima di tutto due tipologie di eventi: gli eco open, ovvero che si svolgono su suolo pubblico o in spazi privati aperti al pubblico senza attività di ristorazione abituale, e gli eco local, legati invece ad attività di bar e ristorazione che si estendono anche all'esterno. Per entrambe le categorie sono previsti obblighi precisi, tra cui la nomina di un responsabile per la gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata delle principali frazioni. Per gli eventi eco open è inoltre richiesto il raggiungimento di almeno il 70% di raccolta differenziata, mentre gli eco local sarà obbligatoria per gli eco local sarà obbligatoria una campagna di sensibilizzazione ambientale rivolta ai partecipanti. Uno degli elementi centrali è però l'introduzione di un sistema di rimborso parziale delle spese sostenute per la gestione dei rifiuti e la pulizia. Il contributo, finanziato attraverso il piano economico del servizio di igiene urbana, può arrivare fino ad un massimo di 8.000 euro per singolo evento. L'entità del rimborso sarà proporzionale al livello di sostenibilità raggiunto, calcolato tramite un sistema di punteggi che premia le buone pratiche ambientali ed organizzative. Il rispetto dei requisiti sarà verificato dal Comune. In caso di mancato rispetto delle regole dichiarate, sono previste sanzioni che possono arrivare fino all'esclusione dai benefici per 2 anni. Il regolamento, che adesso arriverà in Consiglio, è stato approvato col voto della maggioranza, mentre l'opposizione non ha partecipato alla votazione e sollevato alcune criticità. Per il consigliere Carlo Andreoli, di Fratelli d'Italia, si tratta di un'operazione di facciata che si occupa di regolamentare eventi, mentre la città è sommersa dai rifiuti fuori cassonetto. Mentre secondo Massimiliano Battagliola di Brescia Civica il regolamento è troppo discrezionale sia nei dispositivi di controllo che nelle sanzioni. Di segno opposto il giudizio del consigliere Francesco Catalano di Al Lavoro con Brescia, che accoglie positivamente il provvedimento pur precisando che le buone pratiche di differenziazione venivano già adottate in diversi eventi anche di grandi dimensioni come la festa di Radio Onda d'Urto. Adesso parliamo invece del tram. Ecco il primo tram a guida autonoma, partirà dalla fiera nell'autunno 2030. L'amministrazione, in visita allo stabilimento Hitachi di Pistoia, che realizzerà i convogli. Allora, al momento nessun mezzo delle infrastrutture di mobilità ha una guida autonoma. Sarà il primo tram a guida autonoma d'Italia. Al momento nessun mezzo delle infrastrutture di mobilità ha una guida autonoma.
perché manca ancora la normativa nazionale che disciplini l'applicazione di questa tecnologia. È certo però che Brescia Mobilità intenda arrivare a fine 2030, ossia all'inaugurazione della tranvia cittadina, con tutte le carte in regola per ambire alla guida autonoma. Ogni convoglio avrà installato il proprio data center che elaborerà le informazioni che giungono dai sensori, una strumentazione strategica per condurre il trasporto pubblico in una nuova dimensione. Per la stragrande maggioranza degli 11 chilometri il tram viaggerà su guide elettrificate, ma in centro storico, nel sottopasso di via Corsica e sul cavalcavia di via Volturno sarà alimentato da batterie elettriche. Avvieremo dei corsi di formazione su base volontaria per i nostri dipendenti, aggiunge Medeghini, direttore generale di Brescia Mobilità. Prima di assumere nuovi autisti, la nostra intenzione è attingere all'interno del gruppo. Potremmo introdurre una modalità di pagamento automatica utilizzando la tecnologia Bluetooth dei propri smartphone. Ogni volta che si entra in metropolitana si può addebitare direttamente sulla carta di credito il costo del biglietto, rivela Medeghini. Una sorta di free flow. Da qui al 2030 cambierà molto anche la flotta di bus, che al momento è di soli 3 elettrici. A fine 2026 dovrebbero arrivarne altri 15. Anche il tracciato di questi si modificherà e saranno introdotte delle tratte chilometriche ridotte per favorire lo spostamento dai quartieri sino alle interconnessioni di mobilità principali, metropolitana e tram. Riguardo il nuovo percorso degli autobus, abbiamo fatto un importante lavoro, ricorda il vice sindaco di Brescia Federico Manzoni. E poi l'altro articolo inviato a Pistoia è Luca Goffi del Corriere. In carrozza 298 persone, la loggia, il design va rivisto, sia luminoso. Riunione con i tecnici della multinazionale per le migliorie. Il mezzo potrebbe essere messo in funzione man mano che si realizzano i lotti. Andiamo subito a vedere l'articolo corrispondente sul Brescia Oggi. In questo caso rappresenta l'apertura, proprio questo tema, l'apertura della cronaca di Città e Provincia. Il progetto e le prospettive. Il tram di Brescia è già nel futuro, pronto per la guida autonoma. Ad un mese dalla partenza dei cantieri alla fiera, l'amministrazione comunale e Brescia Mobilità alla scoperta della tecnologia che sarà montata sulle carrozze della tranvia cittadina. Focus sull'uso dell'intelligenza artificiale, la visita allo stabilimento Itachi. Pochi al mondo uniscono un sistema di previsione degli eventi e le batterie. Tra un mese circa partiranno i cantieri del tram. Alla fiera in via Orzinuovi si comincerà a preparare il terreno ai binari della prima linea bresciana. Così inizia il reportage di Eugenio Barboglio, inviato del Brescia Oggi. Il tram di Brescia non è al livello di oggi, ma al livello dei prossimi 4-5 anni, ha detto il direttore di Brescia Mobilità Marco Medeghini, e anche di più di 4-5 anni. Questo livello lo racconta uno schermo che è l'evoluzione della tecnologia di un'auto moderna a guida assistita, tale quale lo ritroveremo sui mezzi bresciani. Monitora tutto quel che accade attorno al tram, e non solo quello che accade, ma anche quello che potrebbe accadere. Infatti, si può dire che legga le intenzioni. Dove potrebbe essere quella bici che ora si muove in una zona sicura tra 3 secondi? È la logica predittiva che rappresenta la modalità d'approccio alla mobilità futura e che riguarda il mezzo tram, ma che può essere estesa a tutti gli attori dell'ecosistema della mobilità, in un'ottica integrata. L'uso dei parcometri, quindi del turnover dei parcheggi, i semafori, la ZTL, l'integrazione con treni, metro. Tutto questo si può tradurre in due parole: precorrere i tempi. Ma l'intelligenza artificiale sarà da subito protagonista dei viaggi dei bresciani. In questo modello è l'intelligenza artificiale a fare sintesi con fulminea immediatezza
di tutti i dati ambientali che il sistema stereoscopico montato sui convogli, radar e sensori raccoglie nell'ambiente, dando risposte di sicurezza in base ai segnali di rischio via via captati e processati, senza bisogno di infrastrutture sul terreno né di inviare ad una centrale i dati. Tutto è gestito autonomamente dal software del tram. L'incidente di qualche mese fa a Milano, in cui un tram è deragliato ed un uomo è morto, sembra impossibile da immaginare con questo livello di tecnologia. La tecnologia è più efficiente dell'uomo, dà risposte puntuali, non soffre di incertezze, delle esitazioni che possono attanagliare un essere umano, osserva Medeghini. Per quanto riguarda l'allestimento, lo stile di Giugiaro per interni e colori delle carrozze. Castelletti e Manzoni, Brescia figura tra le città più all'avanguardia, puntando sull'integrazione tra mezzi pubblici. Adesso vediamo invece l'articolo che riguarda, ecco, prima anzi andiamo nelle pagine che precedono la cronaca, quelle dell'economia, e abbiamo una notizia che varrà il caso di seguire con attenzione se si imboccherà questa strada molto pericolosa. Nucleare e acciaio green. Brescia si candida ad accendere i mini reattori. L'intervento di Gozzi, di Federacciai e di Pasini, Confindustria Lombardia. Il governo accelera sulla legge delega, mentre gli industriali chiedono energia stabile, competitività europea ed un piano. Brescia e il nucleare green. Leggiamo solo questo passaggio dell'articolo di Giuseppe Spatola. Il riferimento a Brescia non è casuale. Il territorio bresciano rappresenta uno dei cuori produttivi più energivori del paese, con un comparto siderurgico che da anni affronta il tema dei costi energetici come uno dei principali fattori di competitività internazionale. Per ospitare i piccoli reattori nucleari siamo pronti. Le nostre aziende siderurgiche sono grandi, c'è spazio, ha detto Antonio Gozzi, presidente di Federacciai. Gozzi ha però invitato la prudenza sui tempi, ricordando che il percorso per arrivare ai primi reattori sarà lungo. Non li possiamo fare domani mattina, se va bene ci vogliono una decina d'anni. L'idea è quella di costruire una filiera industriale in grado di coniugare sostenibilità ambientale e autonomia energetica. Ecco, per qualsiasi nefandezza si decida di fare, ovviamente adesso si pensa che, dicendo che è un'opera oppure è una innovazione che prevede la sostenibilità ambientale e va tutto bene. Il nucleare è stato bocciato già con 2 referendum popolari, ma c'è ancora, e sono tanti, che cercano di introdurre questa forma di produzione energetica. Adesso andiamo a parlare della strage. Piazza Loggia, la città fa memoria, i rintocchi, il corteo e l'omaggio alla stele. Articolo di Magda Biglia sul Brescia Oggi, che non cita nemmeno di passaggio le 2 iniziative su cui invece Radio Onda d'Urto ha dato molto spazio, la manifestazione studentesca antagonista del mattino, con partenza alle ore 9 da Piazza Cesare Battisti, lato fermata metropolitana San Faustino, e la manifestazione invece che partirà a Piazza Garibaldi alle 18.30. Piazza Loggia, la città fa memoria, i rintocchi, il corteo e l'omaggio alla stele. Domani l'anniversario della strage 52 anni fa, a San Barnaba gli studenti con lo scrittore Maurizio Maggiani. Si parte alle 8 con la messa in Vantiniano, ci si sposta poi in Piazza Loggia alle 9 con i cortei delle delegazioni chiamati da Don Fabio Corazzina e con le corone alle stele delle 8 vittime. Tutto si fermerà alle 10.12, ora dello scoppio della bomba fascista.
e non solo fascista, ma anche di Stato e della NATO, aggiungiamo noi. Prima si sentiranno i rintocchi dell'orologio sovrastante il portico, poi dopo un minuto di silenzio, quelli delle campane delle parrocchie cittadine. La commemorazione ufficiale a cura di CGIL, CISL, UIL e Casa della Memoria inizierà alle 10.20 con interventi studenti della quarta G del Liceo Calini, di Adriana Apostoli, prorettrice dell'Università, di Daniela Fumarola, segretaria generale nazionale della CISL. Come sempre, alle 11, il San Barnaba si riempirà di studenti, con quelli della quarta G in dialogo con lo scrittore Maurizio Maggiani, colui che alla memoria e alla lotta ha dedicato un libro. Alla sera, alle 20, le manifestazioni pubbliche si chiudono nella chiesa di San Francesco col tradizionale concerto all'interno del festival pianistico. Ma la giornata non si ferma qui. La mattinata nemmeno, visto che appunto non si è nemmeno citata la manifestazione con sciopero studentesco. La manifestazione studentesca è antagonista e anche del sindacalismo di base, perlomeno di una parte del sindacalismo di base, che si terrà alla mattina, manifestazione organizzata dal collettivo Onda Studentesca, Centro Sociale Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, COBAS, CUB. La giornata non si ferma qui. Nel pomeriggio CGIL e FLC-CGIL, la sigla a cui aderivano gli insegnanti uccisi, organizzeranno momenti con i ragazzi del Tartaglia Olivieri, del Mantegna e dello Sraffa e porteranno coro clandestino e appel. Mentre il Teatro Dioniso terrà due brevi rappresentazioni sceniche. E sempre a Piazza Loggia si muoverà la camminata sonora Era di Maggio, percorso tra le vie di Brescia ripercorrendo i passi delle persone colpite per arrivare al tracciato del memoriale delle vittime del terrorismo con le sue formelle. A guidare nelle cuffie il podcast di Benedetta Tobagi. Altri eventi sono in calendario fino al termine del mese. Tra questi il 29 un convegno nella scuola di Montisola in ricordo di Luigi Pinto, docente foggiano tra i caduti che vi insegnava. Il 31 alle 11 alla Casa della Memoria in via San Martino la visita alla mostra Siamo Testimoni non perché c'eravamo ma perché non abbiamo mai smesso di esserci, selezione dell'immenso patrimonio dell'archivio custodito, e alle 15 itinerario lungo il memoriale che sale al castello con la traccia dei nomi delle vittime della violenza politica. Un cammino per non dimenticare, perché tutti abbiamo il dovere civile di difendere la memoria storica. Chiude il volantino degli appuntamenti di maggio del 2026. Anche questo è un'operazione di memoria pasticciata, diciamo così, di memoria che crea confusione, di memoria mistificata, perché mette insieme tutte le vittime, da quelle della lotta armata delle organizzazioni comuniste combattenti a quelle della mafia a quelle del terrorismo di Stato e fascista, creando insomma un calderone in cui le differenze scompaiono e appunto poi diventa tutto più confuso. Andiamo avanti e chiudiamo. Un cammino per non dimenticare, perché abbiamo tutti che questo l'ho già letto, che non dimentica anche altre date in provincia, come la presentazione del libro Brescia ferita 28 maggio 1974 di Gianni Bera alle 20.30 nella biblioteca di Gussago, questo sempre il 28 maggio. O la mostra Il paese di Caino e Abele nel plesso 28 maggio di Montichiari, realizzata dagli studenti del Don Milani. Adesso parliamo invece di un libro, un lungo disegno eversivo contro lavoratori e democrazia, la riflessione di Miguel Gotor e di Paolo Corsini intorno al libro che intende offrire una nuova lettura della strage fascista. Brescia come esempio nel paese per consapevolezza e reazione democratica, per trasmissione della memoria. Brescia che non demorde aspetta la verità giudiziaria dopo 52 anni. Brescia dove si è consumata la strage più politica degli anni, dal 1969 agli 80, per la sua storia, per la presenza della fabbrica,
per quel tentativo di dialogo tra cattolicesimo sociale e partito comunista che tutte le azioni eversive miravano a combattere a livello nazionale. Quello che si voleva combattere era anche l'insorgenza operaia e proletaria che da 69, dal 68 studentesco al 69 operaio fino all'occupazione della fabbrica Mirafiori nel 1973 aveva profondamente inquietato e preoccupato il sistema di gli apparati di potere sia politico che economico del paese, ed era questa insorgenza appunto anche profondamente rivoluzionaria di volontà di trasformazione radicale del paese, trasformazione anche sociale, non solo politica, che lo stragismo fascista e di Stato e della NATO ha voluto contrastare. Questa è la nostra lettura. Ma andiamo avanti con la lettura dell'articolo, invece. Non una strage, la strage. Brescia, dove si è colpita un'amministrazione sindacale unitaria uccidendo giovani militanti, espressione di quanto gli stragisti odiavano i diritti dei lavoratori, il femminismo, una nuova scuola. Brescia dentro il triangolo neofascista del Triveneto. Ha insistito su queste definizioni lo storico e docente a Tor Vergata Miguel Gotor, ieri invitato in un San Barnaba gremito a dialogare con l'ex sindaco Paolo Corsini, che, testimone in piazza, studioso, amministratore locale e non, ha scritto per la Morcelliana una bomba fascista, nuova lettura della strage di Brescia. Un discorso introdotto dalla sindaca Laura Castelletti e dalla presidente della Morcelliana Francesca Bazzoli, nipote di Giulietta Banzi Bazzoli, uccisa in piazza Loggia quel 28 maggio. Finché ci saranno parenti delle vittime, resterà un pezzo di verità. Gotor ha parlato molto chiaramente del lungo disegno eversivo neofascista e neonazista, con regia unica, unica pure coi tentativi di golpe, quelli falliti, mentre non è fallito l'obiettivo di chi, servendosi dei giovani stragisti, mirava ad una svolta conservatrice, di chi con i depistaggi ha cercato di impedire prima la verità storica, poi quella dei tribunali, con la difficoltà strutturale di uno Stato che doveva processare brandelli di se stesso. L'ex sindaco Paolo Corsini ha sottolineato come il tentativo di destabilizzazione in chiave autoritaria alla fine non sia riuscito. Ha ricordato la reazione della piazza, l'agorà, luogo dell'incontro pubblico, le parole di Ciso Gitti dalla provincia, la figura di Castrezzati che come Aldo Moro mirava al dialogo. Le stragi di Brescia e dell'Italicus fanno parte della guerra dichiarata. Non vogliono incolpare gli anarchici, lasciano il timbro, ma la democrazia italiana, come ha detto il presidente Mattarella in città per il 50°, ha retto, ma la democrazia italiana ha retto, e a Brescia la memoria è rimasta fondamento dell'identità, impegno per il presente e il futuro. Quindi questa sarebbe la nuova lettura di Corsini. Andiamo adesso a vedere l'apertura delle cronache di Brescia Provincia del Giornale di Brescia. Il modello Brescia contro l'emergenza NEET, un click per salvarli dall'isolamento, i giovani che non lavorano e non studiano. Flo unisce 251 partner della provincia per intercettare i ragazzi invisibili. Conf Cooperative è capofila della rete. La scommessa di Ilegna, Assane e Fabrizio è l'altro articolo. Sono ragazzi che hanno poco più di 20 anni e un passato fatto di ansia, isolamento, difficoltà scolastiche. Oggi, grazie al progetto Chance della Cooperativa Sociale Essere, stanno provando a ricostruire una quotidianità fatta di lavoro, relazioni e fiducia. Poi abbiamo nell'altra pagina progetto con capofila La Sorgente, laboratori pratici e tirocini formativi per tornare in pista, progetto con capofila Cauto, dalla fiducia ritrovata
al lavoro per battere la fragilità. Progetto con capofila comunità fraternità, welfare multilivello tra pubblico e privato per superare la dispersione. Progetto con capofila SRA, l'incontro a casa del ragazzo per curarne l'isolamento. E progetto con capofila Il Calabrone, dai delusi ai lontani, i profili per riattivare i giovani bresciani. Quindi i giovani vengono mappati e supportati secondo quattro profili specifici: i lontani, i delusi, coloro che sono agganciati e quelli che bussano alla porta. Insulti e molestie a ingegneria, il caso scuote gli studenti, il prof dal rettore. Questo è il libro, scusate, il libro è il titolo dell'articolo dell'articolo di Antonio Borrelli sul Giornale di Brescia. Allora, l'Ateneo dice: la relazione educativa non può trasformarsi in esercizio arbitrario del potere. Stiamo parlando delle molestie a ingegneria all'Università degli Studi di Brescia. Dopo tutto il caos dei giorni scorsi c'è timore di ripercussioni. Speravamo che venisse incaricato il suo assistente. E non è un caso che tre docenti si siano spontaneamente presentate al Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale per presenziare fuori dall'aula a tutela degli studenti e delle studentesse. Il professore accusato da studenti anonimi di molestie e insulti sessisti si è difeso negando il 99,9% di ciò che ho letto, ma le studentesse ribattono che quel 99,9% l'abbiamo sentito e visto con i nostri occhi. E ora che è stato aperto il vaso di Pandora, sono in tanti a raccontare un costante clima di tensione, davvero brutto, a lezione. Ci avevano avvertito già prima di cominciare il corso. Noi non sapevamo nulla di quelle lettere, ma questo suo atteggiamento è sistemico e lo conoscono tutti. All'inizio sopportavamo, poi è diventato intollerabile. Dopo le prime lezioni siamo passati da 35 studenti a 9 in aula. Lo scenario disegnato è quello di continue battute, allusioni, in alcuni casi offese. Ci sono state anche mani appoggiate sulle spalle, raccontano alcune studentesse. All'uscita dall'università il professore tira dritto. Non commento, mi dispiace, un incontro col rettore. Del faccia a faccia con Francesco Castelli nulla trapela, ma il docente si sarebbe detto dispiaciuto se qualcuno ha provato disagio. Ad esprimersi sulla vicenda anche la Commissione Genere della Statale, il Comitato Unico di Garanzia di Ateneo e la delegata del rettore alla Commissione CRUI per le tematiche di genere, che accogliendo la posizione espressa dai centri antiviolenza bresciani manifestano fermo sostegno alle studentesse e agli studenti che hanno trovato il coraggio di segnalare comportamenti abusanti, molesti e discriminatori avvenuti all'interno dell'Ateneo. La relazione educativa non può mai trasformarsi in esercizio arbitrario del potere o in pratica di umiliazione e discriminazione. Per questo riteniamo fondamentale e lavoreremo affinché l'Ateneo affronti tempestivamente tali segnalazioni con serietà, trasparenza e responsabilità. Vediamo l'articolo corrispondente sul Brescia Oggi. Qui siamo con un pezzo di Giada Ferrari: molestie verbali a UniBS, l'esame e l'imbarazzo. Il docente al centro degli episodi segnalati, presente alla sessione, poi se ne va senza parlare. La delusione degli studenti. Ieri mattina molti studenti si sono presentati con un'altra preoccupazione, quella delle possibili conseguenze dopo le denunce che negli ultimi giorni hanno portato alla ribalta presunti comportamenti offensivi, discriminatori e sessualizzanti attribuiti ad un docente dell'Ateneo. Molti si aspettavano di essere contattati o aggiornati sulle modalità con cui sarebbe stato gestito l'esame. Ci aspettavamo solidarietà, una parola nei nostri confronti, magari che l'esame venisse spostato di qualche giorno per capire come gestire la situazione, anche se a nostro discapito. A ferire i ragazzi è soprattutto il fatto che il professore sia già stato ricevuto dai vertici dell'Ateneo,
mentre gli studenti, almeno per ora, non abbiano avuto la stessa possibilità. Delusione anche nei confronti dell'assistente. Non ha mai fatto battute, ma era presente alle lezioni e ha assistito a quanto accadeva. Anche solo mostrare solidarietà nei nostri confronti sarebbe stato bello. Le testimonianze raccolte descrivono un disagio che non riguarda soltanto le donne, ma un clima diffuso su tutti, tanto che a un certo punto è diventato intollerabile stare in aula. Alcuni raccontano di aver assistito a commenti sull'aspetto fisico e ad allusioni considerate inappropriate. Il contrasto appare ancora più evidente osservando i messaggi che campeggiano all'ingresso del dipartimento. Sulle vetrate trovano spazio campagne contro discriminazioni e molestie, mentre dentro le aule, sostengono, si sarebbe respirata tutt'altra aria. Accanto abbiamo un articolo di Irene Panighetti, Il percorso contro la violenza si amplia il sostegno alle scuole bresciane. Accordo con 19 aziende che supportano la rete. Aperta anche una mostra con i dipinti dell'ex docente Vilma Barbieri. I ragazzi hanno ascoltato le toccanti parole di Giovanna Cardile, che aveva 5 anni quando vide il padre uccidere la mamma. Ma rinascere è possibile. Adesso andiamo a pagina 19. Studenti e professori sul Brescia Oggi, in bici per andare oltre i confini. Percorri la pace, Junior. Ragazzi e docenti del Canossa Campus toccheranno vari luoghi simbolo lungo 320 chilometri tra Italia e Slovenia. Sono pronti a salire in sella i 40 studenti e i 6 insegnanti che da sabato al 2 giugno parteciperanno a Percorri la Pace Junior, pedalata promossa da 11 anni dalle ACLI. I ragazzi e i professori del Canossa Campus, del Dandolo e del Lunardi saranno affiancati da 10 accompagnatori esperti che li guideranno nelle tappe lungo i 320 chilometri di viaggio. Tra questi il veterano dell'iniziativa, Don Fabio Corazzina. I temi del confine, della memoria e della pace si intrecceranno nel percorso tra l'Italia e la Slovenia, annunciato. Ma cos'è un confine? Qualcosa che si erge a seconda degli interessi? Qualcosa che protegge o che ci limita? Andiamo, ecco, tra i luoghi simbolici toccati, la Basilica Paleocristiana di Aquileia, a Fiumicello, paese di Giulio Regeni, il Sacrario di Re di Puglia, la Risiera di San Sabba e la Piazza del Mondo di Trieste, la Foiba di Basovizza, Lubiana per l'incontro con l'ambasciatore, Cavagna, Gorizia e Nova Gorica, dove dopo i temi del confine conosceremo la rivoluzione di Franco Basaglia, la Rapacis di Medea e Palmanova. Questi sono i posti e i luoghi che saranno toccati da Percorri la Pace. Adesso invece parliamo di una strage avvenuta nella ex Jugoslavia e andiamo quindi a pagina 23, sempre dello stesso quotidiano, del Brescia Oggi. Strage in Bosnia, la preghiera del Papa ricorda le vittime. Sergio Lama, Fabio Moreni e Guido Puletti furono uccisi dalle milizie di Paraga, 33 anni dopo la doppia cerimonia. Guido Puletti, lo ricordiamo, era un compagno di esule argentino e compagno, anche collaboratore di Radio Onda d'Urto, oltre che militante di Fondazione. Nessuno può dimenticare una delle pagine più nere della guerra dei Balcani. A 33 anni dall'eccidio, il gruppo 29 maggio 1993, Sergio, Fabio e Guido di Jedi, rende omaggio alle vittime di Gornji Vakuf in Bosnia. Sergio Lama, Fabio Moreni e Guido Puletti, partiti da Gedi per portare aiuti umanitari alle popolazioni in guerra della ex Jugoslavia, furono trucidati dalle milizie bosniache guidate dal comandante Paraga. Alla strage scamparono i compagni di missione Agostino Zanotti e Cristian Penocchio.
Le vittime saranno ricordate con due momenti di preghiera per Papa Leone XIV e per la pace. Venerdì alle 19 sarà recitato il rosario nella cappella costruita di fianco alla Casa della Misericordia, sede di diversi gruppi umanitari. Nel frattempo il gruppo lavora per contrastare la povertà, raccogliendo e ridistribuendo cibo alle famiglie bisognose, distribuendo presso la sede degli Alpini pasti caldi, donandone alle diverse associazioni di volontariato, contribuendo al fondo di solidarietà dell'Istituto Comprensivo di Ghedi per i costi della mensa e del trasporto degli alunni in difficoltà. Tra le molte attività sono stati raccolti 6.000 euro per sostenere per un mese un piccolo ospedale di strada a Gaza. E poi ci sono anche progetti di integrazione sociale e lavorativa, corsi di formazione sui temi della povertà, attività di socializzazione con corsi per ragazzi con disabilità o situazioni di svantaggio e di accoglienza di ragazzi con difficoltà. Andiamo a chiudere. Ex Selca bonifica, venerdì la prova di trasporto scorie, il viaggio sperimentale servirà per poter testare le condizioni di sicurezza e il disbrigo delle pratiche di genere doganale. Poi invece flop del Mose sul lago, il comune restituisce i fondi a Tremosine. Affondato dalle criticità tecniche il progetto per la barriera frangionde davanti a Univela. Addio ad 1.400.000 euro. I tentativi di installare la diga mobile nel Garda erano falliti al collaudo. I pali e le strutture erano stati sradicati dal vento di Peler e dal moto ondoso. Segnaliamo solo, per concludere, che ci sono alcuni articoli sui vincitori delle elezioni amministrative in alcuni paesi della provincia di Brescia. Bianchi al lavoro per formare la giunta, Alonato, primo obiettivo una politica per la casa. Staremo proprio a vedere, visto che è una zona, quella dell'Onato e il Garda, dove i processi espulsione della popolazione e di difficoltà assoluta di trovare una casa in affitto sono più volte stati denunciati anche da questi microfoni e soprattutto dalle attività del collettivo Gardesano Autonomo. Il mercato immobiliare è insostenibile sul territorio. L'ipotesi prevede un piano di edilizia convenzionata per dare una risposta all'emergenza abitativa. Ecco, servirebbe non edilizia convenzionata ma case popolari, quindi edilizia ERP, quella che un tempo si chiamava ERP, le case popolari, insomma, per intenderci. Andiamo adesso a leggere caso San Camillo, è ufficiale il passaggio alla poliambulanza, inizia l'iter formale, occupazione garantita, dicono i sindacati. La nuova gestione dal 1 agosto. Ok, da parte nostra, dicono ancora i sindacati, comunque massima vigilanza su carichi di lavoro e diritti. Il caso, ricordiamo, nasce dalla crisi economica in cui versa la congregazione religiosa proprietaria della struttura, che a Brescia rappresenta uno storico punto di riferimento e conta un centinaio di dipendenti e circa 120 posti letto. All'incontro, appunto, in cui è stato firmato l'esame congiunto per il passaggio della casa di cura di Via Turati a Fondazione Poliambulanza, all'incontro hanno partecipato anche i segretari provinciali e le delegazioni delle categorie del pubblico impiego di CGIL e CISL e UIL. I sindacati, attraverso una nota congiunta, fanno sapere che, come emerso durante l'incontro, l'operazione risponde all'esigenza di mantenere il presidio ospedaliero all'interno del perimetro della sanità no profit di matrice cattolica. L'obiettivo è garantire il carisma per la cura dei malati, la continuità assistenziale e il mantenimento dei posti letto in città, considerati strategici anche per alleggerire la pressione sui ricoveri ordinari della sede principale di poliambulanza. Al centro del confronto è stata posta la tutela del personale e delle condizioni di lavoro
elementi che impattano direttamente sulla qualità delle cure offerte. Tutti gli interventi delle sigle sindacali si sono concentrati sulla richiesta di massime garanzie per il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori, rimasti a lungo in una condizione di forte incertezza. Il nostro obiettivo prioritario era ed è definire un perimetro chiaro di tutele, spiegano i segretari Lazzaroni, Pollini e Barbagiovanni. Il passaggio avverrà nel pieno rispetto delle norme sulla cessione di ramo d'azienda, garantendo la continuità occupazionale e la totale salvaguardia dei livelli economici e normativi di tutto il personale coinvolto. Resta tuttavia alta da parte di CGIL e CISL e UIL l'attenzione sui carichi di lavoro legati alla futura riapertura dei posti letto attualmente chiusi e sulla necessità di una progressiva armonizzazione contrattuale con l'integrativo aziendale della Fondazione. Accanto troviamo invece un articolo sul costo del personale sotto i minimi, a rischio il prestito interbibliotecario. La doppia interrogazione di Andrea Curcio del PD sul servizio svolto da una cooperativa. Una media annua di 1.600.000 libri. Questi sono i numeri dei prestiti della rete bibliotecaria bresciana. Di questi, 750.000, circa il 30%, sono movimentati dal servizio di prestito interbibliotecario, che è sempre stato considerato una vera e propria eccellenza a livello nazionale. Un servizio che però, a detta del consigliere comunale della Loggia e del Broletto Andrea Curcio, ora rischia di subire un ridimensionamento dei propri standard qualitativi. E questo, a quanto si evince dalla documentazione, è legato al costo del personale della cooperativa, che si era aggiudicata il servizio per il 2024-2028 per circa 2 milioni di euro. Una questione urgente e delicata che, come spiegato dalla consigliera provinciale delegata alla cultura e alla rete bibliotecaria Nini Ferrari, verrà affrontata settimana prossima, giovedì 4 giugno, in Consulta, organo centrale della rete, costituita dalla stessa Ferrari in qualità di referente del Broletto e dai legali rappresentanti degli 8 sistemi bibliotecari. A seguito di una verifica effettuata alla fine del 2025, spiega il consigliere del Partito Democratico che ha presentato una doppia interrogazione in provincia e in comune, è emerso che il costo del personale previsto risultava inferiore ai minimi stabiliti dalla normativa vigente. Per questo motivo sono attualmente in corso confronti tra la provincia e la cooperativa che gestisce il servizio per ridefinire le condizioni economiche dell'appalto. Dunque i problemi sono di natura economica e, a quanto risulta dalle parole di Curcio, le parti sembrano essere distanti, anche se la situazione verrà affrontata nel dettaglio settimana prossima nelle sedi opportune, come ha rimarcato Ferrari. Il problema è che in assenza di un accordo la cooperativa ha già prospettato l'impossibilità di mantenere gli attuali standard operativi, con rischio concreto di una riduzione della qualità del servizio offerto ai cittadini, soprattutto per coloro che vivono nei piccoli centri o nelle zone più periferiche della provincia. Curcio ha così raccolto le sollecitazioni di numerosi amministratori locali e degli operatori del sistema bibliotecario provinciale, affinché le istituzioni individuino le risorse necessarie a salvaguardare gli attuali standard qualitativi del servizio. La consigliera Ferrari non ha anticipato nulla di quello che verrà detto in consulta, ma ha spiegato che gli uffici sono al lavoro per trovare le migliori soluzioni. Adesso andiamo a chiudere. Abbiamo solamente da segnalarvi modello Venezia per il centrodestra bresciano, Brescia Civica monito agli alleati, modello Venezia per Loggia 2028. Battagliola della Civica Rolfi dice: si vince con un civico. Omodè del PD risponde: in città uno come Venturini starebbe con noi. Nelle città capoluogo del nord, Venezia ha confermato come nelle città capoluogo del nord il civismo fa vincere il centrodestra, se connotato da una posizione moderata di centro rivolta al futuro, rispettosa dei valori della tradizione liberale e cristiana, attento alle voci del territorio e ai bisogni delle persone. Venezia ha sconfitto quello che attende Brescia nel 2028, il campo largo, dice Battagliola. Così, insomma, il modello Venezia di questo sindaco
Venturini, che ha vinto, il candidato che ha vinto a Venezia, 38 anni, civico, doc, cresciuto nell'associazionismo cattolico. La risposta di Omodei, capogruppo del PD, è: a Brescia una figura come Simone Venturini, civico, cattolico, proveniente dallo scautismo, appoggerebbe il centro-sinistra e non il centro-destra. Ma la differenza tra Brescia e Venezia c'è ed è palpabile. Nel capoluogo veneto c'è stata una grande coalizione centro-sinistra, ma è mancato l'elemento civico, che a Brescia c'è nel fronte progressista, trainata ovviamente dal PD. Non c'è ancora un'altra forza che possa sostituirlo come motore della coalizione. Quindi vabbè, trainato, perché si parla di fronte progressista, quindi trainato ovviamente dal PD, c'è un piccolo refuso. L'articolo era di Pietro Gorlani. Allora siamo arrivati alla fine della nostra rassegna stampa. Su Repubblica Milano c'era solamente l'ombra di Vannacci che si allunga. Elezione a Milano, ci saremo. C'è un'intervista alla varesina Silvia Roggiani, deputata e segretaria del PD in Lombardia, che dice: vedremo se la destra davvero lo tiene fuori o se, pur di tenere il potere, si ne mangeranno le loro parole. Questo è ciò che ha detto la segretaria del PD relativamente a Vannacci in Lombardia. È tutto. Ora la linea passa alla Compagnia dei Gatti Neri per la trasmissione che ci porterà fino alle 11. GR Flash, a seguire lo spazio approfondimenti. Restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. E adesso facciamo partire subito la Compagnia dei Gatti Neri.

Pistols, God Save the Queen, che insomma provocò un grande terremoto politico e sociale nel Regno Unito. Venne pubblicato appositamente qualche giorno prima del giubileo d'argento della regina Elisabetta II. E andiamo quindi ad ascoltarcela questa God Save the Queen, Sex Pistols, eccoli che arrivano.

Siamo al 27 maggio del 2008. L'ex frontwoman della band Letters to Cleo, Kay Hanley, pubblica in casa The Gear Records il suo secondo album solista intitolato Weaponize. Da qui ci ascoltiamo i Tuffs.

E andiamo al 27 maggio del 1963. Negli Stati Uniti viene pubblicato The Freewheeling Bob Dylan, il secondo leggendario album di Bob, che contiene insomma immensi ed immortali capolavori come questa, Blowing in the Wind, piuttosto che altre come per esempio A Hard Rain's Gonna Fall. Ma noi però rimaniamo con la prima, ci ascoltiamo appunto Blowing in the Wind. Lui è l'immenso Bob Dylan.

E andiamo al 27 maggio del 1994. I Red Hot Chili Peppers annunciano per vie ufficiali l'ingresso del nuovo chitarrista Dave Navarro, che andrà a sostituire John Frusciante. Noi dei Red Hot Chili Peppers ci andiamo ad ascoltare un brano piuttosto noto e conosciuto. Sto parlando

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: E arriviamo al 27 maggio del 2022. I Pinguini Tattici Nucleari lanciano il loro singolo Giovani Wannabe. I Pinguini Tattici Nucleari, che peraltro sono passati anche alla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia il 17 agosto di qualche anno fa, era il 2018. Andiamo quindi ad ascoltarci questo tormentone estivo.

andiamo al 27 maggio del 1894. Nasce nel Maryland Dashiell Hammett, scrittore statunitense, rivoluzionario nel genere giallo, attivista politico di sinistra, sostenitore delle cause antifasciste. Lo ricordiamo con un brano dei torinesi Movie Star Junkies, che gli dedicarono un brano intitolato proprio Red Harvest, come il suo libro del 1929. Hammett morì il 10 gennaio del 1961.

andiamo al 27 maggio del 1945. Facciamo gli auguri a Bruce Cockburn, cantautore canadese. Carriera ultra cinquantennale in cui è stato in grado di spaziare tra diversi generi musicali. Attivista dei diritti umani e dell'ambiente, ci ascoltiamo If I Had a Rocket Launcher, storico brano di protesta.

siamo al 27 maggio del 1950, andiamo a fare gli auguri anche a Dee Bridgewater, cantante jazz americana. Inizia a muoversi nell'ambiente negli anni 70 collaborando con icone come Max Roach e Sonny Rollins, poi negli anni 80 decide insomma di reinventarsi, si trasferisce a Parigi, fonda la propria etichetta discografica, la DDB Records. I long to see. L'anno scorso ha pubblicato l'album Elemental in collaborazione con il pianista Bill Charlap. Noi da qui ci ascoltiamo As Wonderful, afferma Gershwin.

It's wonderful, it's marvelous. You should care for me, so nice.

meraviglia, un'altra meraviglia arriva però anche al 27 maggio del 1957. Facciamo gli auguri alla splendida Susie Sue, cantante e musicista inglese. Con Sin Severin nel 76 darà vita agli iconici Susie and the Banshees. In parallelo porterà avanti anche il progetto The Creatures, sperimentale e decisamente eclettico, e poi aprirà anche ad una carriera in solo. Ci ascoltiamo uno dei miei brani preferiti, Lunar Camel. Loro chiaramente sono Susie and the Banshees.

E arriviamo al 27 maggio del 2003. Muore Luciano Berio, compositore italiano, pioniere in ambito elettronico e sperimentale. Nel 1954 fonda a Milano, assieme a Maderna, lo studio di fonologia musicale della RAI. Tra il 73 e l'80 invece dirige la celebre IRCAM di Parigi. Nel 64 compone il ciclo di canzoni Folk Songs, riarrangiando canti popolari provenienti da diversi paesi. Noi da qui ci ascoltiamo Losing Your Love. Ricordo che Luciano nacque a Oneglia il 24 ottobre del 1925.

E chiudiamo in ambito classico, visto che oggi è una puntata un po' così. 27 maggio 1840. Muore Niccolò Paganini, violinista, compositore di origini genovesi, nacque infatti nei Carruggi il 27 ottobre del 1782. Grande virtuoso del violino, ma anche eccellente, più che eccellente, chitarrista, insomma stiamo parlando di Paganini, c'è poco da dire, si presenta da sé. Ci ascoltiamo il rondò, la campanella, su queste note poi ci salutiamo, restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gattini ritorna domani. Un buon proseguimento da parte di Laura. Ciao!

28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

nome CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

0: 11:00 Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo mercoledì 27 di maggio. Apriamo ancora con il Medio Oriente. Israele continua a colpire con durezza il Libano, scontri anche a nord del fiume Litani, l'ipotetica, per quanto non riconosciuta da nessuno, linea gialla imposta dallo stesso Netanyahu. Le vittime ieri sono state 28, 3 in mattinata, fra loro anche un lavoratore della locale protezione civile. Sempre Israele è tornato a colpire con violenza, come non accadeva da settimane, la Palestina. Ieri a Gaza 7 vittime, questa notte altre 4. Fra loro Mohammed Odeh, l'ennesimo capo militare dell'area di Hamas. In Cisgiordania invece un bambino di 13 anni è stato ferito alle gambe durante un raid dell'esercito occupante nella zona di Hebron. C'è poi lo scenario dell'Iran, dopo che due notti fa gli Stati Uniti hanno colpito alcuni siti di missili nel sud del paese, con i Pasdaran a replicare abbattendo un drone da ricognizione degli Stati Uniti. Sotto banco, ma anche sopra, come recentemente in Qatar, però si continua a trattare, se non per la pace, quantomeno per una tregua più strutturata. L'obiettivo è la ripresa dei commerci dallo stretto di Hormuz. Veniamo invece in Italia, dove sono tornati a Fiumicino una ora fa 6 attiviste e attivisti del convoglio terrestre della Global Sumude Flotilla, bloccato da giorni a Sirte in Libia. Altri 2 attivisti sono attesi nel pomeriggio a Venezia. Ci spostiamo ora invece a quanto accaduto nel fine settimana con le elezioni amministrative. Ha cambiato poco sostanzialmente, ma non è riuscita la spallata del centro-sinistra a Venezia, dove il civico, l'ex braccio destro di Brugnaro, è stato rieletto al primo turno Venturini. Intanto, per quanto riguarda la politica nazionale, ieri la Meloni ha fatto il pieno di applausi e pacche sulle spalle all'assemblea di Confindustria, dove ha proposto un cantiere per cancellare la burocrazia, tornando poi fra le altre cose all'ipotesi di aprire i cordoni della borsa per l'antico sogno padronale, quello del nucleare. Striscioni in mezza Italia fuori dalle curve da parte di numerosi gruppi ultra, in solidarietà Marco Basoccu, l'ultras juventino dei Viking, che resta in prognosi riservata alle Molinette di Torino, colpito con ogni probabilità da un lacrimogeno sparato ad altezza Duomo dalla Cerere prima delle derby Toro-Juventus. Una tesi ribadita anche nelle ultime ore sia dai familiari che da diversi testimoni oculari, mentre la questura domenica sera aveva parlato prima di una bottiglia e poi di una Pietro. Capitolo giudiziario: la Procura di Roma, che indaga sul caso delle bisteccherie d'Italia, chiede alla Camera di poter acquisire le chat intercorse fra l'ex sottosegretario alla giustizia, l'FDI, Andrea Del Mastro, e Mauro Carogia, attualmente in carcere, ritenuto il prestanome del clan mafioso dei Senite. I PM di Piazzale Clodio hanno già proceduto al sequestro del cellulare del prestanome. Chiedono ora alla Camera di poter acquisire anche le comunicazioni di Del Mastro. Crisi climatica: dovrebbe essere oggi il picco dell'ondata di calore che da giorni sta colpendo mezza Europa. In Italia i primi bollini rosso dell'anno a Roma, Firenze, Torino e Bologna, ma un po' in tutta la fascia padana saremo 8-9 gradi sopra la media. La bolla calda però ha come epicentro soprattutto Francia ed Inghilterra. A Parigi 7 le vittime nelle ultime ore, 5 invece in Gran Bretagna, dove Londra ha toccato il record di sempre per maggio, 35 gradi. Ancora caldo con la Spagna, siamo a maggio che già brucia, è stato stabilizzato ma resta attivo il gigantesco incendio che domenica è scoppiato nel Parco Nazionale di Donagna in Andalusia, in fiamme 330 ettari di territorio, uno dei più importanti ecosistemi protetti d'Europa, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Sempre dalla Spagna, la Guardia Civile dall'alba all'interno della sede centrale del Partito Socialista in via Ferraz a Madrid, un'operazione disposta dall'Audienza Nazionale per informazioni in merito ad un'inchiesta coperta da segreto istruttorio, diversa da un altro caso, quello Plus Ultras, relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea che mette nel mirino in particolare l'ex premier socialista Zapatero. Si avvicina quindi a Madrid la possibilità di elezioni anticipate per il premier Sanchez. Elezioni già chieste dalla destra post e neofranchista, ma pure dalla minoranza socialista. Da est a ovest dell'Europa, con la guerra in Ucraina, droni di Kiev hanno colpito un terminal marittimo del porto di Tuapse nel sud della Russia, nel mirino una raffineria di petrolio già colpita 4 volte dall'inizio dell'anno. Sull'altro fronte invece decine di droni russi su Chernihiv, città del nord, 15 le esplosioni in un distretto industriale, in questo caso non vi sarebbero vittime. C'è invece una vittima, un lavoratore, 9 sono dispersi nell'esplosione che è avvenuta nella costa ovest degli Stati Uniti. Siamo all'interno di una cartiera Longview fra Seattle e Portland. L'esplosione sarebbe legata alla rottura di un serbatoio contenente un composto chimico all'interno della cartiera. Oltre al morto e 9 feriti, ci sono 10 feriti, 2 gravi, fra loro anche un pompiere. Sempre negli Stati Uniti, il trumpiano Ken Paxton, procuratore generale del Texas, ha vinto a sorpresa le primarie repubblicane, sconfiggendo il senatore in carica John Cornyn. Paxton era sostenuto esplicitamente da Donald Trump. A novembre affronterà il democratico James Talarico alle elezioni di midterm, che sono in calendario a novembre. 11 e 6 minuti è tutto per il giornale radio di Radio Onda d'Urto in questo mercoledì 27 di maggio. Paio di spot rigorosamente non commerciali, poi arriva lo spazio approfondimenti.
1: Torna il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
2: Domenica 31 di maggio al centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
3: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
2: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
3: e alternativa vegan
2: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
3: al centro sociale autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
2: Ci vediamo lì, perché
4: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
5: Degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
6: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.

alle 15:15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, archivio del gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

11 e 9 minuti di mercoledì 27 maggio, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del mattino. Stamattina partiamo dall'estero, non si ferma l'aggressione, il genocidio per mano israeliana in Palestina. Almeno due attacchi dell'esercito di occupazione sono stati sferrati a Gaza City, uno in particolare contro il quartiere Rimal, dove è stato ucciso il nuovo capo dell'ala armata di Hamas, quindi delle brigate al-Qassam, Mohammed Odeh. È morta anche una donna, mentre diverse altre persone sono rimaste ferite. Noi abbiamo un aggiornamento da Gaza con Sami Abu Omar, cooperante di diverse realtà italiane attive a Gaza. Massa Ferriatta, un laboratorio di pulizia etnica, è il titolo dell'ultimo rapporto di Mediterranea Saving Humans, da cui emergono le prove dei legami tra il movimento dei coloni israeliani e il governo Netanyahu. Noi ne parliamo con Damiano Censu, coordinatore dei progetti di Mediterranea in Palestina. Sono arrivati all'aeroporto di Fiumicino a Roma alcuni attivisti del convoglio terrestre della Global Sumud Flottiglia, che erano stati sgomberati dalle milizie libiche di Haftar. Ci sarà con noi Sara Suriano, una delle attiviste. Torneremo poi sui fatti che hanno preceduto il derby di calcio di Torino domenica 24 maggio. Un tifoso juventino durante gli scontri ha riportato un trauma cranico molto grave per il quale è stato operato e si trova ancora in coma farmacologico, in terapia intensiva, in condizioni serie. Sul portale InfoAut è stato pubblicato un commento dal titolo "Sparo alla cieca". Ne parleremo con Stefano della redazione di InfoAut. Il focus delle 12 oggi poi è dedicato ai temi del diritto alla salute. Partiremo dal nuovo libro di Vittorio Agnoletto, L'industria della salute, farmaci, privatizzazione e affari, per commentare insieme a lui i dati Istat che mettono in rilievo le profonde disuguaglianze nell'accesso al sistema sanitario nazionale. Sarà poi il nostro ospite Diego Mari del collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud di Pisa, con il quale parleremo della morte di Marco Crea, morto a seguito dell'assunzione di un mix di psicofarmaci.

Questi i titoli del nostro spazio approfondimenti. Tra poco iniziamo con la corrispondenza dalla striscia di Gaza, aggiornamenti con Sami Abu Omar.

0: Radio Onda d'Urto, torniamo in Palestina in corrispondenza con noi dalla striscia di Gaza, Sami Abu Omar. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Saluto a tutte quante, la situazione qui a Gaza non è facile, perché ancora i bombardamenti e le uccisioni delle persone continuano. Ieri notte hanno bombardato un palazzo di Gaza City, hanno uccidendo 8 persone, tra loro c'era anche il capo di Hamas che era ben stato scelto. Il suo suicidio è stato ucciso una settimana fa.

0: no, e vietano di fare entrare animali vivi dentro la striscia di Gaza. Qui ci sono soltanto carne congelata, però la situazione è sempre più difficile. Ancora la tregua, una tregua finta, non è praticamente, viene rispettata da parte degli israeliani, perché c'è il genocidio continuo fino ad oggi. Da quando è iniziata la tregua sono state uccise circa 900 persone, altre 2600 persone sono state ferite. Ancora i valichi sono ancora chiusi, il valico di Rafa, dove dovevano uscire i malati, praticamente fanno uscire pochissime persone, una trentina al giorno, non di più, mentre ci sono le liste che è stabilito 18.400 persone ancora stanno nella lista di evacuazione. E un'altra cosa terribile, questo stato che già da noi è già cominciato il caldo, sono cominciato praticamente a frequentare i tobe praticamente tra le tende per mancanza di igiene, tutto quanto, perché mi chiede raccolta rifiuti, perché i comuni sono stati distrutti, anche loro in mezzo di raccolta non ci sono più, perché sono stati distrutti in questa guerra. Per il terzo anno ci abbiamo avuto anche tutti questi problemi della scuola, perché gli studenti non si ha quelli delle scuole, si collegano, sono non hanno la possibilità di continuare gli studi perché sono stati distrutti sia le scuole che l'università. Ogni tanto ci sono scuole, tende, sono state allestite per dare almeno ai bambini una soluzione, perché se è diventato 3 anni, i bambini ora hanno 9 anni, sono bambini che non sono riusciti ad andare a scuola, sono analfabeti. Mentre prima la situazione qui al popolo palestinese è stata rarissima, tutto quanto, però questo comporta la mancanza di istruzione, comporta l'analfabetismo, perché non ci sono i posti per andare a insegnarsi. Abbiamo problemi ancora di collegamento, ci sono problemi di elettricità, perché dal 7 ottobre fino ad oggi sono 3 anni non esiste più elettricità, si usano i generatori, però anche durante tutto questo tempo non sono entrati niente per decidere il cambio di generatore, per questo il generatore, anche di macchina, niente per decidere il cambio, stanno fermi tutto quanto, anche il più semplice l'olio di cambio alzato a 400 euro è un litro d'olio di cambio per il generatore, per il motore delle macchine. Questa è la situazione che si trova a Gaza, situazione sanitaria precaria, perché non entrano, stanno entrando nemmeno i vicini, ci sono tante malattie, sono diffuse di bere e altre cose.
1: Sameo Abu Omar dalla striscia di Gaza, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
0: Grazie a voi.
2: Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti, stiamo parlando di Palestina, abbiamo appena ascoltato la corrispondenza con gli ultimi aggiornamenti dalla striscia di Gaza con il nostro storico collaboratore Sami Abu Omar, che coopera nella striscia di Gaza e a Gaza con diverse realtà italiane che sono attive in Palestina e a Gaza. A proposito di realtà, ONG, organizzazioni che sono attive in Palestina, noi tra poco avremo con noi Damiano Censu, che è il coordinatore del progetto in Palestina, dei progetti in Palestina di Mediterranea Saving Humans. Stiamo parlando in questo caso di West Bank, Cisgiordania occupata. In particolare parleremo dell'ultimo rapporto di Mediterranea a riguardo, dal titolo Massafer Yatta, un laboratorio di pulizia etnica. Yo,

0: Massefariatta, un laboratorio di pulizia etnica, è il titolo dell'ultimo rapporto di Mediterranea Saving Human, da cui emergono le prove dei legami tra il movimento dei coloni israeliani e l'esecutivo di Netanyahu. Per parlarne, in collegamento con noi Damiano Censi, coordinatore del progetto di Mediterranea Saving Human in Palestina. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Grazie dell'invito e grazie di darci questo spazio, e un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Grazie a te per essere qui con noi. Dunque, nel rapporto citato Massefariatta, un laboratorio di pulizia etnica, avete identificato e raccolto le prove dei crimini di alcuni tra i coloni più violenti nella Cisgiordania occupata. Io però inizio chiedendoti di ricordare a chi ci sta ascoltando un po' il contesto di Massefariatta e qual è anche il ruolo del vostro progetto.
1: Grazie intanto di nuovo di questo spazio, grazie perché è veramente importante riuscire in questo momento a chiarire qual è la situazione sul campo e cosa sta accadendo in Palestina, nonostante sia nei nostri media tutti i giorni. Stiamo parlando della Massefariatta, Cisgiordania, territorio occupati palestinesi. È quando si guarda la cartina della Palestina, è la parte più a sud della Cisgiordania, quella che confina, per capirci, col deserto del Negev. È un territorio particolarmente importante dal punto di vista dell'occupazione israeliana per una ragione fondamentale. Qualora la Massefariatta riuscisse a essere occupata, tutta l'area che collega Israele e Negev fino a Hebron, città nella quale ci sono già coloni, città palestinese dentro la quale ci sono già coloni all'interno, non so se avete presente le immagini delle reti all'interno della città vecchia, dove i coloni sono sopra le case dei palestinesi, e pertanto significherebbe che tutto il sud della Cisgiordania è definitivamente occupato e non potrà mai diventare effettivamente terra palestinese, uno stato nel quale possa sussistere la sovranità palestinese. Perché è particolarmente importante per la comunità palestinese? Perché proprio in questo territorio, proprio laddove si concentra l'occupazione con tutte le sue forze, con anche i soggetti in realtà particolarmente violenti, i più violenti tra i gruppi di coloni sono in Massefariatta, proprio lì è nato un movimento di resistenza popolare, già da oltre 30 anni è presente sul territorio, e in particolare è coordinato in questo momento e in questa fase dell'attività di resistenza da Yusuf Sumud, un collettivo di resistenza palestinese che porta avanti la resistenza quotidiana contro l'occupazione. A seguito del 7 ottobre abbiamo contattato in realtà sul campo, in particolare Operazione Colomba, che è presente da oltre 20 anni, e abbiamo chiesto come fosse la situazione e se potevamo dare una mano. Hanno chiesto la presenza di altre persone, che ci fossero altre persone sul campo, la necessità di documentare, di raccontare quello che accadeva, e noi abbiamo risposto come Mediterranea. E cosa facciamo sul campo? Se posso rispondere anche a questo quesito, cosa facciamo sul campo? Mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo benissimo.
1: Perfetto, cosa facciamo sul campo? La nostra azione è un'azione di interposizione. Nel momento in cui un pastore palestinese esce a pascolo col suo gregge, esce sempre un colono che picchia le sue pecore, gli impedisce di pascolare, uccide i suoi capi di bestiame, picchia il palestinese, cerca di impedire di pascolare e che le sue gregge mangino e quindi muoiono di fame e della non possibilità di nutrirsi. In quel momento noi usciamo, siamo insieme al palestinese dall'inizio, ci interponiamo fisicamente laddove è possibile a fronte della violenza del colono. In ogni caso registriamo quello che sta avvenendo, facciamo in modo che sappiano che quello che sta avvenendo è denunciato. Questo lo facciamo, ho fatto un esempio, in tutte le situazioni. Purtroppo i bambini vengono attaccati mentre vanno a scuola, mentre si muovono a piedi tra i villaggi per raggiungere la scuola. Vengono attaccate macchine dei palestinesi mentre si spostano tra un villaggio e un altro, viene effettuato un vero e proprio blocco stradale da parte di coloni armati che cercano l'auto, e è successo in moltissime occasioni che dessero fuoco all'auto, intimidissero i palestinesi oppure li accusassero di aver cercato di speronarli e si inventasse una causa contro i palestinesi, che poi venivano arrestati e finivano in carcere per a tempo indefinito. Questo ovviamente avviene con la completa connivenza e supporto da parte di tutte le forze di cooperazione, quindi anche esercito e polizia. E noi siamo lì, documentiamo quello che avviene e ci interponiamo fisicamente a fronte di questa violenza che viene perpetrata quotidianamente contro la popolazione palestinese, con l'obiettivo di fare in modo che se ne vada dal territorio oppure che di ucciderla perché appunto non sia più di ostacolo all'occupazione.
0: Ecco, quindi dicevi, documentate anche queste aggressioni, queste violenze, in qualche modo sono state riportate anche nel rapporto di cui abbiamo parlato, Masse Fariatta, un laboratorio di pulizia etnica. Ti chiedo come avete sviluppato il rapporto e cosa emerge, anche se qualcosa comunque ce l'hai già anticipata, quindi le aggressioni ai palestinesi, al bestiame, agli studenti e alle studentesse che cercano di andare a scuola.
1: Sì, noi siamo presenti dal 2024 in Massa Fariatta e alla fine dell'anno ci siamo confrontati con i coordinatori dei movimenti di resistenza palestinesi che hanno sottolineato un punto. Tutto quello che noi stiamo vedendo è un incremento esponenziale e sempre maggiore della violenza e delle violazioni dei diritti umani compiute dalle forze di occupazione. Abbiamo bisogno di quello che sta accadendo, che quello che sta accadendo sia riportato in modo sistematico, che sia chiaro che ha compiuto il posto in cui è stato compiuta questa violazione, quali sono i volti di chi ha compiuto questa violazione, in modo che queste responsabilità siano chiare oggi, siano chiare per i posteri, sia possibile fare in modo che questo senso di impunità che i coloni e le forze di occupazione vivono non possa sussistere, perché altrimenti noi non avremo possibilità di continuare a resistere a quello che accade, perché finché loro si sentono impuniti continuano a alzare ancora di più il tiro e aumentare ancora di più la violenza. Pensiamo che a luglio dell'anno scorso hanno ucciso direttamente un palestinese sparando alla testa uomo e non Levi ha fatto questo. Pertanto da inizio 2025 cosa abbiamo fatto? Abbiamo strutturato un'attività di monitoraggio sistematica con in prima battuta le persone sul campo, i nostri attivisti sul campo che registrano quello che accade, registrano la violenza che sta accadendo, il luogo in cui sta accadendo, il voto di chi ha compiuto questa violazione e raccolgono le testimonianze oltre le loro dirette di chi è presente, descrivendo la situazione, descrivendo l'orario in cui è accaduto, descrivendo il luogo, in modo che tutto avvenga esattamente come vengono raccolte le prove con valenza legale all'interno di un procedimento giuridico. Quello che viene poi raccolto viene elaborato in back office dall'Italia, mettendolo a sistema con cause che già i palestinesi hanno intentato contro coloni, violenze che sono in atto e documentazione giuridica che a nostra disposizione tramite avvocate israeliane e anche documentazione storica delle violenze che sono in atto. Vengono quindi identificati sia tramite la testimonianza diretta dei palestinesi sul campo che tramite questa raccolta i nominativi di chi ha compiuto questa violazione e purtroppo loro stessi se ne vantano spesso anche pubblicamente sui social o altro e pertanto questo in realtà avviene in modo molto facile. Una volta effettuato questo passaggio in back office ne viene effettuato un secondo, ovvero a fronte dei coloni che hanno compiuto queste violenze si individua il loro percorso di intervento sul territorio e come loro hanno operato. In prima battuta si individua le forme di coordinamento, cioè analizziamo in maniera sistemica quanti sono le violazioni, che tipologie di violazioni sono e come queste sono coordinate con l'azione di polizia ed esercito, individuando un pattern che magari mi concentro dopo su questo, evidenzia in modo chiaro il collegamento sistematico e diretto tra forze di occupazione e polizia ed esercito, e coloni, polizia ed esercito, e pertanto anche tenere di comando fino al ministro del governo israeliano, in prima battuta. In seconda battuta evidenziamo come le azioni che loro compiono siano impossibili senza un supporto da una rete privata molto diffusa e molto forte, che permette a loro di avere finanziamenti continui, permette a un immigrato israeliano che arriva, ebreo che arriva in Cisgiordania luglio 2020 a dicembre 2020 di avere costruito una fattoria con centinaia di capi di bestiame. Com'è possibile questo? Grazie a fonti di finanziamento a ONG israeliane che raccolgono fondi e si presentano come charities, come fonti caritatevole che raccolgono fondi anche in Europa, negli Stati Uniti e fanno arrivare finanziamenti diretti a loro. Queste hanno appunto riferimenti politici e anche economici molto importanti che permettono di raccogliere molto molto velocemente risorse molto rilevanti. Noi li individuiamo, facciamo i nomi per la prima volta, per chi opera sul campo vengono fatti nomi diretti, alcune di esse sono note, altre meno, in particolare Amana Regavim sono note e sono state anche parte del percorso che si viene attivato adesso all'interno dell'Unione Europea, e allo stesso tempo ci sono realtà che operano anche in modo strutturale, come il Mount Abraham Council, che è l'organizzazione che unisce, supporta e dà in qualche modo una struttura anche amministrativa a tutte le colonie della Cisgiordania, che a sua volta ha in qualche modo una sussidiaria, Mount Abraham Fund, che permette di raccogliere finanziamenti in tutto il mondo per far arrivare risorse sul territorio. Noi colleghiamo direttamente violazioni specifiche, come l'attacco che è stato fatto a Sheikh Zayed, nel quale lui ha perso una gamba, a queste fonti di finanziamento. Ecco, questo è il percorso che abbiamo costruito, e noi appunto, riuscendo a collegare fonti di prova diretta, le persone che l'hanno compiuta, le fonti di finanziamento, individuiamo responsabilità dirette che porteremo al Parlamento europeo. Abbiamo già portato come prova alla Corte Penale Internazionale e vogliamo necessariamente mettere di fronte alle responsabilità che ciascuno di noi ha, e anche alla conoscenza di tante persone che magari finanziano non conoscendo dove le loro risorse vanno poi ad essere utilizzate. Questo dal punto di vista delle realtà private, mentre ovviamente queste fonti di prova vengono individuate nel report come elementi che testimoniano una sistematicità tale, pensiamo che si tratta di 2.999 violazioni nell'arco del 2025, più di 9 violazioni al giorno se fatti i conti, che individuano una responsabilità diretta e una connessione diretta con chi sta governando Israele e che ha attuato e sta attuando un piano che risale, pensate, al 1967, al piano Alon, di occupazione di tutta la Cisgiordania e di pulizia etnica sistematica dell'area. Se volete poi mi soffermo di più su questo, ma magari ci sono altre domande, ecco, da parte vostra.
0: Ecco, ci dicevi che avete identificato e raccolto prove contro persone fisiche, contro coloni, denunciandone pubblicamente la condotta, ma ci dicevi anche una denuncia che verrà portata agli organi di giustizia internazionale. Prima ci hai parlato del collegamento sistematico tra coloni, polizia ed esercito fino ad arrivare all'esecutivo di Netanyahu. Ti chiedo se puoi approfondire questo aspetto.
1: Sì, questo aspetto ha due fattori molto rilevanti e che sono sistemici, appunto. Primo, dal 7 ottobre 2023, questo è chiaro, è negli organi stampa dello stesso esecutivo israeliano e è indicato nelle stesse catene di comando ufficiali dell'esercito. Dal 7 ottobre 2023 i coloni violenti, in particolare quelli che si occupano della sicurezza delle colonie, sono strutturalmente facenti parte dell'esercito israeliano. È diciamo un po' come un sistema che fa capo alle guardie civili, se vogliamo, che ci sono anche in altri territori che sono in guerra, come può essere ad esempio l'Ucraina. Cioè nel momento in cui avviene l'attacco a Gaza e parte dell'esercito si sposta verso Gaza, parte dei coloni vengono assunti come milizie armate all'interno dell'esercito e gli viene dato un ruolo ufficiale di controllo del territorio. Loro sono strutturalmente parte dell'IDF, della Israeli Defense Force, dell'esercito israeliano. Pertanto le azioni che compiono hanno direttamente una catena di comando, e come sapete qualsiasi ufficiale di uno Stato che compie quella specifica azione e non vi sia un non collegamento funzionale con il ministro competente e l'esercito e il comandante dell'esercito competente, e se non vi sia un'azione che lui compie chiaramente contro gli ordini che sono stati dati, questo rende gli stessi responsabili, e questo è il primo punto di collegamento. Il secondo avviene invece in maniera strutturale all'interno delle violazioni stesse che vengono compiute, cioè i coloni attaccano per esempio un villaggio una notte, fanno in modo che tutti i palestinesi che sono presenti vengano picchiati, che molti di loro perdano i capi di bestiame e distruggono tutte le fonti di acqua che sono presenti. Questo poi ovviamente diventa strutturale, no? E i villaggi palestinesi che vengono attaccati effettivamente hanno difficoltà a vivere sul territorio, e questo già sarebbe sufficiente per portare a completare questo piano di pulizia etnica, ma non basta. È successo in particolare in alcuni villaggi di una firing zone, cioè di una zona che è dichiarata come luogo di esercitazione militare da parte dell'esercito, che l'esercito intervenisse il giorno dopo che questo attacco avveniva, affermasse che i coloni dicessero: guardate che questi palestinesi ci hanno attaccato, e arrestasse tutti i maschi del villaggio palestinese che era stato attaccato. Cosa accadeva poi, cosa è accaduto poi la notte in cui questo è avvenuto? I coloni sono tornati, hanno finito la distruzione definitiva del villaggio stesso. Capite che in 24 ore viene distrutta ogni possibilità di sussistenza all'interno di questo villaggio, e questo è strutturale. Io ho fatto un esempio specifico che fa riferimento a un villaggio della fire zone all'interno della massa ferriata, ma questo avviene in maniera strutturale. Voi considerate che per la legge internazionale ogni volta che un territorio viene invaso, la forza di occupazione che invade questo territorio deve garantire la sicurezza della popolazione residente, pertanto dovrebbe garantire la sicurezza dei palestinesi a fronte di coloni che compiono queste violenze. Noi abbiamo dimostrato all'interno del report che ogni volta che intervengono le forze di occupazione intervengono favorendo i coloni che ovviamente insistono su quel territorio. Del resto, come dicevo prima, dopo il 7 ottobre i coloni stessi sono parte dell'esercito, quindi quando si chiama la forza di occupazione che dovrebbe garantire la sicurezza dei palestinesi, in realtà sono loro stessi. Ci è accaduto più di una volta, pensate, che un colono attaccava un palestinese, il palestinese, non avendo alternativa, chiamava la polizia israeliana che doveva intervenire per fermare il colono, per garantire la sicurezza, per garantire la legge in quel territorio, e pensate, il colono veniva chiamato alla polizia e diceva: ah, devi intervenire perché c'è un problema in quell'area. Quindi il colono andava verso la sua auto, si metteva una divisa militare e diceva: sono io la legge. Cosa è successo? Capite? Questo è il livello di connivenza sistemico che c'è all'interno dell'area. Ma ancora di più, e questo è l'ultimo passaggio, ovviamente, tutto ciò è indicato in maniera esplicita nei piani di occupazione israeliana che, come dicevo, risalgono al 1967. Ovvero, c'è un sistema giuridico che attua un'azione di occupazione sistemica di tutta la Cisgiordania. Ma quando questo sistema non è più funzionale, quando io non riesco più all'interno di tutti gli strumenti che ho, dalla detenzione amministrativa, o su capione di Stato, pensate che dopo 3 anni, se un palestinese non coltiva la sua terra, quella diventa terra di Stato. Basta arrestarlo e impedire di accedere alla sua terra per 3 anni e quella lì diventa terra di Stato. Dopo che ho utilizzato tutti questi strumenti, se comunque i palestinesi non se ne vanno da quell'area, come faccio a cacciarli? I coloni hanno un ruolo sistemico. Loro hanno esattamente il compito di arrivare e impedire ogni giorno la vita dei palestinesi finché essi non se ne vadano. Tutto questo ha un collegamento diretto, come dicevo, tramite le fonti di prova che abbiamo dimostrato. Noi abbiamo anche analizzato statisticamente le inferenze che ci sono tra le singole violazioni che sono compiute e l'area geografica in cui vengono compiute, dimostrando che l'esercito e la polizia intervengono direttamente, immediatamente, a supporto e in un piano di azione sistemico anche dal punto di vista geografico, che porta i palestinesi ad essere espulsi. E allo stesso tempo loro dal 7 ottobre sono parte stessa dell'esercito, e pertanto la catena di comando con il governo e i ministri israeliani è diretta. Pertanto la responsabilità, è quello che chiediamo, è immediatamente la cessazione di ogni rapporto commerciale ed economico da parte dei paesi europei, da parte dell'Italia, da parte dell'Unione Europea con Israele, e allo stesso tempo la sanzione verso tutti, non solamente i coloni e le aziende, le ONG che finanziano gli specifici coloni di cui abbiamo fatto i nomi e che hanno compiuto le violazioni che abbiamo detto, così come l'uccisione di Oded Atrin, ma allo stesso tempo che vengano sanzionati tutti i ministri del governo israeliano. Faccio un ultimo punto su questo, se possibile, come giurista è importante sottolineare questo. Nel momento in cui c'è una fonte di prova, e no, ovviamente non abbiamo solo noi compiuto questa azione, ma ve ne sono tante di fonti di prova in questo senso, cito in particolare i rapporti della Special Rapporteur Francesca Albanese per i territori palestinesi occupati, viene dimostrata una violazione dei diritti umani in atto e una violazione di diritto internazionale e uno Stato da parte di un governo su un territorio e uno Stato terzo continua a sostenere quel governo e quel territorio, continua a sostenere, a fronte delle prove che ha a disposizione, l'occupazione e le violazioni che vengono attuate, quel governo terzo, quello Stato è corresponsabile delle azioni che vengono compiute.
0: Chiarissimo. Ecco, in conclusione vorrei focalizzarmi su un altro aspetto che hai citato, quello rispetto alle sanzioni che l'Unione Europea ha emesso contro alcune organizzazioni di coloni e i loro dirigenti, l'ha emesse poche settimane fa. Tra queste organizzazioni c'è anche Regavim, la ONG fondata da Smotrich, che si occupa delle demolizioni delle case dei palestinesi. Nel rapporto parlate anche di un'altra organizzazione che si presenta come un ente di beneficenza e chiede quindi donazioni in Europa e negli Stati Uniti per, dicono, sostenere piccole comunità e piccoli agricoltori, ma come evidenziate anche nel rapporto, in realtà questa organizzazione supporta le colonie in generale e nello specifico anche l'attività dei coloni più violenti.
1: Esattamente, noi stiamo parlando sia di Amana in questo caso che di Mount Hebron Fund, ma in particolare parlando di Amana, e le sanzioni che sono state attuate a livello europeo sono all'interno di un percorso che stiamo attivando anche appunto di presentazione al Parlamento europeo in audizione di queste prove affinché venga enucleato in modo sistematico la responsabilità dei coloni di queste realtà. Ma per fare un esempio, in realtà da Amana e da Mount Hebron Fund e sottolineare quanto è in qualche modo complesso e raffinato il metodo di finanziamento, pensate che in molte occasioni vengono fatte delle vere e proprie raccolte fondi come GoFundMe, per capirci, per chi lo conosce, no? Un colono e la sua famiglia che si insediano su un territorio fanno un video nel quale dicono: noi siamo qui, stiamo cercando di coltivare la terra, abbiamo bisogno di supporto perché questa terra non è coltivata e perché questa è la terra dei nostri padri e dobbiamo poter vivere su di essa. E noi veniamo attaccati ogni giorno, abbiamo dovuto installare, vedete, queste telecamere di sicurezza, ogni giorno abbiamo bisogno di difenderci, sosteneteci e supportateci. Una campagna di questo tipo, che viene rilanciata, gestita e controllata da Amana e Mount Hebron Fund, questa è ovviamente solamente un punto, diciamo, esemplificativo, ovviamente hanno fonti di finanziamento sistemico, ma una di campagne di questo tipo raccoglie e ha raccolto, nel caso ad esempio di Non Levi, quando era stato già sanzionato dal governo statunitense, 190.000 euro in due giorni. Capite, questi sono i numeri di fronte ai quali noi ci interfacciamo. Amana, che ha supportato Isaac Armanne per la costruzione della Manne Farm, di cui parlavo all'inizio, cioè una fattoria gigantesca con centinaia di capi di bestiame, ha permesso a un immigrato senza risorse di strutturare un'azienda che ha un indotto di centinaia di migliaia di dollari. Ecco, questo è il livello delle fonti di finanziamento. E da parte di chi gestisce queste realtà e queste organizzazioni, per essere chiari, dove queste risorse vanno a terminare e a chi vanno e a chi arrivano è chiarissimo. Lo fanno volontariamente per supportare una strategia sistemica di pulizia etnica. Non c'è assolutamente innocenza o incoscienza di quello che avviene. Hanno benissimo chiaro che le persone a cui stanno dando le risorse sono dei violenti che sono sul territorio per completare un percorso di pulizia etnica. In Non Levi, che ha sparato luglio scorso a Oda Trin, appunto, era già stato sanzionato dal governo statunitense, ha continuato a ricevere risorse dopo le sanzioni, e quando è salito alla presidenza Donald Trump, queste sanzioni sono state tolte e le fonti di finanziamento sono addirittura aumentate. Ma era noto che fosse violento, era chiarissimo che fosse un violento, e quando ha ucciso Oda Trin stava agendo perché stava difendendo i propri bulldozer che stavano distruggendo il villaggio di Umalker, dove ci sono i attivisti e attivisti che palestinesi che cercano di resistere all'espansione della colonia di Carmel, che è appena sopra, e che sta distruggendo tutto il villaggio, ingovandolo, e in quel giorno avevano invaso con dei bulldozer l'area e stavano distruggendo appunto le case e le abitazioni, e i palestinesi hanno cercato di fermare i bulldozer. In quel momento in Non Levi si è messo di fronte a questi e ha sparato semplicemente alla testa uomo, e ha colpito Oda Trin e l'ha ucciso.
0: Damiano, io intanto ti ringrazio, ecco, abbiamo fatto un quadro di qual è il contesto di Massa Fariatta, del ruolo del progetto di Mediterranea Saving Human in Palestina e del rapporto, lo ricordiamo, Massa Fariatta, un laboratorio di pulizia etnica. Ci sarebbero tantissime altre cose da approfondire, noi ci fermiamo qui e ti ringrazio di nuovo per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a voi, veramente portiamo ad ogni livello il fatto che questo sia sistematico ed è un piano strutturale di pulizia etnica e che se non agiamo siamo corresponsabili. Grazie veramente a voi per questo spazio e questo momento.

Radio Onda d'Urto, torniamo in studio, lo spazio approfondimenti del mattino, sullo sfondo l'artista e rapper palestinese Shadia Mansour. Tra poco cambiamo argomento.

Dicevo, tra poco cambiamo argomento. Non parleremo di flottiglia e del convoglio terrestre della Global Sumud Flottiglia con Sara Suriano, una delle attiviste rientrate a Fiumicino, all'aeroporto di Roma, nelle ultime ore, perché non stiamo riuscendo a collegarci con lei. Torniamo allora sui fatti che hanno preceduto il derby di calcio tra Torino e Juventus domenica scorsa, perché un tifoso juventino ha riportato un trauma cranico molto grave per il quale è stato operato, si trova ancora in coma farmacologico alle Molinette a Torino ed è sempre più chiaro che sia stato colpito da un lacrimogeno sparato all'altezza Duomo dalla polizia antisommossa, dalla Celere. Tra poco ne parliamo con Stefano, compagno della redazione di InfoOut, che ha pubblicato un commento sulla vicenda dal titolo "Sparo alla cieca".

0: sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Siamo in collegamento telefonico con Stefano della redazione di InfoOut per tornare sui fatti che hanno preceduto il derby di calcio di Torino domenica 24 maggio. Lo ricordiamo, durante gli scontri fuori dallo stadio un tifoso juventino ha riportato un trauma cranico molto grave per il quale è stato operato, si trova ancora in terapia intensiva in condizioni serie. Sul portale InfoOut è stato pubblicato un commento dal titolo "Sparo alla cieca". Si tratta di considerazioni sulla gestione dell'ordine pubblico da parte della questura e delle forze di polizia in generale, ma direi soprattutto in particolare nella città di Torino. La prima considerazione, Stefano, è che proprio considerando come vengono gestite di solito queste situazioni da parte della polizia e in particolare dalla polizia di Torino, è stato chiaro fin da quasi subito che non poteva essere stata una bottiglia vagante e volante, ma che più che plausibile si sia trattato di un lacrimogeno spalato ad altezza uomo, scrivete così come primo passaggio.
1: Sì, vabbè, intanto ciao a tutti gli ascoltatori. Sì, esattamente come dici tu, insomma, la dinamica non ha lasciato molti dubbi sin dall'inizio, nel senso che al di là di chi era lì e comunque parla di uno scoppio e poi della caduta a terra del tifoso, sappiamo benissimo come purtroppo la polizia non si faccia scrupoli a puntare i lacrimogeni ad altezza uomo durante i cortei. L'abbiamo visto tantissime volte in Val di Susa, ma l'abbiamo visto anche a Torino, insomma, nelle ultime mobilitazioni. E quindi sì, ovviamente la polizia si è trovata in difficoltà in questa situazione che si è creata prima del derby di domenica, pur insomma sapendo che potenzialmente la giornata sarebbe stata calda, perché c'erano stati molti segnali, non a caso comunque diciamo che erano posizionati esattamente dove poi i due cortei del Torino che era autorizzato e della Juve che non era autorizzato si sono incontrati, quindi diciamo il posizionamento loro era giusto, e ovviamente in termini di ordine pubblico, però l'uso che come sempre fanno della forza pubblica poi si rivela molto pericoloso e potenzialmente letale. Insomma, questo ragazzo è ancora in coma farmacologico.
0: Infatti nell'articolo che abbiamo citato scrivete che questa pratica in particolare dello sparare i lacrimogeni ad altezza uomo viene utilizzata o come mezzo per punire a freddo oppure proprio per cavarsi d'impiccio in situazioni in cui è stata magari la propria gestione della situazione da parte della polizia a portare le stesse forze dell'ordine in strada o in piazza a trovarsi in situazioni sfavorevoli, diciamo.
1: Sì, guarda, le due cose, come dire, coincidono abbastanza, nel senso che poi in una situazione non difficile per loro, come dire, non conviene neanche arrivare a tanto, però è una cosa che abbiamo visto tante volte anche per far male. Questo insomma in Val di Susa è stato abbastanza chiaro nel tempo, ma anche i racconti che arrivano dalla situazione di domenica, al di là di quelli che sono poi i soliti racconti dei giornali che cercano insomma di dipingere come una situazione dall'altra parte totalmente violenta, in realtà parlano di famiglie trovatisi coi bambini insomma dover schivare lacrimogeni lanciati ad altezza uomo, quindi è una gestione insomma che per alcuni non stupisce, ma chiaramente domenica insomma è stata anche un'occasione in cui molte persone radunatesi per una partita di calcio hanno potuto vedere che cos'è.
0: Sì, infatti scrivete proprio che non è proprio nuova anche il fatto che sia evidente che queste pratiche vengono utilizzate proprio con l'intenzione di far male.
1: Sì, sì, assolutamente, su questo insomma poi quello dipende anche da uno che tipo di esperienze ha, che vicinanza ha con questo genere di cose, ma parlano chiaro insomma i racconti e parla chiaro anche poi quali sono le conseguenze, come accadde per una militante compagna Notav, Giovanna, che fu gravemente ferita da un lacrimogeno ugualmente lanciato ad altezza uomo. Ma sono cose insomma che a Torino e insomma intorno alla città purtroppo sono ormai una norma e quindi insomma poi fortunatamente non sempre hanno portato a conseguenze drammatiche o tragiche, ma speriamo neanche questa volta, però chiaramente nell'ordine delle cose. E quello che ovviamente fa effetto è vedere come sia il questore si è subito premurato di costruire una versione completamente opposta e difensiva rispetto a questa che da subito è sembrata la cosa più probabile, oltre appunto ad essere stata testimoniata da chi era lì, cercando insomma sempre di costruire la retorica di una parte violenta, una parte che sarebbe, come dire, una piccola parte, una piccola avanguardia violenta rispetto alla grande partecipazione di massa, e quindi cercando anche di far passare come legittimo questo intervento totalmente spropositato delle forze dell'ordine.
0: Sì, mi hai in parte anticipato, perché l'ultima domanda che volevo farti, Stefano, è che quando poi le violenze di polizia provocano appunto feriti gravi o peggio, viene di solito costruita proprio una narrazione ad hoc. Voi non citate soltanto la polizia, ma anche per esempio la stampa, nel senso proprio anche della stampa, il quotidiano.
1: Certo. Sì, questo anche perché appunto in passato, di nuovo legandoci comunque all'esperienza in Val di Susa, appunto anche proprio sulla vicenda di Giovanna, ci fu un chiaro tentativo della stampa, una chiara collaborazione tra la stampa e la questura di, come dire, deviare il racconto di quell'episodio. E invece in questa vicenda sta giocando un ruolo, come dire, importante, fuori dal coro la reazione del padre del ragazzo che si trova ancora in coma, perché giustamente ci è tenuto subito a dire, insomma, ha avuto anche il coraggio di far presente come non voglia credere a queste fandonie rispetto al fatto che il figlio sia stato colpito da una semplice bottiglia, ovviamente da, tra virgolette, da un fuoco amico, quindi quasi come se possa essere stata una bottiglia lanciata dal, come dire, il corteo dei torinisti, o addirittura da uno juventino che faceva parte dello stesso corteo a cui ha partecipato Marco, ad aver, come dire, ridotto in queste condizioni il figlio. Quindi lui da subito ha aperto questo, insomma, ha dato voce a questa verità che un po' ha incrinato, anche ha messo un po' in difficoltà, insomma, il solito copione anche della stampa di far passare questo come non come una colpa, non come una responsabilità della polizia. Quindi anche sui giornali devo dire che si sta aprendo un dibattito un po' diverso, insomma, dal solito.
0: Stefano, compagno della redazione di infoout.org, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Torneremo ancora sui fatti di Torino. Intanto Marco Basoccu sta ricevendo la solidarietà dei gruppi ultras un po' in tutta Italia, con striscioni che sono stati apposti fuori dalle curve degli stadi in solidarietà a questo tifoso juventino e contro ovviamente la dura repressione della CELER, della polizia antisommossa, contro il tifo organizzato e contro questo uso sconsiderato e copioso di lacrimogeni sparati ad altezza Duomo. Noi facciamo una pausa musicale legata in questo caso alla festa di Radio Onda d'Urto edizione 2026 e poi invece daremo, lasceremo lo spazio al Focus delle 12 dedicato quest'oggi ai temi della sanità e della salute. Ci ascoltiamo un brano dei 99 Posse, in questo caso con il rapper napoletano Clementino, University of Secondigliano, per ricordarvi che i 99 Posse tornano in una serata molto attesa insieme agli Asian Dub Foundation. Non suoneranno insieme, ci saranno due concerti nella stessa sera, quello dei 99 Posse e quello degli Asian Dub Foundation. Succederà l'8 agosto a Brescia, all'area feste di Via Serenissima. 99 Posse, Clementino, University of Secondigliano, e poi il Focus delle 12 con Vittorio Agnoletto e con Diego Mari del collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud. A tra poco qui su Radio Onda d'Urto.

0: andate tutti via. Rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
0: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7-3. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
2: Radio Onda d'Urto, il focus delle 12 nello spazio approfondimenti di questa mattina è dedicato ai temi del diritto alla salute. Tra poco avremo con noi Vittorio Agnoletto, autore del libro L'industria della salute, farmaci, privatizzazione e affari, e con lui commenteremo i dati Istat che ancora una volta mettono in rilievo le profonde disuguaglianze nel nostro paese nell'accesso al sistema sanitario nazionale, quindi al diritto alla salute. Tra poco ne parliamo con Vittorio Agnoletto.

0: L'industria della salute, farmaci, privatizzazione e affari, ecco perché un'altra medicina è necessaria. È il titolo del libro di Vittorio Agnoletto, che intreccia la dimensione locale a quella globale e affronta i diversi piani del diritto alla salute. E con noi c'è proprio Vittorio Agnoletto, che saluto. Ciao Vittorio, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Allora, parliamo ancora del diritto alla salute. Vittorio, io partirei dai dati dell'Istat, così poi magari riusciamo anche in qualche modo a intrecciarlo con quello che tu hai scritto. È l'Istat che mette di fatto in rilievo le profonde disuguaglianze di vari praticamente rispetto a condizioni economiche, sociali, culturali e così via.
1: Sì, l'Istat rende evidente i determinanti sociali, cioè le cause sociali che rendono più difficile la possibilità di curarsi per alcune fasce di popolazione, che sono le popolazioni più povere dal punto di vista economico, ma soprattutto conferma un dato che è presente anche nel mio libro, e cioè che anche il livello di studio, il titolo di studio, costituisce un elemento che differenzia le popolazioni nell'accesso alle cure e al servizio sanitario. Questo è anche dovuto al fatto che il servizio sanitario è talmente tanto complicato che per riuscire a orientarsi, per capire in quale ambulatorio devi andare, dove devi presentare la richiesta e via dicendo, in genere devi avere un titolo di studio che non sia proprio quello elementare. E queste sono alcune delle differenze che vengono evidenziate, come per esempio la differenza di attesa di vita tra due soggetti che hanno condizioni economiche e sociali diverse. Nel libro io parlo a lungo di questo, per esempio racconto che a Torino è stata fatta una ricerca per vedere qual è la differenza di attesa di vita di due bambini che nascono ai due capolinea del tram numero 3 ed emerge una differenza di vita di 4 anni. Sono tanti, 4 anni, ma sono nulla rispetto alla ricerca fatta dai medici inglesi, anche questa pubblicata nel mio libro, dove emerge che due bambini nati a Glasgow a distanza di 7 miglia, cioè 10 chilometri, avevano all'inizio di questo secolo, cioè nei primi anni del 2000, una differenza di attesa di vita tra chi è nato nel quartiere più povero e chi è nato nel quartiere più ricco di 28 anni. È una cosa veramente impressionante. Così come i dati relativamente alla mortalità infantile nelle diverse zone del mondo, anche dentro lo stesso paese, ma riferite a fasce sociali diverse. Ecco, diciamo che, se dobbiamo dirla con una battuta, l'Istat fotografa la situazione. Io col libro cerco di andare a capire quali sono le ragioni di questa situazione a livello locale e anche globale e quali sono i responsabili, anche chiamandoli per nome e cognome, perché ci sono ovviamente una serie di aziende, di multinazionali, eccetera, che sui disastri della nostra salute lucrano e lucrano tantissimo. E c'è un aspetto di cui con le ascoltatrici e gli ascoltatori non abbiamo parlato quasi mai, e cioè il conflitto di interesse che domina fortemente all'interno della sanità. Per esempio pubblico il risultato di un lavoro che abbiamo fatto all'università, dove per la prima volta vado a vedere quali sono i conflitti di interesse delle società scientifiche, cioè quelle che determinano le linee guida alle quali poi i medici dovrebbero attenersi nella scelta delle terapie, vi dicendo. Beh, ci sono fortissimi conflitti di interesse dentro tante tante di queste associazioni scientifiche.
0: Ecco, tra l'altro ricordo il titolo del libro, L'industria della salute.
1: Sì, e devo dire che per me è anche un onore che la prefazione è stata fatta da Silvio Garattini, che direi è il numero uno della farmacologia a livello europeo, fa delle affermazioni molto molto forti. Per esempio lui dice: come mai dentro il prontuario farmaceutico, cioè tra i farmaci che possono essere prescritti col Servizio Sanitario Nazionale, per alcune patologie anche semplici, banali, vi sono 10, 15, 20 farmaci che hanno la stessa efficacia. Teniamo dentro, a parità di efficacia, quelli che costano meno, come prescritti dal Servizio Sanitario. Oppure spiega, quando viene proposto un nuovo farmaco, Beh, oltre a dimostrare l'efficacia e la riduzione o l'assenza di effetti collaterali, l'azienda dovrebbe dimostrare anche che il nuovo farmaco è più efficace dei farmaci precedenti già esistenti. Perché se l'efficacia è uguale, perché aveva inserito un nuovo farmaco che costa molto di più dei farmaci già esistenti? Ecco, questo tipo di equiparazione non è considerata nell'approvazione del nuovo farmaco, né a livello europeo né a livello italiano. Sono temi che, discorsi così, possono sembrare complessi. Nel libro c'è lo spazio per riuscire a spiegarli meglio.
0: E c'è poi tutto un capitolo, e questo sicuramente è altrettanto importante, perché parliamo di prevenzione.
1: Sì. Anche perché oggi noi sappiamo che attraverso la prevenzione primaria, quindi l'intervento sugli stili di vita, si potrebbe risparmiare tra il 40 e il 50% dei tumori. Il problema è che la sanità pubblica nella prevenzione primaria investe poco o niente, siamo abbondantemente sotto il 5% della spesa sanitaria complessiva, e questo non va bene. Una medicina futura deve modificare questo tipo di relazione, deve amplificare la relazione tra servizio sanitario e comunità. Ecco, questo è il tema che affronto verso la fine del libro. Io penso che siamo arrivati alla fine di un ciclo dentro la medicina occidentale. Dico una cosa che può sembrare forte, ma questo modello di medicina ha puntato tutto sull'ultimo farmaco sperimentato, l'ultima tecnologia sperimentata in relazione tutta alla singola persona, finisce e finirà per forza a dividere in due la popolazione: coloro che vivranno più di 100 anni, stando anche in buona salute, e per gli altri l'attesa di vita diminuirà fortemente. Allora noi dobbiamo cambiare il taglio, dobbiamo investire soprattutto nella prevenzione primaria, nella diagnosi precoce, negli interventi di bonifica ambientale, cioè avere un rapporto anche con le comunità, non solo col singolo soggetto. Non dimentichiamo che tra le 30 città più inquinate in Europa, circa una decina sono italiane e stanno nella pianura padana.
0: E chiudo, Vittorio, ricordando che soprattutto è necessario difendere la sanità pubblica.
1: Difenderla, ma difenderla dagli interessi costituiti da Big Pharma, difenderla dai grandi fondi finanziari che negli ultimi anni sono entrati pesantemente nel mondo della sanità, pur non avendo una provenienza da quel mondo, quindi non ne conoscono neanche le regole, i bisogni, e permettetemi, difenderla anche dai politici che governano la sanità pubblica nello stesso modo nel quale viene governata la sanità privata. Sono due cose totalmente diverse, non mi stancherò mai di ripeterlo. La sanità privata vive sulle nostre malattie, guadagna sui malati e sulle malattie. La sanità pubblica invece guadagna, cioè risparmia, sulla nostra salute. La prevenzione è un'alleata di ferro della medicina pubblica e un avversario, un antagonista della medicina privata. Il disastro avviene quando a gestire la sanità pubblica vi sono dirigenti che la gestiscono nella stessa modalità con cui viene gestita la sanità privata.
0: Benissimo, ricordo il titolo del tuo libro, L'industria della salute, farmaci, privatizzazione e affari, ecco perché un'altra medicina è necessaria. E qui
1: posso aggiungere, certo, che sarà presentato a Milano il 15 giugno alle 18.30 alla Feltrinelli in Piazza Duomo, e a Brescia spero di presentarlo alla festa di Radio Onda d'Urto.
0: D'accordo, ti ringraziamo intanto, Vittorio.
1: Arrivederci.
0: A presto, grazie.

Il focus delle 12 nello spazio approfondimenti del mattino di Radio Onda d'Urto. Stiamo parlando di salute e sanità. Sarà tra poco nostro ospite anche Diego Mari del collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud di Pisa. Parleremo con lui della vicenda della morte di Marco Crea, avvenuta a seguito dell'assunzione di un mix di psicofarmaci.

0: noi al telefono c'è Alberto Maghi del collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud di Pisa, che saluto. Ciao, buongiorno intanto Alberto.
1: Ciao, ciao a voi, grazie per l'interessamento e le tante lotte che portate avanti, grazie.
0: Allora, è con te appunto per parlare della vicenda che riguarda la morte di Marco Crea. Intanto io anticipo, i PM hanno iscritto nel registro degli indagati 5 medici dell'ospedale Sant'Antonio, 3 sono psichiatri, 2 anestesisti, con l'accusa di omicidio colposo, perché è in qualche modo...

0: tra questi c'è proprio la morte terribile di Marco Crea. Marco Crea è un ragazzo di 38 anni, zona Padova, che ha fatto un ricovero volontario in psichiatria, era già seguito dal centro di salute mentale del territorio, però decide di farsi ricoverare per una crisi e quindi va al servizio dell'ospedale Sant'Antonio di Padova, viene ricoverato lì e dopo 5 giorni perderà la vita all'interno di questo reparto. Cos'è successo? Il padre un po' ce l'ha raccontato anche dalla ricostruzione del processo, il primo processo viene archiviato proprio, praticamente viene sedato pesantemente con dose di psicofarmaci, ma non solo, viene anche contenuto a letto, cioè legato con una contenzione meccanica, una cosa molto praticata purtroppo negli ospedali italiani, non solo nei reparti psichiatrici, anche nell'RSA e in altri reparti. Si lega ai letti, ecco. Quindi trova il figlio a un certo punto legato al letto, che riesce a chiamarlo dall'ospedale chiedendogli aiuto. Il padre si precipita lì, lo trova pesantemente sedato, legato al letto. A quel punto discute con gli infermieri, i quali chiamano la polizia, chiamano la forza pubblica, e lui viene allontanato, il padre, dal figlio. La stessa notte, cioè all'alba, viene chiamato e gli dicono di venire in ospedale, è successa una cosa grave, suo figlio è morto. Nonostante lui, dal dolore di questo padre, che l'ha visto poco prima legato al letto, aveva chiesto di slegarlo senza ottenere nulla. Quindi questa è una delle tante vicende che succedono negli ospedali e che a volte passano per morti così come questa, doveva essere archiviata come morte naturale, eccetera. Ora, dopo tante battaglie, il padre è riuscito a riaprire la battaglia, quindi il caso è stato riaperto e, come tu hai spiegato, sono stati indagati 5 medici. Vedremo come va a finire, perché come sempre nella prima archiviazione dicono che è normale sedare così tanto le persone. Il padre e il consulente suo puntano molto sul mix di psicofarmaci che è stato fatto. In realtà anche noi, quando l'abbiamo classificato nel nostro libro, che è diviso un po' per appunto i dispositivi di morte che hanno portato alla morte le persone, anche la contenzione meccanica secondo noi ha avuto il suo ruolo. Infatti noi l'abbiamo messo un po' fra quelli che sono morti in contenzione meccanica, che non sono pochi. Ed è una pratica che purtroppo, vi dicevo, è molto usata, ma pensate che bloccare una persona ai quattro arti può provocare traumi articolari, fratture ossee, abrasioni, ematomi, patologie organiche, addirittura anche incontinenza urinaria, embolia polmonare, e fino a proprio all'asfissia, alla compressione, come è successo in molti casi. Allora, questo noi non sappiamo le cause di morte, di sicuro stiamo seguendo il padre in questa vicenda e cerchiamo di appoggiarlo, infatti abbiamo fatto uscire un comunicato anche noi, che è stato diffuso, penso che sia quello che poi vi ha allertato, proprio per tenere acceso il riflettore su queste morti che avvengono nei reparti psichiatrici e che sono avvolte da una nebbia quasi sempre, cioè finiscono con archiviazioni, indagini molto lunghe che si prolungano nel tempo, ed è una cosa terribile, voglio farlo notare, soprattutto per i familiari che si trovano davanti, possiamo dire, a un secondo lutto, perché il primo lutto è la morte del figlio, ma poi anche vedere queste lungaggini burocratiche, l'archiviazione del caso, eccetera, è una seconda morte, a parte la lunga battaglia che devono portare avanti per avere giustizia, ma è impossibile, quasi mai sia giustizia. Uno dei pochi casi è stato quello di Mastro Giovanni, perché è stato ripreso dalle telecamere per 87 ore nella sua contenzione meccanica, e quindi il caso è assurdo, è di onore delle cronache, è venuto fuori sui giornali, eccetera. Ma ci sono tanti casi come questo di Mastro Giovanni che non si sanno, non vengono, magari c'è il trafiletto sul giornale, ma poi finisce lì, e quindi finisce nel dimenticatoio, lasciando anche nelle famiglie in questo vulnus giuridico in cui non c'è assolutamente giustizia.
1: Alberto, hai fatto riferimento ad un libro, lo voglio ricordare, Pazzi da morire, le storie delle persone decedute e i dispositivi mortificanti della psichiatria. Praticamente sono raccolte 106, tra virgolette, storie di queste persone che sono morte praticamente per contenzione, per TSO, per psicofarmaci, incuria, suicidi. Sono tante 106 persone.

0: è vero, parliamo di due decenni nel nostro paese, comunque sempre molte, troppe.
1: Troppe, ma non solo, vi dico che questa è la punta dell'iceberg, perché noi anche adesso che andiamo in giro a presentare il libro qua e là per l'Italia, ogni volta viene fuori qualcuno a raccontarci una nuova storia che magari appunto non è uscita o che noi non abbiamo intercettato nelle cronache locali dei vari giornali sparsi in Italia, oppure semplicemente non è neanche venuta fuori, quindi arrivano sempre nuove testimonianze. Questo libro ci ha aiutato proprio a scoprire nuove persone, nuove morti purtroppo avvenute negli ospedali che non sono mai venute fuori. Poi pensiamo anche che tutte quelle che noi siamo riusciti ad avere sono morti avvenute quasi sempre in ospedali pubblici, ma tutto ciò che succede nelle strutture private convenzionate non ne sappiamo nulla, molte volte non si sanno, quindi sono molti di più sicuramente di queste 106 storie che siamo riusciti a raccogliere. E infatti l'idea che ci è venuta è anche di istituire, di provare noi a fare un osservatorio sulle morti di psichiatria, perché esiste l'osservatorio repressione Antigone, che tengono più o meno un elenco, riescono a tenere un po' un elenco delle persone che muoiono nelle carceri, però quando si muore negli ospedali psichiatrici o nelle REMS o nelle articolazioni di tutela salute mentale delle carceri, molte volte queste morti non si sanno, non vengono fuori e quindi non esiste un osservatorio. Pensate anche ai morti suicidi nei reparti psichiatrici. Noi abbiamo un elenco lungo nel libro, ecco, di loro non si sa niente, cioè viene fuori uomo di 38 anni morto, impiccato nel reparto ospedaliero, nessun'altra notizia. Quindi tutti quelli che muoiono suicidi ovviamente se ne sa pochissimo, quindi sono parecchi di più, purtroppo noi pensiamo di aver intercettato solo una parte di coloro che sono morti. Poi, come hai detto, l'abbiamo suddiviso in vari capitoli, per appunto quelli che sono morti suicidi nel reparto, quelli che sono morti durante un liceo violento, perché tanti sono morti nella collusione, diciamo, tra camici bianchi e divise della polizia dei carabinieri. Tante volte quando si chiede l'intervento dei sanitari, perché è una persona da innescandescente, trattamento sanitario obbligatorio, chi primo arriva può essere l'ambulanza, può essere la polizia, interviene. Quando interviene la polizia spesso si viene buttati a terra, faccia a terra, mani dietro la schiena, e molte morti sono state così. Pensate che è arrivata una ragazza, ve lo voglio raccontare, da noi neanche un mese fa, a raccontarci della morte di sua madre avvenuta in chiesa a Vigevano. Poi siamo andati a ricercare, qualche articolo era uscito, ha dato un'escandescenza durante un funerale in una chiesa, hanno allertato le forze dell'ordine, sono arrivati, l'hanno buttata a terra, faccia a terra, ripresa dalle telecamere, 8 minuti tremendi in cui lei viene buttata faccia a terra, immobilizzata, gli si mettono sopra come sempre, e quando arriva l'ambulanza non può che constatarle il decesso poco dopo. Una donna che non aveva fatto nulla, non è che aveva aggredito qualcuno, no? Aveva avuto un momento di crisi, come tanti potremmo avere, no? Un momento di crisi. E ha fatto questa fine, per dire. Quindi vedi, vengono fuori storie che a volte non si sanno neanche, terribili, perché morire in questo modo è veramente incredibile. Atterrati alla polizia, alla Floyd, diciamo. Tutti conoscono la morte di Floyd in America in questo modo, ma avvengono anche da noi. I protocolli prevedono questo tipo di fermo, no? Di arresto, di blocco, spesso porta poi alla morte.
0: Un'ultima proprio battuta, Alberto, come si spiega appunto queste morti e ancora per gli abusi nelle strutture psichiatriche? Perché?
1: Perché c'è la concezione del folle di cui bisogna stare alla larga, di cui bisogna averne paura. Sono dei senza storie, noi abbiamo scritto un libro delle storie dei senza storie. Forse per questo c'è questa dimenticanza, c'è anche nelle carceri, nelle altri dispositivi, diciamo, mortificanti, carcerari, però sicuramente nella psichiatria avviene di più, c'è anche più uno sdoganamento, perché si presume che il matto possa essere violento, quindi c'è più uno sdoganamento della violenza verso queste persone. E poi sono reparti chiusi, dove purtroppo l'occhio non entra, cioè quando uno finisce in, Pensate che sono 329 i reparti psichiatrici diagnosi e cura dove vengono effettuati i trattamenti sanitari obbligatori, che voglio ricordare dovrebbero durare 7 giorni e poi a volte durano molti di più, e poi ci sono anche i trattamenti sanitari volontari che ti dicono rimani volontario se no te lo facciamo obbligatorio, quindi di fatto sono obbligatori ma uno rimane lì. Ecco, su 329 solo in 24 reparti non legano i letti, quindi dimostrando che si può non legare, la contenzione meccanica non c'è in 24, in tutti gli altri c'è, nel 95% dei reparti psichiatrici esiste la contenzione meccanica, però si può superarla anche in altre nazioni, non c'è la contenzione meccanica. Il mix delle due, contenzione meccanica più quella farmacologica, ci raccontano le persone che vengono da noi allo sportello, al telefono, perché poi noi raccogliamo soprattutto narrazioni di persone che hanno subito violenze psichiatriche, no, con il nostro collettivo. Ecco, ci raccontano che è una violenza incredibile, perché già tu sei sedato dai farmaci, quindi vivi in uno stato quasi allucinatorio. In più ti ritrovi legato al letto ai quattro arti, con magari anche la fascetta che ti blocca lo sterno, il torace. Una cosa che non possiamo immaginare neanche fatta a un animale, credo, no? Di essere legato ai quattro arti. Questo succede per ore e a volte succede per notti intere, perché per risparmiare sul personale si fa prima legare le persone. E questo è terribile.
0: Alberto Maghi del collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud di Pisa, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi veramente per quello che fate. Ciao a tutti.
0: Buona giornata.
1: Ciao.

Termina qui il focus delle 12 dedicato alla salute e alla sanità sulle frequenze di Radio Onda d'Urto nello spazio approfondimenti del mattino. Andiamo, viaggiamo avanti nel tempo, andiamo alla nostra festa estiva di quest'anno 2026, la festa di Radio Onda d'Urto al giorno 9 di agosto, quando arrivano i milanesi Casinò Royal sul nostro palco principale, che qui ascoltiamo con suona ancora dei Casinò Royal. 9 agosto, festa di Radio Onda d'Urto a Brescia, ci accompagna fino alla replica del mercoledì della trasmissione Curami. Saremo ancora quindi nell'ambito della salute e della sanità con, come al solito, Donatella Albini e Antonino Nino Cimino, che ci terranno compagnia con i loro ospiti fino alle 13 il GR del mattino con i servizi.

28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52° anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

0: Curami prima di tutto la salute, una trasmissione in onda ogni sabato mattina alle ore 12, una trasmissione di e con Donatella Albini, medica del Centro Studi e Informazioni sulla Medicina di Genere, già delegata alla sanità del comune di Brescia, oggi in studio con noi.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Una trasmissione di e con Antonino Cimino, medico referente di Medicina Democratica, movimento di lotta per la salute di Brescia, anche lui oggi in studio con noi. Ciao Antonino.
2: Ciao a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Vi ricordiamo che la puntata di questo 23 maggio viene replicata mercoledì prossimo alle ore 12:30. Inoltre il titolo di questa puntata è Medici di famiglia, snodo cruciale della medicina territoriale e della cura. Cambia la convenzione, il ministro della sanità fa la sua proposta. Quindi Donatella Albini, Antonino Cimino, io vi lascio la parola per presentare la puntata e i nostri ospiti.
2: Va bene, allora come abbiamo già ricordato in numerose trasmissioni, il nostro servizio sanitario appare sempre più in sofferenza e basta ricordare le liste di attesa, la necessità per chi può permetterselo di dover ricorrere a prestazioni a pagamento oppure dover rinunziare alle cure, la carenza sempre maggiore di posti letto e di personale negli ospedali. Ma oggi quello che volevamo parlare era di un altro problema che sta sempre diventando più importante ed è quello dell'assistenza che viene garantita a livello territoriale dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Problematiche legate sia alla carenza del personale che a necessità di rivederne l'organizzazione. E per vedere queste problematiche parleremo con Angelo Rossi, che è presidente della SIMG, e con Andrea Filippi, segretario della CGL Medici. Recentemente il ministro Schillaci ha lanciato una proposta per riformare completamente l'organizzazione dell'assistenza territoriale e vorremmo proprio parlare di questa proposta lanciata dal ministro e vedere quali sono i principali principi della proposta, ma soprattutto quali sono le criticità. E per parlare di questo io darei la parola, inizierei a parlare con Angelo Rossi della SIMG. Ciao Angelo.
3: Allora, noi siamo adesso in stato di agitazione, stiamo preparando uno sciopero per vari motivi. Il primo motivo è che non si mette mano a un capitolo così importante della sanità per decreto legge. Quando la 883, che rimane il nostro faro sostanzialmente, fu prorogata, furono convocate tutte le parti sociali, sindacati, tutte le parti in causa. Qui ci troviamo di fronte a una cosa calata dall'alto che poi dovrà essere discussa e rivista e la passata attraverso varie interlocuzioni, ma comunque si trova completamente contrari sia nel metodo che in buona parte del merito. Uno dei capitoli che affronta è anche quello del passaggio alla dipendenza, premesso che almeno di una parte dei colleghi, premesso che in tutta Europa, eccetto Spagna e Portogallo, i medici di famiglia sono liberi professionisti, sia che si lavori in un sistema mutualistico come era l'Italia prima della riforma dell'833, come in Germania, in Francia, nei paesi del nord Europa, sia che si lavori in un sistema simile al nostro come in Inghilterra. Gli unici paesi in cui esistono medici di famiglia dipendenti sono Spagna e Portogallo, che sono un po' l'esempio ovviamente seguito probabilmente dai nostri governanti. Detto questo, il motivo per cui ci si affidi a liberi professionisti convenzionati, che quindi si fanno carico delle spese, della gestione del proprio ambulatorio, eccetera, è per coltivare una cosa che probabilmente, detta così, vi dirà poco, ma che è il rapporto di fiducia. Una cosa che ci salvaguarda nell'aggradimento anche della popolazione è il fatto che il paziente può andare dal suo medico di medicina generale, non dal medico di un distretto qualsiasi sostanzialmente. Quello che ci differenzia dagli ospedalieri e che è poi l'attrattiva sia per i medici, tenete presente che io fino a poco tempo fa gestivo anche il corso di formazione in medicina generale, avevamo ospedalieri che venivano a fare il corso, che sono venuti a fare il corso di medicina generale. Ma perché? Perché l'idea è di avere un rapporto un attimo più libero da pastoie di tipo verticistico sostanzialmente. Per carità, essere liberi non significa parlare di libera interpretazione delle cose sostanzialmente. Ci sono delle cose nell'accordo collettivo nazionale che prevedono che noi si lavori in team organizzati, che sono le aggregazioni funzionali territoriali. Peccato che in Lombardia ci sia arrivato molto in ritardo, e si prevede anche che ci siano dei coordinatori, e stiamo partendo con queste cose. Si prevede anche una parte di rapporto orario da consumare all'interno delle case di comunità. Ecco, l'impressione che abbiamo è che questo decreto legge, quindi ripeto, un decreto legge che va a stravolgere un contratto, sarebbe come se il governo volesse entrare nel contratto dei metalmeccanici e dire no, adesso. Tanto è vero che si prevedono anche l'annullamento di contratti già firmati, e questo il collega della CGIL mi darà atto che annullare un contratto già firmato e già attivo probabilmente è una cosa, direi, quasi anticostituzionale sostanzialmente, andrebbe addirittura ad annullare dei contratti già in essere. Detto questo, per cui vedremo come andrà a finire sta vicenda, ma di sicuro ci sono anche degli aspetti anticostituzionali. La cosa che ci lascia anche poco perplessi è che probabilmente la cosa è fatta solo al fine del PNRR. Io capisco che si siano presi dei miliardi per il PNRR per costruire queste case della comunità. Si è presente che una casa di comunità deve servire 50.000 assistiti. Fuori dallo studio nostro noi siamo 7 medici famiglia in gruppo, facciamo parte di un FT. Nella nostra casa di comunità abbiamo uno studio medico solo, sostanzialmente. Per carità, io per andare a fare un'ora al giorno all'interno della casa di comunità basta chiedere sostanzialmente. Adesso sarei tenuto anche, secondo questo decreto, a fare delle ore in casa di comunità. Non capisco tutto questo ambaradan.
2: Perché loro si trovano che teoricamente entro il 30 giugno dovrebbero partire e attivare tutte le case di comunità.
3: Il motivo vero del decreto nasce da quello, evidentemente, però se prima di costruire i muri avessero pensato a cosa metterci dentro, forse se no saremmo qui a discutere.
2: In realtà non c'è nessun piano.
3: E dovete vedere che abbiamo 21 sistemi sanitari regionali. Ci sono alcuni sistemi, tipo il Veneto, tipo l'Emilia Romagna, tipo la Toscana, in cui hanno già pensato in anticipo, e probabilmente il PNRR è nato su quel modello sostanzialmente, ma la Regione Lombardia non è organizzata così. Noi viaggiamo con 1.600 assistiti di media a medico, mancano medici per territorio, mancano anche medici specialisti. Io non so chi vorrà avventurarsi in questo rapporto orario all'interno delle case di comunità, visto che mancano medici comunque la si veda. Di sicuro uno degli effetti collaterali importanti sarà che nessuno vorrà più fare il medico di famiglia. È vero che si parla di specializzazione all'interno delle università, ma tenete presente che con 21 sistemi sanitari regionali e un'università che ha un modello solo e che non prepara per il mondo del lavoro, noi siamo piccole aziende a partita IVA che lavorano sul territorio integrate, vi garantisco che l'integrazione esiste nei fatti quando lavori in un paese sostanzialmente. Forse nelle città si disperde un po' questo rapporto medico-paziente, ma è una cosa che questo tipo di decreto rischia di mandare. Bisogna anche avvisare la popolazione che di fatto perderà questo rapporto personale col suo medico per recarsi in un qualcosa simile a un pronto soccorso, a codici bianchi sostanzialmente. Quindi se avete presente come funziona il pronto soccorso adesso con carenza di medici eccetera, siete presente che caleranno anche i medici, e sono calati anche i medici, che questa fantomatica specialità universitaria, quando ci sarà probabilmente frequentata, non so chi vuole specialità. Infatti, mancando una programmazione reale, tutti vogliono fare cardiologia, tutti vogliono fare dermatologia, tutti vogliono fare otorino, e allora si pensa all'equipollenza, si pensa che ovviamente, quindi di fatto probabilmente questa fantomatica specialità di medicina generale, che già la medicina di territorio esiste anche a Modena, l'Università di Modena avrà 4-5 iscritti, se non sono, non ho i numeri, però sostanzialmente sono realtà che probabilmente saranno la riserva indiana, sostanzialmente la riserva della riserva, perché comunque i colleghi, se non esiste una reale programmazione come non è esistita da 30 anni a questa parte, perché il governo era stato già preavvisato. ipotizzato che ci sarebbe stata la coppia pensionistica, che sarebbero stati tutti i governi, finora sono stati avvisati, che ci sarebbe stata la coppia pensionistica, ci sarebbe stata una carenza acuta di medici, ma medici, non i medici in generale, perché i medici sul territorio ne esistono anche tanti, sostanzialmente forse più della media europea.
2: Ma ci sono proprio alcune aree che sono completamente sguarnite, tipo la medicina generale, dove mancano più di 5.000 medici.
3: Mancano gli anestesisti, mancano i medici di famiglia, mancano gli ultimi della catena alimentare, lasciatemelo dire sostanzialmente. Ma questo tipo di decreto, se andrà così, se c'è forse un'attrattiva attuale, è l'attrattiva della libertà, sostanzialmente, del medico di famiglia, che non deve essere per forza di cose cioè libero arbitrio, sostanzialmente. La libertà significa che ti gestisci il tuo studio, non hai un rapporto gerarchico da generale a ultimo soldato, sostanzialmente, e hai un rapporto diretto con i tuoi medici assistiti, che tu sei il medico di quegli assistiti, sostanzialmente. Se sparisce questo aspetto, sparisce anche l'attrattiva del nostro lavoro, ma penso anche l'attrattiva per i pazienti.
1: Allora, grazie, scusami, grazie Angelo. Io da medico ospedaliero di 40 anni non ho mai sentito questo rapporto da generale a... assolutamente da generale a soldato di base. Ho sempre detto quello che pensavo, non sono mai diventata primaria, questo è vero, però io questa, la mia libertà l'ho sempre praticata, come tanti e tante di noi dentro gli ospedali, ovviamente, ci mancherebbe. Secondo me questo è un tema bollente. Io ricordo solamente che adesso è vero, la disposizione di legge, questo decreto legge di cui sta parlando adesso Angelo, e lo ringrazio per la chiarezza, in realtà lo sta proponendo adesso il ministro Schillaci, l'ha presentato al tavolo Stato Regioni da pochissimo, presenti SIMGE e FIMGE e altre sigle sindacali dei medici di medicina generale o di famiglia, che dir si voglia. Però io ricordo sommessamente che sul tavolo c'è un DDL Schillaci di marzo che risistema tutto il servizio sanitario, ricatalogando tutti gli ospedali, dimenticandosi della prevenzione, e non mi sembra ci sia stato un sollevamento popolare su questo, che se possibile è ancora peggio. Ma su questo do la parola a Andrea Filippi, responsabile nazionale CGL Medici, se possibile 7 minuti, che così riuscite almeno a parlare due volte. Grazie.
4: Sì, ci proviamo.
1: Sì, grazie, certo, intanto. Grazie.
4: No, temi importantissimi, delicati, complicati, sui quali ovviamente nessuno di noi ha la verità costruita in tasca. Partirei da un'analisi del contesto. Noi ci troviamo in una situazione in cui di fatto l'assistenza territoriale non riesce ad essere più ad essere garantita per la gravissima carenza di medici di medicina generale, perché il sistema a convenzione libero professionale senza tutele di fatto non è più attrattivo per i giovani medici, e questo è un primo punto. Il secondo punto è che si sta tentando da diversi anni, o meglio indotti giustamente dalla pandemia, dalla tragedia della pandemia, si sta tentando di riformare il sistema dell'assistenza territoriale prima ancora di rivedere i rapporti di lavoro. Cioè si sta andando in una direzione nella quale si tenta di incardinare nei servizi anche l'attività delle cure primarie, superando quel vulnus che ci portiamo dietro, irrisolto proprio dalla 833, che si era dato l'obiettivo di risolverlo e che nessuna legge mai è riuscita ad affrontare. Ci tentò la Balduzzi, che in qualche modo andava nella direzione proprio di integrare i diversi rapporti libero professionali dei piccoli imprenditori medici o delle piccole, anzi delle grandi corporazioni anche. Il tentativo, già partito con il ministro Speranza, era quello di provare a costruire attraverso le case di comunità dei servizi integrati. Ora è qui il punto. Se si costruiscono le case di comunità e quindi le cure primarie vanno verso una direzione di doppio binario di prossimità attraverso la convenzione con gli studi di medicina generale e di invece presa in carico generale attraverso le case di comunità, è di tutta evidenza che noi dobbiamo trovare una prospettiva di rapporto di lavoro almeno di doppio binario, ovvero chi sta nelle case di comunità lavora come tutti gli altri medici in autonomia professionale, perché il rapporto gerarchico è un'aberrazione che non si può sentire, si lavora quindi in un rapporto di dirigenza con tutte le tutele, tutti i diritti e con il massimo sostegno amministrativo di cui oggi i medici di medicina generale stessi per primi ne lamentano la mancanza, nella misura in cui vengono trasformati in dei burocrati proprio perché non hanno la sussistenza amministrativa necessaria per svolgere al meglio il loro lavoro clinico, perché sono i protagonisti da sempre della presa in carico delle care delle persone e non possono essere ridotti a fare pratiche amministrative. Le case di comunità vanno in questa direzione. Allora, il tentativo di Schillace, assolutamente mal riuscito, che noi non condividiamo, che peraltro viene portato avanti, come hai detto tu, Donatella, in una prospettiva di riforma del servizio, di controriforma del Servizio Sanitario Nazionale, ennesima controriforma dopo la 502 e dopo la 229, oggi si cerca, fa un tiepido tentativo, timidissimo tentativo, di realizzare questo doppio binario. Peccato che lo fa in realtà costruendo un ibrido, che io sono d'accordo con il collega e con tutte le altre organizzazioni sindacali, è per i professionisti assolutamente inaccettabile, nel momento in cui costringe i medici di medicina generale, che già sono sommersi di pazienti, ad andare a lavorare e a fare delle ore nelle case di comunità. Allora è chiaro però che qui dobbiamo uscire da una mistificazione. Giustamente non si vuole far lavorare i medici di medicina generale ad ore nelle case di comunità, noi siamo perfettamente d'accordo, e allora la soluzione è che nelle case di comunità si assumino medici di medicina generale con rapporto di dipendenza e con rapporto diretto del ruolo della dirigenza. Rimane un nodo, la specializzazione, in cui noi crediamo fermamente. Non si tratta di derogare una sedicente specializzazione universitaria, come ha detto il collega. Qui si tratta di equiparare la formazione in medicina generale a tutte le altre scuole di specializzazione, sia economicamente che normativamente, ovviamente attraverso l'accreditamento universitario, perché nessun paese d'Europa riconosce l'accreditamento dei medici, dei sindacati che fanno formazione nelle singole regioni. Su questo ovviamente noi dobbiamo andare verso una dimensione strutturale, in cui il doppio binario è un passaggio necessario per garantire organizzazione dei servizi, multiprofessionalità, integrazione, tutele e diritti dei professionisti.
1: Grazie, prego.
2: Io ripasserei la parola ad Angelo e gli chiederei questo. Il problema case di comunità, tu li accennavi, una casa ogni 50.000 abitanti, c'è un problema di prossimità, cioè dire già noi abbiamo varie aree qui nel Bresciano carente del medico di medicina generale, e non farebbe altro che aggravare, cioè dire una persona ottantenne dovrebbe partire da Travagliato e andare a Ospitaletto per trovare il proprio medico di medicina generale, non avrebbe nessun senso di dare continuità assistenziale, anche perché noi come esperienza, io diabetologo assieme a voi della SIMG abbiamo fatto tantissime cose insieme di lanciare una certa convergenza nella gestione del paziente cronico, della cronicità, che andrebbe non avvantaggiarsi dalle case di comunità fatte senza un ambito costruttivo reale, ma semplicemente aumenterebbe i compiti burocratici e basta. Tu che ruolo vedresti in questa riorganizzazione?
3: Allora, premesso che la legge Balduzzi è del 2012 ed è stata applicata in alcune regioni, premesso che il collega della CGIL forse si dimentica che abbiamo 21 sistemi sanitari regionali e ognuno che segue le sue, poi ci sono sistemi distrettuali in cui probabilmente anche per implementare il discorso case di comunità con l'accordo collettivo nazionale vigente, ci sono regioni che presentano già fatto contratti con rapporti orari, sostanzialmente con collegamenti funzionali con la realtà, e ci sono sul territorio già gestite, e ripeto, io lavoro con 6 colleghi, di cui 5 colleghe, abbiamo segretari, infermiere, di fatto gestiamo 12-14 mila assistiti dal punto di vista sanitario. La casa di comunità è a 100 metri dal nostro studio, parlo di cose che conosco perché chiaramente non posso parlare di massimi sistemi. La casa di comunità con uno studio medico solo e che dovrebbe gestire 50.000 assistiti. Non dico che la casa di comunità non sia necessaria, anzi è fondamentale perché comunque è la prima porta d'ingresso per l'aspetto socioassistenziale, tanto è vero che noi comunque ci si sente comunemente. Col direttore precedente, per esempio, ci mandava in studio medico nostro, visto che è uno studio già organizzato, ovviamente, anche gli infermieri di comunità con cui condividevamo anche la gestione del cronico e la gestione adesso domiciliare, condividiamo regolarmente. Una volta a settimana i colleghi infermieri passano nel nostro studio, perché comunque con 1.800 di media assistiti a testa è un po' difficile riuscire a staccarsi, però la cosa che mi fa più rabbia è che questa cosa, cioè la legge Balduzzi, è nata nel 2012, in Regione Lombardia, già prima del Covid, già meditava di smantellare i distretti e ci siamo trovati con dei distretti assolutamente sguarniti. Io capisco che ci vogliono dei medici nei distretti, ma ovviamente ci vogliono anche, me l'ha detto il collega della CGL prima, maggior quantità di personale. Non stiamo neanche a trattare di soldi, permesso che comunque il fatto che si sia persa l'amore per la medicina generale, ma c'è anche il fatto che adesso è molto meno incentivata, perché comunque gli stipendi sono calati anche per noi, le spese aumentano tutti i giorni e gestire questa attività esige degli investimenti. E quello che pretendiamo quando ci sediamo ai tavoli adesso è che si venga investito in personale di studio. Abbiamo qualche migliaio di dipendenti nei nostri studi, sostanzialmente è chiaro che se non si fa un passo ulteriore, ovviamente questa è una professione destinata a sparire, per carità, non spariranno le cure primarie, anche nei sistemi Bismarck mutualistici. La mia impressione è che si sia voluto depauperare progressivamente le cure primarie per spingere verso il privato, perché di fatto è quello che sta succedendo. Anche i contratti che la CGL firma, in cui si va a riconoscere, invece che un aumento di stipendio, dei soldi che vanno per forme assicurative, vanno senz'altro, che poi non sono forme assicurative,
2: vanno nuovamente le mutue,
3: vanno a incentivare ulteriormente il privato che avanza sostanzialmente, per cui quello che vedo è che stiamo viaggiando verso un sistema Bismarck o misto alla tedesca sostanzialmente, spero non all'americana, in cui probabilmente le cure primarie verranno erogate da fondi assicurativi. Comunque questo è il destino che vedo, perché solo a Brescia mancano il 30% di medici in famiglia. Non è che ormai questo lavoro rischia di perdere l'attrattiva, un po' perché mancano gli incentivi, un po' perché manca il personale, perché comunque se tu non hai incentivi a sufficienza per assumere il personale è chiaro che lavori da solo, quindi la burocrazia ti ammazza. E evidentemente la burocrazia ammazza anche gli ospedalieri, tanto è vero che io sono contento che l'Albini lavorasse in una realtà assolutamente dorata, però io 3 anni
1: era
3: fa...
1: Era dorata, era faticosissima, ti assicuro.
3: Quando gestivo il corso formativo, in quell'anno avevamo 3 cardiochirurghi, 3 nefrologi in fuga dall'ospedale, 1 neurologo in fuga dall'ospedale. Ma perché scappavano all'ospedale? Perché speravano sul territorio di avere maggior libertà sostanzialmente, una maggior capacità e possibilità di gestirsi la propria vita sostanzialmente. Adesso si ritrovano che potenzialmente gli toccherà diventare dipendenti, sono i più incazzati, devo dire.
2: Sì, ma anche perché fanno una riforma con 0 finanziamento, perché è a parità di finanziamento.
3: Ma vedete, siamo già sottodimensionati e sottopagati rispetto agli obiettivi che dovremmo porci, figuriamoci. Il vero nodo è che la Balduzzi non era stata implementata, perché comunque lo sforzo come categoria siamo stati paragonati alle corporazioni. Io mi auguro alle corporazioni tipo quelle rinascimentali, in cui si guardava anche la qualità del lavoro sostanzialmente.
1: Sì, ma io credo che
3: il discorso è che chiaramente non siamo mai riusciti a imporre l'applicazione della Balduzzi, perché comunque con 21 sistemi sanitari, e garantisco che nelle Marche, hanno degli accordi buonissimi sul rapporto orario, così come in altre regioni. La Lombardia non ci ha mai creduto alla Valdosta.
1: No, no, certo, certo. Scusami se ti interrompo, ma fra 6 minuti esatti dobbiamo chiudere la bottega. Ripasso la parola a Andrea Filippi. 2 cose. La prima, l'ha detto adesso Cimino, tutte queste riforme, guardate che quella che ha messo sul tavolo Schillaci sulla riorganizzazione del servizio sanitario è tremenda, cioè io non lo so, ne parleremo un'altra volta, però è tremenda. questa soprattutto non c'è coinvolgimento delle regioni, non c'è coinvolgimento di tutte le organizzazioni sindacali, mi permetto di dire tutte, e perché ci sono anche organizzazioni sindacali delle sindacati confederali, non sono solo quelli che abbiamo citato, ma soprattutto è invarianza di finanziamenti, cioè si tira la coperta da tutte le parti, è chiaro che andrà a finire quello pallottolo di coperta, andrà a finire sulle assicurazioni private, sulle assicurazioni sanitarie. La domanda che faccio, Andrea, ti do esattamente quanto 3 minuti e mezzo per rispondere, è questa: case di comunità, diceva Angelo prima, in realtà nessuno ha mai detto che cosa siano fino in fondo, se non contenitori super specialistici. Io non credo che sia così, io personalmente, con me molti altri, anche tu, abbiamo detto che cosa ci deve essere nelle case di comunità, non sono le case della salute dell'Emilia Romagna, sono un'altra cosa. Perché si è voluto rimanere al palo con questo ibrido, con questa cosa strana, case comunità vuote di significato e di senso?
4: Perché hanno vinto le resistenze delle dimensioni corporative, si è opposto l'ENPAM, che ha un potere economico enorme, si è opposto la FIM, cioè una corporazione potentissima, si sono opposte quelle corporazioni che nella peggiore delle declinazioni della sanità integrativa, dice bene il collega, stanno facendo l'affare costruendo cooperative come medici cooperatori d'opera. Allora, io non contrapporrei la dimensione delle tutele e la dimensione dei finanziamenti alla dimensione della libertà del professionista. La libertà del professionista non deve diventare che il professionista è un imprenditore di se stesso, libero di fare gli affari sul Servizio Sanitario Nazionale. E il professionista vuole prima di tutto essere un professionista a disposizione della presa in carico delle persone, manifestare la propria professione per la propria dimensione di impegno sociale, culturale e, se volete, anche politico, ma vuole essere adeguatamente retribuito, tutelato e sostenuto dal sistema attraverso le case di comunità. Ecco perché la CGIL, al contrario di quello che dice il collega, è l'unico sindacato che non ha firmato l'ultimo contratto, che è fortissimamente definanziato di ben 10 punti rispetto all'inflazione e che invece la FIM già ha firmato nell'ACN. Noi non pensiamo che le retribuzioni debbano essere arricchite attraverso prestazioni occasionali o attraverso obuli inseriti negli ACN di cui poi dopo magari le cooperative ci fanno gli affari. Noi pensiamo che deve essere strutturato in un contratto collettivo nazionale, che è l'unico che può fare argine verso la divisione dei professionisti e verso la disorganizzazione del sistema. Le case di comunità sono espressione di questa dimensione, purché appunto si assuma personale con un rapporto di lavoro organizzato e tutelato e possibilmente anche retribuito.
2: E ricordando non soltanto la questione medici, ma nelle case di comunità, se davvero ci deve essere integrazione col sociale, la carenza cronica di infermieri è uno dei limiti maggiori di poter andare
1: assistenti
2: a uno
1: sociali,
2: sviluppo
1: assistenti
2: di queste
1: sociali,
2: case di comunità.
1: Certo.
4: Mi regalate 30 secondi?
1: Sì, 30 di numero.
4: La CGIL in questo periodo ha lanciato una proposta di legge di iniziativa popolare che va proprio a toccare i temi per stimolare la sensibilizzazione nella cittadinanza e la discussione tra i professionisti, per sbloccare il tetto di spesa per l'assunzione del personale, per finanziare il Servizio Sanitario Nazionale che raggiunga una percentuale spettrale almeno del 7.4%, per trovare finanziamenti attraverso finalmente la tassazione dei grandi introiti e possibilmente
2: e
4: anche con il recupero dell'evasione fiscale.
2: Sabato scorso l'abbiamo dedicata da tutta la trasmissione a questo lancio della raccolta firme sulla legge di iniziativa popolare, in cui si spera di poter costruire qualcosa di unitario perché ci permetta in qualche modo di rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale.
1: Scusa Andrea se dobbiamo interromperti, ma manca davvero un minuto. Grazie davvero a tutti e due. Penso che dovremo fare una seconda puntata quando vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Vi ringrazio sia Angelo Rossi che Andrea Filippi. Chiuderei con un termine che ha detto Andrea: dobbiamo costruire un argine contro la frammentazione, la divisione e di fatto l'inefficacia per i cittadini e le cittadine del Servizio Sanitario Nazionale. Grazie davvero di cuore.
0: Ringraziamo anche Donatella Albini, Antonino Cimino, gli autori di questa trasmissione, per avercela presentata. La puntata di oggi si intitolava Medici di Famiglia, snodo cruciale della medicina territoriale e della cura. Cambia la convenzione, il ministro della Sanità fa la sua proposta. La trovate per riascoltarla anche sul sito radioondadurto.org.

0: In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.
1: Tredici e due minuti, Radio Onda d'Urto, i titoli del giornale radio di questo mercoledì 27 di maggio. Domani Brescia, ma non solo, ricorda il 52esimo della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia. Diversi gli appuntamenti di movimento e li presenteremo assieme. Andremo poi nel Medio Oriente, sotto banco si tratta ancora fra Iran e Stati Uniti, Israele intanto scaraventa sul Libano, un'ondata di fuoco, 150 gli attacchi nelle ultime ore, una quindicina le vittime anche nella striscia di Gaza, diversi commenti. Sentiremo poi Sara Suriano, una delle attiviste italiane del convoglio terrestre della Global Sumud Flottiglia, rientrata oggi a Fiumicino. Erano da giorni bloccati a Sirte in Libia, dove rimangono però ancora una decina di persone. Sentiremo la sua voce. Stragi sul lavoro, dopo i tre morti accertati ieri, oggi un'altra vittima, un operaio di 35 anni ucraino deceduto nel Siracusano. Le vittime complessive in 5 mesi sfiorano le 550. Torneremo poi a Torino, dove resta ricoverato in prognosi riservata Marco Basocco, l'ultras della Juve colpito, secondo familiari ed amici, da un candelotto della celere. Un comportamento non nuovo a Torino, quello dei lacrimogeni ad altezza Duomo, la denuncia che arriva dal movimento Notav e dalla network antagonista torinese. Con noi da Torino Stefano, un compagno della redazione di InfoAuta. A chiudere andremo all'estero, dalla Spagna all'Ucraina, fino agli Stati Uniti e all'isola di Cuba. Siamo alla vigilia del 28 maggio, 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia a Brescia nel 1974, 8 morti ed un centinaio di feriti. Oltre alle commemorazioni istituzionali, previsti due cortei di movimento, il primo alle ore 9 del mattino da piazzale Cesare Battisti diretto verso Piazza della Loggia. Ad organizzarlo Magazzino 47, Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Cobas e Cuba. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lo stiamo adesso. Questo lo slogan che è lo stesso che ha già attraversato le piazze del 25 di aprile e del 1 di maggio. Con noi c'è Gabriele Bernardi, compagno del Magazzino 47.
2: La strage oggi la vediamo esprimersi con una brutalità che oltrepassa ampiamente il limite dell'abnorme in Palestina. In Palestina la strage fascista di Stato è genocidio, tanto più inaccettabile perché il governo italiano è complice di questo genocidio, e questa complicità rende evidente anche l'idea di potere di società che hanno le oligarchie politiche e economiche che sono al comando anche qua, anche in Italia. Un'idea del mondo ordinato dalla legge del più forte, con la guerra, l'apartheid, la pretesa razzista che alcune vite contino più delle altre, nel nome degli interessi e del primato del capitalismo e delle oligarchie capitaliste. La questione della strage fascista di Stato è oggi quanto mai attuale e quanto mai motivo di lotta.
1: Un altro corteo, come accade ormai da 3 anni, si terrà sempre a Brescia domani, ritrova alle ore 18.30 in piazza Garibaldi. Ad organizzarlo Unione Sportiva Stella Rossa, non una di meno, USB, Potere al Popolo, Sinistra Anticapitalista ed altre realtà. Ieri fascismo, oggi repressione, stesso fascismo, sempre ribellione. La parola d'ordine, con noi c'è Ugo, compagno dell'Unione Sportiva Stella Rossa.
3: Quest'anno abbiamo caratterizzato il corteo nuovamente per cercare di attualizzare quello che è un discorso antifascista ampio. C'è il tema ovviamente dell'antirepressione. L'anno scorso avevamo prodotto un lungo percorso contro il DDL 1660 e quest'anno diciamo che vogliamo ribadire la nostra contrapposizione è quella che, a quella che è la gestione sbirresca e poliziesca della città di Brescia. Non da ultima ad esempio la creazione della zona rossa attorno a dove si dovevano e dove si sono riuniti Meloni, Tajani ed altri del governo, appunto negando la possibilità di portare una contestazione.
1: Andiamo in Medio Oriente, dove la firma dell'accordo Ferrani-Stati Uniti ancora non c'è sotto banco, ma anche sopra, come accaduto nelle scorse ore in Qatar, si continua a trattare, se non per una pace, quantomeno per una tregua più strutturata. Il punto rimane sempre alla ripresa dei commerci nello stretto di Hormuz, in particolare i commerci energetici, oggi in calo intanto sui mercati sia petrolio che gas, in attesa di un possibile, ma non ancora arrivato, accordo di un qualche tipo. Chi non vuole nessun accordo, avendo ormai la guerra permanente come propria ragione di Stato, Israele, che ha allargato la violenza dell'avanzata via terra nel sud del Libano. Sono almeno 150 i raid nelle ultime 24 ore, una quarantina le vittime. In mattinata si combatte duramente via terra attorno a Nabatieh, da un lato le truppe terrestri israeliane, dall'altro la controguerriglia di Hezbollah, che ha colpito il nord di Israele poco fa attorno alla zona di Shlomi, utilizzando dei droni di ultima generazione che al momento Tel Aviv non è in grado di intercettare. Su questo con noi proprio dal Libano Agnese Straquadagno, reporter freelance.
4: Non c'è dubbio che i droni esplosivi di Hezbollah che sfuggono all'intercettazione stanno mettendo a dura prova l'esercito israeliano, che utilizza questo pretesto per espandere l'invasione e la distruzione quindi del paese. Non è chiaro quanto in profondità si intenda arrivare, e come non sono chiari neanche i prossimi passi a livello diplomatico, sia direttamente tra Israele e Libano, sia a livello regionale con l'inclusione del Libano nelle trattative tra Stati Uniti e Iran, da cui Israele è escluso. Nabatieh appunto è una città ritenuta dall'esercito israeliano un punto strategico da cui Hezbollah potrebbe far partire questi droni esplosivi, che hanno anche causato delle vittime tra l'esercito israeliano. Ricordiamo anche che il paese Israele è in campagna elettorale al momento. Hezbollah dal suo lato dice che sta confrontando le truppe israeliane, probabilmente a circa 6 chilometri a sud di Nabatieh al momento.
1: Sempre Israele sta colpendo con violenza, come non accadeva con tale forza da settimane, la Palestina. Ieri i raid sulla striscia di Gaza hanno fatto 7 vittime, 4 ne altre nella notte. Fra loro Mohammed Odeh, l'ennesimo capo dell'ala militare di Hamas. A dirlo il ministro israeliano Katz, che è tornato anche a minacciare la deportazione totale dei 2 milioni di palestinesi da Gaza. La cosiddetta e farlocca immigrazione volontaria sarà attuata nei tempi e nei modi appropriati, ha fatto sapere Katz. Dalla striscia di Gaza con noi c'è Sami Abu Omara, cooperante di diverse realtà italiane e nostro storico collaboratore.
5: La situazione qui a Gaza non è facile, perché ancora i bombardamenti e l'effigione delle persone continuano. Oggi per noi è lì la festa del sacrificio, dove di solito la popolazione mangia in carne, ovvero costando, stanno facendo tutte queste cerimonie, perché Israele ha distrutto completamente tutta la fattoria e vietano di fare entrare animali vivi dentro la striscia di Gaza. È ancora una tregua finta. Quando è iniziata la tregua sono state uccise circa 900 persone, altre 2600 persone sono state ferite. Ancora i valichi sono ancora chiusi. Un'altra cosa terribile, per noi è già cominciato il caldo, sono cominciato a frequentare i tobe, praticamente tra le tende, per mancanza di igiene. Per il terzo anno abbiamo avuto anche tutti questi problemi della scuola, perché gli studenti non hanno la possibilità di continuare gli studi, perché sono stati distrutti sia le scuole che l'università. Situazione sanitaria precaria, perché non stanno entrando nemmeno i vicini.
1: Ancora Palestina, in Cisgiordania i coloni israeliani hanno dato fuoco a diversi veicoli e un'intera abitazione nel villaggio di Kerbet Masud a sud di Jenin, vergando su altre case slogan razzisti. Mentre ad Hebron un tredicenne è stato ferito in una raid dell'esercito occupante nell'ambito degli ennesimi rastrellamenti, una dozzina per ora i rapiti, tra loro anche un paio di giornalisti. Da ultimo in Italia, a Fiumicino in mattinata e poi nel pomeriggio a Venezia, l'arrivo di 8 attiviste e attivisti del convoglio terrestre della Global Sumud Flottiglia, bloccato da giorni a Sirte, in Libia, dagli scherri di Haftar, che risponde agli ordini dell'egiziano al-Sisi e a sua volta alle pressioni di Netanyahu. Per quanto riguarda le persone ancora in Libia, sarebbero una decina, 2 italiane, nessuno sa esattamente dove siano. Con noi dall'aeroporto di Fiumicino, Sara Suriano, una delle attiviste rientrate quest'oggi dalla Libia.
6: Non abbiamo più contatti con i nostri 10 compagni e compagni da praticamente 4 giorni, dalle ore 15:20 del 24 di maggio. Sappiamo che anche l'ambasciata e il consolato, che sono in contatto con le autorità libiche, non sono ancora riusciti a parlare direttamente con loro. Per questa ragione siamo molto preoccupati. Questa era una delegazione che era stata autorizzata a superare il confine del checkpoint 5+5 per trattare un passaggio sicuro del convoglio, che ricordiamo è tutelato dal diritto internazionale e dalla Convenzione di Ginevra. Quindi a tutti gli effetti c'è stato un rapimento, in quanto in seguito al appunto superamento di questo confine non siamo riusciti più a metterci in contatto con loro né ad avere alcuna notizia. Abbiamo provato a mandare loro dei messaggi, ma ci rendevamo conto insomma che non arrivavano. Lo stesso tracker sul sito della Global Sumud mostrava il veicolo fermo.
1: Ci spostiamo ora invece in Italia, con le conseguenze economiche di questo scenario di guerra imperialista. Le misure di bilancio contro gli shock energetici devono rimanere temporanee, c'è infatti il rischio che poi i mercati inneschi

0: e coccolati dal governo Meloni, ieri accolta a baci e abbracci dall'Assemblea Nazionale di Confindustria, a cui ha promesso un cantiere contro la burocrazia, attaccato assieme alla Presidente Orsini e l'Unione Europea, e poi ha vagheggiato l'apertura dei cordoni della borsa per l'antico sogno padronale del nucleare. Stragi sul lavoro: dopo i 3 morti accertati ieri, oggi un altro omicidio. Un operaio di 35 anni di nazionalità ucraina, dipendente di un'azienda di impianti fotovoltaici, è morto a Francoforte, nel Siracusano, travolto da un pallet che stava scaricando con un muletto. Secondo l'osservatorio indipendente morti sul lavoro di Bologna, sono ormai quasi 550 gli omicidi sul lavoro e in itinere in meno di 5 mesi in Italia. E in mezza Italia sono comparsi striscioni, soprattutto fuori dalle curve degli stadi, con gruppi ultras solidali con Marco Basocco, ultras juventino dei Viking, che rimane in prognosi riservata alle Molinette di Torino. Sulla vicenda aperte 2 inchieste: la prima relativa agli scontri pre-derby fra Toro e Juve, la seconda invece sulle lesioni gravi subite dal 36enne colpito alla testa. Da una bottiglia o forse da un sasso, dice la questura, parole però respinte al mittente da amici, familiari, testimoni oculari, che parlano invece di uno delle decine di lacrimogeni sparati dall'accelere ad altezza Duomo, fuori dallo stadio del Torino. Una pratica questa che in Italia, ma in particolare a Torino, è diffusa da anni, come denunciano e non da oggi il movimento Notav della Valle di Susa e il network antagonista torinese. Noi sentiamo Stefano, compagno torinese della redazione di InfoAut.
1: In passato, legandoci comunque all'esperienza in Val di Susa, appunto anche proprio sulla vicenda di Giovanna, ci fu un chiaro tentativo della stampa, una chiara collaborazione tra la stampa e la questura, di deviare il racconto di quell'episodio. E invece in questa vicenda sta giocando un ruolo importante, fuori dal coro, la reazione del padre del ragazzo che si trova ancora in coma, perché giustamente ci è tenuto subito a dire, insomma ha avuto anche il coraggio di far presente come non voglia credere a queste fandonie rispetto al fatto che il figlio sia stato colpito da una semplice bottiglia, ovviamente da un fuoco amico, quindi quasi come possa essere stata una bottiglia lanciata dal corteo dei torinisti o addirittura da uno juventino che faceva parte dello stesso corteo a cui è partecipato Marco, ad aver, come dire, ridotto in queste condizioni il figlio. Quindi lui da subito ha dato voce a questa verità, che un po' ha incrinato, anche ha messo un po' in difficoltà, insomma, al solito copione anche della stampa, di far passare questo non come una responsabilità della polizia. Quindi anche sui giornali devo dire che si sta aprendo un dibattito un po' diverso, insomma, dal solito.
0: Crisi climatica: un'ondata di caldo sta facendo segnare temperature record in mezza Europa. Oggi in Italia bollini rossi di emergenza: Roma, Torino, Firenze e Bologna. Oggi dovrebbe essere la giornata di picco, fino a 10 gradi sopra media. La bolla calda però ha come epicentro soprattutto Francia ed Inghilterra. A Parigi 7 morti legati alle alte temperature, 5 in Gran Bretagna, dove Londra ha toccato la temperatura più alta mai registrata a maggio, 35 gradi. Allerta caldo anche in Olanda, dove il governo ha sospeso una serie di esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il forte pericolo di incendi. È un incendio già scoppiato in Spagna, stato stabilizzato ma resta attivo il rogo scoppiato domenica nel Parco Nazionale di Donagna in Andalusia, in cenere 330 ettari di territorio di alto valore ecologico, uno dei più importanti ecosistemi protetti d'Europa, patrimonio mondiale dell'UNESCO. E siamo in Spagna con la Guardia Civile, che all'alba ha perquisito la sede centrale del Partito Socialista a Madrid nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio, pare sia per fondi neri, ma comunque distinta rispetto al caso Plus Ultra, il salvataggio finanziario della compagnia aerea che vede coinvolto l'ex premier socialista Zapatero. Si avvicina quindi la possibilità di elezioni anticipate a Madrid, come già chiesto dalla destra post e neofranchista, ma nelle ultime ore anche dalla minoranza interna dei socialisti. Da est a ovest dell'Europa, con la guerra in Ucraina, droni ucraini hanno colpito il porto di Tuaps nel sud della Russia, nel mirino una raffineria di petrolio già colpita 4 volte. I russi invece hanno bombardato con una quindicina di droni la zona di Chernihiv a nord, nel mirino qui un distretto industriale. In entrambi i casi non vi sarebbero feriti. Negli Stati Uniti invece c'è almeno un lavoratore morto e 9 sono dispersi per una fuga di sostanze chimiche avvenute in una cartiera dello stato di Washington nel nord-ovest. 10 feriti, tra loro un pompiere, tra

0: le decine arrivati a Longview fra Seattle e Portland. Si sarebbe rotto un serbatoio che contiene al proprio interno sodio e solfuro, un composto utilizzato per il fissaggio della carta. Chiudiamo andando a Cuba, ma passando comunque dagli Stati Uniti a New York per la sessione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. C'è anche il ministro degli esteri cubano Rodriguez, che ha accusato direttamente il segretario di Stato statunitense Rubio di mentire sull'isola, respingendo le ultime parole della Casa Bianca che hanno dipinto Cuba come una minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Siamo una piccola isola, ha detto Rodriguez, con 100.000 chilometri quadrati e 10 milioni di abitanti. Con quale logica potremmo minacciare noi una superpotenza nucleare? Così Rodriguez, che poi ha attaccato frontalmente lo stesso Rubio, legato a doppio filo agli esuli anticastristi della Florida. Rubio, ha detto Rodriguez, non è nato a Cuba, non conosce Cuba, ma soprattutto non sa nulla di Cuba. 13:20 minuti è tutto per quanto riguarda il nostro giornale radio. Linea ora all'agenda degli comunicati e degli appuntamenti. A seguire torniamo in studio per eventuali ultime ore.
1: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 27 maggio. La presentazione del libro Ordine Nuovo di Loredana Guerrieri, l'autrice, dialogherà con Angela Mondellini, segretaria CGIL Lombardia, conclusioni di Andrea Borghesi, segretario generale NIDI il CGIL. L'appuntamento oggi 27 maggio alle ore 15 presso il Salone Buozzi, Camera del Lavoro a Brescia. Consigli di quartiere, l'assemblea pubblica del Consiglio di quartiere chiusure alle 20:30 nella Sala Civica Lonati di Piazza Buffoli numero 16. La seduta del Consiglio di quartiere Fiumicello sempre alle 20:30 all'oratorio Fiumicello in via Manara 23. Il Consiglio di quartiere Fornaci alle ore 20 nella Sala Civica di via Fornaci numero 3. Mentre giovedì 28 la seduta del Consiglio di quartiere Folzano nella Sala Civica di via della Palla 13 alle 20:30. Lo sportello salute per aiutare a far rispettare i tempi per visite e esami. Gli appuntamenti del mercoledì sono dalle 17:30 alle 19 a Brescia in via Portapile 19F presso il circolo Partito della Rifondazione Comunista. A Coccaglio mercoledì dalle 17:30 alle 19 in via Padre Marcolini 7 presso la Casa della Solidarietà. E a Rezzato il mercoledì dalle 17:30 alle 19 in via 4 novembre 1918 69A presso la cooperativa di consumo. In occasione della ricorrenza del 90° anniversario della Rivoluzione Spagnola, la proiezione del film Terra e Libertà, questa sera alle 21 presso il Teatro Rizzini in via Duomo 2 a Cazzago San Martino. Gli appuntamenti del Cinema Nuovo Eden di oggi: alle 15 in sala 1 è L'ultima battuta, alle 16:30 in sala 2 e alle 21 in sala 1 Mr. Nobody Against Putin, alle 18 in sala 1 Resurrection. In vista delle mobilitazioni di piazza per il 52° anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia, ricordiamo le due piazze di giovedì 28 maggio. Alle ore 9 in piazzale Cesare Battisti la manifestazione organizzata dal Centro Sociale Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia, mentre alle 18:30 l'appuntamento in piazzale Garibaldi per il corteo serale chiamato da Unione Sportiva Stella Rossa, Non Una di Meno Brescia, USB, Potere al Popolo, Sinistra Anticapitalista e altre realtà. Ed è tutto per l'agenda di oggi, redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per inviarci i tuoi comunicati.
2: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

Aurora Popolare, questi sono i Ministri dall'ultimo album che ha proprio questo titolo, uscito nel 2025. Fra due giorni esce anche un nuovo EP. Ministri che troveremo alla festa di Radio Onda d'Urto il 18 di agosto, in apertura anche i BBC. Ci salutiamo qui, buon ascolto a tutti e a tutti, sempre dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

lunga lebbra distrugge la vita nei fiumi. Uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte, perché...

giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita, l'inchiesta.

saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura. Navdania, come di consueto il mercoledì nello spazio Dissonanze qui su Radio Onda d'Urto dalle 13.30 alle 14.30. Quest'oggi con noi Desiree Manzato di AgriPunk, andremo con lei a ricordare i prossimi appuntamenti e ci darà gli aggiornamenti sugli ulteriori sviluppi che ci sono stati ad Ambra in questi giorni. Avremo poi Fabrizio Garbarino di ARI, Associazione Rurale Italiana, ci ricorderà un importante evento che si terrà a Roma il 2 giugno per quanto riguarda la resistenza contadina. Questo è un po' il menù di oggi, scaldiamo i motori, lo facciamo alla grande con i NoFX.

0: I'm a rat. I'm a rat. And I put myself in that trap. And I'm happy about that.
1: E noi rientriamo in studio, lasciamo in FX, abbiamo già raggiunto telefonicamente Desiree Manzato da Agripanca, alla quale diamo il ben ritrovata qui a Navdanya su Radio Onda d'Urto. Ciao Desiree.
2: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, partirei chiedendoci di raccontarci gli ultimi aggiornamenti, insomma gli sviluppi che ci sono stati in questi giorni. C'è stato il primo accesso da parte dell'ufficiale giudiziario. Ricordiamo anche appunto che abbiamo seguito tutto questo iter per quanto riguarda purtroppo lo sfratto ad Agripunk, Desiree.
2: Sì, allora, innanzitutto ci eravamo preparate a uno scenario un po' diverso secondo le varie indicazioni che avevamo avuto dai legali, però comunque insomma c'è stato il forte desiderio da parte delle persone che ci sono vicine e da parte nostra comunque di essere in un gruppetto di persone qui per anche poter testimoniare e oltre che esserci appunto con i propri corpi anche per appunto testimoniare come poteva andare quindi nulla, per fortuna eravamo in un gruppo di persone perché loro sono arrivati in un bel gruppo di persone tra cui appunto anche due della Digos e due carabinieri del comando quindi Bucine il proprietario, persone del comune. Insomma, è stata un po' appunto diversa da come c'era stata prospettata questa cosa e appunto c'è stato imposto di iniziare uno smembramento dell'area del rifugio per farlo ritornare in possesso del proprietario che deve farne dei lavori e tra le varie cose insomma lo vuole vendere e nulla, quindi nel momento in cui è stata nominata la parola magica del capitalismo appunto è comunque da anni che l'intento principale era quello di riscattare questo luogo e finora tutte le altre varie aperture che c'erano state non le abbiamo portate avanti perché non eravamo appunto sicure prima di chiedere a tutte le persone che ci seguono questo tipo di impegno volevamo essere sicure che potesse essere il momento giusto per appunto tentare l'acquisto del podere dove sorge il rifugio. E ora è quel momento perché il comune di Bucine si è impegnato ad un incontro che avverrà i primi di giugno con intanto il nostro tecnico e varie parti e per appunto far mediare una trattativa con il proprietario e quindi abbiamo aperto al volissimo una raccolta fondi su produzioni dal basso. Tra l'altro appunto c'è produzioni dal basso che Banca Etica ci stanno seguendo fin dall'inizio per tutto un discorso sia del crowdfunding, ci danno massima assistenza e supporto e appunto la banca è anche disponibile vedendo che il crowdfunding va bene appunto a eventualmente anche agevolarci con un finanziamento magari se c'è una parte che serve coprire all'ultimo. Comunque abbiamo aperto questa raccolta fondi ripeto un impegno enorme e veramente un favore gigantesco che chiediamo a tutti, però nel frattempo la risoluzione proposta da Dimitri Palagi di Sinistra Progetto Comune è passata in consiglio comunale a Firenze, quindi ora in questi giorni raggiungerà la regione, raggiungerà la provincia, raggiungerà tutta una serie di istituzioni, per cui continuiamo anche a insistere per l'incontro con la regione e facciamogli, gli chiediamo davvero questo piacere immenso di fargli vedere che questa questa utopia esiste e purtroppo serve questi cavoli di soldi per concretizzarla, perché non sembra che non ci siano altri modi, però quantomeno se lo facciamo insieme, perché questo luogo, lo abbiamo sempre detto, non lo riteniamo una, se non lo vogliamo comprare perché sia una cosa nostra, ma appunto vogliamo che sia uno spazio condiviso, con condivise le responsabilità, con condivise le gioie, con condivisi i dolori, con condiviso tutto. Quindi veramente chiediamo ora il massimo veramente supporto possibile, perché è l'ultima occasione, è l'ultima occasione.
1: Ecco, quindi i prossimi aggiornamenti ci saranno, ci ricordavi, a inizio giugno, mentre invece è già attiva su Produzioni dal Basso la raccolta fondi di cui ci parlavi, Desiree, esatto?
2: Esatto, sì.
1: Perfetto, io ti chiederei se ci sono prossimi appuntamenti, banchini, quant'altro da ricordare, Desiree, che appunto andranno a sostenere AgriPunk.
2: Sì, ma allora c'è il meraviglioso aperitivo Benefit a Brescia, la presentazione di Container e al Caprecavoli il 29. Il 30 siamo a un festival di Legambiente che si chiama Mangruvia, e insieme organizzati insieme qui Circoli Arci, e a San Giovanni Valdarno andiamo a fare la paninata a questo festival. E il 31 facciamo il per ora ultimo concerto in programma, con pranzo di autofinanziamento e concerto dalle 16 con quattro gruppi che sono veramente favolosi, perché dal momento in cui sono fissata la data sono stati subito al corrente della situazione, e nonostante l'imprevedibilità di tutto hanno dato la loro conferma, la loro disponibilità, e anche in questi giorni ci stanno dando tantissima forza, e sono in Collisione, i Manifesti, e il Pessimo Stato e Bella Lugosi. Quindi ecco, se per prenotare c'è nel link in bio di Instagram il modulo, perché poi l'1 e il 2 giugno comunque saremo, tra virgolette, aperto sempre con assemblee, pranzi di autofinanziamento, quindi anche per i prossimi, cioè l'1 e il 2 giugno è possibile venire anche insomma per supportare, partecipare. Comunque nel modulo ci sono tutte le date, c'è scritto tutte cose.
1: Perfetto, Desiree, questo quanto, se non hai altro da aggiungere ti auguro un buon proseguimento.
2: Aggiungo solamente veramente un ringraziamento di cuore a tutte le persone che, oltre che essere qui fisicamente con noi in questi giorni, ma anche tutte le persone che ci stanno mandando messaggi, che stanno condividendo la raccolta fondi, che già hanno partecipato alla raccolta fondi, e ci sta arrivando veramente tantissimo, tantissima forza, tantissimo affetto, e dai, ce la dobbiamo fare.
1: Assolutamente, un grande abbraccio, Desiree.
2: Grazie Laura, grazie a te, grazie per tutto.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: E questi appunto i Ramones, intanto che andiamo a recuperare Fabrizio Garbarino di Ari, ci ricorda l'appuntamento del 2 giugno a Roma per quanto concerne la resistenza contadina. Vi vado nel frattempo a riproporre un contributo realizzato mercoledì della settimana scorsa qui a Navdani. Abbiamo intervistato con l'autrice Martina Miciche il suo nuovo libro Sorellanza, femminismo e antispecismo, edito per il Saggiatore. Intervista con tributo che potete già trovare su navdania.radiondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Navdania di Radio Onda d'Urto. Vi vado a riproporre questa chiacchierata. E noi rientriamo in studio anche perché abbiamo già raggiunto telefonicamente, torna a trovarci qui a Navdania e sono veramente molto molto contenta, Martina Miciche, autrice del libro Sorellanza, femminismo e antispecismo, edito per il Saggiatore, uscito veramente da poco. Martina, ben ritrovata qui a Navdania su Radio Onda d'Urto.
1: Ciao e ciao a tutto.
0: Allora, innanzitutto io partirei andando a chiederti e spiegarci che legami ci sono, cosa unisce femminismo e antispecismo, Martina.
1: Ok, cercherò di essere molto breve, anche se non è il mio forte. Allora, in realtà si tratta proprio di vedere come le lotte siano già in dialogo tra loro, cioè prima che noi ci mettiamo a fare tutti i collegamenti, e vederlo è reso possibile dal fatto che cerchiamo di acquisire quell'approccio cosiddetto intersezionale, quindi che si rende conto del fatto che le oppressioni sono interagenti, dialoganti e che possono essere compresenti. E antispecismo e transfemminismo in realtà dialogano molto, anche solo banalmente a partire dal consenso, dal riconoscimento dell'altro come soggettività politica che si autodetermina e che si autonarra, e quindi l'impegno immediato che questa cosa richiede come rimozione del sé dalla posizione di oppressore attivo e invece la posizione del sé come antagonista attivo dell'oppressione. Nel caso dell'antispecismo ovviamente questo significa ragionare sulle modalità con cui noi, in quanto soggettività umane che fanno parte quindi di una specie che gode del privilegio di specie, possiamo fare ed è necessario che facciamo per smantellare la stessa oppressione che abbiamo creato, che è quella specista.
0: Ecco, in questo direi vero e proprio manifesto transfemminista e antispecista evidenzi dati alla mano e anche attraverso testimonianze cosa si cela dietro allevamenti, zoo, prigioni e luoghi di oppressione. Ci racconti meglio nel dettaglio?
1: Certo, allora la cosa che a me piace un sacco le lotte transfemministe, in questo caso del loro intreccio con l'antispecismo, è che poi sono tutti saperi che si accumulano col lavoro che hanno fatto anche compagni che sono venute prima di noi. Quello che succede negli allevamenti non è un segreto, non è un mistero. Parliamo di spazi che sono pensati per produrre corpi perché siano prodotto, che rispondano a delle necessità di mercato, quindi non necessità etologiche. Gli animali che sono rinchiusi in questi spazi non sono fatti nascere perché che belle le mucche, ma perché le mucche devono essere inseminate forzatamente per produrre latte, uccise quando poi non sono più produttive, nel frattempo devono anche produrre futura carne da macello, quindi vitelli che verranno mandati all'ingrasso o a qualsiasi destinazione gli verrà data prima di diventare carne. Stessa cosa possiamo vederla per i polli broiler, che forse sono anche l'esempio più spaventoso sotto certi aspetti, perché sono animali cui corpi sono stati ibridati per essere più produttivi nel minor tempo possibile, quindi hanno una vita che raggiunge massimo i 45 giorni, vivono stipati in ambienti che sono l'interezza della loro esperienza di vita prima di essere mandati al macello, momento in cui spesso arrivano senza la possibilità di alzarsi sulle gambe perché hanno dei petti talmente grossi che non possono essere sostenuti. Quindi sono ambienti necessariamente collegati alla violenza, e non solo quelli intensivi, anche quelli estensivi, perché spesso c'è un po' questa parabola, no? Dell'uccisione dolce, della prigionia gentile. È pur sempre una gestione di vite che sono finalizzate alla morte, e sono finalizzate alla morte perché questa morte produce un profitto, produce un guadagno che non è solamente economico, ma è anche proprio di potere espresso in altre forme, del potere di disporre di vite altre, di determinare chi ha diritto a vivere, a nascere in libertà e chi no, e per conseguenza amministrare questo potere estendendolo anche ad altre soggettività, anche a soggettività umane che quando sono marginalizzate vengono subumanizzate, e nel momento in cui vengono ascritte al mondo degli animali è possibile fare di loro qualsiasi cosa, e viceversa. Se agiamo con così tanta violenza nei confronti dei nostri stessi conspecifici, figuriamoci quando subentrano queste differenze di specie, che cosa siamo in grado di fare le altre soggettività, una violenza terrificante.
0: Certo. Senti Martina, in che modo umani e non umani possono e riescono a lottare insieme?
1: Beh, allora questa è una delle cose più liberatorie secondo me della lotta antispecista, che è una lotta che esiste prima che noi soggettività umane ci mettiamo dentro, perché le soggettività non umane resistono da sempre, reagiscono a modo loro in modi diversi, e che tra l'altro parlano tanto anche dei modi in cui noi resistiamo alla violenza e alle oppressioni, perché ci sono animali che sviluppano le cosiddette stereotipie, quindi delle manifestazioni evidenti di una sofferenza psicoemotiva che permette loro in qualche modo di resistere o di assorbire, per così dire, la violenza, ma ovviamente genera altra sofferenza. Oppure ci sono animali che si frizzano, animali che diventano estremamente obbedienti e animali che reagiscono in maniera forte, che si ribellano, che scappano. E noi entriamo in questa lotta da soggettività che sanno, si spera, di comunque incarnare il corpo dell'oppressore, perché non è che diventando antispeciste questa cosa viene meno, noi stiamo comunque avvantaggiati in questo sistema, ma cerchiamo di esserne traditori, traditrici e traditoro, e all'interno di questa lotta noi ci mettiamo innanzitutto il riconoscimento della loro esistenza, della loro dignità, della loro cultura, anche del loro desiderio, non solo di essere libere, ma anche di esistere secondo dei codici che non ci appartengono, e quindi poi anche di smettere di esistere secondo questi codici di produzione, perché inevitabilmente nel momento in cui non ci saranno, si spera, gli allevamenti di polli broiler, lo stesso pollo broiler probabilmente non esisterà più come entità, fino a quando poi, cioè ovviamente considerando la fase in cui ci sarà da prendersi cuore tutte le soggettività, che si spera saranno liberate. Noi entriamo all'interno di questo spazio e ci entriamo in modi diversi, innanzitutto riconoscendo l'importanza, nel momento in cui abbiamo la possibilità strutturale di fare questa scelta, di smettere di consumare i corpi altri, perché comunque è sempre una violazione di consenso, e tendenzialmente viviamo in contesti, quando viviamo in contesti di questo tipo, in cui possiamo scegliere cosa fare. E quindi ne siamo responsabili, non siamo passivi di fronte a uno scaffale del supermercato, ovviamente sempre tenendo conto di tutte le altre opzioni che si intrecciano e quant'altro, che cambiano la possibilità di scelta in base a chi sia, alle identità che si abitano. E poi ci sono altre forme di attivazione, forme più o meno raccontabili, mettiamo così, di coesistenza, di complicità nelle liberazioni e nella distruzione di questo sistema, delle materialità del sistema specista, ma poi ci sono anche delle pratiche molto belle che ci fanno vedere anche le possibilità di interazione tra le specie, come ad esempio le pratiche di cura all'interno dei rifugi, che per chi non lo sapesse sono degli spazi in cui soggettività non umane liberate, che spesso sono anche liberate in totale autonomia, quindi senza l'ausilio della soggettività umana, vivono ovviamente all'interno di uno spazio limitato, perché purtroppo viviamo in un mondo specista, per cui all'esterno loro sono considerate ancora prodotto o pet o qualsiasi altra cosa, metteteci la dicitura che più ritenete opportuna rispetto alle varie soggettività, e all'interno di questi spazi però incontrano un contesto in cui non sono usati, in cui la loro vita non è finalizzata a ottenere un guadagno di nessun tipo, e quindi interagiscono con delle soggettività umane che operano attività di cura e lavoro improduttivo, perché serve proprio per costruire questo spazio di cura. Poi io ho la fortuna di essere volontaria di un rifugio, l'IPOASI, che è un rifugio che oltre a essere uno spazio antispecista vuole essere uno spazio transfemminista, quindi uno spazio in cui anche chi lo attraversa in quanto soggettività umana è una soggettività di cui ci si prende cura, è una soggettività che entra lì in quanto soggettività libera e liberata, e che contribuisce a creare una cultura collettiva in cui viviamo una sorta di, come posso dire, di realtà transfemminista intersezionale nel senso più concreto del termine, perché il nostro obiettivo è che all'interno di quello spazio le oppressioni non possano agire, non possano entrare, nel momento in cui questa cosa succede, perché ovviamente il mondo fuori è quello che è, lo sappiamo, non siamo ingenue. Noi sappiamo però di attivarci secondo delle modalità transfemministe che fanno sì che quello rimanga uno spazio sicuro per noi.
0: Certo, infatti ti avrei proprio chiesto questo alla luce appunto di quanto detto Martina, frutto proprio questo anche del tuo lavoro, ma anche a livello personale ti avrei chiesto che rapporto, hai già risposto parzialmente, che hai con i rifugi, ad esempio appunto i Poasi, di cui peraltro ti ha curato la prefazione Susanna.
1: Sì, sì, Susanna è una compagna, una grandissima amica, è stata così gentile da curare un pezzo del libro e poi si è anche, ce lo dico sinceramente, si è anche beccata tutte le bozze, le mie crisi esistenziali, oddio cosa ho scritto, quindi è stata una parte fondamentale del lavoro.
0: Eh sì, sì, sì, molto, molto, molto, molto bello anche questo suo contributo. Io ti chiedo, Martina, se c'è un collegamento, diciamo, passami il termine, con il tuo lavoro precedente. Possiamo un po' considerarlo un prosequio, ma però con un'ulteriore apertura del ventaglio, diciamo così?
1: Guarda, in realtà spero di sì, perché spero che, visto che comunque i libri richiedono tempo e risorse di vario tipo, possano essere sempre qualcosa in più. E magari qualcosa in meno in questo senso, e spero possa aggiungere, perché il lavoro prima era realismo patriarcale, in cui ragionavo sul perché siamo educati all'oppressione, non solo ad essere soggettività oppresse, ma anche soggettività che opprimono, e già lì parlavo un po' di antispecismo e parlavo di alcune possibilità che abbiamo effettivamente, che non siano solamente di sopravvivenza, ma proprio di resistenza, intesa come espressione anche della nostra intenzione politica con la costruzione di comunità politiche in sorellanza. Spero che questa cosa sia andata oltre, proprio per mostrare anche forse quella prospettiva che a volte viene guardata anche con un po' di diffidenza, di stranezza, perché a volte le persone, anche alcune persone compagne, di fronte alle lotte antispeciste si fermano un po' dicendo ok, questa è una roba strana, quando in realtà, soprattutto quando si vivono vite che sono purtroppo attraverso terapie oppressioni, ci si sente spesso dire questa cosa, sì tutto bello ma questo no, tutto bello ma questo no, questo è troppo, non è mai troppo, si tratta proprio di entrare a gamba tesa contro il sistema, ma per davvero, non solo finché ci fa comodo, non finché scegliamo la cosa che ci riguarda. Poi a questo proposito mi permetto di citare che probabilmente fischieranno loro le orecchie sempre a Fesilco, che hanno scritto questo libro bellissimo che si chiama Afroismo, che
0: bellissimo,
1: consiglio di recuperare in caso potesse, in cui dicono, adesso ovviamente io ve la dico come la ricordo, questa frase stupenda in cui dicono che l'intersezionalità non è solamente lottare per il proprio diritto, la propria libertà, ma anche contro il proprio privilegio, quindi contro ciò che ci avvantaggia sistemicamente e ciò che ci mette comodi. Per questo spero che anche il libro possa effettivamente essere quello che dici tu, essere anche un punto di scomodità ma anche un punto di ritrovo, perché poi a volte la cosa stupenda di quando ci mettiamo nelle lotte che sono scomode e sono difficili, perché significa anche dover fare tanti passi indietro rispetto al proprio ego, al proprio bisogno di primeggiare, che è una cosa in questo sistema capitalista direi che è la socializzazione base, troviamo quella scomodità che però poi diventa rifugio.
0: Certo. Andando a chiudere, Martina, ti chiedo se hai delle date di presentazioni imminenti o future. E questa Martina Amici che appunto ci ha ricordato alcune date che sono già esaurite, già sono state emesse, ecco, non mi veniva il termine, sono già state fatte. Quindi noi proseguiamo con un po' di musica, lo facciamo con The Warbys e poi al rientro dovremmo già avere ai nostri microfoni Fabrizio Garbarino di ARI, Associazione Rurale Italiana.

appunto The World Is, questa We Will Dare, un featuring con Mad Lucas. Abbiamo qualche difficoltà a raggiungere Fabrizio Garbarino, con lui appunto andremo a ricordare questa iniziativa in partenza a Roma il 2 di giugno per quanto riguarda la resistenza contadina, la COP Coraggio, con la prima delle feste contadine che si terranno. Intanto facciamo ancora un piccolo stacchetto musicale con i Total Chaos, Street Punk, e poi a rientro proseguiamo Navdania.

0: E noi rientriamo in studio, abbiamo raggiunto telefonicamente anche Fabrizio Garbarino di ARI, con lui appunto andremo a ricordare una delle iniziative per quanto riguarda la resistenza contadina. Siamo a Roma il 2 di giugno, innanzitutto Fabrizio ben ritrovato qui a Navdanya su Radio Onda d'Urto.
1: Buongiorno Laura, buongiorno a tutti gli ascoltatrici e ascoltatori.
0: Allora, raccontaci un po' di questa giornata che avrà il via, perché sarà poi la prima di una serie poi di feste contadine, giusto?
1: Assolutamente sì, è la prima di una rassegna che si chiama Feste Contadine di ARI, che è una forma di stare insieme in modo sensato rispetto a fare festa, ma anche approfondire temi che ci sono cari, che da qualche anno facciamo già in Piemonte e Liguria, e quest'anno abbiamo deciso, abbiamo provato di portarlo in giro per l'Italia. E quindi questa prima data del 2 giugno alla cooperativa Coraggio vuole proprio essere il calcio d'inizio per un percorso che ci porterà appunto dal Lazio alla Sicilia, dalla Calabria al Veneto, dal Piemonte all'Emilia Romagna. Quindi tutta l'Italia sarà interessata da questi eventi, diciamo.
0: Ecco, un modo anche per andare a valorizzare il territorio, i territori.
1: Assolutamente sì, l'idea è quella di essere ospiti come associazione rurale presso le realtà agricole più disparate che fanno parte dell'associazione, e in quei territori farci appunto conoscere ulteriormente come movimento contadino, ma soprattutto valorizzare le realtà che ci ospitano e portare un momento anche di approfondimento, oltre che della doverosa festa, proprio dei temi che quelle realtà agricole hanno a cuore di far conoscere, e quindi loro stessi protagonisti di questi momenti di approfondimento, che vogliono anche essere di autoformazione, ma anche appunto invitare ospiti dal resto dell'Italia che possono in qualche modo anche arricchire la visione su quel tema legato a quel territorio, ma anche portato fuori da quel territorio stesso.
0: Ecco, tra l'altro tutte le feste contadine di ARI, ricordiamo, portano con sé anche una sorta di formazione dal basso, no? Ci si confronta su quali siano le questioni dei vari territori, c'è anche la trasmissione di saperi contadini, delle conoscenze, delle varie competenze.
1: Assolutamente sì, noi l'ultima assemblea che abbiamo fatto a Reggio Emilia, di cui abbiamo parlato grazie anche a voi, abbiamo proprio deciso di integrare questa format delle feste contadine, che appunto già qui in Piemonte aveva avuto un certo riscontro, proprio con dei momenti di approfondimento che vogliono anche essere di formazione e autoformazione dal basso, nel senso che a cominciare da chi ospita, ma poi appunto allargando anche un po' lo sguardo, chiederemo alle persone di raccontare le loro esperienze, di condividere le loro riflessioni su quei temi specifici, e poi appunto magari integrando con qualche visione di qualche altro punto di vista, però sempre legato fortemente a quel tema, che poi sono i temi che ARI porta avanti, dall'accesso alla terra, alle sementi contadine, agli allevamenti contadini, a quello che riguarda appunto anche l'impatto sociale dell'agricoltura, le politiche agricole, tutti i temi che ARI ha a cuore di divulgare, ma anche di approfondire grazie appunto a questi momenti.
0: E infatti mi collego proprio, a proposito di approfondimenti, alla giornata di Roma del 2 giugno, perché ci sarà una tavola rotonda. Chi si mangia l'agroromano, di cosa si tratta?
1: Sì, si tratta appunto, la cooperativa Coraggio che ci ospita è proprio l'esempio virtuoso di come grazie alle resistenze contadine, ma anche cittadine, si riesca a sottrarre alla speculazione edilizia delle porzioni di terreno agricolo. Noi sappiamo che Roma è ancora oggi, malgrado la speculazione forsennata, il comune agricolo più grande d'Europa, però appunto è sotto attacco. È sotto attacco perché appunto la pressione speculativa dell'edilizia fa sì che questi terreni agricoli stiano scomparendo ad un ritmo impressionante. Quindi grazie, a cominciare dalla loro esperienza, ma allargando un po' la visuale a tutta Italia e anche a tutto il mondo, perché avremo anche la testimonianza di Crocevia, che ha partecipato al forum internazionale della riforma agraria che c'è stato recentemente in Bolivia, avremo la possibilità proprio di vedere come in Italia, nell'agromano, in Italia e nel mondo, l'accesso alla terra e il preservare i terreni agricoli dalla speculazione edilizia sia fondamentale per dare la possibilità di avere una sovranità alimentare dei popoli e dei territori, ma poi anche per preservare appunto quei terreni per le generazioni future.
0: Ecco, avrai il via, lo stiamo ricordando proprio con te, il 2 di giugno, e si protrarranno queste feste fino a quest'inverno, praticamente dicembre.
1: Sì, beh, col fatto che abbiamo territori molto diversi, quindi anche climaticamente molto fortunatamente che permettono di fare queste cose anche nei periodi invernali, l'ultima festa saranno a dicembre nel Finalese, quindi in provincia di Savona, dove esiste una comunità di olivicoltori resistenti che appunto anche lì, malgrado la pressione della speculazione edilizia per il turismo, sta recuperando e sta usando quei terreni, quegli olivi terrazzati proprio per produrre un olio di qualità superiore, ma soprattutto appunto fa questo lavoro di mantenimento del terreno agricolo che è fondamentale appunto per quei territori.
0: Certo, andando a chiudere, Fabrizio, ti chiedo innanzitutto se hai altro da aggiungere, altrimenti ti chiedo di ricordarci dove e quando e di in che modalità è possibile partecipare a queste feste, se è necessaria una prenotazione magari per quanto concerne le conferenze oppure no.
1: Allora, le feste sono appunto in giro per l'Italia, quindi quella del 2 giugno sarà a Roma, poi ce ne sarà l'11 luglio a San Martino Oliveto, quindi in provincia di Asti. Poi guardate sul calendario che c'è sulla pagina Facebook e sul sito di www.assurale.it, troverete tutte le indicazioni. Ogni festa è un po' particolare, ci sono anche dei momenti conviviali, allora magari per quelli, per la cena, eccetera, è importante prenotare. Su Roma in realtà c'è soltanto la parte di laboratorio dei bambini per il pomeriggio che va prenotata, perché si devono organizzare i ragazzi della cooperativa, quindi per ogni festa c'è una modalità diversa. I momenti di approfondimento sono assolutamente aperti e liberi a tutti, quindi intervenite numerose e numerose. Per il resto vedete poi e verificate sulle pagine di ogni singola festa quali sono le modalità per partecipare appunto alle attività, diciamo, collaterali della festa stessa.
0: Perfetto, Fabrizio, grazie per essere stato con noi, una buona giornata e a risentirci.
1: Grazie a te, Laura, un abbraccio a tutti quanti. Ciao. E veniteci a trovare.
0: Certo.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Everyone opted not to go to church, I take it.
0: Ci ascoltiamo i Social Distortion, buon ascolto, questa è la loro Machine Gun Blues.
2: Good to see everybody.

0: lasciamo i social distortion, rientriamo in studio, ci ha raggiunto Michele della redazione, con lui andremo a ricordare alcuni appuntamenti che cadono proprio a partire da domani. Michele, ciao.
1: Ciao Laura, buongiorno, buon pomeriggio a chi è all'ascolto. Partiamo proprio da domani, come dicevi, domani è il 28 maggio, certo. Quindi è il 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia, del 28 maggio 1974 a Brescia, la città dalla quale trasmettiamo. Domani ci sono due cortei organizzati dai movimenti sociali della nostra città. Il primo, con lo slogan "Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lo stiamo adesso", e alle 9 del mattino il concentramento, la partenza alle 9 del mattino in piazzale Cesare Battisti alla fermata della metropolitana San Faustino, ed è organizzato dal Centro Sociale Magazzino 47, dall'Associazione Diritti per Tutti, dal collettivo Onda Studentesca, dalla Confederazione Cobas di Brescia e dalla CUB di Brescia. Il secondo invece è alle 18:30 in piazza Garibaldi, un corteo pomeridiano serale, sempre un corteo antifascista, nell'anniversario della strage di Piazza della Loggia. Per quanto riguarda invece poi la programmazione del Centro Sociale Magazzino 47, nel fine settimana sono previsti due eventi. Uno è la serata dedicata alla samba, organizzata dal gruppo Roda de Samba, che si trova ogni mercoledì sera al Centro Sociale Magazzino 47, e prevede l'esibizione di due gruppi collettivi di samba, Saideira da Brescia e Galera de Rua da Napoli, ma prevede anche alle 16:30 un workshop, una masterclass aperta di samba, l'apertura del centro sociale alle 19:30 con la cucina aperta, il bar autogestito, e l'inizio dei concerti alle 21:30. Questo quindi sabato 30 maggio. Come ascoltatori e ascoltatrici sanno, e come sai bene anche tu, Laura, che sarai una delle conduttrici e conduttori di questa giornata, domenica, il 31 di maggio, invece, ci sarà la seconda edizione del Pop Club in memoria del nostro Jean-Luc Stott. E inizierà alle ore 15, in questo caso, e correggimi se sbaglio, 15:30.
0: Sì, 15:30, sì.

0: E noi siamo quasi in chiusura, ultimi 10 minuti per noi, visto che abbiamo parlato di Ari con Fabrizio Garbarino, che ci ha ricordato l'appuntamento a Roma del 2 di giugno, il primo di una serie che si porteranno proprio fino a quest'inverno a dicembre, con il gran finale proprio in Liguria. Andiamo a riascoltarci, sempre rimanendo in ambito di agricoltura e quindi anche collegandoci con tutto il lavoro di Ari. La settimana scorsa abbiamo sentito Francesco Panier, il quale ci ha parlato proprio del comunicato stampa di Ari in merito alla sperimentazione di nuovi OGM accanto ai campi. Ari appunto ha lanciato un appello, andiamo ad ascoltarci il contributo, che trovate appunto anche questo assieme a quello di Martina su navdania.radiondadurto.org. E noi rientriamo subito in studio per l'ultimo collegamento di quest'oggi. Abbiamo al telefono Francesco Panier del Centro Internazionale Crocevia in merito al comunicato stampa pubblicato da ARI, Associazione Rurale Italiana, sulle recenti autorizzazioni di sperimentazione in pieno campo di nuovi OGM. Francesco, ben ritrovato qui a Navdania su Radio Onda d'Urto.
1: Buongiorno a voi e a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
0: Allora, di cosa si tratta? Perché questo comunicato?
1: Le nostre compagne e compagni contadini hanno giustamente sottolineato un tema che è molto molto importante quanto sottaciuto in questo paese, cioè il fatto che si stiano facendo esperimenti in pieno campo, quindi all'aperto, di organismi geneticamente modificati senza sostanzialmente più avvisare né il pubblico, da un lato, cosa che era obbligatoria fino a poco tempo fa, e che tuttora lo sarebbe, ma il governo viola le sue stesse leggi, e in secondo luogo senza più comunicare nemmeno ai siti sperimentali dove si trovano, perché prima c'era un obbligo di dichiarare le coordinate geografiche di questi campi prova, perché chiaramente il polline si può diffondere, ci possono essere degli impatti ambientali quando si fanno questi esperimenti, e adesso questo obbligo è stato tolto con la legge di bilancio scorsa votata dal Parlamento. E l'obbligo è stato tolto, secondo noi rimane, perché si riferisce a una legge più grande, diciamo così, che è la direttiva europea sugli OGM, ma in qualche modo il governo tende a fare un po' quello che gli pare, e finché non ci sarà nessuno che lo contesta anche in sede di giudizio e ci spende dei soldi, purtroppo questo sarà una sorta di violazione indenne della legge.
0: Ecco, tra l'altro proprio quest'anno sono state approvate o sono comunque in via di approvazione 5 nuove prove in campo.
1: Sì, assolutamente. Sono 4 del CREA e una della Fondazione Edmund Max, che è sul Museo di Trento, che lavora tanto su meletti e su vigneti. Riguardano pomodori, melanzane e vigne, in effetti. Alcune non sono ancora state approvate, sono state soltanto richieste. Ma è proprio da lì che abbiamo scoperto che la notifica con cui tu chiedi di sperimentare in pieno campo normalmente reca le coordinate geografiche del sito che tu vuoi utilizzare. Questa volta al posto di questo dettaglio c'era scritto soltanto la regione, quindi capite bene che nessuno può sapere esattamente, se uno dice sperimenterò in Trentino Alto Adige, dove poi effettivamente si troverà quel campo

0: campo prova. Lo fanno perché chiaramente oppongono a questa mancanza di trasparenza il rischio che loro li chiamano gli ecovande, li distruggano le piantagioni sperimentali, cosa che invece è una pratica dei movimenti sociali da ormai tantissimo tempo, decenni vorrei dire, e tra l'altro inaugurata proprio dai movimenti contadini della Confederazione Paysanne con la fondazione del movimento dei Fascher Volontaire, calciatori, mietitori volontari, che andavano addirittura a volto scoperto sui campi sperimentali a distruggerli e poi affrontavano i processi rivendicando le loro azioni e così facendo anche riuscendo a costruire poi un'attenzione e una sensibilità nell'opinione.
1: Ecco, diciamo che in teoria la localizzazione esatta di questi campi sperimentali non potrebbe essere tenuta segreta, ma di fatto invece è l'esatto opposto.
0: Esatto, da quello che ci risulta, abbiamo provato a vedere un po', c'è scritto nella direttiva europea, c'è scritto che tutte le informazioni disponibili nelle mani del notificante, cioè l'autorità competente, che in questo caso sarebbe il Ministero dell'Ambiente, sono informazioni che devono essere divulgate, o che possono essere divulgate, lo ripeto. Quindi c'è anche una sentenza della Corte di Giustizia Europea che dice esattamente questo, signore particolarmente, che si era particolarmente impegnato, è andato in corte contro uno sperimentatore che aveva un campo vicino a casa sua perché non aveva dichiarato la localizzazione. E la Corte gli ha dato ragione esattamente dicendo quello che dicevo io, cioè tutto quello che è disponibile si può pubblicare, si deve pubblicare. Quindi in questo momento il governo non lo sta facendo perché ha anche i possessi di informazioni che non divulga più al pubblico e io credo che lì ci sarebbe materia per contestare.
1: Ecco, quali saranno alla luce di ciò, se poi non ci saranno, come immagino, risposte, quali saranno le ulteriori azioni di ARI a tal proposito?
0: Beh, dobbiamo sicuramente parlarne con ARI perché chiaramente l'iniziativa è loro e giustamente devono gestire strategicamente come meglio credono la partita. Quello che abbiamo visto succedere per esempio nelle Marche, dove abbiamo delle reti di compagni e compagni nei gruppi di acquisto solidale, nell'economia solidale, è che sapendo la regione, un consigliere regionale ha fatto una richiesta di accesso agli atti e ha ottenuto in effetti l'informazione su quale azienda ospiterà l'esperimento in campo. Si tratta dell'azienda sperimentale del CREA a Mon San Polo del Tronto. Quindi sai il paese, sai l'azienda sperimentale, diciamo restringiamo abbastanza il campo, non alle coordinate geografiche, ma quantomeno a un livello di dettaglio maggiore. Quindi questo tipo di azioni, laddove ci sono contatti con qualcuno che è in grado di fare le richieste di accesso agli atti, secondo me sono molto importanti per tirare fuori le informazioni, tirare fuori i dati. E poi ovviamente c'è tutto il livello di mobilitazione, perché come sapete purtroppo il sistema dei nuovi OPM l'Europa è diventato oggetto di una serie di regolamentazioni, quindi una cancellazione di tutti gli obblighi di tracciabilità, etichettatura e valutazione del rischio che oggi valgono per gli OGM, quindi insomma c'è da fare molto e sicuramente sui siti di Crocevia e della Soluzione Rurale Italiana trovate tante informazioni per poter approfondire e mobilitare.
1: Francesco, se non hai null'altro da aggiungere, ti ringrazio e ti auguro un buon proseguimento.
0: Grazie a voi davvero.
1: Ciao.

lasciamo i Buzzcocks, o meglio teniamoli in sottofondo. Ricordo che la trasmissione andrà in replica questa notte a partire dall'1, mentre invece i contributi di Desiree e Fabrizio saranno reperibili a partire da domani su navdania.radiondadurto.org, mentre invece la nuova puntata Navdania torna la prossima settimana, sempre qui il mercoledì, nello spazio Dissonanze, dalle 13.30 alle 14.30. Un buon proseguimento da parte di Laura. Ciao.

0: Domination.
1: E arriviamo così al 2005, quando esce Non dormire, il primo disco solista di Noyz Narcos, un album che è diventato culto. Basi pesanti, campionamenti hardcore, testi che raccontano droga, violenza e disagio urbano. Qui Noyz costruisce il suo immaginario con cinema horror, strada e paranoia, un linguaggio che all'epoca era completamente fuori dagli schemi italiani.

E questo era il brano Non dormire del rapper Noyz Narcos, che ricordiamo sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 6 agosto. Negli anni successivi al 2005 arrivano dischi come Verano Zombie, che è il secondo album in studio del rapper italiano, pubblicato per la precisione il 9 marzo 2007 dalla Traffic Records. Guilty arriva invece nel 2010, album con il quale Noyz Narcos inizia a collaborare con la scena mainstream, quindi Marrakesh, Fabri Fibra, il Club Dogo, ma attenzione, non cambia pelle, resta fedele alla sua identità, porta il suo mondo quindi nel mainstream e non il contrario. Un pezzo che segna il passaggio a una fase più ampia, ma sempre con un'influenza oscura.

0: E questo era il brano di Noitz Narcos, artista che si esibirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il prossimo 6 agosto. Noitz Narcos, conosciuto anche come artista che non ha mai saltato una data.
1: Mai bucato una data in vita mia?
2: No,
1: mai
2: no.
1: Bucato una data?
3: No, io mi
4: abbiamo avuto testimonianza.
1: Con punti in faccia, con le braccia rotte, con le...
2: So bene.
1: Non ho mai bucato una data.
2: No, è vero.
1: Quando leggo, scusate, ho mal di gola, non posso venire.
2: Ma
1: piate Nokia, numero un pellicolino. Ma li mortacci vostri.
2: Davvero.
0: E arriviamo così al 2013 con Monster, disco d'oro, e noi andiamo ad ascoltare il brano Aspetta la notte.

al disco d'oro Monster di Noyz Narcos seguono Locals Only con Fritz da Cat e poi Enemy, disco di platino, dove apre anche a sonorità più moderne, collaborando con artisti come Salmo, Achille Lauro e Coiz. Questo è uno dei momenti chiave della carriera di Noyz Narcos.

E dopo aver ascoltato il brano Aspettando la notte, direi di andare ad ascoltare il brano Dal tramonto all'alba dal già citato album Locals Only.

0: E dopo questo stacco musicale continuiamo a ripercorrere la carriera di Noyz Narcos in questa puntata di What's Good, arrivando così al 2021 con l'album Virus e il documentario Top Boys Alphabet. Noyz Narcos racconta se stesso una carriera lunga, coerente e senza compromessi. Noi andiamo ad ascoltare il brano Welcome Back con Rekwood, pseudonimo di Corey Wood. È un rapper statunitense, membro del collettivo storico hip hop, il Wu-Tang Clan.
1: Hey yo, roll up. Yeah.

0: family one. Salute.
1: E rimaniamo su quest'album, sull'album Virus, che è stato presentato anche alla festa di Radio Nadurto, l'ultima volta che l'artista si è esibito sul palco principale, ovvero nell'anno 2024. Andiamo ad ascoltare il brano che prende titolo dal nome dell'album, Virus.

0: Non la scrivi.
1: E dopo aver ascoltato il brano Virus, arriviamo nel 2023, anno in cui viene pubblicato Cult, insieme a Salmo, un progetto diventato doppio platino. Due pesi massimi della scena hip hop italiana messi insieme.

verso Daytona. Grazie a sta merda roccano il mio brand. Ho prodotto musica d'orchestra senza manco la band. In culo a chi pensava che cadessi, Brock non ci ritorno, testa sopra.

E arriviamo così all'oggi. Nel 2025 esce Funny Game, un disco cupo, aggressivo, con collaborazioni che vanno da Gue a Madame. E nel 2026 porta tutto questo in live con Italian Horror Story e lo porterà anche qui alla festa di Radio Onda d'Urto. Chiudiamo quindi con uno dei pezzi più recenti di Noiz Narcos.

0: Questo era Noitz Narcos, uno che ha attraversato più di 20 anni di rap italiano, restando uno dei nomi di punta del panorama italiano del rap. Noi con Noitz ci vediamo alla festa di Radio Nadurto il 6 agosto 2026 e per salutarci vi lascio con questo estratto di una sua vecchia intervista.
1: Vai. Troppo giusti, puoi dirlo.
2: È possibile, Noitz, fare in Italia fuck the police?
3: Sì, tranquillamente, anche giusto per quello che...
1: Lo sapevo che facevi la...
0: E con questo ci salutiamo. What's Good torna tra 2 settimane sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Gatto Nero ogni mercoledì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, l'archivio del Gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

0: 28 maggio 1974 segna una svolta decisiva per la storia dell'Italia repubblicana. Questa è una storia di violenza e di trame eversive a lungo tenute segrete. È una storia di gruppi neofascisti e di piani diretti dal cuore dello Stato. È la storia di un paese che lotta per cambiare. Questo è un viaggio in 5 puntate in uno degli episodi che hanno segnato la nostra storia. La strage di Piazza della Loggia. Capitolo 1. La bomba. Il 28 maggio del 74 a Brescia è un giorno di pioggia. Il cielo è così plumbeo che ricorda il ferro, quasi che agli operai sembra di non aver mai lasciato le fabbriche. E invece oggi, al mattino, sono in tanti a non lavorare. In città il clima è incandescente da mesi. Aggressioni, minacce e ordigni sono sempre più frequenti. I volti che si presentano fuori dalle scuole e nelle fabbriche con i coltelli in mano sono sempre gli stessi. Sono neofascisti. Uno di loro, un certo Silvio Ferrari, è morto solo una decina di giorni prima, in Piazza Mercato, smembrato dal tritolo che trasportava sulla sua Vespa. I suoi amici, i camerati, si presentano al funerale armati di picconi, giurando vendetta. Messaggi minatori giunti alle redazioni dei giornali promettono attentati per il mese di maggio. Da allora a Brescia non si parla d'altro. Dalle assemblee degli studenti, dai consigli di fabbrica e di quartiere, dai collettivi della sinistra extraparlamentare, si leva la stessa voce. Basta, basta con il terrorismo fascista. Il movimento studentesco e i collettivi politici di lotta continua e avanguardia operaia proclamano uno stato di mobilitazione permanente nelle scuole. I sindacati indicano uno sciopero di 4 ore che viene accolto dai consigli di fabbrica e il Comitato Unitario Antifascista organizza una manifestazione. Intorno alle 9 cominciano a cadere le prime gocce di pioggia. In Piazza della Loggia spuntano numerosi ombrelli. In mezzo alla ressa è difficile capire cosa succede. Sono in molti, però, ad accorgersi che gli agenti di polizia schierati non sembrano essere così tanti, se si pensa agli eventi degli ultimi mesi. Come di consueto per le manifestazioni in Piazza della Loggia, le forze dell'ordine sono disposte sotto le arcate dei Macedeleure, sul lato est della piazza. Alle 10 in punto ha inizio il comizio. Mancano all'appello ancora 2 cortei, ma la piazza è già molto affollata. Sul palco il segretario della Camera del Lavoro Gianni Panella introduce gli oratori ufficiali, Franco Castrezzati per il sindacato e Adelio Terraroli per il comitato antifascista. La pioggia batte sempre più intensamente. Molti manifestanti provano a trovare riparo sotto i portici. Per fare spazio, il vicequestore di Amare decide di ritirare i propri uomini nel cortile della prefettura, lasciando una squadra di carabinieri più a nord, vicino all'edicola. Castrezzati prende la parola.
1: Siamo in piazza perché in questi ultimi tempi una serie di attentati di marca fascista ha posto la nostra città e la nostra provincia all'attenzione preoccupata di tutte le forze antifasciste. Sono così venuti alla luce uomini di primo piano, già legati alla Repubblica di Salò, che hanno rapporti con gli attentatori di Piazza Fontana e del direttissimo Torino-Roma, con il disciolto gruppo di Ordine Nuovo, risorto poi sotto la sigla di Ordine Nero, con le squadracce d'azione Mussolini e con il Movimento di Azione Rivoluzionaria, con le organizzazioni La Rosa dei Venti e Riscossa e con lo stesso Movimento Sociale Italiano. Oggi ancora si insiste su questa strada, approfittando dell'inesperienza, ed è così che i mandanti, i finanziatori dell'eversione possono seminare distruzione e morte senza scoprirsi, possono camuffare le loro trame con tinte diverse da quella nera, come è avvenuto per l'attentato di Piazza Fontana o del treno Torino-Roma. Almirante, che con i suoi lugubri proclami in difesa degli ideali nefasti della Repubblica Sociale Italiana ordiva fucilazioni e ordiva spietate repressioni, oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano, al...
0: Alle 10.12 un ordigno ad altissimo potenziale esplode in un cestino dei rifiuti, sotto il porticato. Per un brevissimo istante il tempo sembra fermarsi, poi il panico prende possesso della piazza. Una cortina di fumo azzurrino si leva dal luogo dell'esplosione, rivelando centinaia di feriti. Un odore acre penetra nelle narici dei presenti. A terra giacciono 6 vittime. La folla è in preda alla paura che possa scoppiare un'altra bomba. Gli operai per un attimo sono smarriti. Ma non c'è tempo da perdere, occorre prendere il controllo della situazione, soccorrere i feriti meno gravi, fare cordone dove è scoppiata la bomba. Con le loro bandiere coprono i corpi straziati delle vittime. Fra di loro ci sono 4 insegnanti, tutti sulla trentina. Giulietta Banzi Bazzoli insegnava francese all'Arnaldo e da poco era stata eletta delegata della CGIL Scuola. Militava nel gruppo della sinistra extraparlamentare Avanguardia Operaia. Livia Bottardi Milani era insegnante alla scuola media nel quartiere La Marmora. Alberto Trebeschi all'ITIS ed era iscritto al PCI. Clementina Calzari Trebeschi insegnava al Gambara. I 3 erano fra i fondatori del sindacato scuola CGIL. Bartolomeo Talenti aveva 55 anni ed era un operaio. Si trovava a Brescia per puro caso, perché ormai da anni aveva dovuto trasferirsi per lavorare altrove. Euplo Natali era un pensionato di quasi 70 anni. Durante la resistenza aveva operato nei gruppi di azione partigiana e poi nel PCI. Fra i feriti più gravi ci sono Luigi Pinto, un insegnante di soli 25 anni, anche lui di Avanguardia Operaia, e Vittorio Zambarda, un ex manovale di 60 anni.
2: Sinistra della piazza verso il palco! Portatevi alla sinistra della piazza verso il palco!
0: Sono passati solo pochi minuti dallo scoppio quando 2 furgoni della Celere giungono in piazza ancora prima delle ambulanze. I poliziotti scendono dalle camionette in assetto da guerra agitando minacciosamente i manganelli contro i presenti. L'ordine è di allontanare i lavoratori dalla piazza. La tensione è alle stelle, la rabbia degli operai cresce, la folla inveisce contro gli agenti. Il vicequestore di Amare alla fine si decide a ritirare le 2 camionette.
2: Passando alla sinistra della piazza vicino al palco, lasciate il posto alle macchine per il soccorso.
0: È quasi mezzogiorno ormai, le ambulanze hanno portato via i morti e i feriti. I manifestanti si sono trasferiti in piazza Vittoria. La rabbia monta sempre di più nella folla e c'è chi vorrebbe partire in corteo verso piazza Tebaldo Brusati per chiudere con la forza la sede locale del Movimento Sociale Italiano. Nelle file dei sindacati e del PCI, però, incontrano resistenza. Qualcun altro si è trattenuto più a lungo in piazza della Loggia, dove si consuma una scena all'apparenza logica. I vigili del fuoco stanno lavando il sangue dei morti e dei feriti dal selciato della piazza con degli idranti. Il vicequestore ha dato ordine di ripulire in tutta fretta. Ma è proprio così che verranno distrutti per sempre reperti decisivi per le indagini. Lo sciopero generale viene prolungato fino a mezzanotte. I gruppi della sinistra rivoluzionaria e i consigli di fabbrica si attivano per presidiare la piazza e l'intero centro storico. Alle 5 del pomeriggio comincia un'assemblea sindacale alla Camera del Lavoro. È diffusa la convinzione che i responsabili della strage siano i fascisti. L'edizione straordinaria del quotidiano di lotta continua parla del coinvolgimento di apparati dello Stato. Nelle stesse ore un messaggio imbucato il giorno prima arriva alla redazione del giornale di Brescia. La lettera è corredata di minacce e frasi che inneggiano al fascismo. La firma è di Anno Zero, Ordine Nero e Brixi & Gau. La città di Brescia è in subbuglio. Un attacco violentissimo ha colpito nel cuore della popolazione. La bomba del 28 maggio esplode al culmine di anni di attentati. Ma perché proprio a Brescia? E chi sono i responsabili di questi attentati? Questo è altro domani nel secondo capitolo del nostro viaggio nella storia della strage di Piazza della Loggia. Il 8 maggio 1974 segna una svolta decisiva per la storia dell'Italia repubblicana. Questa è una storia di violenza e di trame eversive a lungo tenute segrete. È una storia di gruppi neofascisti e di piani diretti dal cuore dello Stato. È la storia di un paese che lotta per cambiare. Questo è un viaggio in 5 puntate in uno degli episodi che hanno segnato la nostra storia. La strage di Piazza della Loggia. Capitolo 2. Prima della bomba.
3: Questa è la piazza della loggia di Brescia. Questa mattina, verso le 10.30, era da poco cominciato un comizio, organizzato per manifestare contro il terrorismo neofascista, che da alcune settimane aveva determinato in città uno stato di tensione.
0: Il 28 maggio 1974 a Brescia, il sangue delle vittime di un'esplosione viene lavato in tutta fretta da Piazza della Loggia. È l'ultimo terribile attacco di una lunga serie. Cosa sta succedendo a Brescia e in Italia?

0: per trovare le risposte bisogna fare un salto indietro, precisamente alla fine degli anni 60. Nell'Italia del boom economico, la modernità travolge il paese. La vita degli italiani cambia per sempre. La partecipazione alla vita pubblica diventa un affare di massa. Nei consigli di fabbrica e di quartiere si prendono decisioni all'ordine del giorno e con il lungo 68 l'Italia è inondata da movimenti femministi, studenteschi, giovanili e di gruppi politici di sinistra fuori dal Parlamento. Operai, studenti, giovani, donne, intellettuali si scoprono padroni del proprio destino. Il paese è in trasformazione e il futuro è lì, a portata di mano. Nell'ombra si muovono forze oscure. Privilegi secolari cominciano a vacillare. Ci vuole una strategia per scrivere il destino del paese. Un piano eversivo per conservare il potere nelle mani di pochi. Estrema destra, servizi segreti, organizzazioni militari, anche internazionali, sono le pedine fondamentali per portarlo a termine. Il 12 dicembre 1969 una bomba esplode nella Banca Nazionale dell'Agricoltura, nel centro di Milano. 17 morti e 88 feriti. Non è il primo attentato e non sarà l'ultimo. Il terrore comincia a serpeggiare nel paese. Brescia è una città con una vastissima provincia ed è un importante centro industriale. La classe operaia è forte delle grandi vittorie ottenute nella stagione del 68. I padroni del tondino e della produzione di armi nutrono simpatie per i gruppi dell'estrema destra, che raccoglie cospicui finanziamenti e colloca con facilità alcuni noti picchiatori nelle fabbriche, grazie al CISNAL, il sindacato fascista. Brescia è un punto strategico dove la galassia neofascista è multiforme e misteriosa. La facciata ufficiale della sezione dell'MSI e le sigle dell'area giovanile nascondono nel buio numerosi gruppi dai connotati feroci ed estremi. Già dalla metà degli anni 60 nella città in provincia si registrano numerosi episodi di violenza e attentati alle sedi di organizzazioni democratiche e sindacali. Fuori dalle scuole, in occasione di pestaggi, salta all'occhio di frequente il nome Riscossa, una rivista legata all'MSI infarcita di tesi razziste. Nel 72 si segnalano quasi ogni giorno aggressioni e stragi sfiorate. I volantinaggi di Avanguardia Nazionale, fresca di insediamento in una sezione locale, si risolvono sempre in aggressioni, con feriti. Il 3 febbraio del 73 una carica di tritolo scoppia nella sede della Federazione Provinciale del PSI in Largo Torrelunga. L'interno è devastato, ma per fortuna non ci sono vittime. Uno degli attentatori viene catturato mentre sta fuggendo e gli altri vengono identificati e arrestati prima dell'alba. Si scopre che appartengono tutti ad Avanguardia Nazionale e che sono gli stessi che si aggirano fuori dalle scuole. Fra di loro c'è un certo Kim Borromeo. Il 74 viene inaugurato con un ordigno che esplode all'ingresso del municipio di Concesio. Il 15 febbraio un'altra bomba colpisce l'ingresso della COP di Viale Venezia. Sul posto vengono ritrovati i volantini delle SAM, le squadre d'azione Mussolini. Il 9 marzo a Sonico, in Valle Camonica, il capitano dei carabinieri Francesco Delfino ferma una 128 ad un posto di blocco. A bordo ci sono Kim Borromeo, in libertà provvisoria dopo essere stato scarcerato per l'attentato alla sede del PSI, e Giorgio Spedini, un insegnante della scuola media di Borgo Satollo. Insieme a loro 350 candelotti di tritolo, 8 kg di esplosivo al plastico ad alto potenziale e 5 milioni di lire. Il 26 marzo vengono rinvenute sotto il monumento a Cesare Abba 5 bombe. I cittadini del quartiere fanno dei nomi. Il 12 aprile sui muri dell'Arnaldo compaiono scritte firmate Ordine Nero, un nome pericolosamente somigliante a Ordine Nuovo, il gruppo sciolto pochi mesi prima con l'accusa di ricostituzione del partito fascista. Il 12 maggio 1974 è un giorno importante per l'Italia. I cittadini sono chiamati per la prima volta ad esprimersi attraverso un referendum per abrogare una legge che qualche anno prima aveva istituito, tra mille polemiche dal mondo cattolico e reazionario, il divorzio. La crociata conservatrice di Fanfani della Democrazia Cristiana, partito al governo, e di Almirante dell'MSI subisce una pesante sconfitta persino nella cattolicissima Brescia. Nella notte fra il 18 e il 19 maggio alle 3 del mattino, un'esplosione in pieno centro cittadino, in piazza Mercato, richiama l'attenzione delle forze dell'ordine. Un ordigno composto da un chilo di tritolo ad alto punto di fusione e nitrato di ammonio fa saltare in aria Silvio Ferrari sulla sua Vespa 125 Primavera. La detonazione si rivela potentissima. Il corpo del giovane è smembrato, il suo orologio viene ritrovato a 15 metri di distanza. I vetri dei negozi e delle finestre nel raggio di 30 metri sono tutti in frantumi. La serranda metallica di un bar è scardinata e deformata. Copie bruciacchiate di Anno Zero, la rivista ufficiale di Ordine Nuovo, giacciono sul selciato. Quasi nello stesso momento, in via Milano, un'automobile targata Milano si schianta nell'angolo fra la strada principale e via Villa Glori. L'uomo alla guida rimane ucciso. Gli altri tre passeggeri vengono trasportati d'urgenza in ospedale. Risulteranno appartenere a formazioni neofasciste milanesi. Nel bagagliaio dell'automobile si trovano coltelli, catene, tirapugni, manifesti dell'MSI, vernici e arnesi per scasso.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me.
0: Il giorno dopo è una domenica di primavera. Piazza Mercato è gremita di giovani. Alcuni sono amici di Silvio Ferrari. Fanno il saluto romano e tentano di attribuire la responsabilità della sua morte ai gruppi di sinistra. Tanti altri sono antifascisti, decisi a respingere le provocazioni. La settimana dopo è inaugurata dall'arresto di alcuni influenti uomini del Mar, il movimento di azione rivoluzionaria di Fumagalli, che risulta ricoprire una posizione predominante nelle indagini in corso. Comincia a risultare evidente l'esistenza di una rete di contatti fra le varie formazioni neofasciste. Martedì arriva al giornale di Brescia un comunicato dattilo scritto dal sedicente Partito Nazionale Fascista sezione di Brescia Silvio Ferrari, che giura vendetta prima della fine di maggio. Lo stesso giorno si celebrano i funerali, dove vengono arrestati 5 veronesi di Ordine Nuovo, trovati in possesso di una beretta con il caricatore pieno, 100 pallottole, un coltello a serramanico e una piccozza. Mercoledì il Comitato Unitario Antifascista e i sindacati fissano la data del 28 maggio per una mobilitazione cittadina. La bomba di Piazza della Loggia esplode al culmine di un periodo di crescenti violenze fasciste. La città viene colpita proprio mentre è radunata per rispondere alle aggressioni. Che risposta dà la popolazione bresciana e italiana alla strage? Come si comportano i gruppi della sinistra extraparlamentare? Questo e altro domani nel terzo capitolo del nostro viaggio nella storia della strage di Piazza della Loggia. Il 28 maggio 1974 segna una svolta decisiva per la storia dell'Italia repubblicana. Questa è una storia di violenza e di trame eversive a lungo tenute segrete. È una storia di gruppi neofascisti e di piani diretti dal cuore dello Stato. È la storia di un paese che lotta per cambiare. Questo è un viaggio in 5 puntate in uno degli episodi che hanno segnato la nostra storia. La strage di Piazza della Loggia. Capitolo 3. Dopo la bomba. Il 29 maggio 1974 la città di Brescia si risveglia da una notte tormentata. L'eco della bomba rimbomba ancora nelle orecchie di chi era in piazza. Il tempo nel centro città sembra sospeso. I negozi hanno tutti le serrande abbassate. Le scuole sono chiuse per lutto cittadino. Piazza della Loggia inizia a riempirsi di gente. C'è bisogno di parlare, di discutere, di non restare soli. Le immagini scattate il giorno prima dai fotografi del collettivo La Comune tappezzano la piazza mostrando i corpi straziati delle vittime di una bomba. Non rimangono esposte per molto. C'è chi teme di alimentare una rabbia che potrebbe diventare incontrollabile. Alla OM Fiat, il più grande stabilimento della città, migliaia di operai si sono radunati in assemblea. Una scatola viene passata di mano in mano per raccogliere del denaro da donare alle famiglie delle vittime. Anche alla Sant'Eustachio, la seconda fabbrica di Brescia, gli operai si sono radunati. All'Idra i toni dell'assemblea sono aggressivi. È nota la vicinanza dei padroni con gruppi di estrema destra. I lavoratori sono pronti a cacciare i fascisti dalla fabbrica. Altrove avvengono occupazioni simboliche. Gli operai della ATB si prendono lo stabilimento. All'Ideal Standard gli organismi di fabbrica si riuniscono in una commissione permanente per seguire l'evolversi degli eventi. I ferrovieri chiamano ad una manifestazione di massa, gli artigiani garantiscono la loro presenza. Gli insegnanti e il personale scolastico si mobilitano in prima linea con un gruppo di più di 500 persone, gran parte delle vittime della strage erano colleghi e amici. Alla Camera del Lavoro migliaia di delegati sindacali e lavoratori chiedono con forza una reazione contro l'MSI. Da tutta la provincia giungono delegazioni di antifascisti.

0: gran parte della popolazione non è più disposta a sopportare le ingiustizie inflitte dai neofascisti e pretende di sapere cosa si cela dietro i loro attentati.
1: Volantinavano sia gli operai delle fabbriche che nei paesi, quindi la prima voce che è arrivata ancora prima dei giornali, ancora prima dei giornali, è stata la controinformazione militante, ma soprattutto la voglia di capire, perché sembrava assurdo che questa strage capitata così fosse una meteora venuta dal cielo.

I gruppi della sinistra extraparlamentare sono ben radicati a Brescia. Avanguardia Operaia raccoglie adesioni, soprattutto nelle fabbriche. Lotta continua, è più trasversale e più radicale. Quando scoppia la bomba in Piazza della Loggia non sono troppo sorpresi. È dal tempo della strage di Piazza Fontana che osservano con attenzione l'escalation della trama eversiva. Attraverso i propri giornali di controinformazione diffondono notizie sui gruppi neofascisti, per lo più trascurati dalla stampa tradizionale. Le trame nere, però, nascondono connessioni più cruciali. La sinistra rivoluzionaria arriva subito a parlare del coinvolgimento di interi settori politici, economici e militari dello Stato italiano, di alleanze internazionali con la complicità dei servizi segreti, dell'implicazione di apparati militari della NATO. Man mano che passano le ore diventa sempre più lampante la valenza politica della strage. L'antifascismo militante, che fino ad allora aveva riguardato una fetta esigua della popolazione, assume una nuova valenza. Nel resto d'Italia suona la stessa musica. Nelle fabbriche di tutto il paese il movimento operaio è pronto a mobilitarsi. La sera del 28 maggio 20.000 persone invadono le strade di Milano. Oltre 1 milione di lavoratori paralizza la città per mezza giornata. A Genova gli operai dell'Italsider e i lavoratori del porto incrociano le braccia. I sindacati indicano una grande giornata di sciopero generale nazionale. Ovunque manifestazioni spontanee e cortei. Gli studenti fermano le attività didattiche con affollate assemblee. A Roma quasi 500.000 di persone sfilano dal Colosseo agitando migliaia di bandiere rosse. Gli esponenti democristiani vengono coperti di fischi. Gruppi di persone, spesso operai usciti dalle fabbriche, sfidano i candelotti dei carabinieri tentando di attaccare le sedi dell'MSI. La rabbia è incontenibile. Intanto la storia imprime un altro giro di vita. Luci dell'alba del 30 maggio, due camionette dei carabinieri partono da Rieti a seguito della segnalazione di uno strano campeggio nei boschi dell'altopiano di Rascino. Alle 7 del mattino una squadra guidata dal maresciallo dei carabinieri e agente del SID, i servizi segreti, Antonio Filippi, circonda un accampamento formato da una tenda e da una Land Rover. Una sparatoria turba la quiete della montagna. Uno dei campeggiatori perde la vita, altri due vengono arrestati. Sul fuoristrada viene trovato un gran numero di armi, matasse di miccia, centinaia di detonatori e chili di esplosivo. La sostanza è ad alto potenziale tecnico, come quello in dotazione ai reparti militari e alle basi NATO, molto difficile da reperire sul mercato e risulta simile a quello usato nella strage a Brescia. Il campeggio in realtà è un campo paramilitare. Grazie a precedenti segnalazioni era già conosciuto come uno dei luoghi preferiti dai neofascisti per i loro allenamenti alle stragi. L'uomo crivellato di colpi e finito con un colpo alla testa è il milanese Giancarlo Esposti, membro delle squadre d'azione Mussolini, nonché stratega di Ordine Nero in Lombardia. L'identikit di un uomo identico a lui, senza barba, era circolato subito dopo la strage di Piazza della Loggia. Il cadavere di Esposti viene però ritrovato con una barba fluente. Intanto anche a Palazzo Montecitorio comincia a crescere la tensione.

0: La notizia della sparatoria al pian di Rascino, arrivata solo due giorni dopo la strage, ha messo alle strette le alte cariche dello Stato. Dalle file del PSI arriva una proposta, la costituzione di un ispettorato centrale contro la criminalità fascista, guidato da una brigata speciale indipendente, perché la complicità di alcuni settori delle forze armate e dei servizi segreti è ormai sotto gli occhi di tutti. Per tutta risposta, il governo Rumor mette più soldi, più potere e più armi nelle mani del SID, il servizio segreto italiano, che pullula di figure oscure e già ampiamente compromesse. Pochi giorni dopo l'esplosione di una bomba in piazza della Loggia a Brescia, la rabbia è dilagata in tutto il paese. Lavoratori, studenti, cittadini vogliono giustizia. Nel frattempo si preparano i solenni funerali delle vittime della bomba. Le più alte cariche dello Stato si confronteranno faccia a faccia con la popolazione. Questo è altro domani, nel quarto capitolo del nostro viaggio nella storia della strage di Piazza della Loggia. Maggio 1974 segna una svolta decisiva per la storia dell'Italia repubblicana. Questa è una storia di violenza e di trame eversive a lungo tenute segrete. È una storia di gruppi neofascisti e di piani diretti dal cuore dello Stato. È la storia di un paese che lotta per cambiare. Questo è un viaggio in 5 puntate in uno degli episodi che hanno segnato la nostra storia. La strage di Piazza della Loggia. Capitolo 4. I funerali e la verità. Parte 1.
1: In silenzio intanto continuano a sfilare le maestranze dei vari consigli di fabbrica, le delegazioni dei vari paesi d'Italia.
2: Una cosa orribile. Bisogna che finiscano questi atti di teppismo fascista. Bisogna mettere fuori legge il movimento sociale italiano.

0: 31 maggio 1974 la città di Brescia è invasa da centinaia di pullman. Sono operai e impiegati della Pirelli, dell'Alfa Romeo, della Seat Siemens. Arrivano da tutte le officine della Lombardia, del Piemonte, del Veneto e dell'Emilia. Vengono a portare il loro omaggio alle vittime della strage. È il giorno dei loro funerali. Da tutta Italia giungono rappresentanze dei consigli di fabbrica, sindacati, studenti, delegazioni ufficiali dei comuni. Durante la giornata si contano 500.000 di persone sfilare per Piazza della Loggia. Le 6 bare delle vittime sono esposte proprio nel luogo della strage, circondate di fiori. Alle forze dell'ordine non è permesso entrare in piazza. Sono operai con la fascia rossa al braccio a guidare le delegazioni anticipate da enormi bandiere che identificano la loro appartenenza. I cortei dei lavoratori bresciani sono i più folti. Piazza della Loggia è così piena che si fatica a respirare. Ai cortei tocca defluire in Piazza Duomo e in Piazza Vittoria. Il grande blocco antifascista, seppur unito nella risposta, è solcato da divergenze di vedute. L'antifascismo delle istituzioni si scontra con quello militante che ha attraversato la città negli ultimi giorni. Il grande corteo della sinistra extraparlamentare viene tenuto fuori dalla piazza e si raduna in largo Formentone. Attorno alle 15 l'accesso alla piazza viene chiuso. È stato allestito nuovamente un palco dal quale sono in programma gli interventi dei delegati ufficiali delle istituzioni. La spaccatura fra la popolazione e le autorità non è mai stata così evidente. L'oggetto principale dell'indignazione è la Democrazia Cristiana. Il segretario della DC Fanfani neppure si presenta, mandando avanti un altro ministro, il cui nome viene annunciato sottovoce in tutta fretta. Il vescovo di Brescia viene accolto da un freddo silenzio generale. Il suo atteggiamento esitante comincia a infastidire anche i cattolici. La comparsa del presidente del Consiglio Mariano Rumore e del capo della Repubblica Giovanni Leone della DC, eletto grazie ai voti dell'MSI, che si scatena lo sdegno e il dolore della piazza. Sotto un mare di fischi, Rumore è costretto a rinunciare al discorso, mentre Leone depone la corona di fiori pieno di imbarazzo. Al loro posto il sindacalista Franco Castrezzati, il cui intervento era stato interrotto proprio dallo scoppio della bomba, viene accolto da applausi scroscianti, mentre afferma che i fascisti non solo vanno combattuti là dove ci sono e si vedono, ma anche dove si infiltrano, cioè nelle istituzioni dello Stato.
1: A me sembra che la storia si ripeta, e cioè che anche oggi non si scavi in profondità, che non si affondi il bisturi risanatore fino alla radice del male.
0: Ai militanti di Avanguardia Operaia viene permesso di accedere in piazza solo alla fine degli interventi. Il corteo, con in testa le fotografie della compagna Giulietta Banzi, viene salutato in rispettoso silenzio con una folla di presenti a pugno chiuso. La gente si assiepa nelle vie, affolla i balconi e si affaccia alle finestre. Durante la giornata, alcuni locali noti per essere ritrovo dei neofascisti vengono attaccati. Il giorno seguente, il 1 giugno, anche il 25enne Luigi Pinto, che lottava in ospedale per le ferite riportate dallo scoppio della bomba, smette di respirare. Una nuova ondata di rabbia si solleva per l'insegnante di Montisola, originario di Foggia. 3 giorni dopo vengono celebrati i funerali nella sua città natale, dove si riversano ancora una volta decine di migliaia di persone. Il 16 giugno un altro uomo, ferito gravemente dalla bomba, l'ultimo, perde la vita. È Vittorio Zambarda, di 60 anni, pensionato da appena 2 giorni. Il giorno dei suoi funerali viene proclamato un altro sciopero. Otto, infine, sono le vittime della strage di Piazza della Loggia. Insieme ai familiari e agli amici, una città, un intero paese, chiede giustizia. Ma la strada per la verità è lunga, ancora molto lunga. È l'inizio di un viaggio fatto di depistaggi, di segreti, coperture, un rompicapo ostacolato e ricomposto con grande fatica, su cui ancora non si è messa la parola fine. A Brescia la magistratura e le forze di polizia cominciano a interessarsi agli ambienti dell'estrema destra molto prima della strage. Le prime indagini ingranano molto timidamente, concentrandosi su delinquenti minori, senza mai mettere davvero i bastoni fra le ruote a personaggi di spicco. I primi importanti arresti arrivano con Kim Borromeo e Giorgio Spedini fermati a Sonico con centinaia di candelotti e chili di esplosivo nel bagagliaio. È una vera e propria trappola quella tesa dal capitano dei carabinieri Francesco Delfino. Le inchieste attivate dopo il loro arresto coinvolgono ben 30 imputati. È l'operazione Sam Fumagalli che collega i neofascisti bresciani con il fervente anticomunista, personaggio dalle tinte fosche, ex partigiano cattolico Carlo Fumagalli, che gestisce nell'ombra numerosi rifugi e depositi di armi. Le indagini si orientano sulla ricerca dei finanziatori. Saltano fuori i nomi di potenti industriali bresciani. Minacce cominciano ad arrivare ai procuratori che stanno seguendo le indagini. Il 74 registra un apparente risveglio della magistratura e delle forze dell'ordine che iniziano ad affrontare l'intricata massa delle attività eversive. Emerge una rete intessuta fra varie città dell'Italia centro-settentrionale, una galassia di sigle che si sovrappongono, si confondono e si sostituiscono all'occorrenza. A strage avvenuta, l'ondata di arresti e rastrellamenti dilaga. Ma sono ancora catture di facciata che portano a frettolosi rilasci senza svelare le trame intessute nell'ombra. Soprattutto mantenendo ben nascosto il lugubre scenario che si affolla alle spalle dei neofascisti, agenti dei servizi segreti, funzionari di polizia, ufficiali dei carabinieri, politici e militari. Un'alleanza che affonda le radici molti anni prima. I primi giorni di maggio del 1965 all'Hotel Parco dei Principi a Roma viene organizzato un convegno a porte chiuse dall'Istituto Alberto Poglio di studi storici e militari. I partecipanti provengono dalle file di varie entità politiche. Ci sono democristiani, liberali, socialdemocratici e naturalmente esponenti dell'MSI. Non manca la rappresentanza del mondo economico industriale e un nutrito gruppo di estrazione militare. Sono presenti ufficiali di tutte le armi, insieme ad alcuni militari di paesi NATO e agenti del SID, i servizi segreti. L'organizzazione extraparlamentare di estrema destra Ordine Nuovo fa la sua comparsa nella persona del suo fondatore, Pino Rauti. Il scopo di questa giornata di studio e confronto collettivo è impedire ad ogni costo che il paese si orienti a sinistra. Le organizzazioni storiche operaie sono fortemente radicate nella società. In Parlamento il Partito Comunista raccoglie sempre più consenso, ma soprattutto le lotte contro lo sfruttamento e contro l'austerità nella crisi si fanno sempre più radicali. La strategia comprende la costituzione di una base di appoggio politico-economico, ma anche la creazione di un'organizzazione paramilitare clandestina, orchestrata dai servizi segreti. Ed è proprio lì che confluiranno i gruppi neofascisti degli anni 70.
2: Penso che

0: La bomba in piazza della Loggia colpisce la città proprio nel momento in cui le indagini sugli ambienti dell'estrema destra cominciano a rivelare la punta di un iceberg spaventosamente sommerso. Chi ha messo la bomba in piazza? Da chi è arrivato l'ordine? Questo e altro domani nel quinto e ultimo capitolo del nostro viaggio nella storia della strage di Piazza della Loggia. Il 28 maggio 1974 segna una svolta decisiva per la storia dell'Italia repubblicana. Questa è una storia di violenza e di trame eversive a lungo tenute segrete. È una storia di gruppi neofascisti e di piani diretti dal cuore dello Stato. È la storia di un paese che lotta per cambiare. Questo è un viaggio in 5 puntate in uno degli episodi che hanno segnato la nostra storia. La strage di Piazza della Loggia. Capitolo 5. La verità. Parte 2. All'indomani della strage, le inchieste riguardanti gli ambienti di estrema destra diventano 3. Sono quella che riguarda la San Fumagalli, quella sulla morte del giovane neofascista Silvio Ferrari e quella sulla strage. Subito viene abbracciata la tesi che Piazza della Loggia passa da Piazza Mercato, a indicare che la bomba sia la risposta dei neofascisti alla morte di Ferrari. Eppure la prima pista indica un'altra strada. Il 30 maggio, nell'accampamento paramilitare di Pian di Rascino, insieme al cadavere del neofascista Esposti, vengono ritrovate delle fototessere di un milanese, un certo Cesare Ferri. Il 1 giugno, e Brescia Oggi ne aveva pubblicato un ritratto, impaziente come tutto il resto della città di dare un volto ai responsabili della strage. Il fatto è che il parroco di Santa Maria Calchera lo riconosce, sostenendo di averlo visto nella sua chiesa proprio il giorno della strage. Le prime indagini, invece, si concentrano su un gruppo di giovanissimi neofascisti della Brescia Bene, collegati a una cozzaglia di delinquenti comuni capitanati da un personaggio a dir poco eccentrico. Ermanno Buzzi è molto più anziano del resto del gruppo. Ha 35 anni ed è noto per essere un mitomane. È impegnato in una serie di attività illecite, soprattutto nel traffico di opere d'arte rubate. La sua fede politica non è ben chiara, ma pare che abbia stretti rapporti con una comitiva di studenti dell'alta borghesia bresciana che simpatizzano o militano nelle file dell'estrema destra. Fra di loro c'è Silvio Ferrari. Le indagini sulla sua morte prendono il via dalla deposizione spontanea dell'amico Nando Ferrari, noto per essere uno di quegli aggressori fuori dalle scuole, e si concentrano sugli avvenimenti che precedono di poche ore l'esplosione della Vespa, quando la compagnia si raduna nella pizzeria dei genitori di una ragazza del gruppo, la 17enne Ombretta Giacomazzi. Le ricostruzioni sembrano girare a vuoto fino al gennaio del 75, quando Buzzi viene fermato in auto senza patente e in possesso di quadri rubati. Il capitano dei carabinieri Francesco Delfino arresta alcuni pregiudicati del suo gruppo, fra cui i fratelli Papa. È allora che il padre denuncia Buzzi per violenza sessuale nei confronti del figlio tredicenne Angelino e confessa di ritenerlo pericoloso al punto di aver messo la bomba in Piazza della Loggia. Da qui ha inizio un lungo procedimento che elimina via via gli imputati direttamente affiliati all'estrema destra, lasciando al centro dell'indagine proprio Angelino Papa e Ermanno Buzzi. Un processo costellato di forzature, abusi e depistaggi per validare a tutti i costi una tesi che fa acqua da tutte le parti, ma che viene portata avanti dal misteriosamente onnipresente capitano dei carabinieri Francesco Delfino. Alcuni eventi dei mesi precedenti, però, trovano una spiegazione. Gran parte degli attentati avvenuti a Brescia si confermano opera di Silvio Ferrari, che la sera della sua morte si dirige per compierne un altro, probabilmente al Blue Note, uno dei primi bar frequentati dalla comunità LGBT, ma che è costretto a ripiegare su un altro obiettivo, complice una telefonata anonima che avverte della bomba. Il detonatore viene regolato in anticipo e Silvio salta in aria, portando con sé importanti segreti. Il 13 aprile dell'81, Ermanno Buzzi si trova nel supercarcere di Novara, appena giunto per scontare l'ergastolo. È in cortile, durante l'ora d'aria, quando viene avvicinato da due uomini. Buzzi muore strangolato da due carcerati di Ordine Nuovo. Non sono passate nemmeno 48 ore dal suo trasferimento. Quello stesso anno la Corte di Assise di Appello di Brescia lo giudica un cadavere da assolvere, lasciando la strage ancora senza autori. Passano 10 anni dalla strage, quando alcune testimonianze giunte dai pentiti dell'ambiente neofascista riaprono la pista abbandonata agli esordi della prima istruttoria del milanese Cesare Ferri. Il quadro comincia ad estendersi fuori da Brescia. L'inquisito è un giovane fanatico e agguerrito che, secondo le dichiarazioni, sarebbe stato inviato a Brescia per supervisionare l'operato del gruppo di Buzzi. La deposizione del parroco bresciano confermerebbe la sua presenza nella città, ma Ferri ha un alibi. Tutti gli imputati finiscono per essere assolti, prima per insufficienza di prove e poi per non aver commesso il fatto. La novità è che nella sentenza definitiva si evidenzia il fatto che complicità istituzionali stanno ostacolando l'accertamento della verità. Inoltre, rimane in sospeso un filone di indagine basato su una testimonianza in particolare, che fornisce l'occasione di approdare infine al braccio operativo della strategia della tensione, una struttura paramilitare del Triveneto dalle tinte fosche, già disciolta per il reato di ricostituzione del partito fascista. Ordine nuovo. Nell'aprile dell'85 viene trasmessa al giudice istruttore del nuovo filone d'indagine sulla strage di Piazza della Loggia una nota riservata del SID redatta da una misteriosa fonte tritone. Ci vogliono quasi altri 10 anni per dare un volto all'informatore. L'uomo del SID è un certo Maurizio Tramonte.
1: Sorzi Delfo, latitante Contumace, avvocato Bortoluzzi, anche per l'avvocato Franchini. Tramonte Maurizio, detenuto per altra causa, assente per rinuncia, avvocato Mascialino. Raudi Giuseppe Umberto Contumace, avvocato.
0: Nel 2007 la procura di Brescia porta in tribunale con l'accusa di concorso in strage alcuni personaggi ai vertici della struttura. Sono Delfo Zorzi, capo della cellula di Mestre, Carlo Maria Maggi, reggente di Ordine Nuovo nel Triveneto, già processati per la strage di Piazza Fontana, lo stesso Maurizio Tramonte e Giovanni Maifredi, coinvolto nelle vicende eversive del mare. Con loro Pino Rauti, capo, fondatore e massimo ideologo di Ordine Nuovo, e l'ex capitano dei Carabinieri, divenuto nel frattempo generale, il ben noto Francesco Delfino, ha appurato finalmente il suo doppio gioco. Secondo la testimonianza del defunto Digilio, a fornire l'esplosivo in una valigetta sarebbe stato Delfo Zorzi, su ordine di Carlo Maria Maggi. Lo stesso Digilio si sarebbe occupato di mettere l'ordigno in sicurezza per poi consegnarlo a Milano all'esame di Giancarlo Esposti, materialmente incaricate di compiere la strage. La strage pare essere stata pianificata in più riunioni, arrivando a individuare Brescia solo pochissimi giorni prima, quando i giornali pubblicano la notizia dello sciopero generale. Nel 2010 la Corte di Assise di Brescia emette un giudizio scioccante, assolvendo tutti gli imputati per non aver commesso il fatto, a cui si aggiunge in secondo grado l'obbligo per le parti civili di pagare le spese processuali sostenute dalla difesa. Il 22 luglio 2015 la Presidente della Corte d'Assise d'Appello di Milano legge la sentenza definitiva di fronte a un'aula gremita. Condanna all'ergastolo per Maurizio Tramonte, l'uomo del SID, e per Carlo Maria Maggi, il capo di Ordine Nuovo nel Triveneto. Dopo 41 anni, i responsabili della strage di Piazza della Loggia hanno dei nomi. Ancora un enigma rimane da sciogliere. Chi ha portato materialmente la bomba in piazza? Secondo le ricostruzioni, l'ordigno sarebbe stato assemblato nel Veneto e inviato a Verona tramite Marcello Soffiati, noto neofascista ben introdotto negli ambienti eversivi lombardi e anche nel comando militare NATO, che aveva nella stessa città una delle sue basi più importanti. Visti i guai che i neofascisti veronesi si procurano al funerale di Silvio Ferrari, viene deciso di incaricare qualche personaggio meno in vista di collocare la bomba. Sono attualmente in corso i processi ai danni di Roberto Zorzi, un 21enne appartenente a una setta cattolica e reazionaria che predica un violento anticomunismo, e il 16enne Marco Toffaloni, conosciuto nell'ambiente con il soprannome alla tedesca di Tomaten, membro di un gruppo di giovani fanatici con pretese culturali. Nell'inchiesta compare anche una vecchia conoscenza, è Ombretta Giacomazzi, della compagnia di Silvio Ferrari. I suoi numerosi verbali rivelano come Ordine Nuovo fosse protetta da importanti figure dell'arma dei carabinieri e della questura, ma anche come si fossero tenute riunioni per preparare attentati fra neofascisti, apparati statali, servizi segreti e ufficiali NATO in una caserma dei carabinieri a nord di Verona, nella sede segreta del SID e nella sede del comando NATO della stessa città, la seconda più importante d'Italia. Qui finisce il nostro viaggio nella storia della strage di Piazza della Loggia, negli anni delle stragi rivendicate da sigle dell'estremismo fascista, in cui si verificano ben 3 tentativi di colpo di Stato, in cui la versione di destra tocca il suo apice. Ma sono anche gli anni in cui la forza della mobilitazione dal basso è inarrestabile, in cui i contenuti delle lotte popolari e operaie diventano più radicali, in cui i giovani della sinistra extraparlamentare provano sulla propria pelle cosa significa praticare l'antifascismo militante, gli anni del movimento studentesco e delle donne che inaugurano una stagione di diritti e di grandi conquiste, gli anni grazie a cui questa è la nostra storia.

Radio Onda d'Urto, sono le 16:03 minuti, in onda ora il giornale radio di questo mercoledì 27 di maggio. Iniziamo con le notizie in breve dalla guerra del Golfo. Resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti lungo lo stretto di Hormuz, mentre Israele rilancia nuovamente la guerra regionale contro il Libano. Nonostante le trattative proseguano serrate da settimane, Washington ha deciso di sferrare ieri un attacco nel sud dell'Iran, colpendo il sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa delle mine. Si è trattato di autodifesa, si sono giustificati nel comando americano in Medio Oriente. Per Teheran invece si è trattato di una vera e propria flagrante violazione del cessate il fuoco che, avvertito, non sarà lasciata senza risposta. Intanto la TV di Stato iraniana ha illustrato poco fa l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. In base al testo, gli Stati Uniti ritirano le forze armate vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Il transito delle navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. Il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento, afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata con una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Nessun riferimento intanto al nucleare. A spingere verso il caos invece è soprattutto Benjamin Netanyahu, sotto una tempesta di attacchi interni che rilancia sul Libano la sua guerra santa e annuncia una nuova offensiva contro Hezbollah, forte anche del via libera all'operazione che secondo Channel 12 avrebbe incassato da Donald Trump in risposta alle decine di droni lanciati dalle milizie sciite a nord di Israele, dove si concentra l'elettorato della destra sionista israeliana. Si avvia così verso il collasso la tregua armata negoziata nelle scorse settimane, 31 i morti in Libano, per lo più civili, dopo gli attacchi di ieri da parte dell'esercito israeliano che ha iniziato a muoversi via terra oltre la linea gialla, quella disegnata da Israele per occupare pezzi di terra libanese. E sempre Israele colpisce con violenza, non accadeva così da settimane, la terra di Palestina. Ieri raid sulla striscia di Gaza hanno ucciso almeno 7 palestinesi, mentre stanotte si registrano altre 4 vittime, tra loro Muhammad Odeh, ennesimo capo dell'ala militare di Hamas. A dirlo il ministro Katz, che è tornato anche a minacciare la deportazione totale dei palestinesi di Gaza, la cosiddetta e farlocca emigrazione volontaria dalla striscia, che sarà attuata nei tempi e nei modi appropriati, ha detto. E poi ci sono le conseguenze economiche delle guerre imperialiste portate avanti da Trump e Netanyahu. Il Fondo Monetario Internazionale prevede che l'economia italiana continui a crescere a un ritmo moderato, appesantita dai fattori esterni contrari a sfide strutturali. Il PIL reale è aumentato dello 0,5% nel solo 2025. Con l'impatto della guerra è prevista una crescita del PIL dello 0,5% anche quest'anno e nel 2027, fa sapere l'FMI. L'allarme in particolare sul debito pubblico italiano, il peggiore dei 27 dell'UE, superato pure da quello greco. Ma per tutto questo Meloni non parla, impegnata com'è a premere sull'acceleratore per l'iter della legge elettorale che approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 di giugno. I capigruppo del centrodestra infatti hanno chiesto alla riunione dei presidenti dei gruppi della Camera di poterla inserire a giugno nell'ordine del giorno. Opposizione all'attacco dopo la calendarizzazione è l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, ha detto la democratica Chiara Braga. Chiudiamo con le previsioni del meteo per domani. 4 le città da bollino rosso che nelle previsioni del Ministero della Salute segnala il livello massimo delle ondate di calore sono Bologna, Firenze, Roma e Torino, mentre nelle altre 23 città considerate prevalgono i bollini gialli, compresa Brescia. Un'ondata di caldo sta facendo segnare temperature record anche nel resto d'Europa. La bolla calda ha come epicentro soprattutto Francia e Inghilterra. A Parigi 7 morti legati alle alte temperature. 5 invece in Gran Bretagna, con le temperature più alte mai registrate a maggio, 35 gradi, eppure qui una mezza dozzina di vittime annegate tra le altre alla ricerca di temperature migliori. Allerta caldo anche in Olanda, dove il governo ha sospeso le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di roghi.
Sono le 16:08 minuti e tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash che torna alle ore 17:20 di questo pomeriggio. La linea ora a Bara Onda d'Urto, condotta oggi da Simone Elgast Cavagnini. Un buon ascolto.

se ci seguite sapete già che mercoledì ormai da qualche settimana va in onda il speciale format 70 Onde d'Urto, un progetto di Gian Gilberto Monti e Jean-Luc Stott, che poi Gian Gilberto ha chiesto a me di portare avanti, un viaggio nella musica degli anni 70. Oggi siamo arrivati alla quarta puntata. Se vi siete persi o vi siete persi quelle precedenti, le trovate in podcast su baraonda.radioondadurto.org. È il primo articolo che trovate, non potete sbagliare. Quindi direi bando alle ciance e iniziamo subito con la quarta puntata di 70 Onde d'Urto. Buon ascolto.

0: 70 Onde d'Urto. Un progetto ideato da Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti. Ed eccoci arrivati al quarto appuntamento di questa serie ideata da Jean-Luc e da Gian Gilberto. Oggi parliamo di quelle voci che in Italia durante gli anni 70 tentavano di farsi strada in un ambiente dove i testi all'acqua di rose erano un po' la regola per un interprete femminile e quell'immagine non faceva per loro.
1: È vero, in Francia il fenomeno invece era molto più avanzato. Da Edith Piaf in poi, queste interpreti alternavano atmosfere spensierate o sarcastiche a storiacce da strada, dando voce a poesie senza tempo, influenzando così la canzone d'arte e la musica di qualità. Pensiamo ad esempio a Juliette Gréco, che negli anni 50 fece conoscere al grande pubblico gli chansonniers parigini, da Boris Vian a Jacques Brel, oppure Jane Birkin, la francese, che accompagnò la carriera di quel genio poetico e musicale che fu Serge Gainsbourg.
2: Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez. Peut-être, si vous avez le temps, je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre. Tuer des pauvres gens, c'est pas vous fâcher. Il faut que je vous dise

0: depuis que je suis né. J'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé.
1: Questa era Juliette Gréco che cantava Il disertore di Boris Vian.
2: Qui in Italia la storia è del tutto diversa e arriva solo nel secondo dopoguerra. Lungo gli anni 60 siamo passati dalle melodie sanremesi di Nilla Pizzi alle voci beat di Caterina Caselli o a quelle decisamente pop di Rita Pavone, Mina e Patti Pravo, che hanno poi conquistato le classifiche.
1: Ragazzo triste come me. Definire il ribellismo di quel periodo è complicato. Anche Celentano a suo modo è stata una voce ribelle quando cantava Il ragazzo della via Gluck, che oggi potrebbe essere definito un inno ecologista. Oppure Prisen Colin Nancy Nainciuso, l'antesignano del rap. Di fatto, per molte di quelle voci femminili, al di là dell'indubbia bravura, la trasgressione era più nei comportamenti privati che nelle canzoni, che molto spesso poi erano cover di successi in lingua inglese. Ma alcune di queste voci femminili hanno avuto partenze insolite nell'ambito della musica pop e sono arrivate in seguito a un pubblico più esigente nei contenuti e anche nella forma canzone.
2: E non stiamo parlando di artiste decisamente schierate come Caterina Bueno o Giovanna Marini, leader di ballate folk che all'epoca agitavano i cortei o le feste dell'Unità, ma di quei nomi noti e meno noti che secondo noi già dagli anni 70 tentavano altre strade artistiche sicuramente più difficili, come ad esempio Nada.
1: Ma che freddo fa

0: La toscana Nada Malanima, classe 1953, cresce in una famiglia complicata, segnata dai disturbi mentali della madre che condizionano gli inizi della sua carriera. E lei fatica a staccarsi dal paesello d'origine per seguire la sua passione per il canto, che la porta giovanissima a conoscere Roberto Davini, un ex cantante divenuto talent scout delle RCA italiana. Pensa che Roberto Davini l'ho conosciuto anche a Roma quando iniziamo. A soli 15 anni debutta a Sanremo del 69 con Ma che freddo fa, in abbinamento con i Rocks. Conquista il primo posto in hit parade per 5 settimane e il suo viso diventa popolare.
1: E da qui una carriera in discesa, o no?
0: No, per niente. Per usare un termine caro agli appassionati di De André, la sua strada artistica dagli anni 70 in poi andrà in direzione purtroppo ostinata e contraria.

0: Nada, nada, a proposito di voci ribelli al femminile, Nada che nel 69 pubblica il suo primo album prodotto da Franco Migliacci.
1: Migliacci è stato produttore, paroliere e molte altre cose, ma in termini discografici era un pezzo da 90, basti pensare nel Blu dipinto di blu. Per un paio d'anni va tutto bene, tanto che nel 71 Nada vince il Festival di Sanremo con Il cuore e uno zingaro, in abbinamento con Nicola Di Bari. Ma già lo stesso anno, in prima serata sulla Rai, a Canzonissima, canta in modo struggente un classico del folk toscano, La porti un bacione a Firenze, di Odoardo Spadaro, che nel Novecento, tra le due guerre, impersonava un elegante chansonnier noto, pensate, in tutto il mondo, che visse a lungo in Francia e fu persino paragonato a Maurice Chevalier.
0: Di fatto fu il primo passo per affrancarsi dal pop melodico italiano.
1: Ed era così. Da lì in poi Nada abbandona l'immagine adolescenziale costruita dai suoi discografici e si avvicina alla poetica del conterraneo Piero Ciampi. Non solo, collabora con noti cantautori, allora agli esordi come Venditti e Cocciante, fino ad esibirsi tra il 76 e il 77 con altri suoi colleghi conosciuti alla RCA di Roma. Ma mica poco.
0: No.
1: Paolo Conte, Renzo Zenobi, secondo te da lì in poi che cosa succede a Nada?
0: Non lo so, Gian Gilberto, cosa succede?
1: Che non vende più un disco. Le serate diminuiscono fino a sparire e lei ci metterà più di 10 anni a ritrovare una casa discografica e dei musicisti che l'accompagnino. Fortunatamente ci è riuscita.
0: E persino la Rai le dedicò un docufilm sulla sua carriera, La bambina che non voleva cantare.
1: E adesso Nada è apprezzata dal cerchio magico della canzone d'autore. Negli ultimi anni si proponeva in trio con il contrabbassista Ferruccio Spinetti, già degli Avion Travel, e il chitarrista e compositore Fausto Mesolella, scomparso purtroppo nel 2017. Ed è stata anche invitata più volte al Club Tenco. Però per lei è stata dura.
0: Meno male che è venuta anche alla festa di Radio Onda d'Urto qualche anno fa. Allora.
1: Vedi, questo non lo sapevo e quindi siamo tutti contenti.
0: Tra l'altro una vicenda simile pare sia capitata anche a Marisa Sannia.
1: Ma guarda, a lei è andata anche peggio. Di origine sarda, Marisa Sannia è stata una cantautrice e attrice italiana. Nel 68 diventa popolare a Sanremo, dove fu abbinata a Ornella Vanoni e cantava Casa Bianca. Non te la ricordi Casa Bianca, perché sei troppo giovane. Adesso te la canto. C'è una Casa Bianca. Comunque Marisa Sannia la cantava meglio sicuramente.

0: Bachi.
1: Scritta da Don Bachi. Lei ai tempi era prodotta da Sergio Endrigo e Luis Baccalo, fu una coppia legata alla musica commerciale, ma di altissima qualità. Durante gli anni 70 Marisa Sannia si dedicò al teatro ed esordì come cantautrice. Ma non riuscendo ad avere l'attenzione che sicuramente meritava, si ritirò per anni a vita privata.
2: E quando finalmente tornò sulla scena discografica, intorno al 2000, pubblicò 3 raccolte di suoi brani scritti in lingua sarda, musicando anche i poeti della sua terra. Morì poi improvvisamente nel 2007, mentre stava lavorando a un disco bellissimo e uscito postumo, Rosa de Papel, dove musicava le poesie di Federico García Lorca.
1: Ecco, io Marisa Sannia l'avevo conosciuta un anno prima, quando l'avevo convinta a cantare in duetto con me un brano di Serge Gainsbourg, che avevo tradotto in italiano.

0: Gian Gilberto, deve essere stato comunque molto emozionante.
1: Ma guarda, quando lei è arrivata a Milano, io avevo prenotato la sala di incisione, avevamo, come dire, provato in qualche modo al telefono tutti i vari ingressi e uscite della voce, ma lei era abbastanza tranquilla.
0: Al telefono?
1: Al telefono, sì.
0: Fantastico.
1: Poi lei è arrivata e in sala di incisione c'era da una parte, in cabina regia, l'arrangiatore, che allora mi sembrava fosse Diego Baiardi, che era anche pianista, e poi c'era il fonico, un paio di musicisti, e poi quando hanno visto Marisa Sannia pensavano che non fosse lei, perché pensavano che non esistesse più, capisci? Quindi era una via di mezzo tra i terrorizzati e attoniti. A quel punto lei dice: beh, allora se è tutto pronto possiamo partire. Allora una vocina è arrivata alla sala regia e ha detto: sì sì, va bene, allora registriamo. Sì sì, clic, buona la prima. E io avevo prenotato 4 ore, dopo 3 minuti e 20 era finito tutto. E a quel punto lei ha detto: beh, adesso andiamo a farci un tè, Gian Gilberto, va bene.
0: Ma che bello, che bello. Beh, a proposito di voci ribelli nel pop italiano al femminile, beh, dobbiamo parlare anche di Ornella Vanoni.
1: Eh beh sì, lei è diventata super popolare facendo tutto l'incontrario, però. Inizia la carriera spinta dal regista Giorgio Strehler, interpreta le canzoni della Mala milanese in un recital al Piccolo Teatro e poi conosce Gino Paoli ed entra di fatto nel mondo della musica pop dall'ingresso principale, ma con un'immagine da raffinata cantante attrice. Da lì non abbandonerà mai il mondo della musica pop e il suo ribellismo di fatto rimase legato a quel percorso anomalo che poi si trasformò nella sua immagine pubblica. Quando...

0: Allora diciamo che Ornella Vanoni di fatica non ne ha fatta poi tantissima nell'avere uno spazio in radio o in televisione. Diverso è stato invece il percorso di altre sue colleghe che avevano fatto scelte molto più radicali.
1: Per esempio?
0: Le due prime cantautrici italiane che esordirono negli anni 60 e consolidarono la loro figura artistica nel decennio che stiamo trattando, la fiorentina Daisy Lumini e la milanese Maria Monti, che a raccontarle non basterebbe un libro. Però ci proviamo.
1: Classe 1936. Daisy Lumini nasce a Firenze in una famiglia dell'alta borghesia fiorentina. Studia pianoforte e composizione e nei primi anni 60 offre le sue canzoni a Mina e Milva, mentre il mondo musicale che frequenta si accorge di una sua particolarità: il fischio melodico.
0: Eh sì, era la prima, forse anche l'unica a quel livello. Cantautrice, quando il termine non esisteva nemmeno. Daisy Lumini diede concerti negli Stati Uniti, in Francia e in Germania, per poi dedicarsi alla diffusione della musica popolare toscana, incidendo molti album e allestendo spettacoli di denuncia sociale e politica.
1: Fondamentale fu il sodalizio umano e artistico con il cantante e attore Beppe Chierici, uno dei traduttori italiani di Georges Brassens.
0: Daisy Lumini ha vissuto il suo incontro con Beppe Chierici in modo simbiotico e in questo caso credo che lui abbia in parte fagocitato l'unicità di lei. Per una decina di anni divise la scena con il compagno, esibendosi nel suo repertorio mutuato dal folk, mentre lui eseguiva al microfono brani di Brassens in italiano. Nel 70 la coppia Lumini-Chierici pubblicò il loro album forse più conosciuto, La cattiva erba, contro la guerra e le armi, che diventò un recital di successo.
2: Il dì che la gloria arrivò e tutti gli altri sacrificò, io sol conobbi il disonor di non morire medaglia d'or. Son la cattiva erba, mie signore e signor, non son io che si rumina né che si mette in gerba. La morte falcio gli altri, mie signore e signor, e fece grazie a me, sarà immorale e

0: di fischiatrice melodica.
1: Daisy Lumini fu cantante, autrice e anche attrice. Per l'epoca fu un po' la nostra Joan Baez e anche qualcosa di più. Purtroppo le sue doti artistiche finirono tragicamente insieme ad un altro dei suoi grandi amori totali, l'attore pugliese Tino Schirinzi. E qui la ascoltiamo in un brano molto molto strano per la nostra, come dire, memoria degli anni 70. Se io fossi fuoco, c'è Angiolieri.

0: farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo. Se fosse morte andarei da mio padre, se fosse vita fuggirei da lui. Similemente faria da mia madre, se fosse cieco commissione fui. Torrei le donne giovani e leggiadre, e vecchie laide lasserei altrui.
1: E parliamo ora della tua omonima, Maria Monti. Ma scusa Gian Gilberto, ma eravate parenti?
2: Purtroppo no. Lei all'anagrafe faceva Monticelli. Esordisce nel 53 come cantante di blues e brani gospel. Debutta in una compagnia d'avanspettacolo, arriva in TV chiamata da Enzo Tortora e la sua carriera inizialmente è quella dell'attrice. Però cambia tutto quando lei incontra Giorgio Gaber, che diventa suo compagno nella vita e sulla scena.
1: Ma io sapevo che Gaber era sposato con Ombretta Colli.
2: Sì, nel 65, solo che Giorgio Gaber e Maria Monti si conoscono nel 59, passano 6 anni. E in quegli anni lei e Giorgio Gaber diventano un duo popolare. Andranno a Sanremo con Benzina e Cerini nel 61, quando lei era un'artista RCA, allora la più importante discografica del paese. E l'anno prima scrivono Non arrossire. No.

Senti cosa diceva a proposito di quel brano Maria Monti. Era un periodo che io arrossivo molto e l'idea del testo mi venne in macchina sotto casa di Giorgio, a via Londonio. E così gli chiesi: che ne pensi di una canzone dove si dice di non arrossire quando si parla d'amore? E lui subito canticchiò le note della melodia e poi poco dopo completò la canzone. Però senza accorgersene ci aveva messo dentro una melodia già esistente, scritta da un suo amico che si chiamava Pennati, Davide Pennati. E infatti tra gli autori di Non arrossire, oltre a Giorgio e a me, c'è anche Pennati e poi c'è anche Mogol, cioè Giulio Rapetti, soltanto perché era il figlio dell'editore. E per questo motivo ha poi continuato a ricevere i diritti, anche se non c'entrava proprio niente con la scrittura di Non arrossire.

0: questa modalità legata al deposito delle canzoni e fondamentalmente a quello che poi l'editore avrebbe guadagnato era un fatto comunissimo agli anni 60, non riguardava ovviamente solamente non arrossire. Poi negli anni 70, il decennio di cui stiamo parlando, cambiano tante cose, un po' perché cambiano proprio anche i protagonisti della scena musicale. I cantautori ad esempio non avrebbero mai sopportato una situazione del genere e allora Maria Monti e Giorgio Gaber dovettero fare, come dire, buon viso a cattiva sorte.
1: Maria Monti cantava canzoni comiche, ballate folk, brani melodici e passava dalla leggerezza del cabaret all'impegno civile e alle tematiche femministe. E poi dicono avesse un bel caratterino.
0: Altro che piglio deciso sulla scena, dizione autoritaria, timbro vocale folk, ma anche carattere indipendente, viso mascolino, insomma accentuato da un look da interprete popolare più che da fine dicitrice. Lo stesso anno nel quale creano Non arrossire, che poi era il 60, propongono al Gerolamo di Milano lo spettacolo Il Giorgio e la Maria, dove cantano i loro brani ed eseguono in duo canzoni popolari come La Balilla, uscita poi su 45 giri, che è una canzone famosissima a Milano.

0: frutera.
1: Ma l'unico che le resta a sputà, le un mechisin che l'era sul da, le tournaca e la trua sulla mente, e il film del tubo d'escapamento.
2: E adesso di chi parliamo in questi anni 70?
3: Parliamo degli esordi della PFM e poi del loro tour con Fabrizio De André.
2: De André è stato uno dei primi in Italia a unire il mondo del prog di allora con la canzone d'autore. Parliamo dei New Trolls e di Senza Orario Senza Bandiera, che nel 1968 fu anche il loro album d'esordio, quando De André era già arrivato al terzo album ed era ormai considerato un nome affermato. Quell'album era un concept scritto da Fabrizio con il poeta anarchico Riccardo Mannerini e le musiche dei Fratelli Descalzi, ma di questo ne riparliamo nella prossima puntata. Ma in quel caso Fabrizio De André ci mise solo la sua penna, mentre con la PFM varcò il confine dei suoi timori e divise con loro anche il palco. Qui eravamo tra il 78 e il 79, quindi verso la fine di quel decennio straordinario.
3: E noi di Radio Onda d'Urto abbiamo chiesto un ricordo di quella fortunata avventura musicale a uno dei protagonisti di quel periodo.
2: Il produttore, musicista e arrangiatore Roberto Colombo, che in quel tour divise il palco con la PFM e ovviamente con Fabrizio De André.
4: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Ben ascesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.

0: Siamo adesso in collegamento con Roberto Colombo, tastierista, arrangiatore, produttore discografico. Ciao Roberto e grazie di essere qui con noi.
1: Grazie a voi per l'invito, buongiorno.
0: Allora, io ti volevo chiedere un po' come è andata con De André e con la PFM. Tu hai fatto tutte le 33 date di quel meraviglioso tour che poi è diventato un doppio album, due volumi, che permettimi di dire uno degli episodi più belli della musica italiana ma anche mondiale, devo dire. Come è arrivato il tuo coinvolgimento in questo progetto? Chi ti ha chiamato per lavorare a questo progetto?
1: Nel 77 avevo inciso un disco della PFM che si chiama Passepartout e poi ero stato coinvolto nel fare concerti sia primaverili che estivi del 78 e abbiamo fatto una data con PFM a Nuoro dove è venuto De André e Dori sono venuti e il giorno dopo siamo andati a pranzo alla Gnata e in quell'occasione sono stato fuori l'idea, in particolare Franz ha proposto a Fabrizio di pensare a un possibile concerto insieme e io ero della partita, mi sono trovato e per Fabrizio e per la premiata la formazione era quella a cui si sarebbe aggiunto il violino che era uno strumento abbastanza protagonista nell'ultimo album Rimini, nell'ultimo album di Fabrizio, per cui è stato aggiunto insieme a me Lucio Fabri, per cui c'era la formazione della PFM senza Bernardo Lanzetti perché non era prevista la presenza di una seconda voce se non quella di Mussida e i due elementi aggiunti ovvero Fabri e io, e lì è partita l'avventura.
0: Che impressione ti ha fatto l'idea proprio di dover elettrificare, passami il termine, elettrificare De André?
1: La cosa più particolare è che la struttura compositiva dei brani di De André era molto semplice per la maggior parte dei brani, ovvero erano strutture composte di canzoni composte con 4-5 accordi, per cui il lavoro più spigoloso è stato quello di differenziare le diverse parti delle canzoni in modo che fossero il più fluide e il più coinvolgenti possibile. In particolare faccio un esempio, c'è un brano che si chiama Il Testamento di Tito che è composto da 10 strofe identiche una dall'altra e per questo ad esempio Mussida che l'ha arrangiata ha fatto i salti mortali rendendola molto accattivante, molto interessante e aggiungendo a metà del brano una parte strumentale che consentiva di ricominciare da capo. Questo lavoro è stato fatto in numerosi brani e il risultato è stato secondo me fantastico.
0: Sì, direi proprio di sì. Direi proprio di sì. E De André come ha reagito ai primi arrangiamenti? Era contento? Era perplesso? Quali sono i brani che l'hanno colpito di più all'inizio?
1: Era sicuramente perplesso, però molto incuriosito perché ha percepito e vissuto la cosa in una maniera molto seria, professionale, rendendosi conto che la partecipazione nostra era veramente ricca di calore, di voglia di fare una roba fatta bene, non un lavoro come gli altri, era un amore per quello che stava facendo, potrei esagerare dicendo così, per cui pian piano si è trovato coinvolto nel rivivere queste sue canzoni che è abituato a sentire con l'accompagnamento di un paio di chitarre acustiche e pochi strumenti. Certo. Per cui sì, è stato via via un crescendo.
0: Allora, cos'è cambiato poi nel modo di lavorare quando dalle prove comunque in studio si è passati al palco, perché comunque in un'epoca, perché ricordiamo che stiamo parlando di un'epoca pre-MIDI, quindi cioè, gestire proprio la complessità anche elettronica del periodo, immagino che avrete avuto diversi problemi da risolvere, comunque adattamenti tecnici mica male.
1: No, sinceramente no. Perché la scusate, la compagine di tecnici del suono e collaboratori della PFM era super collaudata e le apparecchiature lo erano altrettanto, per cui in realtà il passaggio dalla prova che prova in sala prove alle prove generali con l'impianto e con tutto il palco pronto e schierato, con tutti schierati, non è stato per nulla difficile, è stato come sempre, cioè come sempre, nel senso che avvengono in sala prove, quando si va sul palco tutto viene dito dai tecnici in collaborazione con la band.
0: Certo.
1: Quello che si è trovato mai in difficoltà è stato Fabrizio, che non aveva questa grossa esperienza di palcoscenico. In realtà lui aveva un ascolto in cui la sua voce era altissima nei monitor, e la sua chitarra anche, e aveva Mussida con cui divide tutta la parte ritmica.
0: La parte, sì, sì.
1: Sì, e in realtà conosceva poco di quello che succedeva dietro di lui, ovvero il lavoro che svolgevo io o tutti noi. E la sua voce era la cosa che era presentissima sul palco, per cui piano si anche lui si è acclimatato e ha trovato una sua dimensione sul palco. Noi personalmente io ho sempre sentito benissimo sul palco, non so, sto senza nessun problema assolutamente.
0: C'è un brano del tour che senti più tuo degli altri?
1: Sì, ce ne sono due. Uno era Durango, dove io cantavo la seconda voce in un finto andazzo messicano, che era molto dove mi piaceva quello che facevo, e dove rispondevo con un suono di synth che imitava un po' il suono della tromba messicana. Quello era un episodio. E poi Via del Campo, che è stata arrangiata da me, che aveva una lunga introduzione di polymoog con un suono di clavicembalo. E quello era un bel momento.
0: Che meraviglia.
1: Era anche nel disco.
0: Che meraviglia, mamma mia.
1: Sì. Sì.
0: Roberto, ricordi se c'è stato un momento in cui hai capito che quel progetto sarebbe diventato storico, iconico, sarebbe diventato quello di cui stiamo parlando oggi? Cioè un momento incredibile che veramente ha segnato un prima e un dopo.
1: Credo che Franz avesse questa convinzione fin dal primo momento. Mussida era molto coinvolto in quello che era la gestazione, arrangiamento e costruzione del progetto. Io personalmente me ne sono reso conto quando in studio di registrazione sono stati fatti i mixaggi, seguiti sempre da Mussida in prima persona con Piero Bravin, tecnico del suono, e lì ho sentito che era qualcosa di particolarmente bello, qualcosa di sì, che avrebbe potuto essere un momento importante nella discografia italiana. Poi nel momento in cui è uscito il primo disco dei due c'è stata un'accoglienza veramente prepotente da parte del pubblico. È stato sì, io mi sono reso conto che era una bellissima cosa. E poi la cosa più impressionante è che nel corso dei decenni questa cosa è diventata sempre più importante. In realtà negli anni Ottanta era un capitolo importante, ma poi De André è andato avanti a fare altre tournée, ovviamente, con diverse formazioni. E però in tutte queste tournée gli arrangiamenti di Bocca di Rosa, di tanti brani, erano gli stessi del tour con la PFM, sono rimasti inalterati. Sì, evidentemente il segno è stato lasciato sia nell'interpretazione di André, ma nel corso appunto degli anni 90, 2000, è diventato sempre più oggetto di culto, potrei dire, da parte dell'ascoltatore italiano, del pubblico italiano.
0: Beh, giustamente, non potrebbe essere altrimenti, direi, Roberto.
1: Sì, certo. Io, con un po' di immodestia, che forse potrei dire che rimane il disco dal vivo più bello.
0: Sì, indubbiamente, senza ombra di dubbio. Cioè, su questo non c'è poco da discutere, secondo me, assolutamente. Roberto, allora, il nostro tempo purtroppo è quasi alla fine, però ti volevo chiedere un'ultima cosa. Quanto quell'esperienza ha influenzato poi il tuo modo di arrangiare negli anni successivi? Perché tu comunque già facevi l'arrangiatore, avevi lavorato con Ivan Cattaneo, però poi successivamente hai avuto modo di lavorare con Mattia Bazar, la Ruggero, un sacco di altri nomi che, se facciamo l'elenco, non c'è tempo, noi arriviamo a dopodomani. Quell'esperienza lì quanto ha influenzato il tuo modo di lavorare?
1: Più che l'esperienza, questa in particolare sì, ma è stato tutto il rapporto con la PFM che ha modificato, mi ha fatto crescere, mi ha arricchito molto. Per cui l'esperienza di André PFM è un tutt'uno, di un'esperienza che è durata in mezzo e che mi ha lasciato un grosso segno positivo di coinvolgimento, e poi anche devo dire mi ha fatto apprezzare quello che con un po' di snobismo mi sembrava canzoni troppo semplici, ovvero le canzoni come Via del Campo, che è molto semplice. Poi ho avuto modo di goderne e di apprezzarne il valore negli anni a venire.
0: Roberto, l'ultimissima domanda, poi ti lascio andare. 33 date, sono tante 33 date. C'è un episodio in particolare che ti fa piacere ricordare, qualcosa di strano che è successo o di bello che è successo, che ricordi con tanto piacere?
1: Beh, la contestazione avvenuta, adesso faccio un po' di confusione, a Roma o Napoli, in cui Fabrizio si è fermato e si è messo a discutere con la gente del pubblico come se fosse uno di loro in una piazza a parlare. E quello è stato bello, un svolto molto umano e molto significativo. Sotto il profilo musicale è sempre stato bello, in toppi, per cui non c'era un concerto più bello di una, c'erano dei momenti ovviamente più belli di altri, ma in realtà il tono delle singole date era forte sempre.
0: Roberto Colombo, grazie di essere stato con noi, è stato davvero un piacere e un onore per me poter parlare con te di questo meraviglioso periodo tra la fine del 78 e l'inizio del 79. Io ti invidio tantissimo perché aver potuto prendere parte a questa tournée che veramente rimarrà per sempre incisa nella musica italiana con i due volumi di questo album, che siamo d'accordo è il miglior album dal vivo che sia mai stato registrato. Grazie davvero per la tua testimonianza e a presto.
1: Ti ringrazio e grazie a tutti voi.
0: E così siamo arrivati alla fine anche di questa quarta puntata di 70 Onde d'Urto.
2: Ecco, e la prossima volta continueremo a parlare ancora di New Trolls, di quell'album famoso che ha, diciamo, determinato la carriera del gruppo e anche aiutato ovviamente Fabrizio De André, e poi parleremo di molto altro, perché arriviamo lentamente alla metà del decennio che ci interessa.
0: Grazie Gian Gilberto e alla prossima puntata.
2: Ok, alla prossima.

70 Onde d'Urto. Un progetto ideato da Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti.

E così abbiamo ascoltato anche la quarta puntata di 70 Onde d'Urto. Io vi ricordo ancora, se vi siete persi, vi siete persi le precedenti, le trovate in podcast molto facilmente su baraonda.radioondadurto.org, è il primo articolo che vi compare, non potete veramente sbagliare. Bene, andiamo avanti, abbiamo ancora circa un quarto d'ora da passare insieme e non possiamo non dare la notizia che proprio oggi esce su Netflix Due Spicci, la nuova serie animata di Zero Calcare. La sigla, come sempre, Zero Calcare l'ha affidata a Giancane ed è questa: Non ti riconosco più.

E quindi non ti riconosco più, Giancane. Questa sarà la sigla della nuova serie di Zero Calcare che esce proprio oggi su Netflix. Due spicci, ormai il sodalizio tra Zero Calcare e Giancane dura da tanti anni e sono convinto che continuerà ancora. Andiamo adesso al disco della settimana, questo Born to Kill, nuovo capitolo per i mitici Social Distortion. Andiamo ad ascoltare Wicked Game, eccola qua.

quindi Social Distortion con questa Wicked Game, brano contenuto nel loro ultimo album Born to Kill, album che ci accompagnerà in questa settimana qui a Baraonda d'Urto. Bene, c'è ancora tempo per ascoltare un'ultima canzone e andiamo a prenderla dall'ultimo EP dei Primus, che sono tornati a farsi sentire. È uscito questo A Handful of Nugs, un EP contenente quattro brani, di cui uno che si chiama The Old Grease, che andrà a far parte poi del nuovo album full length, la cui uscita è prevista per il 2027. Quindi ci salutiamo con i Primus, io vi ringrazio per essere stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Tra poco la linea tornerà alla redazione informativa. Nel frattempo, come sempre, buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone, Primus, The Old Grease. Ciao.

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 17:20 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo mercoledì 27 di maggio. Partiamo dalla guerra nel Golfo. Resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti lungo lo stretto di Hormuz, mentre Israele rilancia la guerra regionale contro il Libano. Nonostante le trattative proseguano serrate da settimane, Washington ha deciso di sferrare un attacco nel sud dell'Iran, colpendo ieri il sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa delle mine. Si è trattato di autodifesa, si giustifica il comando americano in Medio Oriente. Per Teheran invece si è trattato di una vera e propria flagrante violazione del cessate il fuoco, che ha avvertito non sarà lasciata senza risposta. Intanto la TV di Stato iraniana ha illustrato poche ore fa l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. In base al testo, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine al territorio iraniano e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani, e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Il transito delle navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. Il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento, afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Nessun riferimento al nucleare, mentre la Casa Bianca parla di totale invenzione da parte dei media iraniani. A spingere verso il caos è soprattutto Benjamin Netanyahu, sotto una tempesta di attacchi interni che rilancia sul Libano la sua guerra santa e annuncia una nuova offensiva contro Hezbollah, forte anche del via libera all'operazione che secondo Channel 12 avrebbe incassato da Donald Trump in risposta alle decine di droni lanciati da Hezbollah a nord di Israele, dove si concentra l'elettorato della destra sionista israeliana. Si avvia così verso il collasso la tregua armata negoziata nelle scorse settimane, 31 i morti in Libano, per lo più civili, dopo gli attacchi di ieri da parte dell'esercito israeliano, che ha iniziato a muoversi via terra oltre la linea gialla, quella disegnata a uso e consumo da Israele per occupare pezzi di terra libanese. E sempre Israele colpisce con violenza, non accadeva così da settimane, la Palestina. Ieri i raid sulla striscia di Gaza hanno ucciso almeno 7 palestinesi, mentre stanotte si registrano altri 4 vittime. Tra loro Muhammad Odeh, ennesimo capo dell'ala militare di Hamas, a dirlo il ministro Katz, che è tornato anche a minacciare la deportazione totale dei palestinesi di Gaza, la cosiddetta e farlocca emigrazione volontaria dalla striscia, che sarà attuata nei tempi e nei modi appropriati, ha aggiunto. E poi ci sono le conseguenze economiche delle guerre imperialiste portate avanti da Trump e Netanyahu. Il Fondo Monetario Internazionale prevede che l'economia italiana continui a crescere a un ritmo moderato, appesantita da fattori esterni contrari e sfide strutturali. Il PIL reale è aumentato solo dello 0,5% nel 2025. Con l'impatto della guerra è prevista una crescita del PIL anche in questo caso dello 0,5% quest'anno e nel 2027, fa sapere l'FMI. L'allarme in particolare sul debito pubblico italiano, il peggiore dei 27 paesi dell'Unione Europea, superato pure da quello greco. Il consolidamento fiscale progredisce, ma il debito pubblico rimane troppo elevato ed è aumentato al 137% del PIL alla fine del 2025. La sua dinamica resta vulnerabile a shock di crescita, tassi di interesse e fiducia, ha aggiunto il fondo, che raccomanda di sostituire la riduzione generalizzata delle accise sul diesel e benzina con aiuti mirati alle famiglie più vulnerabili. Ma di tutto questo Meloni non parla, impegnata com'è a premere sull'acceleratore per l'iter della legge elettorale che approderà in aula alla Camera per la discussione generale il prossimo 26 di giugno. I capigruppo di centrodestra hanno infatti chiesto alla riunione dei presidenti dei gruppi della Camera di poterla inserire a giugno nell'ordine del giorno. Opposizioni all'attacco dopo la calendarizzazione. È l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, ha detto la democratica Chiara Braga. Sul fronte lavoro proclamate altre 8 ore di sciopero dei lavoratori e lavoratrici del gruppo Electrolux, da declinare a livello territoriale, da svolgersi entro il 15 di giugno prossimo, cioè quando tornerà a riunirsi il tavolo di crisi al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Lo hanno annunciato i 3 segretari nazionali dei sindacati di categoria che questa mattina hanno svolto un'assemblea con i lavoratori e lavoratrici dello stabilimento di Cerreto d'Esi, siamo ad Ancona, che nel piano della multinazionale svedese dovrà essere chiuso entro fine anno, licenziando 170 dipendenti. Sono oltre 1.700 poi posti di lavoro che rischiano di saltare a causa del piano industriale del colosso degli elettrodomestici. Chiudiamo con le temperature previste per domani per 4 città con bollino rosso, che nelle previsioni del Ministero della Salute segnala il livello massimo delle ondate di calore. Sono Bologna, Firenze, Roma e Torino, mentre nelle altre 23 città considerate bollino giallo prevalgono appunto i bollini considerati, compresa la città di Brescia, anche oggi. Un'ondata di caldo che sta facendo segnare temperature record anche nel resto d'Europa. La bolla calda ha come epicentro soprattutto Francia e Inghilterra. A Parigi 7 morti legati alle temperature, 5 invece in Gran Bretagna, con le temperature più alte mai registrate a maggio, cioè 35 gradi, eppure qui una mezza dozzina di vittime annegate alla ricerca di temperature migliori. Allerta caldo anche in Olanda, dove il governo ha sospeso le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo dei roghi. 17:26 minuti è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna in forma lunga alle ore 19:20 di questa sera. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi al via lo spazio approfondimenti di questo mercoledì pomeriggio. Un buon ascolto.
2: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 27 maggio. La presentazione del libro Ordine Nuovo di Loredana Guerrieri, l'autrice, dialogherà con Angela Mondellini, segretaria CGIL Lombardia, conclusioni di Andrea Borghesi, segretario generale NIDI il CGIL. L'appuntamento oggi 27 maggio alle ore 15 presso il Salone Buozzi, Camera del Lavoro a Brescia. Consigli di quartiere, l'assemblea pubblica del Consiglio di quartiere chiusure alle 20:30 nella sala civica Lonati di Piazza Buffoli numero 16. La seduta del Consiglio di quartiere Fiumicello sempre alle 20:30 all'oratorio Fiumicello in via Manara 23. Il Consiglio di quartiere Fornaci alle ore 20 nella sala civica di via Fornaci numero 3. Mentre giovedì 28 la seduta del Consiglio di quartiere Folzano nella sala civica di via della Palla 13 alle 20:30. Lo sportello salute per aiutare a far rispettare i tempi per visite e esami. Gli appuntamenti del mercoledì sono dalle 17:30 alle 19 a Brescia in via Porta Pile 19F presso il circolo Partito della Rifondazione Comunista. A Coccaglio mercoledì dalle 17:30 alle 19 in via Padre Marcolini 7 presso la Casa della Solidarietà. E a Rezzato il mercoledì dalle 17:30 alle 19 in via 4 novembre 1918 69A presso la cooperativa di consumo. In occasione della ricorrenza del 90° anniversario della Rivoluzione Spagnola, la proiezione del film Terra e Libertà, questa sera alle 21 presso il Teatro Rizzini in via Duomo 2 a Cazzago San Martino. Gli appuntamenti del Cinema Nuovo Eden di oggi: alle 15 in sala 1 è L'ultima battuta, alle 16:30 in sala 2 e alle 21 in sala 1 Mr. Nobody Against Putin, alle 18 in sala 1 Resurrection. In vista delle mobilitazioni di piazza per il 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia, ricordiamo le due piazze di giovedì 28 maggio. Alle ore 9 in piazzale Cesare Battisti, la manifestazione organizzata dal Centro Sociale Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia, mentre alle 18.30 l'appuntamento in piazzale Garibaldi per il corteo serale chiamato da Unione Sportiva Stella Rossa, Non Una di Meno Brescia, USB, Potere al Popolo, Sinistra Anticapitalista e altre realtà. Ed è tutto per l'agenda di oggi. Redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per inviarci i tuoi comunicati.
0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
3: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, Collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale coi Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
4: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20.30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liffe barra 1 che presentano il nuovo album Area Cani.
5: Domenica 7 giugno, ore 16.30, laboratorio di lettering con Elia Jungle, di scarti d'autore. Alle 18.30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
3: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia. Terminal.

0: chitarra e il potere, storie e autori delle canzoni politiche di protesta in Italia e nel mondo.
1: E il più ribelle.
0: Su Radio Onda d'Urto tra le 20 e le 21 il secondo mercoledì di ogni mese. Buon ascolto.

0: 100 milioni. Mille soldini.
1: Ma quali 800 milioni? Ma quale mille soldini? A noi basta il 5 per 1000. Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente durante la dichiarazione dei redditi e il 730 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV. Scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
2: C'è 7:35 minuti, Radio Onda d'Urto, il via allo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Spazio approfondimenti che si apre con questioni ambientali in anticipo di quasi un mese rispetto alle medie storiche, il superamento dei limiti dell'ozono a causa del caldo che sta investendo soprattutto il centro nord dell'Italia. Come mai il caldo? Perché per rispettare i limiti bisognerebbe prevenire la formazione dei gas precursori che poi interagiscono con la nostra atmosfera. Tra questi gas precursori uno dei più sottovalutati è il metano. In pianura padana viene causato dagli allevamenti intensivi e dalle risaie. Ne parleremo con Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia. Poi a parlare di lavoro, con lo sciopero del sindacalismo di base, diverse sigle tra cui Sicobas e CUB hanno indetto uno sciopero generale di 24 ore per questo venerdì. Le richieste sono verso i forti aumenti di salario, contro l'economia di guerra, contro i decreti di sicurezza, per il diritto dello sciopero allo sciopero e a fianco della flottiglia. Ne parleremo con Daniele dei Sicobas di Torino. A proposito di flottiglia, sono arrivati all'aeroporto di Fiumicino alcuni attivisti e attiviste.

America Latina, in particolare la zona andina, le Ande della Bolivia, con Manfredo Pavoni Gai, che ci ha mandato un aggiornamento sulla situazione nel paese dopo 4 settimane di proteste e il governo che vuole instaurare lo stato di emergenza. Alle 18:30, come ogni mercoledì, le redazioni locali di Radio Onda d'Urto, e quest'oggi tocca alla Valle Camonica.

0: In collegamento con Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia, Legambiente che ha mandato nella giornata di ieri una lettera al Ministero dell'Ambiente, della Sicurezza Energetica e alle regioni padane per sottolineare come il primo episodio di alta pressione atmosferica che stiamo vivendo in questa regione in questi giorni porta non solo il caldo ma anche l'ozono e questo è un problema. Quali sono le vostre richieste, Damiano?
1: Stiamo in una situazione francamente anomala, nel senso che siamo abituati ormai a questo inquinante estivo che fa danni alla salute, fa danni all'agricoltura, è una sostanza tossica anche per le piante, non soltanto per il nostro sistema respiratorio. Non siamo abituati ad affrontare questo inquinante così presto. Di solito i problemi con l'ozono iniziano nella terza decade di giugno, diciamo a ridosso dell'inizio dell'estate. Quest'anno invece il clima, l'estremo caldo, l'estrema insolazione ha portato ad anticipare di quasi un mese un fenomeno di inquinamento che poi ci accompagnerà fino a settembre ormai, quindi con un peggioramento degli impatti che ricadono sulla nostra salute. L'elemento, diciamo, che abbiamo voluto portare all'attenzione del Ministero, delle regioni, è il fatto che, diversamente dagli altri inquinanti su cui pensiamo alle polveri sottili, pensiamo agli ossidi d'azoto, da anni assistiamo per fortuna a un miglioramento della situazione della qualità dell'aria, l'ozono invece non migliora, anzi sta peggiorando soprattutto nelle città la qualità dell'aria legata all'inquinamento d'azoto, all'inquinamento da ozono. E perché non peggiora, perché non migliora? Perché l'ozono non è un inquinante primario, ma è un inquinante che deriva da altri inquinanti che vengono immessi nell'atmosfera. Alcuni di questi inquinanti li conosciamo bene, sono le sostanze organiche volatili, quindi l'uso di solventi nelle nostre case, ma soprattutto nell'industria, piuttosto che gli ossidi d'azoto che derivano dai motori, dalla combustione, su cui qualcosa si sta facendo. In effetti questi inquinanti stanno riducendosi, questi inquinanti poi quando c'è la stagione calda, quando c'è la luce del sole, entra in un sistema di reazioni che dà luogo alla formazione di ozono, ma c'è un inquinante che non sta affatto diminuendo, anzi sta aumentando, e che non viene considerato dalle politiche ambientali. Questo inquinante è il metano. Il metano, che conosciamo come combustibile, ormai sappiamo anche che è un potentissimo gas serra, che quindi contribuisce in modo molto rilevante all'aumento delle temperature, ma dobbiamo sapere anche che è un precursore, un gas che in atmosfera dà luogo a reazioni chimiche che si traducono nella crescita delle concentrazioni di ozono e quindi a sua volta diventa una minaccia per la salute. Ora, il metano viene prodotto in tutto il mondo da una serie di processi, pensiamo all'estrazione di metano dai pozzi profondi, specialmente con il fracking, pensiamo alle miniere di carbone che producono un sacco di emissioni di metano, pensiamo anche al fatto che tutti i sistemi di distribuzione del metano hanno delle perdite, queste perdite finiscono per produrre un inquinamento appunto da metano diffuso. Ma la prima causa, in pianura padana soprattutto, è legato alle attività agricole e zootecniche, soprattutto zootecniche, perché il metano è un prodotto del metabolismo dei bovini in particolare, e poi nell'Ovest Lombardia invece ci si mette anche il riso, anche la coltivazione del riso è responsabile di grandi quantità di emissioni di metano.
0: Giusto per capire e spiegare meglio, Damiano, noi siamo abituati a vedere la

0: Hobby delle auto, passami il termine, che si oppone alle riduzioni degli inquinanti. Forse nel senso comune è ancora un po' poco presente il fatto che diciamo così, i produttori degli allevamenti intensivi, i coltivatori degli allevatori a opporsi a queste riduzioni perché vogliono continuare ad avere allevamenti intensivi che creano questo metano e sono fortemente inquinanti. È così?
1: Fondamentalmente sì, l'allevamento ovviamente genera metano, è un fatto assolutamente fisiologico, fa parte della fisiologia dei ruminanti, emettere grandi quantità di metano dall'attività ruminale, quindi dall'attività di digestione della fibra vegetale. Il problema sta nei numeri. Un conto è avere un'attività zootecnica in equilibrio con il territorio, e un conto è avere i numeri della pianura padana e soprattutto della pianura lombarda, in cui abbiamo un carico di animali allevati che è tra i più alti in Europa, ed è chiaro che in queste condizioni si contribuisce in modo molto rilevante alle emissioni di metano. Addirittura la pianura padana da sola produce sostanzialmente un terzo di tutto il metano prodotto a livello nazionale da tutte le fonti, e circa il 60-70% del metano prodotto dalla fonte zootecnica e agricola. Quindi è chiaro che abbiamo a che fare con una problematica che è legata al sistema agricolo e dell'allevamento della pianura padana. Ci sono delle soluzioni anche di tipo tecnico per ridurre le emissioni di metano, pensiamo per esempio ai sistemi di trattamento e gestione dei liquami zootecnici, pensiamo a miglioramenti della dieta dei bovini, ma sostanzialmente il grosso problema è nei numeri, nei troppi capi allevati, e quindi nel contributo che il metano dà, non soltanto perché ricordiamoci, il metano è un gas che permane per diversi anni in atmosfera, quindi quando parliamo di inquinamento da metano parliamo di un inquinamento globale, non localizzato in pianura padana, ma di sicuro l'area padana, che è l'area più inquinata da ozono in Europa, ha somma al contributo dell'inquinamento di fondo di metano che c'è in tutto il mondo. In tutto il mondo la concentrazione atmosferica di metano è triplicata negli ultimi 200 anni, somma anche la fonte, diciamo, generata localmente. Quindi quello che noi chiediamo a governo e regioni è, dal momento che l'Italia nel 2021 ha siglato un accordo globale per la riduzione delle emissioni di metano insieme ad altri 160 paesi nel mondo, si è impegnata a ridurre le emissioni di metano da qui al 2030 del 30%, lo sta facendo per quanto riguarda le emissioni di fonte industriale ed energetica. Chiediamo di sviluppare un piano per la riduzione delle emissioni di metano anche nel settore dell'agricoltura, che, come dicevo, è responsabile di almeno metà delle emissioni nazionali di metano. Il resto viene dal settore dei rifiuti e dal settore energetico. Quindi,
0: Ecco,
1: però,
0: Damiano, che tipo di transizione possiamo aspettarci? Cioè, in questi 5 anni ci sono stati dei passi, o è semplicemente un continuare a dover chiedere di fare questo piano e nessuno che ascolta?
1: in questi 5 anni c'è stato un attivismo da parte soprattutto dell'industria energetica, legata anche alla convenienza. Fondamentalmente ridurre le emissioni legate alla perdita di metano significa perdere meno soldi. L'industria energetica ha fatto degli sforzi importanti per ridurre le perdite di metano dalle raffinerie, dai sistemi di accumulo e da quant'altro. Nel settore agricolo il tema non è stato neanche toccato di striscio. Si parla ogni tanto della tematica, sempre più spesso a dire il vero, delle emissioni di ammoniaca del settore dell'allevamento legate ai liquami zootecnici, ma ahi noi la soluzione adottata per ridurre le emissioni di ammoniaca, che è la copertura delle vasche dei liquami, è sostanzialmente inutile invece per quanto riguarda le emissioni di metano, perché il metano viene emesso in atmosfera anche se copriamo le vasche di liquami. Quindi sostanzialmente ci siamo concentrati molto su un inquinante di fonte zootecnica, che è l'ammoniaca, peraltro senza ottenere risultati significativi, almeno per ora, non abbiamo ancora iniziato a parlare del problema delle emissioni di metano che provengono dal settore agricolo, rispetto alle quali, appunto, ci sono soluzioni tecnologiche che possono agire fino a un certo punto. La vera soluzione è trasformare l'agricoltura, in particolare del nord Italia, perché qui è che abbiamo il problema della zootecnia intensiva, da una gestione tutta basata sui numeri e sulle alte rese degli allevamenti a una gestione più estensiva, più, diciamo, agroecologica, un modello di allevamento che si sposa anche con una diversa mappa di consumi, quindi sicuramente consumare meno prodotti di origine animale e consumare di maggiore qualità. Questo è quello che dovremmo fare nel lungo periodo. Nel breve periodo però ci sono altre cose che possiamo fare, appunto di tipo tecnologico, ma anche di avviare questa transizione, specialmente per quei settori che sono molto importanti per la nostra economia, che sono quelli delle DOP, quindi la produzione di latte e formaggi, che hanno una grande rilevanza economica per il nostro paese, su cui però forse dovremmo iniziare a ragionare su come valorizzare di più la qualità rispetto alle tonnellate o al numero di forme di grana padano che vendiamo nel mondo.
0: Clima ed emissioni: con il caldo anticipato arriva prima anche lo smog fotochimico. Questo è l'articolo sul sito di Legambiente Lombardia. All'interno c'è anche il report Coltiviamo un altro clima, per un piano di mitigazione delle emissioni di metano da fonti agricole, il piano di Legambiente. E noi ringraziamo Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia, di essere stato ai microfoni di Radio Onda d'Urto. Grazie Damiano, a presto.
1: Grazie a voi.

Lo sciopero è quello indetto questo venerdì 29 maggio per forti aumenti di salario contro l'economia di guerra, i decreti di sicurezza, per il diritto allo sciopero e a fianco della flottiglia, da diverse sigle del sindacalismo di base. Tra pochissimo Daniele Sicobas di Torino ai nostri microfoni.

0: Al 29 maggio sciopero generale, una proclamazione importante che continua la lotta non solo con gli scioperi generali ma quotidiana sui luoghi di lavoro per difendere gli interessi immediati e migliorare le condizioni di vita, unitamente a costruire un'opposizione efficace alle politiche di governo e padroni. È già stato proclamato più di un mese fa da tutte le principali organizzazioni sindacali del cosiddetto sindacalismo di base. Cade appunto in una fase molto particolare, grave, di peggioramento deciso, continuo delle condizioni per milioni e milioni di persone. Per questo motivo si chiama alla più larga partecipazione, a partire dal portare solidarietà alle azioni di sciopero sui luoghi di lavoro, quindi promuovere in ogni forma l'astensione dei lavoratori e delle lavoratrici non andando a lavorare e dando forza alle proteste, in particolare di sciopero come picchetto, che sono in organizzazione in tutte le principali città. Questo è l'invito che si fa come organizzazione sindacale tra quelle che hanno proclamato lo sciopero.
1: Ecco, lo sciopero è generale, riguarda quindi tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici?
0: Riguarda tutte le categorie, dura 24 ore, non c'è necessità di avvisare né l'azienda con qualche forma di comunicazione ufficiale, perché uno sciopero già proclamato è generale, non c'è necessità di avvisare il reparto, il capo, perché è già uno sciopero proclamato e generale. Naturalmente ci va organizzazione, questa è la parte più difficile che ci vede tra l'altro indietro come movimento, però i lavoratori in tanti luoghi di lavoro già da settimane si stanno preparando con assemblee, riunioni, presidi. Sarà uno sciopero vero, almeno per quelle forme di lotta che riusciranno concretamente a incidere nel conflitto capitale-lavoro. In particolare si segnalano diverse iniziative organizzate principalmente dal SICOBAS sui territori, a cui hanno dato contributo moltissime realtà sociali, politiche, associative, per cui da questo punto di vista prendere contatto con i compagni e le compagne delle sedi territoriali più prossime, così da informarsi non solo non tanto sulle modalità dello sciopero, che sono grosso modo quelle spiegate prima, ma come partecipare attivamente ai picchetti e alle manifestazioni. Solo una considerazione riguardo questa giornata da un punto di vista più largo: l'economia di guerra. A questo sciopero generale, uno sciopero contro le politiche di governo e padroni, contro l'economia di guerra e le guerre, tutte le guerre, dalla Palestina all'Ucraina, dal Sudan all'Iran. Che cos'è l'economia di guerra? Inevitabilmente ci troviamo in una fase in cui aumentano le spese militari, in particolare è stato deciso a livello europeo un piano di riarmo gigantesco. Chi paga? Pagano i lavoratori e le lavoratrici, innanzitutto con i salari che rimangono fermi agli stessi livelli di 30 anni fa, mentre i prezzi di tutti i prodotti di prima necessità sono saliti e continuano ad aumentare enormemente, e il caro vita. Oltre a questo c'è anche una situazione che comprende elementi conosciuti dalle masse lavoratrici, quali precarietà, discriminazioni, leggi antisciopero. È importante questa giornata di sciopero che sia una giornata di adesione con astensione da lavoro e di protesta soprattutto per AIA con picchetti, perché l'economia di guerra è questo, sono i bassi salari e tutto ciò che ne consegue. La richiesta come rivendicazione economica principale di questo sciopero generale è infatti quella di forti aumenti di salario. Questa richiesta è la principale arma che abbiamo, anche e soprattutto per opporci all'economia di guerra. Quindi su questa impostazione ritorno ad invitare alla più larga partecipazione a tutte le iniziative che sono in organizzazione sui territori.
1: Ecco Daniele, ti chiedo un'ultima cosa, se riesci magari ad anticiparci qualcuna di queste iniziative, quelle più significative, insomma, che già si sa che si svilupperanno.
0: Ad esempio vi parlo da Torino, qui sul Torinese ci sono diverse iniziative che si stanno preparando. Quella più caratterizzante per lo sciopero generale come protesta operaia è un presidio che si terrà venerdì 29 maggio a partire dalle 5 di fronte allo stabilimento Fiorentini di Trofarello. Fiorentini è un grande gruppo industriale dell'agroalimentare. A Trofarello c'è la fabbrica alimentare di questa azienda. Dentro lo stabilimento centinaia e centinaia di operai e operaie, perché sono soprattutto operai donne e immigrati, lavorano su tre turni a ciclo continuo, hanno applicato il contratto multiservizi, quindi bassi salari, pochi diritti e un contratto illegittimo. Questo presidio è una protesta contro i contratti illegittimi per il giusto contratto. Nello specifico si dà supporto con solidarietà concreta a questi operai fiorentini che lottano per l'applicazione del contratto collettivo nazionale alimentari. Questo è un esempio tra i tanti, l'invito è quello di prendere contatto con le sedi territoriali più vicine del sindacato così da informarsi riguardo le iniziative in preparazione. C'è la questione importante delle leggi antisciopero, in particolare la commissione di garanzia qualche settimana fa ha ulteriormente esteso le limitazioni del diritto di sciopero addirittura nella logistica, in particolare imponendo di fatto la 146, che è una delle leggi antisciopero per eccellenza. Non soltanto questo governo, ma anche tutti i governi precedenti stanno portando avanti un attacco duro al diritto di sciopero. Per la difesa del diritto di sciopero, lo sciopero generale di dopodomani deve essere uno sciopero che vede tutti i compagni e le compagne attivi in sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici, perché in ciò che c'è stato negli ultimi anni come movimento di protesta, dalle iniziative sindacali sui luoghi di lavoro anche fuori, al movimento per la Palestina libera, proprio gli scioperi, in particolare i picchetti, soprattutto nella logistica, sono stati non soltanto uno degli elementi caratterizzanti più forti, quindi anche decisivi, ma soprattutto quelli che aprono ad una prospettiva di allargamento verso la massa dei lavoratori e delle lavoratrici salariate. Queste leggi antisciopero sono soprattutto leggi che vanno a colpire gli scioperi che da anni si organizzano, da circa 15 anni, nella logistica e che hanno permesso agli operai e alle operaie, agli autisti di questo settore di conquistare risultati importanti, di miglioramento delle condizioni di vita, addirittura di accordi nazionali che superano, migliorando i contratti collettivi. Per queste ragioni, ancora più fortemente, il SICOBAS e tutte le altre organizzazioni sindacali hanno anche messo nelle rivendicazioni la difesa del diritto di sciopero, perché senza l'esercizio del diritto di sciopero, senza gli scioperi come protesta, tutto passa a partire dai luoghi di lavoro, quindi anche ogni forma di opposizione alle politiche di governo e padroni diventa molto difficile da realizzare. Questo è un punto importante che sottolineiamo come SICOBAS, difesa del diritto di sciopero tra i diversi importanti dello sciopero del 29 maggio, primi tra tutti forti aumenti di salario contro economie di guerra e guerra.
1: Daniele SICOBAS, grazie e buona giornata, a risentirci.
0: Saluti.

0: Questo quindi Daniele dei Sicobas, ci ha ricordato le motivazioni dello sciopero indetto dal sindacalismo di base per il prossimo venerdì 29 maggio, sciopero di 24 ore per forti aumenti di salario contro economia di guerra e decreti sicurezza, per il diritto allo sciopero a fianco della flottiglia e del popolo palestinese. Sostiene anche tu, Global Support Flottiglia. Le principali sigle che hanno indetto questo sciopero sono i Sicobas e la CUB. Diverse le manifestazioni nelle principali città e i picchetti, in particolare nel settore della logistica. Seguiremo venerdì mattina questa mobilitazione. Intanto, a proposito di flottiglia, sono arrivati all'aeroporto di Fiumicino a Roma alcuni attivisti del convoglio terrestre della GSF che erano stati sgomberati violentemente dalle milizie libiche di Haftar. Con noi Sara Suriano, una delle attiviste.
1: Con noi al telefono c'è Sara Suriano della carovana via terra della Global Summit Flotilla, rientrata questa mattina in Italia. Lei si trovava insieme a, naturalmente, a numerosi attivisti del convoglio di terra in Libia, dove è stato violentemente attaccato dalle milizie libiche. È così, Sara?
2: Allora, noi adesso non abbiamo più contatti con i nostri 10 compagni e compagni da praticamente 4 giorni, dalle ore 15:20 del 24 di maggio, e sappiamo che anche l'ambasciata e il consolato, che sono in contatto con le autorità libiche, non sono ancora riusciti a parlare direttamente con loro. Quindi per questa ragione siamo molto preoccupati. Questa era una delegazione che era stata autorizzata a superare il confine del checkpoint 5+5 per trattare un passaggio sicuro del convoglio, che ricordiamo è tutelato dal diritto internazionale e dalla Convenzione di Ginevra. Quindi a tutti gli effetti c'è stato un rapimento, in quanto in seguito al appunto superamento di questo confine non siamo riusciti più a metterci in contatto con loro né ad avere alcuna notizia. Abbiamo provato a mandare loro dei messaggi, ma ci rendevamo conto insomma che non arrivavano, non ricevevano più i messaggi, e lo stesso tracker sul sito della Global Summit mostrava il veicolo fermo. Di lì in poi non abbiamo appunto più avuto alcuna notizia. Siamo dovuti andare via per una questione di sicurezza, in quanto le tensioni tra la Libia Est e la Libia Ovest insomma si stavano accendendo. C'è stato appunto questo momento di tensione e abbiamo ritenuto l'unica opzione possibile in questo momento quella di andar via, anche per restare concentrati sui lavori per il ritorno dei nostri 10 compagni e compagne, di cui 2 sono italiani e sono Domenico Centrone e Leonarda Alberizia Dina, detta Dina.
1: Tu come stai intanto invece?
2: Noi, io e anche gli altri, siamo bene, siamo ora qui all'aeroporto di Fiumicino, ognuno siamo infatti al check-in, in realtà ognuno si sta prendendo il proprio volo. Chiaramente siamo molto preoccupati perché ci piacerebbe insomma ascoltare dalla loro viva voce come stanno e non avere solo informazioni mediate dal governo libico. Insomma, questo è il nostro stato d'animo. Sicuramente quello che è accaduto non ferma il convoglio, lo sospende temporaneamente, perché ricordiamo che ci sono ancora tantissime case mobili, ambulanze della Mezzaluna Rossa e anche appunto camion con aiuti umanitari. Quindi il nostro obiettivo continua ad essere quello di consegnarli, di entrare a Rafah e quindi nella striscia di Gaza per consegnare gli aiuti umanitari.
1: Sara, voi avete un'idea, vi siete fatti un'idea, vi siete domandati perché in Libia di fatto il convoglio ha avuto queste difficoltà?
2: La Libia Est confina con l'Egitto, che a sua volta confina con la Palestina e con i territori israeliani. Quindi è chiaro che c'è una pressione da questo punto di vista. Dopotutto sono appunto ormai oltre 2 anni che missioni volte a portare semplicemente aiuti umanitari a una popolazione che sta vivendo un genocidio vengono bloccate e boicottate, quindi questo vorrà pur dire qualcosa.
1: Benissimo Sara, ti lasciamo andare a questo punto e ti ringraziamo.
2: Grazie a voi.
1: Buona giornata, io ricordo. Buona giornata a te. Io ricordo che con noi c'era Sara Sugliano del Global Summit della Flottiglia, la carovana via terra che è arrivata questa mattina, poco tempo fa, proprio a Fiumicino.

0: Questa era Sara Suriano.
1: Ancora riempita, ma è il primo giorno. È troppo facile contarsi e farsi riconoscere da tutti. Casomai il secondo giorno.
0: Mentre quelli che stiamo sentendo ora sono i ministri sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 18 di agosto.
2: La guerra! Invece tutti che già pensano al ritorno, ecco, tieni le parole.
0: Poi andiamo a occuparci di questioni internazionali, dal Libano alla Bolivia.

0: spostiamo quindi in Libano con degli aggiornamenti proprio dalle città del paese dei Cedri, iniziando con Agnese Stracquadagno, una giornalista freelance a Beirut.
1: Siamo in collegamento dal Libano con Agnese Stracquadagno, reporter freelance che è sul campo, per cui cominciamo subito con gli aggiornamenti sugli attacchi israeliani e i combattimenti in corso.
2: Sì, non c'è dubbio che Israele stia espandendo gli attacchi in Libano, e ce lo dice non solo la retorica ma anche proprio gli attacchi sul campo, nel tentativo di avanzare al di sopra della linea gialla già occupata in precedenza, avanzando via terra verso il fiume Litani e tentando appunto l'avanzata verso la città di Nabatie, una delle principali sud del Libano. Ricordiamo che il tutto accade con ogni probabilità con il benestare degli Stati Uniti, e mentre sarebbe effettivo un cessate il fuoco che di fatto non esiste. Le vittime sono infatti almeno più di 3.200, tra cui operatori sanitari, giornalisti, famiglie con bambini, civili, insomma. Solo nelle ultime 24 ore, secondo il Ministero della Sanità libanese, le vittime sarebbero almeno 31, con 120 attacchi su circa 62 villaggi. Si espandono anche gli ordini di evacuazione forzata. L'ultimo appena arrivato, un nuovo ordine di evacuazione forzata per la città di Nabatie, che replica quello di ieri, non solo per Nabatie ma anche per il sud del Libano e la valle della Bekaa.
1: Le truppe israeliane stanno incontrando resistenza sul terreno?
2: Sì, non c'è dubbio che i droni esplosivi di Hezbollah che sfuggono all'intercettazione stanno mettendo a dura prova l'esercito israeliano, che utilizza questo pretesto per espandere l'invasione e la distruzione quindi del paese. Non è chiaro quanto in profondità si intenda arrivare, e come non sono chiari neanche i prossimi passi a livello diplomatico, sia direttamente tra Israele e il Libano, sia a livello regionale con l'inclusione del Libano nelle trattative tra Stati Uniti e Iran, da cui Israele è escluso. Nabatie, appunto, parlavamo prima, è una città ritenuta dall'esercito israeliano un punto strategico da cui Hezbollah potrebbe far partire questi droni esplosivi, che hanno anche causato delle vittime tra l'esercito israeliano. Ricordiamo anche che il paese Israele è in campagna elettorale al momento, e Hezbollah dal suo lato dice che sta confrontando le truppe israeliane, probabilmente a circa 6 chilometri a sud di Nabatie al momento. Ovviamente a Beirut volano i droni di ricognizione israeliana, e la minaccia di un'escalation produce l'effetto di uno sfollamento di massa dalla periferia sud di Beirut, soprattutto, che non è stata più oggetto di bombardamento da alcune settimane. La tensione però sale, e quindi, non cambiando la situazione sul campo, la strategia israeliana potrebbe essere quella di aumentare la violenza, espandere il raggio d'azione e quindi aumentare la pressione su tutto il paese.
1: Dal punto di vista dei profughi la situazione è decisamente peggiorata, c'è una nuova ondata di ritorno verso Beirut?
2: Dal punto di vista degli sfollati la situazione non è mai migliorata, proprio perché nonostante i diversi richiami al cessate il fuoco, gran parte degli sfollati non sono riusciti a tornare alle proprie abitazioni, o le abitazioni non esistono più, visto che l'esercito israeliano sta portando avanti una campagna di distruzione totale di alcune aree del sud del Libano. E quindi la situazione degli sfollati non è mai migliorata in questo senso, però con l'espansione degli ordini di evacuazione forzata non c'è dubbio che anche chi aveva fatto ritorno o era riuscito a restare nelle proprie abitazioni è probabile che si diriga adesso verso Beirut o verso altre zone del paese.
1: Un'ultima domanda: c'è un obiettivo dichiarato da parte di Israele su questa nuova avanzata?
2: La situazione non è chiara, appunto non è chiaro quanto in profondità le forze israeliane vogliano spingersi. Di sicuro quello che è chiaro è che l'esercito israeliano vuole fermare gli attacchi che Hezbollah sta portando avanti attraverso questi droni esplosivi che sfuggono all'intercettazione e che quindi causano vittime nell'esercito israeliano.
1: Grazie Agnese Straquadagno, reporter freelance dal Libano. A risentirci, grazie ancora molte.
2: Grazie a voi.

0: Siamo con Davide Ruggini, capo missione di Un Ponte Per in Libano. Buona giornata, Davide.
1: Ciao, buongiorno.
0: Partiamo subito con gli aggiornamenti sugli ultimi attacchi israeliani che si sono nuovamente intensificati in Libano e la situazione sul campo.
1: Sì, allora all'inizio di questa settimana abbiamo controllato le notizie. Dalle notizie sono risultate appunto questa decisione da parte israeliana di intensificare i bombardamenti delle operazioni in Libano, e minacciando anche Beirut. Infatti, insomma, su Beirut abbiamo visto che ci sono stati subito degli spostamenti da parte della popolazione che abita e vive a Dahiya, nella parte sud della città, famosa insomma perché ormai è stata bombardata e non so, come citata in tutti i giornali fondamentalmente. Però poi alla fine a queste minacce non sono susseguiti dei bombardamenti, nonostante la popolazione si sia comunque preventivamente spostata. E invece negli ultimi giorni stiamo assistendo, insomma, nella giornata di ieri e di oggi stiamo assistendo a un intensificarsi delle operazioni nel sud. Quindi ci sono stati diversi bombardamenti sia sulla città di Tiro, moltissimi sulla città di Nabatie e nei villaggi intorno, e sembrerebbe che una parte dell'esercito israeliano abbia passato il nord del Litani e si trova in due villaggi all'interno del distretto di Nabatie. Questa per me è la situazione attualmente sul campo.
0: Ecco, sono segnalati anche combattimenti con miliziani Hezbollah, ecco, c'è una forma di resistenza, quanto si può sapere, e stanno quindi incontrando delle difficoltà anche le truppe israeliane o non risulta?
1: Dalle notizie che ci riportano, principalmente le truppe israeliane hanno incontrato difficoltà perché nelle ultime settimane l'utilizzo di droni da parte di Hezbollah è diventato particolarmente difficile da controllare, o comunque insomma, è diventata una pratica abbastanza comune utilizzata da Hezbollah per combattere l'esercito israeliano. L'esercito israeliano ha avuto diverse perdite, si trova particolarmente in difficoltà a far fronte a questi droni che sono molto piccoli ed è molto difficile identificarli. Quindi per questo è stato deciso di fare, questa è la ragione, o comunque quello che viene dichiarato come la ragione per cui si sono ripartite, si sono intensificate le operazioni militari. E nell'ultimo periodo, sia appunto in questi due villaggi a nord del Litani, dove sembra che l'esercito israeliano sia arrivato, ci sono degli intensi combattimenti con miliziani di Hezbollah.
0: Sul piano umanitario la situazione si è aggravata con questi nuovi attacchi israeliani. Che cosa hanno comportato come conseguenze su questo piano? Okay.
1: La situazione, in linea generale, la situazione a livello umanitario è già grave, comunque, nel senso perché nonostante ci sia stato questo cessate-il-fuoco dichiarato verso metà aprile e adesso sia stato prolungato dopo un altro round di colloqui tenuti a Washington, principalmente questo riguarda la parte, diciamo, riguarda la capitale Beirut e riguarda il nord del paese. Non viene assolutamente preso in considerazione il sud del Libano, quello che è il governatorato del sud e comunque anche quello di Nabatie. Quindi c'è, in ampie parti del territorio in realtà questo cessate il fuoco non esiste, non è mai stato applicato, e quindi continuamente ci sono dei bisogni umanitari, delle situazioni molto, molto tese e molto gravi. Quindi gli sfollati aumentano in base a seconda degli ordini che vengono dati, è uno spostamento costante. Non siamo più o meno sempre sugli stessi numeri della guerra di marzo, però è questo continuo movimento di andata e ritorno, perché la popolazione magari nel momento in cui non ci sono bombardamenti e cose ritorna nei propri villaggi, cioè a controllare le case e tutto quanto, e poi se ci sono bombardamenti o se ci sono ordini di evacuazione ritorna. Quindi all'interno dei rifugi si vede proprio come c'è questo continuo movimento, no? Quindi alle volte nei rifugi ci sono 30-40 famiglie, 2 giorni dopo sono di nuovo 60, per esempio, quindi è sempre un continuo andare e tornare praticamente. Però i bisogni umanitari rimangono gli stessi, c'è sempre bisogno comunque di sostenere la popolazione, perché comunque sono persone che sia a livello economico e poi anche a livello materiale hanno bisogno di supporto per questo momento non c'è niente, non c'è niente se non la risposta appunto delle organizzazioni, c'è molto poco a livello governativo purtroppo.
0: La vostra attività in questo senso come si concretizza? Ecco, quali tipo di aiuti state portando?
1: Le nostre attività principalmente si sono concentrate in passato e si concentreranno nei prossimi mesi sulla distribuzione sia di kit igienici che di materiali per le donne.
0: Quindi alle famiglie sfollate, profughi?
1: Sì, continuiamo con la distribuzione alle famiglie sfollate e poi continuiamo con delle attività, abbiamo stabilizzato e continuiamo d'accordo con il Ministero del Social Affair, che è quello che è il Ministero incaricato di occuparsi dell'emergenza all'interno dei rifugi, per i rifugi sono le scuole fondamentalmente, abbiamo delle attività ricreative che facciamo con i bambini e le bambine che sono sfollate, quindi continuiamo con questo tipo di attività e poi con della progettazione che avevamo già in corso e che è stata riadattata per l'emergenza a livello educativo, cerchiamo di seguire e di recepire le indicazioni del Ministero dell'Educazione per poter sostenere i loro sforzi per far concludere l'anno scolastico e riprendere l'anno scolastico prossimo nel miglior modo possibile. Fondamentalmente l'idea è quella di utilizzare gran parte l'educazione digitale in modo da poter comunque sopperire a questa mancanza e alla possibilità di poter recarsi in classe fondamentalmente.
0: Davide Ruggini, grazie per questo collegamento. Capo missione in Libano di Un Ponte Per, a risentirci e grazie.
1: Grazie a voi, buona giornata, a presto.

Lasciamo Beirut, lasciamo il Medio Oriente, andiamo dall'altra parte. Continuano le manifestazioni in Bolivia. Vi proponiamo ora un aggiornamento con il nostro collaboratore dalla PAS, Manfredo Pavone Gai, che ci ha mandato nella notte italiana.

0: seguire la trasmissione della redazione locale della Valle Camonica.
1: Buongiorno a tutti e a tutti, aggiornamento da La Paz. La capitale continua a essere paralizzata, inoltre la mancanza di rifornimento di gasolio e benzina ha ulteriormente peggiorato il traffico, che praticamente è fermo. Non si cammina in una città fantasma dove tutti camminano a piedi, non ci sono più autoveicoli, né macchine private né microbus. E ieri il vicepresidente Lara ha convocato per domani una mesa di dialogo, un tavolo di confronto con ministri del governo, rappresentanti dei diritti umani, la Chiesa Cattolica e anche rappresentanti dell'ONU, delle commissioni diritti umani dell'ONU, sperando che le organizzazioni sindacali, i manifestanti, diciamo, partecipino questa volta, visto che domenica il tavolo è stato disertato proprio perché i movimenti sociali hanno chiesto di liberare diciamo, i militanti che sono stati arrestati, circa 30 militanti che sono stati arrestati durante le manifestazioni dei giorni scorsi. Quindi domenica il tavolo è saltato e oggi c'è una proposta di farne un altro. E niente, questo è quanto. L'aeroporto rimane bloccato e infatti non si può volare, perché addirittura è stato transennato dai manifestanti, e si vedrà se questa offerta di dialogo verrà accolta dai movimenti sociali. Se no, il rischio è quello di un inasprimento della situazione, quindi, come già molti deputati e senatori hanno chiesto, la proclamazione dello stato d'assedio, e questo vorrebbe dire riportare la Bolivia molto indietro a livello, diciamo, della democrazia e dei diritti umani. Per ora è tutto, un saluto a tutte e a tutti.

Domenica 31 di maggio, Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia, torna dalle 15.30 il Pop Club per Jean-Luc Stott. Il format è sempre quello, concerto e poi chiacchierata nello studio esterno che verrà allestito nei pressi del palco. Il miglior modo per ricordare Jean-Luc Stott tra musica e aneddoti, perché tutte le artiste e gli artisti avranno tanti ricordi su Jean-Luc Stott. Quindi l'appuntamento da non perdere, è ingresso gratuito questa domenica 31 maggio dalle 15.30 al Magazzino 47, Salamaia, bar aperti, alternativa vegan e chi più ne ha più ne metta. Vietato mancare.

0: le matin.
1: Benvenuti e benvenuti su Radio Onda d'Urto, redazione della Valle Camone. 50 minuti insieme, come ogni quarto mercoledì del mese, e questa sera abbiamo parecchie cose da raccontare. Si comincia con le Stremades, le assemblee comunitarie che stanno girando i paesi della valle. L'ultima tappa è stata a Cevo, in Val Saviore, e si è parlato di spopolamento, di scuole che chiudono, di chi resta e di chi se ne va. Con noi Veronica, che in quella valle ci vive e quelle assemblee le hanno. Poi scendiamo in media Valle Camonica, sull'altipiano del Sole, perché è nata una cosa nuova, il Festival Nel Bosco, prima edizione. A raccontarcela è Matteo Pedrazzani. Restiamo sul territorio per incontrare Cinzia Arzu, fondatrice di Tapioca, storico negozio del commercio equo e solidale e oggi presidente dell'associazione. 31 anni di storia ed è un traguardo importante, l'apertura del nuovo emporio, il secondo per dimensione in tutta Italia, una storia che vale la pena raccontare. Ada Rosa ci porta le voci dalla piazza, i presidi, le mobilitazioni, la solidarietà con la Palestina e la flottiglia, perché anche qui in valle quella storia non si smette di seguire. E Laura ci parla della biciclettata del 2 giugno dedicata alle madri costituenti per la festa della Repubblica, pedali, memoria e politica. Vi anticipiamo anche qualcosa sulla festa di Radio Onda d'Urto, che quest'estate torna a Brescia dal 5 al 22 agosto. Vi diremo chi suona. Restate con noi. Apriamo la trasmissione con le Stremades. Ne abbiamo parlato già in passato, ma vale la pena ricordare di cosa si tratta. Le Stremades sono assemblee pubbliche che stanno girando i comuni della Valle Camonica, incontri nati con un'idea precisa. Non convegni con esperti in cattedra, non serate istituzionali, ma spazi aperti dove parla chi c'è. Chi abita quei paesi, chi li vive ogni giorno, chi ha qualcosa da dire sul futuro e su quel territorio. L'ultima tappa è stata a Cevo, in Val Saviore, e il tema della serata era uno di quelli che pesano: lo spopolamento e la chiusura della scuola media di Berzodemo, un paese di circa 1000 abitanti che si trova a fare i conti con la perdita di un presidio educativo fondamentale per tenere viva la comunità. Abbiamo raccolto le riflessioni di Veronica, formatrice, attivista del TAM e di Cipra Italia, da qualche anno residente proprio in Val Saviore, qualche giorno dopo quella serata. Le abbiamo chiesto innanzitutto com'è andata, cosa è emerso dalla sala, cosa ha detto la gente quando ha avuto la parola su un tema così concreto come la scuola e lo spopolamento.
2: Esatto, in questo caso la Stremades si è tenuta a Cevo, il tema era non solo una scuola e quindi siamo partiti certo dal tema della chiusura delle scuole, ma anche di quello che vogliamo che siano le scuole in futuro e di che cosa rappresentano per il nostro paese e per la nostra comunità. La serata è andata veramente bene, soprattutto perché l'argomento, proprio nella sua complessità, ha aperto tantissimi temi. La scuola non è soltanto un servizio, non è soltanto una classe, non sono soltanto quattro mura con qualche banco, ma è a tutti gli effetti un po' un simbolo di vitalità e di anima per il paese. E quindi uno dei grandi temi che sono stati affrontati e che sono emersi in maniera molto naturale dalle persone presenti è stato il tema dello spopolamento. Che cosa significa lo spopolamento per le nostre comunità? Come lo stiamo anche vivendo emotivamente? Quali sono le sensazioni che ci lascia e quindi di conseguenza come possono essere contrastate queste emozioni invece dalla presenza di un presidio educativo e scolastico sul territorio, che è molto legato all'immagine e alle emozioni di avere bambini e ragazzi che si spostano per il paese, che si vedono in ricreazione. E quindi la serata è stata veramente intensa, è stata molto partecipata, c'è stato tantissimo dialogo e tantissimo confronto ed è emerso anche dalle persone il desiderio di tornare magari a riproporla, di trovarci uno spazio per continuare questo tipo di discorsi che non si possono certo, diciamo, concludere in una sola serata, ecco, nonostante sia finita veramente a tarda notte, soprattutto per chi si è fermato a parlare anche dopo, diciamo, che siamo usciti dalla sala. Quindi siamo veramente contenti di continuare a proporre queste serate che continuano un po' a confermare questa idea che il dialogo e la costruzione comunitaria è parte del nostro DNA, del DNA delle comunità della Valle Camonica e che è qualcosa che possiamo e dobbiamo tornare a ricercare.
1: Nella discussione abbiamo poi voluto affrontare un meccanismo che si ripete e che in Valsaviora si vede bene. Si tagliano i servizi perché la popolazione cala, ma sono proprio quei tagli a spingere altra gente ad andarsene. Un circolo che si stringe su se stesso. Le abbiamo chiesto se quella sera, parlando di scuola, questo nodo è venuto fuori e se dalla sala sono arrivate anche proposte per provare a spezzarlo.
2: Il circolo spopolamento servizi, e quindi è nato prima la mancanza del servizio, la mancanza delle persone, è uno dei temi che è emerso, assolutamente. Lo spopolamento in primis, e poi abbiamo chiaramente iniziato a parlare di tutti quelli che sono i servizi, tra cui la scuola, che sono collegati allo spopolamento. E quindi la scuola viene chiusa e questo causa spopolamento, o è lo spopolamento che causa la chiusura della scuola? È un circolo chiaramente estremamente complesso da andare a sviluppare, su cui ci siamo confrontati tantissimo. Una cosa molto interessante che è emersa dall'assemblea, dall'estrema destra, è stata che forse in queste comunità

0: diverse ore, con tante prospettive diverse, con tantissimo confronto. Però appunto una delle idee che è emersa è un po' del che soluzioni possiamo trovare per combattere lo spopolamento e quindi per garantire che rimangano i servizi sul territorio e magari per reimmaginare quello che può essere appunto il mondo educativo, il polo educativo, anche solo il mantenere quello che è il polo educativo delle scuole elementari su CEU in particolare. Queste soluzioni sono tante, di tipo diverso, sono emerse tante idee diverse, da quelli che possono essere gli incentivi, a quella che può essere la promozione del territorio, a quella che può essere lo scambio, la costruzione di comunità, il che cosa significa vivere il proprio paese. Questo è stato sicuramente anche tanto influenzato dal fatto che gran parte dei partecipanti provenissero appunto da CEVO, quindi il discorso è stato molto basato sul paese di CEVO, e questo lo ha reso di per sé anche molto interessante, perché chiaramente sono state portate delle prospettive su una comunità specifica da questo punto di vista. Peraltro anche parte della stessa amministrazione comunale ha preso parte al dialogo e al confronto, e quindi questo ha veramente arricchito tantissimo lo scambio.
1: Infine, uno sguardo più largo. Le estrema destra stanno girando i comuni della valle di serata in serata. Le abbiamo chiesto chi sta venendo, se il cerchio si sta allargando, se si aggiungono persone nuove o se per ora ci si ritrova sempre tra chi è già convinto.
0: Le estrema destra sono proposte dal Comitato per la Difesa del Parco dell'Adamello, ma il tema non viene scelto dal comitato dall'alto, ma emerge naturalmente da quelli che sono i desideri e i bisogni delle comunità. In questo caso quindi il tema era emerso naturalmente quello che è stato l'annuncio della chiusura delle scuole medie, e di conseguenza quello che significa perdere a tutti gli effetti un polo educativo sul territorio della Val Saviore. Alla serata hanno partecipato tantissime persone diverse, di età diverse, con posizioni diverse, con prospettive diverse, che hanno anche memorie storiche diverse del paese, soprattutto persone della comunità di CEVO. Ha partecipato, come dicevo anche poco fa, anche una parte dell'amministrazione comunale di CEVO. Quindi da questo punto di vista siamo sempre più soddisfatti, perché lo ricordiamo, è vero che il comitato si chiama per la difesa del Parco dell'Adamello, ma questo perché il Parco dell'Adamello è un luogo vivo, e quindi non è solo natura, non è solo quello che immaginiamo, diciamo, come ambiente naturale in senso restrittivo, ma siamo anche noi, il nostro viverci all'interno, il nostro costruire socialità, il nostro costruire comunità, economia, e quindi non solo una scuola, la scuola, lo spopolamento, tutte queste tematiche molto grandi fanno parte di questo. Quindi ogni serata è diversa, ha un pubblico diverso, proprio per queste ragioni, perché il pubblico viene dalla comunità che ospita e che fa nascere la Strema Des, e perché poi sono anche argomenti che attraggono persone che si sentono più o meno attratte da quel tema, chiaramente. Però in generale siamo molto contenti di come sta andando, e come sempre ricordo che scriveteci, perché è possibile appunto organizzare Strema Des all'interno del vostro comune, del vostro paese, e siamo assolutamente disposti a farlo, gestire la logistica, gestire tutta la parte, diciamo, più noiosa di questa serata, e lasciare poi a voi in maniera molto orizzontale e molto libera lo spazio per confrontarvi su quello che è un tema o i temi che vi stanno a cuore per la vostra comunità.
1: Casinò Royal, domenica 9 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: Da Cevo scendiamo in media Valle Camonica, ma restiamo sulla stessa domanda: come si tiene viva una montagna? L'estrema destra provano a farlo costruendo comunità e partecipazione dal basso. Sull'altipiano del sole ci provano in un altro modo, con la cultura, il turismo e le istituzioni che ci credono e ci mettono la faccia. Si chiama Festival del Bosco, prima edizione, e si terrà dal 29 maggio al 2 giugno. 5 giorni diffusi tra i sentieri e i borghi di 6 comuni: Borno, Ossimo, Lozio, Malegno, Piancogno e Angolo Terme, con epicentro al lago di Lova. Escursioni, cultura, musica, laboratori, forest bathing e una visione del territorio che prova a mettere insieme quello che di solito fatica a stare insieme. A coordinare il progetto c'è Matteo Pedrazzani, arrivato in valle per amore e in valle rimasto. Da anni organizzatore di gare di mountain bike sull'altipiano del sole, fino a portare qui il campionato italiano nel 2025. Una conoscenza del territorio costruita sul campo, comune dopo comune, persona dopo persona. Oggi lavora per il comune di Borno con una visione che va oltre il singolo paese. Lavorare per l'altipiano del sole, per quelle sinergie tra comuni e comunità montana che troppo spesso restano sulla carta. Il Festival del Bosco nasce qui e ne abbiamo parlato con lui qualche giorno fa. La prima cosa che abbiamo voluto capire è come si costruisce un'alleanza tra 6 comuni, perché in Valle Camonica la collaborazione tra paesi non è mai scontata e la rivalità tra amministrazioni è spesso più forte della voglia di fare squadra. Le abbiamo chiesto come si è arrivati a questo risultato e chi ha convinto chi.
1: 6 comuni insieme, sì, è una cosa rara, ma per quanto riguarda il nostro territorio dell'Altopiano del Sole non è altro che una logica conseguenza di un'attività che stiamo portando avanti da anni. Già in più occasioni abbiamo capito che lavorando insieme, in sinergia, portando avanti progetti condivisi, si riesce a valorizzare al meglio il nostro territorio dell'Altopiano del Sole. E anche il Festival del Bosco vuole proprio continuare su questa teoria, ovvero unire le forze, portare ciò che di più bello abbiamo sul nostro territorio, la natura, i boschi, le montagne, portare al di fuori della Valle Camonica, portarli a far conoscere a gente che ancora deve scoprire il nostro territorio. Lavorando insieme, questo percorso è possibile portarlo a termine. No, non c'è stato bisogno di convincere nessuno, in quanto c'è un'ottima sintonia ed è ormai da anni che si sta lavorando insieme.
0: Il festival nasce da dentro il territorio, pro loco, comuni, associazioni locali, ma un evento ha senso se arriva a qualcuno. Gli abbiamo chiesto chi hanno in mente quando lo costruiscono, qual è il pubblico che vogliono raggiungere, chi sperano di vedere arrivare sull'altipiano.
1: Sì, il festival nasce dentro il nostro territorio, da gente del nostro territorio, e spesso la difficoltà è proprio quella di saper riconoscere la bellezza che sta attorno a te. E quello che vogliamo fare appunto con questa manifestazione diffusa su 6 comuni è proprio il desiderio di portare questi luoghi al di fuori della Valle Camonica, farli conoscere a un pubblico diverso, farli conoscere al pubblico che sa ammirare ciò che è verde, ciò che è natura, ciò che è bellezza, ciò che è lentezza, perché gli eventi stessi ci portano a riscoprire questa connessione con la natura all'interno dei boschi, dove ci sono i laghi, dove ci sono le montagne, quindi riscoprire tutto questo valore è veramente importante. Oltre ovviamente a tanti tipi di eventi che vanno dall'aspetto gastronomico all'aspetto più artistico, all'aspetto ad esempio di conoscere importanti autori di libri su questo tema, e di conseguenza vogliamo portare questo Festival del Bosco al di fuori delle nostre mura e farci conoscere per ciò che di bello abbiamo. Il nostro pubblico ideale senza dubbio sono tutte quelle persone che amano la natura, sono tutte quelle persone che amano riscoprire o continuare a vivere quel rapporto stretto con ciò che abbiamo sotto i nostri piedi e davanti ai nostri occhi: il verde, le montagne, i boschi, la natura, l'acqua. Questi sono anche gli elementi rappresentati nel simbolo, nel logo dell'Alto Piano del Sole. Ci rivolgiamo ovviamente alle famiglie, ai ragazzi, alle giovani generazioni che sempre più devono ritrovare questo rapporto che a volte si rischia di perderlo. Ci rivolgiamo anche agli appassionati di questo settore, a quelli che vogliono approfondire temi sulla gestione dei boschi, la gestione delle foreste, le criticità dell'uso dell'acqua, la sostenibilità di determinate azioni. Quindi è un festival davvero che si rivolge a un pubblico ampio. E all'interno del cartellone degli eventi, che si può scoprire sul sito www.festivaldelbosco.it, ognuno può trovare la propria area tematica. Sono 5 aree tematiche all'interno della quale ci sono diversi eventi, tutti facilmente raggiungibili e praticamente tutti gratuiti.
0: 5 giorni passano in fretta. Quello che resta dopo è la domanda più importante. Gli abbiamo chiesto cosa si augura rimanga nelle relazioni tra i comuni, nelle persone, nel quotidiano di chi quell'altipiano lo vive tutto l'anno e da qui dove vogliono arrivare.
1: Si tratta della prima edizione del Festival del Bosco e ancora facciamo fatica a immaginare cosa rimane da questa esperienza, anche perché, come puoi benissimo immaginare, la frenesia di questi ultimi giorni di preparazione è davvero notevole e siamo molto concentrati su tutti gli aspetti pratici. Mi aspetto che rimanga consapevolezza di due cose: del valore del nostro territorio, di quanto è importante valorizzarlo e promuoverlo, e rimanga la consapevolezza del quanto sia importante lavorare insieme con obiettivi mirati e obiettivi comuni condivisi. Questi sono sicuramente gli aspetti che maggiormente vorrei rimanessero alla fine di questa esperienza, ma sono convinto che questa strada che abbiamo iniziato col Festival del Bosco ci porterà a lavorare sempre meglio insieme e a far conoscere sempre di più questo territorio. Ovviamente noi aspettiamo tutti. L'Altopiano del Sole è un luogo molto ampio e largo e c'è posto per tutti.
0: Chiudiamo con le informazioni pratiche per chi volesse esserci: date, luoghi dove trovare il programma completo.
1: Vi invito davvero col cuore a visionare il nostro sito www.festivaldelbosco.it. Il sito è di facilissima consultazione, c'è l'elenco di tutti gli eventi, si tratta quasi di 30 eventi, tra concerti, tra momenti più istituzionali, tra esperienze, laboratori, teatro, c'è veramente di tutto all'interno di questo festival. E andate sul sito, seguiteci sui nostri social, Festival del Bosco lo trovate ovunque e noi vi aspettiamo sull'Alto Piano del Sole per vivere davvero questa bellissima esperienza.
2: Uomini sul

0: registro, ma non cambiamo il filo, perché anche questa è una storia di comunità, di persone che hanno scelto di stare in valle e di costruire qualcosa insieme. Tapioca nasce nel dicembre del 1995 ad Arfoguario Terme, una piccola bottega del commercio equo e solidale. Il nome scelto non a caso, la tapioca è un alimento base delle popolazioni del sud del mondo e già in quel nome c'era tutta una visione. L'idea era semplice e radicale allo stesso tempo: vendere prodotti che non strangolassero i piccoli produttori ma ne sostenessero uno sviluppo dignitoso. Caffè, cacao, spezie, artigianato, filiere alternative a quelle del mercato globale. In 30 anni Tapioca è cresciuta da una bottega a 3 punti vendita, Darfo, Borno, Edolo, lungo il solco della Valle Camonica. Una rete di circa 100 soci volontari che non si sono limitati a vendere prodotti, hanno organizzato incontri, presentato cooperative di produttori, animato un dibattito culturale che ha attraversato la valle. Tapioca è stata anche questo, un presidio di pensiero critico sul consumo, sull'economia, sulla solidarietà internazionale. Col tempo lo sguardo si è allargato, accanto ai prodotti del sud del mondo sono entrati prodotti locali, biologici, di montagna, legati al biodistretto. E non solo. Un'economia solidale che guarda lontano ma anche vicino, che tiene insieme i contadini del Chiapas e i produttori dell'Alta Valle Camonica. E il 20 marzo scorso è arrivato il traguardo più importante, l'apertura del nuovo emporio Altro Mercato di Darfo, il secondo per dimensioni in tutta Italia, pochi metri più in là rispetto alla bottega precedente, ma un salto di scala che racconta 30 anni di lavoro ostinato. A raccontarcelo qualche giorno fa è stata Cinzia, tra le fondatrici di Tapioca, oggi presidente dell'associazione. Le abbiamo chiesto innanzitutto cosa è cambiato in questi 30 anni, non solo in Tapioca ma nella Valle Camonica, nel rapporto della gente con il commercio equo, nella consapevolezza di chi entra in quella bottega oggi rispetto a chi c'entrava nel 1995.
1: Era una sfida enorme perché quasi nessuno conosceva il commercio equo e solidale in Val Camonica, ma anche in città era ancora poco conosciuto, per cui spesso ci hanno detto che eravamo un po' folli e non si capiva bene in che cosa consistesse. Spesso commercio equo e solidale veniva associato alle missioni, alla carità, e non era chiaro cosa significasse invece acquistare prodotti nei paesi del sud del mondo ad un prezzo un po' più elevato rispetto a quello di solito assegnato da grossisti locali, e soprattutto cercare di incidere su associazioni locali, su cooperative, su piccole aziende familiari, affinché i soldi che si davano in più per l'acquisto dei prodotti venisse reutilizzato per attività sociali all'interno del villaggio, per far studiare i figli dei produttori e così via. Quindi anche chi ha cominciato a venire nella bottega di Darfo all'inizio spesso ci confondeva proprio per un ramo di qualche associazione missionaria, e spesso ci legavano un po' anche al Mato Grosso, oppure arrivavano persone già consapevoli di cosa significasse, acquistavano i nostri prodotti prima di tutto per una forma di militanza e non sempre stando attenti a quello che era invece la qualità del prodotto. Cosa è cambiato oggi? È cambiato che la gente ha acquisito consapevolezza di cosa vuol dire parlare di commercio giusto, e le persone che entrano oggi nelle nostre botteghe entrano sì perché sanno cosa significa di preciso il nostro messaggio, ma perché anche i nostri prodotti sono buoni. I nostri prodotti hanno acquisito qualità perché il lavoro in questi anni, ormai più di 40 anni che esiste il commercio eco in Italia, non solo si è appoggiato i produttori nell'acquisto giusto dei prodotti, ma si è anche appoggiato i produttori perché migliorassero la loro qualità. Quindi questo è un passo molto importante. Oggi la gente sa cosa vuol dire e soprattutto acquista prodotti che sono buoni, sia i prodotti alimentari, sia i prodotti di artigianato, sia i prodotti di accessori, vestiario, che sono presenti nella nostra bottega.
0: Uno spazio più grande porta con sé più responsabilità e Tapioca lo fa con i volontari, come sempre, come da 30 anni. Le abbiamo chiesto come si regge tutto questo, come si tiene insieme una macchina così con le sole energie di chi ci crede.
1: Oggi abbiamo uno spazio più grande. Da marzo abbiamo cambiato sede, dopo 30 anni che eravamo in via Cappellini 16, ci siamo spostati un poco più in là, via Cappellini 26, e questo spazio è diventato molto importante perché significa cambiare anche il nostro modo di presentare i prodotti. C'è la possibilità ora di raccontare questi prodotti e la gente si aspetta anche questo, di capire che cosa significa, che significato c'è, che storia c'è dietro ogni prodotto. È una responsabilità grossa perché uno spazio così grande, siamo il secondo emporio, altro mercato più grande d'Italia, significa anche dover fare formazione ai volontari e alle volontarie che sempre numerose appoggiano questo nostro progetto, ma anche dare una mano a chi in bottega lavora con un regolare contratto. Cosa ci piacerebbe? Ci piacerebbe che in questo spazio ormai più grande trovassero spazio ancora di più iniziative che parlano di giustizia, che parlano di equità, dove si possono affrontare insieme anche le grandi problematiche che vengono avanti con persone che sono preparate, che hanno voglia di condividere qualche loro esperienza. Quindi vorremmo ancora di più che fosse un punto di riferimento per le associazioni che, come noi, in valle stanno portando avanti in maniera anche diversa, però, questa progettualità. Ci piacerebbe anche poter offrire un posto di lavoro in più per qualche giovane della zona. Oggi abbiamo 3 dipendenti, una a tempo completo e 2 a tempo parziale, che si occupano anche delle nostre 2 botteghe di Edolo e Borno, e abbiamo una persona del servizio civile, e speriamo a settembre che ce ne sia un'altra che dà il cambio.
0: Chiudiamo con la domanda più semplice, forse più importante. Un emporio nuovo, più grande, più visibile. Le abbiamo chiesto chi vogliono che varchi quella porta, chi è il pubblico che sognano, chi sperano di raggiungere.
1: Cosa vi aspettiamo? Ci aspettiamo che le persone che entrano nella nostra bottega riescano a capire che cosa c'è, che non è una semplice bottega, ma è un progetto per far sì che sempre più si possa parlare di giustizia anche attraverso il commercio, non solo di prodotti che vengono dal sud del mondo, ma oggi nelle nostre botteghe abbiamo prodotti di Libera, abbiamo prodotti di filiere solidali italiane, abbiamo prodotti del biologico che fanno capo al biodistretto di Valle Camonica. Quindi vorremmo che chi viene da noi possa in qualche modo condividere. Vuol dire non solo acquistare i nostri prodotti, ma anche ascoltare le loro storie, vuol dire anche in alcuni momenti aiutarci a progettare delle iniziative culturali, sociali che possono essere presenti nelle nostre botteghe. Bella ciao, bella ciao,
0: bella ciao, ciao, ciao, e sei... State ascoltando Bella Ciao nella versione di Marlene Kunz, che potete vedere dal vivo lunedì 10 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: concludiamo questa trasmissione con la pagina delle resistenze, al plurale volutamente, perché ci sono resistenze di ieri e resistenze di oggi e stasera le raccontiamo entrambe. Ada Rosa ci porta le voci di queste settimane, i presidi, le iniziative, la solidarietà con la Palestina e i venti di guerra che non smettono di soffiare. Ha raccolto voci dalle piazze che ascolteremo se il tempo ce lo permetterà, altrimenti le porteremo nella prossima puntata. E mentre andiamo in onda, proprio in questo momento a Lovere è in corso un presidio per la Palestina, iniziato alle 18:30, la stessa ora in cui abbiamo aperto noi, come sentiremo tra poco dalla sua voce. E poi Laura ci parla del 2 giugno, la biciclettata dedicata alle madri costituenti, la resistenza di 80 anni fa che prova a parlare al presente sui pedali tra i paesi della valle. Due pagine diverse, una sola domanda: come si resiste oggi qui?
1: Ciao a tutte e tutti, come equipaggio di terra della Val Camonica in queste settimane insieme a tanti altri equipaggi di terra e in particolare le nostre sorelle di equipaggio di terra Valtellina e Valchiavenna siamo stati con il fiato sospeso per la flottiglia vivendo un po' l'ansia e la paura che venissero attaccate. Sappiamo però com'è andata. Ci siamo mosse come equipaggio di terra della Val Camonica, quindi in sintonia con gli altri equipaggi di terra e che hanno supportato la nostra iniziativa dando coraggio alle poche persone che si erano rese disponibili in Val Camonica a mobilitarsi per presidi di piazza e ci hanno aiutato anche nel fare i volantini. Così il buon vento che abbiamo augurato alla flottiglia si è comunque riversato anche su di noi, equipaggi di terra, generando legami e nuove amicizie. Abbiamo proposto a Breno un presidio l'8 maggio e a Borario l'11 maggio. Entrambi sono avvenuti con la flottiglia in mare. Il primo è avvenuto subito dopo il primo attacco che ha visto sequestrati Saif e Tiago su una barca battente bandiera italiana. Il secondo invece è stato quando la flottiglia all'ancora a Marmaris stava decidendo sul prosieguo della missione. Con i presenti a questi presidi ci siamo quindi chiesti innanzitutto quanta paura faccia lo stato genocida di Israele la solidarietà internazionale e poi ragionando sulle condizioni sempre peggioramento che sta vivendo la popolazione palestinese nonostante il cessate il fuoco, nonostante il famigerato Board of Peace e l'indecente silenzio e assenso delle nostre istituzioni, anche di fronte al rapimento di persone in una barca battente bandiera italiana.
2: Saremo stati una trentina e a Boario una cinquantina.
1: Ma comunque le parole non sono mancate, così come i colori della Palestina. Successiva poi il sabato 16 maggio nel pomeriggio ci siamo ritrovati insieme al CRAV, al collettivo resistente Alta Valle Camonica, al festival Transumanza Culturale che si è svolto quel weekend a Malonno. In quel pomeriggio abbiamo organizzato insieme al CRAV e grazie alla disponibilità di Coda di Lana la visione del documentario Abel in cui il regista Fabian Volti ha dato spazio alla narrazione spontanea di pastori sardi e palestinesi. Le immagini e i suoi impresa diretta hanno descritto il contesto. Narrazioni poetiche delle voci dei beduini palestinesi hanno reso l'idea della fatica di questo lavoro e della fatica anche di vivere in territori occupati. Altre voci sono state quelle dei pastori sardi, forse più crude, ma entrambi i pastori, sia quelli sardi che quelli palestinesi, hanno tracciato caratteggiato la figura di un pastore come presidio del territorio. In entrambe le situazioni, però, un territorio costretto ad un nomadismo sempre più blindato da fili spinati, cancelli e limiti militarmente imposti. Lo spazio del dibattito seguito alla visione è stato piuttosto ridotto, e sarebbe bello approfondire sia le scelte registiche che il sentire del pubblico, decisamente abbondante quel pomeriggio, nonostante la piccola sala del Palazzo Martinengo di Malonno, da poco restaurata. Ecco, la sala era comunque piena, si contava una cinquantina abbondante di persone. La nostra onda quindi non si arrende, così anche dopo la conclusione forzata di questa seconda missione della Global Summit Flottiglia, ci siamo trovati il 21 maggio alle 18 in piazza Corna Pellegrini a Pisogne, intorno alla grande bandiera della Palestina realizzata da una volontaria del Ciringhito di Festa Radio. Il microfono è stato aperto per un'ora, anzi il megafono, e molte persone hanno espresso la solidarietà al popolo palestinese e lo sdegno per il silenzio complice e l'inazione del nostro governo. Mercoledì 27 alle 18.30 l'appuntamento sarà all'Overe, dove avverrà il flash mob Siamo tutte sulla stessa barca, perché anche adesso che la flottiglia non è in mare, gli equipaggi di terra devono tornare a farsi sentire con più voce e più potenza. Un'altra iniziativa che ha visto sfoderare la grande bandiera della Palestina è stata la marcia per la pace e l'accoglienza, organizzata dalle comunità migranti in Valcamonica e giunta alla sua 13ª edizione. La marcia si è svolta a partire dalle 9.30 della domenica 24 maggio e ha preso il via dal comune di Darfo, dove le istituzioni cittadine, nella figura di un assessore del comune di Darfo e dell'assessore del comune di Malonno, è stata salutata e ha preso il via. Si è diretta quindi a Piamborno, facendo tappa alle case Aller di Angone, dove c'è stato un rinfresco, un piccolo rinfresco, una merendina lungo il cammino, e poi a Piamborno c'è stato il pranzo offerto dalle comunità e dalla Caritas a tutti i presenti. Poco prima del pranzo c'è stato un dibattito dove ha partecipato il medico Abu Hilal per Sanitari per Gaza, e alla fine della, diciamo, mangiata, perché c'è sempre una partecipazione molto intensa di persone che portano cibo, che partecipano alla cucina, e quindi c'è sempre abbondanza di cibo e di chiacchiere. A seguito quindi di questo momento conviviale ci sono state delle partite di calcio, il campetto dell'oratorio è stato popolato da ragazze che giocavano a pallavolo e dal torneo appunto di pallone, che ha visto giocare tanti giovani ragazzi e ha visto una buona partecipazione.
0: Le voci che da Rosa ha raccolto dalle piazze le porteremo nella prossima puntata, e dalla resistenza di oggi a quella di ieri che torna in sella.
3: Ciao Ale, ciao a tutte e a tutti. Anche quest'anno tornerà a Ruota Libera, la bicicletta antifascista lungo la ciclabile della Valle Camonica. E la data anche per l'edizione di questo 2026 è proprio il 2 giugno, una data per niente casuale. Ricordiamo che A Ruota Libera è un'iniziativa nata nel 2025 dal confronto tra più realtà associative, gruppi e persone, con l'obiettivo di ricordare le tante donne staffette che, a piedi o sulle due ruote, hanno percorso i sentieri e solcato il fondovalle per trasportare documenti, informazioni, cibo e armi durante la lotta di resistenza al nazifascismo in Valle Camonica. Siamo molto felici di constatare che la voglia di lavorare attorno a questa iniziativa è rimasta, forse anche grazie alla bella partecipazione dell'anno scorso, che ha visto un centinaio e più partecipanti aderire alle diverse tappe. Ecco, l'edizione di quest'anno propone sempre un percorso a tappe lungo la ciclovia della Valle Camonica, da Darfo Boario Terme a Malegno. Le voci e le storie delle donne che 80 anni fa contribuirono alla nascita della nostra Costituzione faranno proprio da filo conduttore per questa edizione. A Ruota Libera, sulle tracce delle 21 madri costituenti. L'evento è sempre organizzato da ANPI, Fiamme Verdi, Museo della Resistenza in Val Saviore, ANEI, Ecomuseo della Resistenza in Mortirolo, CGL di Valle Camonica, con la collaborazione di molte associazioni ed enti del territorio, tra cui Circolo sul Palco, Associazione Tapioca, Lega Ambiente di Valle Camonica, Terre Unite, Circolo Aldo Caprani, Collettivo Resistente Alta Valle Camonica, Radio Onda d'Urto Valle Camonica e tante, tante altre. Dietro questo evento, infatti, c'è un gruppo di volontari trasversali alle realtà promotrici e soprattutto il contributo di artiste e artiste, cittadini e cittadine. Lungo un itinerario ciclistico alla portata di tutte e tutti, i partecipanti verranno infatti coinvolti in momenti di riflessione, musica, teatro e approfondimento, con l'intento di fare memoria del passato percorrendo il presente. L'obiettivo dell'iniziativa è infatti quello di tessere un filo partendo da pezzi e riferimenti fondamentali della nostra storia attraverso la suggestione delle voci che ascolteremo per arrivare ai giorni nostri, proprio per l'esigenza di guardare all'antifascismo oggi. Alcune informazioni logistiche: la partenza della biciclettata è prevista per le ore 13.30 presso la sede della CGL di Valle Camonica in via Saletti 14 ad Arfo Boario Terme e si snoderà in direzione Malegno lungo la ciclovia della Valle Camonica. La prima tappa sarà presso il cimitero di Arfo Boario Terme in via Quarteroni con un intervento a cura di Giovanni Bloisi, il ciclista della memoria, che ci racconterà della sua esperienza in bicicletta attraverso tappe significative della memoria della resistenza in Italia, accompagnato da un intervento artistico di Romina Magri. La seconda tappa si terrà presso la piazza Operaie dell'Olcese a Piancogno e ospiterà un intervento del coordinamento donne CGL Valle Camonica Sebino. La terza tappa invece ci condurrà all'interno del meraviglioso parco del Teatro Anfiteatro Romano di Civitate Camuno, dove si potrà assistere ad una performance teatrale a cura del Silence Teatro. La conclusione sarà a Malegno, in piazzetta Padre Casari, con un'azione teatrale di tipo teatro e un'improvvisazione vocale collettiva guidata dall'amica Lauriane Langevin. Seguirà poi l'aperitivo a cura del Circolo sul Palco e dell'Associazione Tapioca. Ecco, precisiamo che quest'anno in caso di maltempo abbiamo un piano B, quindi le parole, la musica e l'arte previsti per la giornata troveranno comunque spazio all'interno dell'Auditorium Civico di Malegno, sito in piazzale Aldo Caprani numero 1. Ricordiamo che le tappe sono fruibili in bicicletta ma anche raggiungibili a piedi o con mezzi propri. Quest'anno si potrà usufruire anche del treno per raggiungere la tappa iniziale, quindi vi invitiamo a visionare gli orari e per qualsiasi informazione rispetto all'iniziativa consultare la pagina Facebook di ANPI Valle Camonica. È proprio tutto, quindi vi aspettiamo numerosi e numerose martedì 2 giugno ad Arfo Boario Terme per la biciclettata antifascista a ruota libera 2026. Grazie a tutte e a tutti.
0: Siamo arrivati alla fine. Prima di salutarci, il 19 giugno alle 21, Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU sui territori palestinesi, si collegherà in diretta. A Malegno, alla Sala Civica, si sta organizzando una serata pubblica per seguire insieme il collegamento. Tenetevi aggiornati sui nostri canali. E intanto vi ricordo che la replica di questa trasmissione andrà in onda domenica 31 maggio alle 7.45 e la prossima puntata di giugno mercoledì 24 alle ore 18.30. Ciao a tutte e tutti, restate con noi.
4: Pubblicità?
5: No, grazie.
4: Influencer?
5: Nemmeno.
4: Filtri?
5: Sì, ma solo per il caffè.
4: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208462014 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto.
6: Radio Onda d'Urto, 19:21 minuti, in onda ora il giornale radio di questo mercoledì 27 di maggio. Subito i titoli. Guerra nel Golfo, trattative con il coltello tra i denti tra Iran e Stati Uniti, mentre Israele continua a spingere verso il caos nella regione. Anche oggi violenti bombardamenti al sud del Libano, diversi i servizi. Di crisi, caro vita generato dalle guerre e precarietà, parlerà lo sciopero in programma per questo venerdì 29 di maggio organizzato dai sindacati di base CUB, SICOBAS e altre sigle e organizzazioni. Avremo con noi Daniele del SICOBAS. E poi ancora dal giornale radio, clima in fiamme previste per domani, 4 città con il bollino rosso. Ma non c'è solo il caldo, è in anticipo di quasi un mese rispetto alle medie storiche il superamento dei limiti dell'ozono a causa delle temperature che stanno riscaldando soprattutto il centro-nord Italia. Il servizio con Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia. E poi la Bolivia, quarta settimana di mobilitazione contro il governo di Rodrigo Paz e le sue politiche ultraliberiste. 150 i blocchi che stanno fermando il paese, si tratta del numero più alto dall'inizio delle proteste. Dalla Paz, la capitale boliviana, la corrispondenza con il nostro collaboratore Manfredo Pavone Gai. Chiuderemo poi il giornale radio con Brescia in vista di quello che sarà domani, giovedì 28 maggio, il 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974. Le organizzazioni e le realtà di base dei movimenti sociali cittadini hanno lanciato due cortei antifascisti. Avremo con noi Liliana del COS, il collettivo Onda Studentesca. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo il giornale radio partendo dalla guerra nel Golfo. Resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti lungo lo stretto di Hormuz, mentre Israele rilancia la guerra regionale con il Libano. Nonostante le trattative proseguano serrate da settimane, Washington ha deciso di sferrare ieri un attacco nel sud dell'Iran, colpendo il sito per il lancio di missili e alcune navi per la posta delle mine. Si è trattato di autodifesa, si è giustificato il comando americano in Medio Oriente. Per Teheran invece si è trattato di una vera e propria flagrante violazione del cessate il fuoco che ha avvertito non sarà lasciata senza risposta. Intanto la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. In base al testo, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti del paese e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto ai livelli prebellici entro un mese. Il transito delle navi sarà poi gestito in collaborazione con l'Oman. Il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento, afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Nessun riferimento al nucleare, mentre la Casa Bianca parla di totale invenzione da parte dei media iraniani. A spingere invece verso il caos è soprattutto Benjamin Netanyahu, sotto una tempesta di attacchi interni e rilanciando sul Libano la sua guerra santa, annunciando una nuova offensiva contro Hezbollah, forte anche del via libera all'operazione che secondo Channel 12 avrebbe incassato da Donald Trump in risposta alle decine di droni lanciati dalle milizie sciite a nord di Israele, dove si concentra l'elettorato della destra sionista israeliana. Si avvia così verso il collasso la tregua armata negoziata nelle scorse settimane, 31 almeno i morti in Libano, per lo più civili, dopo gli attacchi di ieri da parte dell'esercito israeliano che ha iniziato a muoversi via terra oltre la linea gialla, quella disegnata a uso e consumo da Israele per occupare pezzi di terra libanese. Dalla capitale Beirut il collegamento con David Ruggini, capo missione in Libano per l'ONG Associazione Pacifista Un Ponte Per.
7: All'inizio di questa settimana abbiamo controllato le notizie, dalle notizie sono risultate appunto questa decisione da parte israeliana di intensificare gli bombardamenti delle operazioni in Libano e minacciando anche Beirut. Infatti insomma, su Beirut abbiamo visto che ci sono stati subito degli spostamenti da parte della popolazione che abita e vive a Dahiya, nella parte sud della città, famosa insomma perché ormai è stata bombardata come citata in tutti i giornali fondamentalmente, però poi alla fine a queste minacce non sono susseguiti dei bombardamenti, nonostante la popolazione si sia comunque preventivamente spostata. e invece negli ultimi giorni stiamo assistendo, insomma, nella giornata di ieri e di oggi stiamo assistendo a un'intensificarsi delle operazioni nel sud. Quindi ci sono stati diversi bombardamenti sia sulla città di Tiro, moltissimi sulla città di Nabatì e nei villaggi intorno, e sembrerebbe che una parte dell'esercito israeliano abbia passato il nord dell'Italia e si trova in due villaggi all'interno del distretto di Nabatì.
6: E sempre Israele colpisce con violenza la Palestina. Ieri raid sulla striscia di Gaza hanno ucciso almeno 7 palestinesi, mentre stanotte si registrano altre 4 vittime. Tra loro Muhammad Odeh, ennesimo capo dell'ala militare di Hamas. A dirlo il ministro Katz, che è tornato anche a minacciare la deportazione totale dei palestinesi di Gaza, la cosiddetta e farlocca emigrazione volontaria dalla striscia, che sarà attuato nei tempi e nei modi appropriati, ha detto. Intanto il Board of Peace è senza soldi, non è stato versato nemmeno un dollaro per il progetto coloniale immobiliarista di Trump nella striscia di Gaza. E non solo Gaza, i tentativi di invasione e annessione di terre palestinesi avviene quotidianamente nella Cisgiordania occupata. Qui le forze di occupazione israeliane non si distinguono più dai coloni, che anche oggi hanno saccheggiato, incendiato case e arrestato decine di palestinesi, compreso un giornalista. Su questo sentiamo Damiano Censi, coordinatore del progetto di Mediterranea in Palestina.
8: Dal 7 ottobre 2023 i coloni, in particolare quelli che si occupano della sicurezza delle colonie, sono strutturalmente facenti parte dell'esercito israeliano. Parte dei coloni vengono assunti come milizie armate all'interno dell'esercito e gli viene dato un ruolo ufficiale di controllo del territorio. Loro sono strutturalmente parte dell'IDF, pertanto le azioni che compiono hanno direttamente una catena di comando, e come sapete qualsiasi ufficiale di uno Stato che compie quella specifica azione e non vi sia un non collegamento funzionale con il ministro competente e il comandante dell'esercito competente, se non vi sia un'azione che lui compie chiaramente contro gli ordini che sono stati dati, questo rende gli stessi responsabili, e questo è il primo punto di collegamento. Il secondo avviene invece in maniera strutturale all'interno delle violazioni stesse che vengono compiute, cioè i coloni attaccano per esempio un villaggio. È successo in particolare in alcuni villaggi di una firing zone, cioè di una zona che è dichiarata come luogo di esercitazione militare da parte dell'esercito, che l'esercito intervenisse il giorno dopo che questo attacco avveniva, affermasse che i coloni dicessero: guardate che questi palestinesi ci hanno attaccato, e arrestasse tutti i maschi del villaggio palestinese. Cos'è accaduto poi la notte in cui questo è avvenuto? I coloni sono tornati e hanno finito la distruzione definitiva del villaggio stesso.
6: E sul fronte solidale sono arrivati in Italia gli attivisti e le attiviste del convoglio terrestre della Global Sumud Flottiglia, bloccato a Sirte in Libia dagli sgherri di Haftar, che armi in pugno hanno impedito a persone, ambulanze e aiuti di arrivare in Egitto e consegnare poi al valico di Rafah gli aiuti e solidarietà alla Palestina. 6 attivisti sono sbarcati in mattinata a Fiumicino, altri 2 invece sono arrivati nel pomeriggio a Venezia. All'appello però mancano ancora una decina di persone, tra cui 2 italiani che nessuno sa esattamente dove siano. Di loro ci parla Lilia della Global Sumud Flottiglia Lazio e dell'ufficio stampa nazionale.
9: Non abbiamo notizie precisissime per quanto riguarda i 10 attivisti ancora in Libia. Alcuni sono tornati, cioè quelli che erano rimasti dalla parte del checkpoint a ovest, mentre quelli che hanno tentato di avvicinarsi al checkpoint per oltrepassare la linea ed entrare in Libia orientale sono stati sostanzialmente sequestrati. Dettagli non ne abbiamo e purtroppo abbiamo perso i contatti con loro. Sappiamo che il console li sta muovendo per avere informazioni più precise sia sul loro stato che sul loro rientro. Il problema è che chiaramente la Libia orientale ad oggi è una terra di nessuno, in cui sono le milizie militari che fanno da padrone. Questo è anche uno dei motivi per i quali abbiamo molta difficoltà a metterci in contatto con loro, perché non esiste ad oggi un vero e proprio organo a cui chiedere, un ente o uno stato a cui poter chiedere delle informazioni precise, e ovviamente essendo una situazione molto delicata si fa anche molta fatica ad avere dei dettagli, perché appunto nei negoziati per il loro rilascio si tende a tenere, come dire, le informazioni abbastanza riservate per non disequilibrare i colloqui.
6: E poi ci sono le conseguenze economiche delle guerre imperialiste portate avanti da Trump e Netanyahu. Il Fondo Monetario Internazionale prevede che l'economia italiana continui a crescere a un ritmo moderato, appesantita da fattori esterni contrari e sfide strutturali. Il PIL reale è aumentato dello 0,5% nel 2025. Con l'impatto della guerra è prevista una crescita minima del PIL, anche in questo caso dello 0,5%, anche quest'anno e poi l'anno prossimo nel 2027. 2007, ha fatto sapere sempre l'FMI. L'allarme in particolare sul debito pubblico italiano, il peggiore dei 27 paesi dell'Unione Europea, superato pure da quello greco. Il consolidamento fiscale progredisce, ma il debito pubblico rimane troppo elevato ed è un aumento al 137% del PIL alla fine del 2025. La sua dinamica resta vulnerabile a shock di crescita, tassi di interesse e fiducia, ha aggiunto il fondo, che raccomanda di sostituire la riduzione generalizzata delle accise su diesel e benzina con aiuti mirati alle famiglie più vulnerabili. Ma di tutto questo Meloni non parla, impegnata com'è a premere sull'acceleratore per l'iter della legge elettorale che approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 di giugno. I capigruppo di centrodestra hanno infatti chiesto alla riunione dei presidenti dei gruppi della Camera di poterla inserire a giugno nell'ordine del giorno. Opposizione all'attacco dopo la calendarizzazione è l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, ha detto la democratica Chiara Braga. E di crisi, caro vita, generato dalle guerre e precarietà, parla allo sciopero in programma per questo venerdì 29 di maggio e organizzato dai sindacati di base CUB, SICOBAS, SGB, ADL Varese, USI, USICIT e sostenuto dalle organizzazioni palestinesi in Italia, API e Giovani Palestinesi. Le principali iniziative si terranno a Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Genova, Torino, Savona, Milano, ma anche Bergamo, Catania e Palermo. Nel capoluogo lombardo il corteo partirà da Piazza della Scala alle 9.30 per raggiungere l'Università Statale La Prefettura, dove una delegazione composta dagli organizzatori della mobilitazione chiederà un incontro al prefetto. Il servizio con Davide del SICOBAS.
10: Al 29 maggio sciopero generale, una proclamazione importante che continua la lotta non solo con gli scioperi generali ma quotidiana sui luoghi di lavoro per difendere l'interesse immediato e migliorare le condizioni di vita, unitamente a costruire un'opposizione efficace alle politiche di governo e padroni. È già stato proclamato più di un mese fa da tutte le principali organizzazioni sindacali del cosiddetto sindacalismo di base. Cade appunto in una fase molto particolare, grave, peggioramento deciso, continuo delle condizioni per milioni e milioni di persone. Per questo motivo si chiama alla più larga partecipazione, a partire dal portare solidarietà alle azioni di sciopero sui luoghi di lavoro, quindi promuovere in ogni forma l'astensione dei lavoratori e delle lavoratrici non andando a lavorare, dando forza alle proteste, in particolare di sciopero come picchetto, che sono in organizzazione in tutte le principali città.
6: E ancora proteste e stragi sui luoghi di lavoro. Dopo i tre morti accertati di ieri, oggi è sciopero provinciale a Lucca per la morte di un operaio metalmeccanico di 30 anni nella giornata di ieri. Oggi invece un altro omicidio sul lavoro. Un operaio di 35 anni, dipendente di un'azienda di impianti fotovoltaici, è morto a Francofonte, nel Siracusano, travolto da un pallet che stava scaricando con un muletto. Per l'Osservatorio Indipendente Morti sul Lavoro di Bologna sono ormai quasi 550 gli omicidi sul lavoro in itinere in 5 mesi scarsi in Italia. La Procura di Roma, che indaga sul caso Bisteccheria d'Italia, ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat intercorse tra l'ex sottosegretario alla giustizia, il Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro, e Mauro Caroggia, ritenuto prestanome del clan mafioso dei Senese, indagato per riciclaggio e detenuto in carcere, dove sta scontando una pena definitiva a 4 anni nell'ambito di un'altra indagine sempre sul clan Senese. I PM di Piazzale Clodio hanno proceduto al sequestro del cellulare dell'indagato e chiedono alla Camera anche le comunicazioni di Del Mastro, azionista della società Le Cinque Forchette, proprietaria del ristorante romano. Parliamo ora di clima in fiamme. Previste per domani 4 città con il bollino rosso, che nelle previsioni del Ministero della Salute segnala il livello massimo delle ondate di calore. Sono Bologna, Firenze, Roma e Torino, mentre nelle altre 23 città considerate prevalgono i bollini gialli, compresa Brescia. Non solo caldo, è in anticipo di quasi un mese rispetto alle medie storiche il superamento dei limiti dell'ozono a causa delle temperature che sta riscaldando soprattutto il centro e nord Italia. La denuncia arriva oggi da Lega Ambiente Lombardia, che ricorda come l'ozono sia un gas tossico che si forma quando le sostanze inquinanti che stazionano nell'atmosfera sono esposte all'azione dell'intensa radiazione solare, generando il fenomeno dello smog fotochimico. La pianura padana è ovviamente l'area più colpita. Sentiamo su questo Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Lega Ambiente Lombardia.
11: Il clima, l'estremo caldo, l'estrema insolazione ha portato ad anticipare di quasi un mese un fenomeno di inquinamento che poi ci accompagnerà fino a settembre ormai. Diversamente dagli altri inquinanti, su cui pensiamo alle polveri sottili, pensiamo agli ossidi d'azoto, da anni assistiamo per fortuna a un miglioramento della situazione della qualità dell'aria, l'ozono invece non migliora, anzi sta peggiorando soprattutto nelle città. Perché non migliora? Perché l'ozono non è un inquinante primario, ma è un inquinante che deriva da altri inquinanti che vengono immessi nell'atmosfera. C'è un inquinante che non sta affatto diminuendo, anzi sta aumentando, e che non viene considerato dalle politiche ambientali. Questo inquinante è il metano. Ora, il metano viene prodotto in tutto il mondo da una serie di processi, ma la prima causa, in pianura padana soprattutto, è legato alle attività agricole e zootecniche, soprattutto zootecniche, perché il metano è un prodotto del metabolismo dei bovini, e poi nell'Ovest Lombardia invece ci si mette anche il riso, anche la coltivazione del riso.
6: Veniamo ora alla Bolivia. Nella quarta settimana di mobilitazioni contro il governo di Rodrigo Paz e le sue politiche ultraliberiste, il numero dei blocchi stradali continua ad aumentare.

0: al governo. Dalla Paz sentiamo la corrispondenza con il nostro collaboratore Manfredo Pavone Gai.
1: I movimenti sociali hanno chiesto di liberare i militanti che sono stati arrestati, circa 30 militanti che sono stati arrestati durante le manifestazioni dei giorni scorsi. Quindi domenica il tavolo è saltato e oggi c'è una proposta di farne un altro. Niente, questo è quanto. L'aeroporto rimane bloccato e infatti non si può volare perché addirittura è stato transennato dai manifestanti e si vedrà se questa offerta di dialogo verrà accolta dai movimenti sociali. Se no il rischio è quello di un inasprimento della situazione, quindi come già molti deputati e senatori hanno chiesto la proclamazione dello stato d'assedio, e questo vorrebbe dire riportare la Bolivia molto indietro a livello, diciamo, della democrazia e dei diritti umani.
0: Sono le 19:39 minuti, chiudiamo il giornale radio con Brescia. In vista di quello che sarà domani, giovedì 28 maggio, il 52esimo anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974. Le organizzazioni e le realtà di base dei movimenti sociali cittadini hanno lanciato due cortei antifascisti, uno alle 9 del mattino con appuntamento in piazzale Cesare Battisti per la manifestazione organizzata dal Centro Sociale Magazzino 46, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas e CUB. Alle 18:30 poi un altro appuntamento in Piazza Garibaldi per il corteo serale chiamato da Unione Sportiva Stella Rossa, Non Una di Meno Brescia, USB, Potere al Popolo, Sinistra Anticapitalista e altre realtà. Sentiamo nel servizio Liliana del COS, il Collettivo Onda Studentesca di Brescia.
2: Domani mattina abbiamo deciso come studenti e studentesse di scioperare, di aderire appunto a questo sciopero facendo partenze collettive dalle scuole in cui siamo presenti, perché oltre sicuramente a riconoscere la necessità di onorare le vittime che quel giorno hanno perso la vita, tra cui tra l'altro 5 insegnanti, sentiamo la necessità oggi più che mai di continuare a manifestare il nostro dissenso, di continuare a organizzarci dal basso, perché se una volta si reprimeva con le bombe, oggi si reprime con decreti legge, con un'educazione che vuole educarci esclusivamente all'ubbidienza, che crea un clima repressivo anche all'interno delle scuole, che noi sentiamo molto. Per l'appunto la repressione ad oggi non è finita e il governo attuale ci vuole solamente zitte e passive, soprattutto in quanto giovani, perché sanno quanto noi e con la nostra indignazione possiamo costruire un'alternativa ad un mondo che ad oggi non ci vuole altro che delle macchine da sfruttare. Quindi anche noi domani mattina appunto ci troveremo alle ore 9 in piazzale Cesare Battisti e partiremo anche noi per lo sciopero verso Piazza della Loggia. Aderiremo anche a quello serale, sempre pieno per le stesse motivazioni, anche a fianco di lavoratori e lavoratrici che non hanno avuto modo di poter aderire allo sciopero mattutino, per esprimere la nostra solidarietà e continuare a rivendicare una società libera da fascismo, militarizzazione e sfruttamento, e che appunto punti ai diritti sociali, che investa nella salute e nell'educazione piuttosto che in guerre, genocide e imperialiste.
0: Sono le 19:41 minuti e tutto con il giornale radio di questa sera. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, l'appuntamento in pillole con Storia di Classe. Poi torniamo in studio per annunciarvi la programmazione di questa sera a partire dalle ore 20 e anche le notizie dell'ultimo minuto in caso ve ne fossero. Un buon ascolto.
3: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 27 maggio. La presentazione del libro Ordine Nuovo di Loredana Guerrieri, l'autrice, dialogherà con Angela Mondellini, segretaria CGIL Lombardia, conclusioni di Andrea Borghesi, segretario generale NIDI, il CGIL. L'appuntamento oggi 27 maggio alle ore 15 presso il Salone Buozzi, Camera del Lavoro a Brescia. Consigli di quartiere, l'assemblea pubblica del Consiglio di quartiere chiusure alle 20:30 nella Sala Civica Lonati di Piazza Buffoli numero 16. La seduta del Consiglio di quartiere Fiumicello sempre alle 20:30 all'oratorio Fiumicello in via Manara 23. Il Consiglio di quartiere Fornaci alle ore 20 nella Sala Civica di via Fornaci numero 3. mentre giovedì 28 la seduta del

0: Consiglio di quartiere Folzano nella sala civica di Via della Palla 13 alle 20:30. Lo sportello salute per aiutare a far rispettare i tempi per visite e esami. Gli appuntamenti del mercoledì sono dalle 17:30 alle 19 a Brescia in via Porta Pile 19F presso il circolo Partito della Rifondazione Comunista. A Coccaglio mercoledì dalle 17:30 alle 19 in via Padre Marcolini 7 presso la Casa della Solidarietà. E a Rezzato il mercoledì dalle 17:30 alle 19 in via 4 novembre 1918 69A presso la cooperativa di consumo. In occasione della ricorrenza del 90° anniversario della Rivoluzione Spagnola, la proiezione del film Terra e Libertà, questa sera alle 21 presso il Teatro Rizzini in via Duomo 2 a Cazzago San Martino. Gli appuntamenti del Cinema Nuovo Eden di oggi: alle 15 in sala 1 è L'ultima battuta, alle 16:30 in sala 2 e alle 21 in sala 1 Mr. Nobody Against Putin, alle 18 in sala 1 Resurrection. In vista delle mobilitazioni di piazza per il 52° anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia, ricordiamo le due piazze di giovedì 28 maggio. Alle ore 9 in piazzale Cesare Battisti, la manifestazione organizzata dal Centro Sociale Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia, mentre alle 18:30 l'appuntamento in piazzale Garibaldi per il corteo serale chiamato da Unione Sportiva Stella Rossa, Non Una di Meno Brescia, USB, Potere al Popolo, Sinistra Anticapitalista e altre realtà. Ed è tutto per l'agenda di oggi. Redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per inviarci i tuoi comunicati.
1: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, Collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. And you thought the beat slowed down, come on! Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale con i Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
2: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liffe barra 1 che presentano il nuovo album Area Canio.
3: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle di Scarti d'Autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotta con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
1: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: 27 maggio 1969 inizia la rivolta di Pratobello, paese sardo, messa in campo dagli abitanti di Orgosolo. Andiamo a ricostruire la grande mobilitazione popolare attraverso l'articolo dedicato al tema sul portale Informati-Sardegna. Il 27 maggio del 69 le autorità statali affissarono sulle mura del paese un'ordinanza firmata dalla Brigata Trieste di sgomberare tutto il bestiame nella zona di Pratobello, area di pascolo di pertinenza del demanio comunale, dove peraltro era stato realizzato un piccolo agglomerato per il pernottamento e la permanenza in loco dei militari e delle loro famiglie che operavano nel vicino poligono di tiro. La reazione di sdegno e di rabbia della popolazione orgolese fu immediata e furibonda. La rivolta di Pratobello fu l'apice del 68esimo sardo. Per gli orgolesi, che storicamente avevano stabilito un rapporto difficile con lo Stato, l'ordinanza di sgombero dai loro possedimenti per ragioni militari imposte da un'entità ritenuta estranea, senza che vi fossero ricadute positive sull'economia locale, fu ritenuto un affronto imperdonabile. Fu così che, sulla scia dei moti di protesta sessantottini, il piccolo centro divenne un volano di rivolta che fece entrare la faccenda di diritto nella storia dell'Europa. Le modalità di sgombro del bestiame prevedettero che i 40.000 capi venissero risarciti per una cifra pari a 30 lire al giorno ciascuno. Il mangime ne costava 75 lire al chilogrammo, una proposta che gli orgolesi ritennero inaccettabile. I momenti salienti della protesta. Il 9 giugno 1969 3.500 orgolesi si spostarono all'interno della mobilitazione popolare. Il circolo giovanile distribuì in paese nel circondario un volantino che spiegava le ragioni della protesta e recitava: la decisione di istituire un poligono Pratobello allo scoperto significato di cacciare definitivamente i pastori e di spingere l'intera popolazione di Orgosolo all'emigrazione. Il circolo giovanile fu infatti il motore della protesta. Andiamo ad ascoltare alcune testimonianze da coloro che parteciparono alla lotta e dai militanti del circolo giovanile.
1: Il furto più della lotta era il circolo giovanile, il circolo culturale, diciamo, giovanile.
2: Però ecco, non immaginare come un circolo intellettuale, perché c'erano degli intellettuali, aperto a tutti quanti, però nasceva anche come circolo fortemente antimilitarista prima di tutto.
3: Eravamo riusciti a non avere per via traverse in progetto un volume enorme. Poi mi ricordo anche le stupidaggini che avevamo riscontrato in questo progetto. Noi avevamo fatto un elenco di 150 famiglie almeno, forse anche di più, come persone addette alla pastorizia, comunque erano anche 2-3 in una famiglia, e poi erano 300, 400, 500 persone circa impegnate nella pastorizia.
0: 10 giorni dopo i cittadini animati dallo sdegno e pronti all'opposizione si riunirono. L'assemblea popolare si compose spontaneamente. A parlare si alternarono le voci di persone comuni, pastori, agricoltori, operai. Il taglio dei discorsi fu essenziale nei contenuti e deciso nelle modalità. Un bracciante si espose quasi ad una minaccia contro i pochi poliziotti presenti che rappresentavano lo Stato. Attenzione a quello che fate, perché qui non siamo a battipaglia. Alla controparte inoltre si raccomandò un confronto civile e senza l'uso della violenza, chiarendo la posizione della popolazione. Noi continueremo finché tutti i militari non se ne saranno andati. Fu proprio il carattere popolare, autogestito e pacifista a caratterizzare la rivolta di Pratobello, come andiamo ad ascoltare in queste altre testimonianze.
4: Secondo me la gestione di quella lotta fu una cosa molto corretta, perché si gestiva collettivamente, no? C'era l'assemblea, come ho detto prima, e poi e veniva decisa tutto in assemblea, per esempio anche gli interventi di tutti in assemblea venivano ridotti possibilmente a 5 minuti, no? In modo che anche i politici di professione non prevaricassero troppo, non ci si riusciva sempre, ma insomma quando ci si riusciva era un fatto positivo. E quindi tutti erano coscienti che non si poteva fare azioni, non so, da pazzoli, insomma, no? Anche in momenti di cosa. Ecco, la resistenza, fu deciso che la resistenza sarebbe stata passiva, no? E infatti ci si faceva trasportare, si veniva catturati da... e anche i primi due giorni, quando che furono di un po' di scontro più frontale lì, insomma, però si furono gestiti abbastanza bene.
0: Il 23 giugno l'esercito lanciò una vera e propria caccia all'uomo che prevedette l'impiego di drappelli e mezzi militari, elicotteri, carri armati, che portarono i primi arresti per direttissime eseguiti dalla stessa questura di Nuoro. A questo punto entrarono in scena sindacati e partiti politici che appoggiarono la protesta e condannarono l'uso della forza da parte delle forze dell'ordine. Gli stessi esponenti politici proposero la rimessa in discussione del progetto e la conversione dei territori da aree militari ad aree di sviluppo economico. Il 27 giugno l'esercito iniziò la ritirata. Fu il segno che la protesta era andata a compimento nella direzione voluta dalla popolazione. Da quel giorno seguì un progressivo abbassamento dei toni e un ritorno degli antagonisti alle posizioni normali. Lo Stato ritirò l'esercito da Pratobello e gli orgolesi continuarono a far pascolare i loro greggi nelle campagne. L'agglomerato di Pratobello finì così per essere abbandonato e le costruzioni altrimenti destinate alla permanenza militare furono definitivamente dismesse.

È di nuovo tempo di 5 per 1000 ed è sempre tempo di sostenere Radio Onda d'Urto. Sostieni l'informazione libera sul modulo del 730 o altra dichiarazione dei redditi nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV, scrivi il codice 0208 462017 4. Sostieni Radio Onda d'Urto.

Sono le 19:56 minuti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Siamo in chiusura di questa giornata di informazione. Notizie che non vi abbiamo dato all'interno del giornale radio riguardano prettamente la politica di Palazzo Italiana, con lo scontro interno alla maggioranza che riguarda l'accelerazione sull'adesione di Kiev all'Unione Europea. All'interno del governo italiano c'è una spaccatura netta, con Tajani favorevole, invece la Lega fortemente contraria. E poi c'è il capitolo che riguarda la legge elettorale, perché la maggioranza, secondo quanto si apprende, mentre in corso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Costituzionali della Camera, ha depositato il nuovo testo della legge elettorale, il cosiddetto Bignami bis. Andrà in discussione, come vi abbiamo detto, anche all'interno del giornale radio il prossimo 26 di giugno alla Camera. Invece, a brevissimo, come sempre, come ogni quarto secondo mercoledì del mese, La chitarra e il potere, una trasmissione che parla di storie e autori delle canzoni politiche di protesta in Italia e nel mondo. Alle 21 poi Tracce con Ugo Buizza, alle 23 Rusty Cage con Marco Valenti. L'informazione invece torna in diretta dopo la replica della cassetta degli attrezzi alle ore 7 con le prime pagine dai quotidiani nazionali e locali. Domani mattina poi, tra una rassegna stampa e l'altra, dedicheremo anche la diretta al corteo della mattina per quanto riguarda il 28 maggio, la strage fascista di Stato e della NATO della Piazza della Loggia, che è avvenuta il 28 maggio di 52 anni fa in Piazza della Loggia a Brescia. A tutti e tutte quindi un buon ascolto e una buona continuazione qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: puntata di questa sera della chitarra e la potera è dedicata alla strage di Piazza della Loggia. Questa canzone che stiamo ascoltando si intitola Giulia, del nuovo canzoniere bresciano, dedicata a Giulia Banzi Bazzoli, insegnante di liceo, assassinata dalla bomba fascista del 28 maggio del 1964 a Brescia. Degli 8 morti di quella strage, 5 erano insegnanti.
1: Quanto sentita parla, si edre a pensare.
0: Al termine di questa canzone ascolteremo un podcast che Radio Onda d'Urto ha realizzato proprio sulla strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia. Buon ascolto e buona serata.

Una puntata della chitarra e il potere che si chiuderà con la canzone di Pardo Fornaciari, che si intitola Piazza della Loggia, scritta praticamente il giorno dopo la strage.

0: 28 maggio 1974 segna una svolta decisiva per la storia dell'Italia repubblicana. Questa è una storia di violenza e di trame eversive a lungo tenute segrete. È una storia di gruppi neofascisti e di piani diretti dal cuore dello Stato. È la storia di un paese che lotta per cambiare. Questo è un viaggio in 5 puntate in uno degli episodi che hanno segnato la nostra storia. La strage di Piazza della Loggia. Capitolo 1. La bomba. Il 28 maggio del 74 a Brescia è un giorno di pioggia. Il cielo è così plumbeo che ricorda il ferro, quasi che agli operai sembra di non aver mai lasciato le fabbriche. E invece oggi, al mattino, sono in tanti a non lavorare. In città il clima è incandescente da mesi. Aggressioni, minacce e ordigni sono sempre più frequenti. I volti che si presentano fuori dalle scuole e nelle fabbriche con i coltelli in mano sono sempre gli stessi. Sono neofascisti. Uno di loro, un certo Silvio Ferrari, è morto solo una decina di giorni prima, in Piazza Mercato, smembrato dal tritolo che trasportava sulla sua Vespa. I suoi amici, i camerati, si presentano al funerale armati di picconi, giurando vendetta. Messaggi minatori giunti alle redazioni dei giornali promettono attentati per il mese di maggio. Da allora a Brescia non si parla d'altro. Dalle assemblee degli studenti, dai consigli di fabbrica e di quartiere, dai collettivi della sinistra extraparlamentare, si leva la stessa voce. Basta, basta con il terrorismo fascista. Il movimento studentesco e i collettivi politici di lotta continua e avanguardia operaia proclamano uno stato di mobilitazione permanente nelle scuole. I sindacati indicano uno sciopero di 4 ore che viene accolto dai consigli di fabbrica e il Comitato Unitario Antifascista organizza una manifestazione. Intorno alle 9 cominciano a cadere le prime gocce di pioggia. In Piazza della Loggia spuntano numerosi ombrelli. In mezzo alla ressa è difficile capire cosa succede. Sono in molti, però, ad accorgersi che gli agenti di polizia schierati non sembrano essere così tanti se si pensa agli eventi degli ultimi mesi. Come di consueto per le manifestazioni in Piazza della Loggia, le forze dell'ordine sono disposte sotto le arcate dei Macedeleure, sul lato est della piazza. Alle 10 in punto ha inizio il comizio. Mancano all'appello ancora 2 cortei, ma la piazza è già molto affollata. Sul palco il segretario della Camera del Lavoro Gianni Panella introduce gli oratori ufficiali: Franco Castrezzati per il sindacato e Adelio Terraroli per il comitato antifascista. La pioggia batte sempre più intensamente. Molti manifestanti provano a trovare riparo sotto i portici. Per fare spazio, il vicequestore di Amare decide di ritirare i propri uomini nel cortile della prefettura, lasciando una squadra di carabinieri più a nord, vicino all'edicola. Castrezzati prende la parola.
1: Siamo in piazza perché in questi ultimi tempi una serie di attentati di marca fascista ha posto la nostra città e la nostra provincia all'attenzione preoccupata di tutte le forze antifasciste. Sono così venuti alla luce uomini di primo piano, già legati alla Repubblica di Salò, che hanno rapporti con gli attentatori di Piazza Fontana e del direttissimo Torino-Roma, con il disciolto gruppo di Ordine Nuovo, risorto poi sotto la sigla di Ordine Nero, con le squadracce d'azione Mussolini e con il Movimento di Azione Rivoluzionaria, con le organizzazioni La Rosa dei Venti e Riscossa e con lo stesso Movimento Sociale Italiano. Oggi ancora si insiste su questa strada, approfittando dell'inesperienza, ed è così che i mandanti, i finanziatori dell'eversione possono seminare distruzione e morte senza scoprirsi. Possono camuffare le loro trame con tinte diverse da quella nera, come è avvenuto per l'attentato di Piazza Fontana o del treno Torino-Roma. Almirante, che con i suoi lugubri proclami in difesa degli ideali nefasti della Repubblica Sociale Italiana ordiva fucilazioni e ordiva spietate repressioni, oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano, al...
0: Alle 10:12 un ordigno ad altissimo potenziale esplode in un cestino dei rifiuti, sotto il porticato. Per un brevissimo istante il tempo sembra fermarsi. Poi il panico prende possesso della piazza. Una cortina di fumo azzurrino si leva dal luogo dell'esplosione, rivelando centinaia di feriti. Un odore acre penetra nelle narici dei presenti. A terra giacciono 6 vittime. La folla è in preda alla paura che possa scoppiare un'altra bomba. Gli operai per un attimo sono smarriti. Ma non c'è tempo da perdere, occorre prendere il controllo della situazione, soccorrere i feriti meno gravi, fare cordone dove è scoppiata la bomba. Con le loro bandiere coprono i corpi straziati delle vittime. Fra di loro ci sono 4 insegnanti, tutti sulla trentina. Giulietta Banzi Bazzoli insegnava francese all'Arnaldo e da poco era stata eletta delegata della CGIL Scuola. Militava nel gruppo della sinistra extraparlamentare Avanguardia Operaia. Livia Bottardi Milani era insegnante alla scuola media nel quartiere La Marmora. Alberto Trebeschi all'ITIS ed era iscritto al PCI. Clementina Calzari Trebeschi insegnava al Gambara. I 3 erano fra i fondatori del sindacato scuola CGIL. Bartolomeo Talenti aveva 55 anni ed era un operaio. Si trovava a Brescia per puro caso, perché ormai da anni aveva dovuto trasferirsi per lavorare altrove. Euplo Natali era un pensionato di quasi 70 anni. Durante la resistenza aveva operato nei gruppi di azione partigiana e poi nel PCI. Fra i feriti più gravi ci sono Luigi Pinto, un insegnante di soli 25 anni, anche lui di Avanguardia Operaia, e Vittorio Zambarda, un ex manovale di 60 anni.
1: Portate via la sinistra della piazza verso il palco!
0: Sono passati solo pochi minuti dallo scoppio quando 2 furgoni della Celere giungono in piazza ancora prima delle ambulanze. I poliziotti scendono dalle camionette in assetto da guerra agitando minacciosamente i manganelli contro i presenti. L'ordine è di allontanare i lavoratori dalla piazza. La tensione è alle stelle, la rabbia degli operai cresce, la folla inveisce contro gli agenti. Il vicequestore di Amare, alla fine, si decide a ritirare le 2 camionette.
1: Passando alla sinistra della piazza vicino al palco, lasciate il passo alle macchine per il soccorso.
0: È quasi mezzogiorno ormai. Le ambulanze hanno portato via i morti e i feriti. I manifestanti si sono trasferiti in piazza Vittoria. La rabbia monta sempre di più nella folla e c'è chi vorrebbe partire in corteo verso piazza Tebaldo Brusati per chiudere con la forza la sede locale del Movimento Sociale Italiano. Nelle file dei sindacati e del PCI, però, incontrano resistenza. Qualcun altro si è trattenuto più a lungo in piazza della Loggia, dove si consuma una scena all'apparenza logica. I vigili del fuoco stanno lavando il sangue dei morti e dei feriti dal selciato della piazza con degli idranti. Il vicequestore ha dato ordine di ripulire, in tutta fretta. Ma è proprio così che verranno distrutti per sempre reperti decisivi per le indagini. Lo sciopero generale viene prolungato fino a mezzanotte. I gruppi della sinistra rivoluzionaria e i consigli di fabbrica si attivano per presidiare la piazza e l'intero centro storico. Alle 5 del pomeriggio comincia un'assemblea sindacale alla Camera del Lavoro. È diffusa la convinzione che i responsabili della strage siano i fascisti. L'edizione straordinaria del quotidiano di lotta continua parla del coinvolgimento di apparati dello Stato. Nelle stesse ore un messaggio imbucato il giorno prima arriva alla redazione del giornale di Brescia. La lettera è corredata di minacce e frasi che inneggiano al fascismo. La firma è di anno zero, Ordine Nero e Brixiengau. La città di Brescia è in subbuglio. Un attacco violentissimo ha colpito nel cuore della popolazione. La bomba del 28 maggio esplode al culmine di anni di attentati. Ma perché proprio a Brescia? E chi sono i responsabili di questi attentati? Questo è altro domani nel secondo capitolo del nostro viaggio nella storia della strage di Piazza della Loggia. Il 28 maggio 1974 segna una svolta decisiva per la storia dell'Italia repubblicana. Questa è una storia di violenza e di trame eversive a lungo tenute segrete. È una storia di gruppi neofascisti e di piani diretti dal cuore dello Stato. È la storia di un paese che lotta per cambiare. Questo è un viaggio in 5 puntate in uno degli episodi che hanno segnato la nostra storia. La strage di Piazza della Loggia. Capitolo 2. Prima della bomba.
2: Questa è la Piazza della Loggia di Brescia. Questa mattina, verso le 10.30, era da poco cominciato un comizio, organizzato per manifestare contro il terrorismo neofascista, che da alcune settimane aveva determinato in città uno stato di tensione.
0: Il 28 maggio 1974 a Brescia, il sangue delle vittime di un'esplosione viene lavato in tutta fretta da Piazza della Loggia. È l'ultimo terribile attacco di una lunga serie. Cosa sta succedendo a Brescia e in Italia?

0: trovare le risposte bisogna fare un salto indietro, precisamente alla fine degli anni 60. Nell'Italia del boom economico la modernità travolge il paese. La vita degli italiani cambia per sempre. La partecipazione alla vita pubblica diventa un affare di massa. Nei consigli di fabbrica e di quartiere si prendono decisioni all'ordine del giorno e con il lungo 68 l'Italia è inondata da movimenti femministi, studenteschi, giovanili e di gruppi politici di sinistra fuori dal Parlamento. Operai, studenti, giovani, donne, intellettuali si scoprono padroni del proprio destino. Il paese è in trasformazione e il futuro è lì, a portata di mano.
1: Di oro nero.
0: Nell'ombra si muovono forze oscure. Privilegi secolari cominciano a vacillare. Ci vuole una strategia per scrivere il destino del paese. Un piano eversivo per conservare il potere nelle mani di pochi. Estrema destra, servizi segreti, organizzazioni militari, anche internazionali, sono le pedine fondamentali per portarlo a termine. Il 12 dicembre 1969 una bomba esplode nella Banca Nazionale dell'Agricoltura, nel centro di Milano. 17 morti e 88 feriti. Non è il primo attentato e non sarà l'ultimo. Il terrore comincia a serpeggiare nel paese. Brescia è una città con una vastissima provincia ed è un importante centro industriale. La classe operaia è forte delle grandi vittorie ottenute nella stagione del 68. I padroni del tondino e della produzione di armi nutrono simpatie per i gruppi dell'estrema destra, che raccoglie cospicui finanziamenti e colloca con facilità alcuni noti picchiatori nelle fabbriche, grazie al CISNAL, il sindacato fascista. Brescia è un punto strategico dove la galassia neofascista è multiforme e misteriosa. La facciata ufficiale della sezione dell'MSI e le sigle dell'area giovanile nascondono nel buio numerosi gruppi dai connotati feroci ed estremi. Già dalla metà degli anni 60 nella città in provincia si registrano numerosi episodi di violenza e attentati alle sedi di organizzazioni democratiche e sindacali. Fuori dalle scuole, in occasione di pestaggi, salta all'occhio di frequente il nome Riscossa, una rivista legata all'MSI infarcita di tesi razziste. Nel 72 si segnalano quasi ogni giorno aggressioni e stragi sfiorate. I volantinaggi di Avanguardia Nazionale, fresca di insediamento in una sezione locale, si risolvono sempre in aggressioni, con feriti. Il 3 febbraio del 73 una carica di tritolo scoppia nella sede della Federazione Provinciale del PSI in Largo Torrelunga. L'interno è devastato, ma per fortuna non ci sono vittime. Uno degli attentatori viene catturato mentre sta fuggendo e gli altri vengono identificati e arrestati prima dell'alba. Si scopre che appartengono tutti ad Avanguardia Nazionale e che sono gli stessi che si aggirano fuori dalle scuole. Fra di loro c'è un certo Kim Borromeo. Il 74 viene inaugurato con un ordigno che esplode all'ingresso del municipio di Concesio. Il 15 febbraio un'altra bomba colpisce l'ingresso della COP di Viale Venezia. Sul posto vengono ritrovati i volantini delle SAM, le squadre d'azione Mussolini. Il 9 marzo a Sonico, in Valle Camonica, il capitano dei carabinieri Francesco Delfino ferma una 128 ad un posto di blocco. A bordo ci sono Kim Borromeo in libertà provvisoria dopo essere stato scarcerato per l'attentato alla sede del PSI e Giorgio Spedini, un insegnante della scuola media di Borgo Satollo. Insieme a loro 350 candelotti di tritolo, 8 kg di esplosivo al plastico ad alto potenziale e 5 milioni di lire. Il 26 marzo vengono rinvenute sotto il monumento a Cesare Abba 5 bombe. I cittadini del quartiere fanno dei nomi. Il 12 aprile sui muri dell'Arnaldo compaiono scritte firmate Ordine Nero, un nome pericolosamente somigliante a Ordine Nuovo, il gruppo sciolto pochi mesi prima con l'accusa di ricostituzione del partito fascista. Il 12 maggio 1974 è un giorno importante per l'Italia. I cittadini sono chiamati per la prima volta ad esprimersi attraverso un referendum per abrogare una legge che qualche anno prima aveva istituito, tra mille polemiche dal mondo cattolico e reazionario, il divorzio. La crociata conservatrice di Fanfani della Democrazia Cristiana, partito al governo, e di Almirante dell'MSI subisce una pesante sconfitta persino nella cattolicissima Brescia. Nella notte fra il 18 e il 19 maggio alle 3 del mattino, un'esplosione in pieno centro cittadino, in piazza Mercato, richiama l'attenzione delle forze dell'ordine. Un ordigno composto da un chilo di tritolo ad alto punto di fusione e nitrato di ammonio fa saltare in aria Silvio Ferrari sulla sua Vespa 125 Primavera. La detonazione si rivela potentissima. Il corpo del giovane è smembrato, il suo orologio viene ritrovato a 15 metri di distanza. I vetri dei negozi e delle finestre nel raggio di 30 metri sono tutti in frantumi. La serranda metallica di un bar è scardinata e deformata. Copie bruciacchiate di Anno Zero, la rivista ufficiale di Ordine Nuovo, giacciono sul selciato. Quasi nello stesso momento, in via Milano, un'automobile targata Milano si schianta nell'angolo fra la strada principale e via Villa Glori. L'uomo alla guida rimane ucciso. Gli altri tre passeggeri vengono trasportati d'urgenza in ospedale. Risulteranno appartenere a formazioni neofasciste milanesi. Nel bagagliaio dell'automobile si trovano coltelli, catene, tirapugni, manifesti dell'MSI, vernici e arnesi per scasso.
2: Quante gocce di rugiada intorno a me.
0: Il giorno dopo è una domenica di primavera. Piazza Mercato è gremita di giovani. Alcuni sono amici di Silvio Ferrari. Fanno il saluto romano e tentano di attribuire la responsabilità della sua morte ai gruppi di sinistra. Tanti altri sono antifascisti, decisi a respingere le provocazioni. La settimana dopo è inaugurata dall'arresto di alcuni influenti uomini del Mar, il movimento di azione rivoluzionaria di Fumagalli, che risulta ricoprire una posizione predominante nelle indagini in corso. Comincia a risultare evidente l'esistenza di una rete di contatti fra le varie formazioni neofasciste. Martedì arriva al giornale di Brescia un comunicato dattilo scritto dal sedicente Partito Nazionale Fascista sezione di Brescia Silvio Ferrari, che giura vendetta prima della fine di maggio. Lo stesso giorno si celebrano i funerali, dove vengono arrestati 5 veronesi di Ordine Nuovo, trovati in possesso di una beretta con il caricatore pieno, 100 pallottole, un coltello a serramanico e una piccozza. Mercoledì il Comitato Unitario Antifascista e i sindacati fissano la data del 28 maggio per una mobilitazione cittadina. La bomba di Piazza della Loggia esplode al culmine di un periodo di crescenti violenze fasciste. La città viene colpita proprio mentre è radunata per rispondere alle aggressioni. Che risposta dà la popolazione bresciana e italiana alla strage? Come si comportano i gruppi della sinistra extraparlamentare? Questo è altro domani nel terzo capitolo del nostro viaggio nella storia della strage di Piazza della Loggia. L'8 maggio 1974 segna una svolta decisiva per la storia dell'Italia repubblicana. Questa è una storia di violenza e di trame eversive a lungo tenute segrete. È una storia di gruppi neofascisti e di piani diretti dal cuore dello Stato. È la storia di un paese che lotta per cambiare. Questo è un viaggio in 5 puntate in uno degli episodi che hanno segnato la nostra storia. La strage di Piazza della Loggia. Capitolo 3. Dopo la bomba. Il 29 maggio 1974 la città di Brescia si risveglia da una notte tormentata. L'eco della bomba rimbomba ancora nelle orecchie di chi era in piazza. Il tempo nel centro città sembra sospeso. I negozi hanno tutti le serrande abbassate. Le scuole sono chiuse per lutto cittadino. Piazza della Loggia inizia a riempirsi di gente. C'è bisogno di parlare, di discutere, di non restare soli. Le immagini scattate il giorno prima dai fotografi del collettivo La Comune tappezzano la piazza mostrando i corpi straziati delle vittime di una bomba. non rimangono esposte per molto. C'è chi teme di alimentare una rabbia che potrebbe diventare incontrollabile. Alla OM Fiat, il più grande stabilimento della città, migliaia di operai si sono radunati in assemblea. Una scatola viene passata di mano in mano per raccogliere del denaro da donare alle famiglie delle vittime. Anche alla Sant'Eustachio, la seconda fabbrica di Brescia, gli operai si sono radunati. All'Idra i toni dell'assemblea sono aggressivi. È nota la vicinanza dei padroni con gruppi di estrema destra. I lavoratori sono pronti a cacciare i fascisti dalla fabbrica. Altrove avvengono occupazioni simboliche. Gli operai della ATB si prendono lo stabilimento. All'Ideal Standard gli organismi di fabbrica si riuniscono in una commissione permanente per seguire l'evolversi degli eventi. I ferrovieri chiamano ad una manifestazione di massa, gli artigiani garantiscono la loro presenza. Gli insegnanti e il personale scolastico si mobilitano in prima linea con un gruppo di più di 500 persone, gran parte delle vittime della strage erano colleghi e amici. Alla Camera del Lavoro migliaia di delegati sindacali e lavoratori chiedono con forza una reazione contro le MSI. Da tutta la provincia giungono delegazioni di antifascisti.

0: Il sole è ormai alto sopra la città di Brescia. Un fiume di persone sfila per le strade chiedendo a gran voce giustizia. Nelle fabbriche, nelle scuole, nei quartieri vengono attivati comitati autonomi di vigilanza per proteggersi dagli attacchi fascisti. Le prime pagine dei giornali sono monopolizzate dalla notizia della strage, ma c'è chi fa molto di più. Il movimento studentesco svolge da tempo un'indagine indipendente sul neofascismo bresciano e nazionale e organizza in tempo record una mostra per condividere il materiale raccolto. Gruppi di studio e lezioni popolari occupano le aule lasciate vuote dall'ordinanza. Per 3 giorni consecutivi, Piazza della Loggia, le fabbriche e le scuole sono occupate da assemblee permanenti. Gran parte della popolazione non è più disposta a sopportare le ingiustizie inflitte dai neofascisti e pretende di sapere cosa si cela dietro i loro attentati.
1: Volantinavano sia gli operai delle fabbriche che nei paesi. Quindi la prima voce che è arrivata ancora prima dei giornali è stata la controinformazione militante, ma soprattutto la voglia di capire, perché sembrava assurdo che questa strage capitata così fosse una meteora venuta dal cielo.

0: I gruppi della sinistra extraparlamentare sono ben radicati a Brescia. Avanguardia Operaia raccoglie adesioni soprattutto nelle fabbriche. Lotta continua è più trasversale e più radicale. Quando scoppia la bomba in Piazza della Loggia non sono troppo sorpresi. È dal tempo della strage di Piazza Fontana che osservano con attenzione l'escalation della trama eversiva. Attraverso i propri giornali di controinformazione diffondono notizie sui gruppi neofascisti, per lo più trascurati dalla stampa tradizionale. Le trame nere, però, nascondono connessioni più cruciali. La sinistra rivoluzionaria arriva subito a parlare del coinvolgimento di interi settori politici, economici e militari dello Stato italiano, di alleanze internazionali con la complicità dei servizi segreti, dell'implicazione di apparati militari della NATO. Man mano che passano le ore diventa sempre più lampante la valenza politica della strage. L'antifascismo militante, che fino ad allora aveva riguardato una fetta esigua della popolazione, assume una nuova valenza. Nel resto d'Italia suona la stessa musica. Nelle fabbriche di tutto il paese il movimento operaio è pronto a mobilitarsi. La sera del 28 maggio 20.000 persone invadono le strade di Milano. Oltre 1 milione di lavoratori paralizza la città per mezza giornata. A Genova gli operai dell'Italsider e i lavoratori del porto incrociano le braccia. I sindacati indicano una grande giornata di sciopero generale nazionale. Ovunque manifestazioni spontanee e cortei. Gli studenti fermano le attività didattiche con affollate assemblee. A Roma quasi 500.000 di persone sfilano dal Colosseo agitando migliaia di bandiere rosse. Gli esponenti democristiani vengono coperti di fischi. Gruppi di persone, spesso operai usciti dalle fabbriche, sfidano i candelotti dei carabinieri tentando di attaccare le sedi dell'MSI. La rabbia è incontenibile. Intanto la storia imprime un altro giro di vita.
1: Poche ore fa, in un campo paramilitare fascista, vi è stato un conflitto a fuoco tra questi fascisti e le forze dell'ordine.
0: Alle prime luci dell'alba del 30 maggio, due camionette dei carabinieri partono da Rieti a seguito della segnalazione di uno strano campeggio nei boschi dell'altopiano di Rascino. Alle 7 del mattino una squadra guidata dal maresciallo dei carabinieri e agente del SID, i servizi segreti, Antonio Filippi, circonda un accampamento formato da una tenda e da una Land Rover. Una sparatoria turba la quiete della montagna. Uno dei campeggiatori perde la vita, altri due vengono arrestati. Sul fuoristrada viene trovato un gran numero di armi, matasse di miccia, centinaia di detonatori e chili di esplosivo. La sostanza è ad alto potenziale tecnico, come quello in dotazione ai reparti militari e alle basi NATO, molto difficile da reperire sul mercato e risulta simile a quello usato nella strage a Brescia. Il campeggio in realtà è un campo paramilitare. Grazie a precedenti segnalazioni era già conosciuto come uno dei luoghi preferiti dai neofascisti per i loro allenamenti alle stragi. L'uomo crivellato di colpi e finito con un colpo alla testa è il milanese Giancarlo Esposti, membro delle squadre d'azione Mussolini, nonché stratega di Ordine Nero in Lombardia. L'identikit di un uomo identico a lui, senza barba, era circolato subito dopo la strage di Piazza della Loggia. Il cadavere di Esposti viene però ritrovato con una barba fluente. Intanto anche a Palazzo Montecitorio comincia a crescere la tensione. La notizia della sparatoria al pian di Rascino, arrivata solo 2 giorni dopo la strage, ha messo alle strette le alte cariche dello Stato. Dalle file del PSI arriva una proposta, la costituzione di un ispettorato centrale contro la criminalità fascista, guidato da una brigata speciale indipendente, perché la complicità di alcuni settori delle forze armate e dei servizi segreti è ormai sotto gli occhi di tutti. Per tutta risposta, il governo Rumor mette più soldi, più potere e più armi nelle mani del SID, il servizio segreto italiano, che pullula di figure oscure e già ampiamente compromesse. Pochi giorni dopo l'esplosione di una bomba in piazza della Loggia a Brescia, la rabbia è dilagata in tutto il paese. Lavoratori, studenti, cittadini vogliono giustizia. Nel frattempo si preparano i solenni funerali delle vittime della bomba. Le più alte cariche dello Stato si confronteranno faccia a faccia con la popolazione. Questo è altro domani, nel quarto capitolo del nostro viaggio nella storia della strage di Piazza della Loggia. Il 28 maggio 1974 segna una svolta decisiva per la storia dell'Italia repubblicana. Questa è una storia di violenza e di trame eversive a lungo tenute segrete. È una storia di gruppi neofascisti e di piani diretti dal cuore dello Stato. È la storia di un paese che lotta per cambiare. Questo è un viaggio in 5 puntate in uno degli episodi che hanno segnato la nostra storia. La strage di Piazza della Loggia. Capitolo 4. I funerali e la verità. Parte 1.
2: In silenzio, intanto, continuano a sfilare le maestranze dei vari consigli di fabbrica, le delegazioni dei vari paesi d'Italia.
3: Una cosa orribile. Bisogna che finiscano questi atti di teppismo fascista. Bisogna mettere fuori legge il Movimento Sociale Italiano.
0: Il 31 maggio 1974 la città di Brescia è invasa da centinaia di pullman. Sono operai e impiegati della Pirelli, dell'Alfa Romeo, della SIT Siemens. Arrivano da tutte le officine della Lombardia, del Piemonte, del Veneto e dell'Emilia. Vengono a portare il loro omaggio alle vittime della strage. È il giorno dei loro funerali. Da tutta Italia giungono rappresentanze dei consigli di fabbrica, sindacati, studenti, delegazioni ufficiali dei comuni. Durante la giornata si contano 500.000 di persone sfilare per Piazza della Loggia. Le 6 bare delle vittime sono esposte proprio nel luogo della strage, circondate di fiori. Alle forze dell'ordine non è permesso entrare in piazza. Sono operai con la fascia rossa al braccio a guidare le delegazioni anticipate da enormi bandiere che identificano la loro appartenenza. I cortei dei lavoratori bresciani sono i più folti. Piazza della Loggia è così piena che si fatica a respirare. Ai cortei tocca defluire in Piazza Duomo e in Piazza Vittoria. Il grande blocco antifascista, seppur unito nella risposta, è solcato da divergenze di vedute. L'antifascismo delle istituzioni si scontra con quello militante che ha attraversato la città negli ultimi giorni. Il grande corteo della sinistra extraparlamentare viene tenuto fuori dalla piazza e si raduna in largo Formentone. Attorno alle 15 l'accesso alla piazza viene chiuso. È stato allestito nuovamente un palco dal quale sono in programma gli interventi dei delegati ufficiali delle istituzioni. La spaccatura fra la popolazione e le autorità non è mai stata così evidente. L'oggetto principale dell'indignazione è la Democrazia Cristiana. Il segretario della DC Fanfani neppure si presenta, mandando avanti un altro ministro, il cui nome viene annunciato sottovoce in tutta fretta. Il vescovo di Brescia viene accolto da un freddo silenzio generale. Il suo atteggiamento esitante comincia a infastidire anche i cattolici. Comparsa del presidente del Consiglio Mariano Rumore e del capo della Repubblica Giovanni Leone della DC, eletto grazie ai voti dell'MSI, che si scatena lo sdegno e il dolore della piazza. Sotto un mare di fischi, Rumore è costretto a rinunciare al discorso, mentre Leone depone la corona di fiori

degli interventi. Il corteo, con in testa le fotografie della compagna Giulietta Banzi, viene salutato in rispettoso silenzio, con una folla di presenti a pugno chiuso. La gente si assiepa nelle vie, affolla i balconi e si affaccia alle finestre. Durante la giornata, alcuni locali noti per essere ritrovo dei neofascisti vengono attaccati. Il giorno seguente, il 1° giugno, anche il 25enne Luigi Pinto, che lottava in ospedale per le ferite riportate dallo scoppio della bomba, smette di respirare. Una nuova ondata di rabbia si solleva per l'insegnante di Montisola, originario di Foggia. 3 giorni dopo vengono celebrati i funerali nella sua città natale, dove si riversano ancora una volta decine di migliaia di persone. Il 16 giugno un altro uomo, ferito gravemente dalla bomba, l'ultimo, perde la vita. È Vittorio Zambarda, di 60 anni, pensionato da appena 2 giorni. Il giorno dei suoi funerali viene proclamato un altro sciopero. Otto, infine, sono le vittime della strage di Piazza della Loggia. Insieme ai familiari e agli amici, una città, un intero paese, chiede giustizia. Ma la strada per la verità è lunga, ancora molto lunga. È l'inizio di un viaggio fatto di depistaggi, di segreti, coperture, un rompicapo ostacolato e ricomposto con grande fatica, su cui ancora non si è messa la parola fine. A Brescia la magistratura e le forze di polizia cominciano a interessarsi agli ambienti dell'estrema destra molto prima della strage. Le prime indagini ingranano molto timidamente, concentrandosi su delinquenti minori, senza mai mettere davvero i bastoni fra le ruote a personaggi di spicco. I primi importanti arresti arrivano con Kim Borromeo e Giorgio Spedini, fermati a Sonico con centinaia di candelotti e chili di esplosivo nel bagagliaio. È una vera e propria trappola quella tesa dal capitano dei carabinieri Francesco Delfino. Le inchieste attivate dopo il loro arresto coinvolgono ben 30 imputati. È l'operazione Sam Fumagalli che collega i neofascisti bresciani con il fervente anticomunista, personaggio dalle tinte fosche, ex partigiano cattolico Carlo Fumagalli, che gestisce nell'ombra numerosi rifugi e depositi di armi. Le indagini si orientano sulla ricerca dei finanziatori. Saltano fuori i nomi di potenti industriali bresciani. Minacce cominciano ad arrivare ai procuratori che stanno seguendo le indagini. Il 74 registra un apparente risveglio della magistratura e delle forze dell'ordine che iniziano ad affrontare l'intricata massa delle attività eversive. Emerge una rete intessuta fra varie città dell'Italia centro-settentrionale, una galassia di sigle che si sovrappongono, si confondono e si sostituiscono all'occorrenza. A strage avvenuta, l'ondata di arresti e rastrellamenti dilaga. Ma sono ancora catture di facciata che portano a frettolosi rilasci, senza svelare le trame intessute nell'ombra. Soprattutto, mantenendo ben nascosto il lugubre scenario che si affolla alle spalle dei neofascisti, agenti dei servizi segreti, funzionari di polizia, ufficiali dei carabinieri, politici e militari. Un'alleanza che affonda le radici molti anni prima. I primi giorni di maggio del 1965, all'Hotel Parco dei Principi a Roma, viene organizzato un convegno a porte chiuse dall'Istituto Alberto Poglio di studi storici e militari. I partecipanti provengono dalle file di varie entità politiche. Ci sono democristiani, liberali, socialdemocratici e naturalmente esponenti dell'MSI. Non manca la rappresentanza del mondo economico-industriale e un nutrito gruppo di estrazione militare. Sono presenti ufficiali di tutte le armi, insieme ad alcuni militari di paesi NATO e agenti del SID, i servizi segreti. L'organizzazione extraparlamentare di estrema destra Ordine Nuovo fa la sua comparsa nella persona del suo fondatore, Pino Rauti. Lo scopo di questa giornata di studio e confronto collettivo è impedire ad ogni costo che il paese si orienti a sinistra. Le organizzazioni storiche operaie sono fortemente radicate nella società. In Parlamento il Partito Comunista raccoglie sempre più consenso, ma soprattutto le lotte contro lo sfruttamento e contro l'austerità nella crisi si fanno sempre più radicali.
La strategia comprende la costituzione di una base di appoggio politico

0: blocco economico, ma anche la creazione di un'organizzazione paramilitare clandestina, orchestrata dai servizi segreti. Ed è proprio lì che confluiranno i gruppi neofascisti degli anni 70.
1: Penso che, oltre a perseguire i mandanti, colpirli duramente, perseguire i finanziatori di questi criminali attentati, affrontare finalmente una politica di riforme che tolga lo spazio ai fascisti, è ora di finirla, dobbiamo dire basta. No!

0: La bomba in piazza della Loggia colpisce la città proprio nel momento in cui le indagini sugli ambienti dell'estrema destra cominciano a rivelare la punta di un iceberg spaventosamente sommerso. Chi ha messo la bomba in piazza? Da chi è arrivato l'ordine? Questo è altro domani, nel quinto e ultimo capitolo del nostro viaggio nella storia della strage di Piazza della Loggia. Il 28 maggio 1974 segna una svolta decisiva per la storia dell'Italia repubblicana. Questa è una storia di violenza e di trame eversive a lungo tenute segrete. È una storia di gruppi neofascisti e di piani diretti dal cuore dello Stato. È la storia di un paese che lotta per cambiare. Questo è un viaggio in 5 puntate in uno degli episodi che hanno segnato la nostra storia. La strage di Piazza della Loggia. Capitolo 5. La verità, parte 2. All'indomani della strage, le inchieste riguardanti gli ambienti di estrema destra diventano 3. Sono quella che riguarda la San Fumagalli, quella sulla morte del giovane neofascista Silvio Ferrari e quella sulla strage. Subito viene abbracciata la tesi che Piazza della Loggia passa da Piazza Mercato, a indicare che la bomba sia la risposta dei neofascisti alla morte di Ferrari. Eppure la prima pista indica un'altra strada. Il 30 maggio, nell'accampamento paramilitare di Pian di Rascino, insieme al cadavere del neofascista Esposti, vengono ritrovate delle fototessere di un milanese, un certo Cesare Ferri. Il 1 giugno, e Brescia Oggi ne aveva pubblicato un ritratto, impaziente come tutto il resto della città di dare un volto ai responsabili della strage. Il fatto è che il parroco di Santa Maria Calchera lo riconosce, sostenendo di averlo visto nella sua chiesa proprio il giorno della strage. Le prime indagini, invece, si concentrano su un gruppo di giovanissimi neofascisti della Brescia Bene, collegati a una cozzaglia di delinquenti comuni capitanati da un personaggio a dir poco eccentrico. Ermanno Buzzi è molto più anziano del resto del gruppo. Ha 35 anni ed è noto per essere un mitomane. È impegnato in una serie di attività illecite, soprattutto nel traffico di opere d'arte rubate. La sua fede politica non è ben chiara, ma pare che abbia stretti rapporti con una comitiva di studenti dell'alta borghesia bresciana che simpatizzano o militano nelle file dell'estrema destra. Fra di loro c'è Silvio Ferrari. Le indagini sulla sua morte prendono il via dalla deposizione spontanea dell'amico Nando Ferrari, noto per essere uno di quegli aggressori fuori dalle scuole, e si concentrano sugli avvenimenti che precedono di poche ore l'esplosione della Vespa, quando la compagnia si raduna nella pizzeria dei genitori di una ragazza del gruppo, la 17enne Ombretta Giacomazzi. Le ricostruzioni sembrano girare a vuoto fino al gennaio del 75, quando Buzzi viene fermato in auto senza patente e in possesso di quadri rubati. Il capitano dei carabinieri Francesco Delfino arresta alcuni pregiudicati del suo gruppo, fra cui i fratelli Papa. È allora che il padre denuncia Buzzi per violenza sessuale nei confronti del figlio tredicenne Angelino e confessa di ritenerlo pericoloso al punto di aver messo la bomba in Piazza della Loggia. Da qui ha inizio un lungo procedimento che elimina via via gli imputati direttamente affiliati all'estrema destra, lasciando al centro dell'indagine proprio Angelino Papa e Ermanno Buzzi. Un processo costellato di forzature, abusi e depistaggi per validare a tutti i costi una tesi che fa acqua da tutte le parti, ma che viene portata avanti dal misteriosamente onnipresente capitano dei carabinieri Francesco Delfino. Alcuni eventi dei mesi precedenti, però, trovano una spiegazione. Gran parte degli attentati avvenuti a Brescia si confermano opera di Silvio Ferrari, che la sera della sua morte si dirige per compierne un altro, probabilmente al Blue Note, uno dei primi bar frequentati dalla comunità LGBT, ma che è costretto a ripiegare su un altro obiettivo, complice una telefonata anonima che avverte della bomba. Il detonatore viene regolato in anticipo e Silvio salta in aria, portando con sé importanti segreti. Il 13 aprile dell'81, Ermanno Buzzi si trova nel supercarcere di Novara, appena giunto per scontare l'ergastolo. È in cortile, durante l'ora d'aria, quando viene avvicinato da due uomini. Buzzi muore strangolato da due carcerati di Ordine Nuovo. Non sono passate nemmeno 48 ore dal suo trasferimento. Quello stesso anno la Corte di Assise di Appello di Brescia lo giudica un cadavere da assolvere, lasciando la strage ancora senza autori. Passano 10 anni dalla strage, quando alcune testimonianze giunte dai pentiti dell'ambiente neofascista riaprono la pista abbandonata agli esordi della prima istruttoria del milanese Cesare Ferri. Il quadro comincia ad estendersi fuori da Brescia. L'inquisito è un giovane fanatico e agguerrito che, secondo le dichiarazioni, sarebbe stato inviato a Brescia per supervisionare l'operato del gruppo di Buzzi. La deposizione del parroco bresciano confermerebbe la sua presenza nella città, ma Ferri ha un alibi. Tutti gli imputati finiscono per essere assolti, prima per insufficienza di prove e poi per non aver commesso il fatto. La novità è che nella sentenza definitiva si evidenzia il fatto che complicità istituzionali stanno ostacolando l'accertamento della verità. Inoltre, rimane in sospeso un filone di indagine basato su una testimonianza in particolare, che fornisce l'occasione di approdare infine al braccio operativo della strategia della tensione, una struttura paramilitare del Triveneto dalle tinte fosche, già disciolta per il reato di ricostituzione del partito fascista. Ordine Nuovo. Nell'aprile dell'85 viene trasmessa al giudice istruttore del nuovo filone di indagine sulla strage di Piazza della Loggia una nota riservata del SID redatta da una misteriosa fonte tritone. Ci vogliono quasi altri 10 anni per dare un volto all'informatore. L'uomo del SID è un certo Maurizio Tramonte.
1: Giorgi Delfo, latitante contumace, avvocato Bortoluzzi, anche per l'avvocato Franchini. Tramonte Maurizio, detenuto per altra causa, assente per rinuncia, avvocato Mascialino. Raudi Giuseppe Umberto Contumace, avvocato.
0: Nel 2007 la procura di Brescia porta in tribunale con l'accusa di concorso in strage alcuni personaggi ai vertici della struttura. Sono Delfo Zorzi, capo della cellula di Mestre, Carlo Maria Maggi, reggente di Ordine Nuovo nel Triveneto, già processati per la strage di Piazza Fontana, lo stesso Maurizio Tramonte e Giovanni Maifredi, coinvolto nelle vicende eversive del mare. Con loro Pino Rauti, capo, fondatore e massimo ideologo di Ordine Nuovo, e l'ex capitano dei Carabinieri, divenuto nel frattempo generale, il ben noto Francesco Delfino, appurato finalmente il suo doppio gioco. Secondo la testimonianza del defunto Digilio, a fornire l'esplosivo in una valigetta sarebbe stato Delfo Zorzi, su ordine di Carlo Maria Maggi. Lo stesso Digilio si sarebbe occupato di mettere l'ordigno in sicurezza, per poi consegnarlo a Milano all'esame di Giancarlo Esposti, materialmente incaricate di compiere la strage. La strage pare essere stata pianificata in più riunioni, arrivando a individuare Brescia solo pochissimi giorni prima, quando i giornali pubblicano la notizia dello sciopero generale. Nel 2010 la Corte di Assise di Brescia emette un giudizio scioccante, assolvendo tutti gli imputati per non aver commesso il fatto, a cui si aggiunge in secondo grado l'obbligo per le parti civili di pagare le spese processuali sostenute dalla difesa. Il 22 luglio 2015 la presidente della Corte d'Assise d'Appello di Milano legge la sentenza definitiva di fronte a un'aula gremita. Condanna all'ergastolo per Maurizio Tramonte, l'uomo del SID, e per Carlo Maria Maggi, il capo di Ordine Nuovo nel Triveneto. Dopo 41 anni, i responsabili della strage di Piazza della Loggia hanno dei nomi. Ancora un enigma rimane da sciogliere. Chi ha portato materialmente la bomba in piazza? Secondo le ricostruzioni, l'ordigno sarebbe stato assemblato nel Veneto e inviato a Verona tramite Marcello Soffiati, noto neofascista ben introdotto negli ambienti eversivi lombardi e anche nel comando militare NATO, che aveva nella stessa città una delle sue basi più importanti. Visti i guai che i neofascisti veronesi si procurano al funerale di Silvio Ferrari, viene deciso di incaricare qualche personaggio meno in vista di collocare la bomba. Sono attualmente in corso i processi ai danni di Roberto Zorzi, un 21enne appartenente a una setta cattolica e reazionaria che predica un violento anticomunismo, e il 16enne Marco Toffaloni, conosciuto nell'ambiente con il soprannome alla tedesca di Tomaten, membro di un gruppo di giovani fanatici con pretese culturali. Nell'inchiesta compare anche una vecchia conoscenza, è Ombretta Giacomazzi, della compagnia di Silvio Ferrari. I suoi numerosi verbali rivelano come Ordine Nuovo fosse protetta da importanti figure dell'arma dei carabinieri e della questura, ma anche come si fossero tenute riunioni per preparare attentati fra neofascisti, apparati statali, servizi segreti e ufficiali NATO in una caserma dei carabinieri a nord di Verona, nella sede segreta del SID e nella sede del comando NATO della stessa città, la seconda più importante d'Italia. Qui finisce il nostro viaggio nella storia della strage di Piazza della Loggia, negli anni delle stragi rivendicate da sigle dell'estremismo fascista, in cui si verificano ben 3 tentativi di colpo di Stato, in cui la versione di destra tocca il suo apice. Ma sono anche gli anni in cui la forza della mobilitazione dal basso è inarrestabile, in cui i contenuti delle lotte popolari e operaie diventano più radicali, in cui i giovani della sinistra extraparlamentare provano sulla propria pelle cosa significa praticare l'antifascismo militante, gli anni del movimento studentesco e delle donne che inaugurano una stagione di diritti e di grandi conquiste, gli anni grazie a cui questa è la nostra storia.

Bene, questa spero sia per molti la inconfondibile sigla che annuncia, come tutte le settimane, le mie due ore di programmazione, una trasmissione che si chiama Tracce, e io sono Ugo Buizza con voi, fedele e molto felice di esserci. Bene, care signore e cari signori, è passata un'altra settimana, una nuova puntata vi e ci aspetta. Oggi una puntata particolare, ci sarà una intervista come tutti gli anni, ed è una tradizione, a Viola Costa, colei che dà vita insieme a tante, tante altre persone validissime al Teneramente Festival al Vittoriale di Gardone Riviera. Poi ne parleremo e vi farò ascoltare anche alcuni degli ospiti musicali dell'edizione di quest'anno, che partirà, per quanto riguarda Teneramente, il 29 giugno. Detto ciò, ci saranno anche tante novità, tanta musica del passato, insomma la solita ricetta che fa di Tracce un programma, io spero, unico o perlomeno buono. Devo dire buono, mi do solo buono. E allora, detto ciò, cominciamo con una novità, un album che si chiama 65, l'album nuovo di un liverpooliano, si dice così? No, ma lo so. Viene da Liverpool, si chiama Ian McNabb, un album che verrà per ora commercializzato solo via web. L'album si chiama 65 e questa è una cover dei R.A.M., dei Ram, in compagnia di Peter Buck. Questa è So Central Rain.

0: Ian McNabb con questo arrangiamento epico del brano dei R.A.M. in compagnia anche di Peter Buck di So Central Rain, tratto da questo nuovo lavoro molto interessante. Io ho un debole per Ian McNabb, è un molto ondivago, nel senso che alterna album di rock, cantautorato, addirittura anni fa, non so chi se lo ricorda, fece un album interamente con i Crazy Horse di Neil Young e suonava come un disco di Neil Young, ma ciò non vuol dire che non ha personalità, semplicemente un artista che ama sperimentare, ama viaggiare nella musica. Lei invece, quella che avviene, quella che viene ora, la cantante che viene ora, cantante che vi faccio ascoltare, se n'è andata da poco, è stata una grande cantante, poco, cioè non prolifica, poco conosciuta e poco apprezzata se non con i primi due album in compagnia dell'ex marito John Martin. Lei è Beverly Martin, infatti, da un album notevolissimo. Questa è una bellissima versione di un traditional inglese. Livy Briggs. Beverly Martin.
1: Keeps on running.

Grande voce, grande brano questo di Beverly Martin, interpretazione fantastica, lei era veramente molto molto brava. E da una cantante del Regno Unito a un'altra cantante del Regno Unito, ma giovanissima e per quanto mi riguarda sconosciuta, l'ho conosciuta solo in questi giorni. Lei viene da Hampshire e devo dire mi ha colpito per la voce bellissima che è questo mi piace, tra l'antico e il moderno. Suona un po' come certe cantanti folk di una volta, la Sandy Denny per intenderci, e cantanti invece più giovani, più moderne. Lucy Kitchen si chiama, il nuovo album si chiama In the Low Light e il brano che vi faccio ascoltare forse è il più rappresentativo dell'intero lavoro, un brano che sta sull'elettroacustico, si chiama The Boatman, e una delle strofe dice: seppellirò il mio dolore sotto le foglie marroni e marce di questo inverno tempestoso. Si chiama

Che dite? Avevo ragione, è veramente molto molto brava, la trasmetterò ancora, questa voce bellissima. Lucy Kitchen, il suo nuovo album In the Low Light, in questa bassa luce, questa luce bassa, questa era The Boatman. Lascia il posto invece a un concerto antico, 1975, di una coppia che non è più coppia da tanto tempo, e allora erano già in piena crisi. Venivano però da un album fantastico, secondo me d'esordio poco apprezzato, Buckingham Nicks, come loro, Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, e ve li faccio ascoltare in un concerto del 1975, quando l'avventura con il Fleetwood Mac era già cominciata. Questo è un brano che io ho sempre apprezzato molto, dall'album appunto Buckingham Nicks, si chiama Crystal, da un concerto a Tuscaloosa di 52 anni fa.

0: Perdonate la registrazione, ma è più che altro un documento, un live non ufficiale ovviamente, di Buckingham Nicks, alle prese con un brano tratto dal loro album d'esordio, e si chiamava Crystal. Questo invece è un album semi ufficiale, ma quello che conta è un grandissimo concerto di un artista che mancherà sempre. Il concerto di Greg Allman, 1986, in quel di Philadelphia, dove esegue questa grande, grande canzone che è un classico. Questa è Melissa, Greg Allman.
1: We'll do this next song for Dickie Betts, wherever he is.

Un concerto di ben 40 anni fa, ragazzi, 11 gennaio 1986 in quel di Philadelphia, in questo Chestnut Cabaret. Era una grande versione di questo brano di Dickie Betts, Allman Brothers Band, interpretato da Greg Allman in questo suo tour. Solo, ovviamente, fantastici riascolti, languidi, morbidi, teneri, dolci, grandi ricordi. Viene pubblicata invece una raccolta molto interessante, proprio in questi giorni, che celebra alcuni, anzi 9 album pubblicati negli anni 2000 da una formazione canadese che credo molti amino. Cowboy Junkies, questa è Five Years David Bowie.

Open to Beauty è il titolo di questa raccolta bellissima, ve la consiglio se non avete preso i molti album degli anni 2000 dei Cowboy Junkies. È una raccolta ben fatta e che presenta anche questa cover. Loro con le cover ci sanno veramente fare. Tutte le volte che interpretano brani altrui, i Cowboy Junkies aggiungono sempre qualcosa, a partire dalla gloriosa cover di Sweet Jane di Lou Reed agli esordi, per arrivare a questa, per esempio, Five Years di David Bowie, che è il prossimo ospite di Tracce, che è il nome del programma che state ascoltando. E ora, quindi, live 1999, Hello, Space Boy, David Bowie.

è lo Space Boy dal vivo 1999, un tour che io ho avuto il piacere di vedere, spero anche qualcuno di voi. Era una formazione fantastica, secondo me una potenza di fuoco notevole. Era il periodo di Hours, di Heaton come Hours.

doti, cantava brani di un grande poeta che si chiamava Shel Silverstein, insomma ha dato molto ed è poco ricordata, troppo poco ricordata. Dottor Hook, questo è il loro singolo di maggior successo ed è Sylvia Smother.

ma era proprio bella, davvero, non lo so, forse saremo noi che siamo invecchiati, io che sono un vecchietto, però anche voi magari giovani che ascoltate e non conoscete queste canzoni, che sono delle pop song alla fine, ma che interpretazione. Erano Dottor Hook, il ricordo di Dennis Le Corrier, che se n'è appena andato, ci ha lasciato, ed era Sylvia's Mother. Ancora dal passato, prima di passare anche dalle novità, e poi tra pochi minuti ci sarà anche Viola Costa, ospite del programma, per parlarci della 14ª edizione del Teneramente Festival del Vittoriale a Gardone Riviera, intanto dal 1969, lo dico. Steve Cropper, Pop Staples, Albert King, insieme, sì sì, ebbene sì, per la Stax, l'etichetta gloriosa, questa è Ciuppello.

posso inserire Tupelo di Johnny Hooker in questa versione di Steve Cropper, Albert King e Pop Staples 3, i riascolti, obbligatori. Cioè, posso, me lo concedete? Credo di sì, è una domanda retorica, perché è un brano talmente bello e poi rifatto in questa maniera che ci vuole la chitarra inconfondibile di Cropper, che è riconoscibilissima, che contrasta con quella di Albert King, anche quella riconoscibile ma che gioca su altre note, ed è un duetto fantastico. Novità invece per un gruppo che ho sempre adorato. Loro sono i Coral, che ritornano con 388, un album diverso dai precedenti. C'è il solito rock britannico, no, c'è molto, come dire, Ethiopian rock, sì, rock etiope. C'è molto dub, c'è molto reggae, c'è molto ska e anche un qualcosa di psichedelico. Insomma, è una miscela esplosiva per i Coral, che non sbagliano un colpo. Questa è Shame.

The Coral, fantastico, veramente molto bello. 388, questo è il nuovo lavoro di questa band britannica che non sbaglia un colpo, davvero ha fatto sempre dischi di ottima qualità, di alta qualità. E dai Coral, da questa band che ho detto, ne ho parlato talmente bene che dovrete ascoltare anche voi sia questo album che gli album precedenti, Kevin Morby, che è ritornato un mese fa più o meno con un nuovo lavoro sempre d'altissimo livello, un album osannato anche dalla critica, che si chiama Little Wide Open. Io vi regalo questo brano, che invece si chiama Natural Disaster, prima di ascoltare la voce di Viola Costa che ci racconterà del teneramente vittoriale.

Non so, io Kevin Morby lo trovo davvero particolarmente originale e tutte le volte ogni suo disco mi regala delle emozioni, questo è importante. E allora cominciamo un po' la rassegna degli ospiti di Teneramente prima di ascoltare dalla viva voce di Viola Costa il racconto della stagione 2026. Iniziamo con un gruppo che è stato apprezzato molto anche in Italia, anzi in Italia è di casa, in Sicilia in particolare. Loro sono Kings of the Convenience e sapete, loro vengono da un posto magico, vengono infatti dalla Norvegia, e io vi faccio ascoltare questa canzone che si chiama Angel, da un album di qualche tempo fa.

Angel tra Simon & Garfunkel e il Brasile, che dite? Kings of the Convenience saranno il 29 luglio in quella del Vittoriale Gardone Riviera per il Festival di Teneramente. Dalla Norvegia un altro luogo fresco ci vuole in questo periodo, la Scozia. Loro sono i Camera Obscura, uno dei gruppi che amo ascoltare ogni tanto. Sì, mi piacciono molto, hanno questa freschezza, questa delicatezza. Questo è il vostro suono, Your Sound per Camera Obscura.

Camera Oscura, questi vengono dalla Scozia, ma sono proprio bravi, devo dire, e sono più che mai attivi, infatti. Questa era Your Sound, e invece questo è un altro ospite del teneramente vittoriale Gardone Riviera, gruppo che viene dall'Islanda. Abbiamo passato Norvegia, Scozia e adesso Islanda, quindi climi freddi. Questi sono gli Off Monster and Men, un concerto che sarà il 26 giugno in quel dell'anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera. Television Love.

0: Of Monster and Men dall'Islanda, un suono caldo avvolgente, era Television Love. Potrete vedere il concerto di Of Monster and Men al Vittoriale Gardone Riviera il giorno 26 giugno ed è il primo concerto peraltro del festival, di cui parleremo dopo, ma adesso vi farò ascoltare qualcosa.
1: Here lies less more, four slugs from a 44, no less, no more.

0: where the brave never cry. They live by a six gun.
1: Allora, questi erano i Deslondes che preludono una chiacchierata come tradizione ogni anno con Viola Costa, che è direttrice artistica o direttore artistico, come preferisce lei, del Teneramente Festival Vittoriale in quel di Gardone Riviera, 14esima edizione per 14 concerti, a parte poi il solito evento più luce. Dico bene, Viola? Ciao e ben ritrovata.
2: Ciao Ugo. Grazie mille, è sempre un piacere rinnovare questo appuntamento ogni anno. Dici bene, benissimo, anche se forse hai perso il conto, perché sono diventati 15 i concerti e più il solito evento.
1: Caspita, ne sono perso uno.
2: Probabilmente una delle repliche, perché sai che c'è qualcuno che si è affezionato.
1: Ah, beh, sì.
2: E quindi quest'anno replica ben quattro serate non consecutive, ma per due weekend consecutivi e quattro date, sto parlando di Coez,
1: sì,
2: che sembra proprio l'artista più insolito da vedere nel cartellone di Teneramente, e invece ti devo dire che lui sta facendo, ha proposto questo tour pensato per i teatri di pietra, e quindi in qualche modo ha un senso anche in termini proprio di missione culturale, porta nei teatri di pietra un pubblico che probabilmente nei teatri di pietra non andrebbe mai. Uno è il Vittoriale, che ormai è una pietra nobile perché, come sappiamo, tutto è stato ricoperto in marmo rosa. Gli altri sono più al sud, però ma parliamo di grandi teatri, Taormina, Pompei, eccetera eccetera, e sono tutti teatri che hanno questa caratteristica. Ripeto, il suo pubblico sicuramente non è abituato a quel contesto, non è abituato a sentirsi un concerto seduto, quindi in qualche modo è un tendersi la mano reciprocamente, ecco. Quel tipo di musicista ha questo tipo di strutture, di realtà, e un festival come il nostro a un tipo di musicista così, che indubbiamente appunto è un po' insolito vedere nel nostro cartellone.
1: Ma a proposito del cartellone, tu, mi ricordo già l'anno scorso, mi dicesti della fatica che si fa sempre più pesante per organizzare eventi del genere. Quest'anno com'è andata?
2: Dipende da quale punto di vista stiamo pensando alla fatica. È andata, in teoria la costruzione del cartellone è semplice, non sempre ormai mi entusiasma, ma questo anche perché si cerca di variare il più possibile, e ovviamente poi abbiamo dei vincoli, no? Dei vincoli di capienza, dei vincoli di periodo, per cui bisogna scegliere tra gli artisti che adatti a quel luogo sono in tour in quel periodo, e quindi capitano anni in cui sono più entusiasta del cartellone, altri in cui sono un pochino più critica, però complessivamente ritengo sempre di comporre una rosa di artisti che rispecchiano piuttosto bene la natura.
1: Assolutamente. Poi la caratteristica, cioè veramente la peculiarità di Teneramente, sta nel fatto che gli artisti non sono artisti che vengono lì per fare la marchetta e presentare l'ultimo album. Anzi, ci sono artisti che magari non fanno lavori nuovi da un po' di tempo, no?
2: E
1: c'è sempre questa ricerca di varietà, che la sottolineo perché è fondamentale ed è importante, e unendo la qualità, come dici tu. Certo, ci sono degli anni dove c'è l'artista che richiama più gente, più pubblico, più amato, ma quest'anno io devo dire che sono rimasto colpito, per esempio, non so, ti faccio un esempio, anche gli Of Monster and Men, che sono il 26 giugno, è un'ottima cosa, che poi contrasta con, per esempio, Esperanza Spalding, spero che raccolga pubblico perché è davvero bravissima. Ritorna Diana Krall anche, che insomma è un appuntamento che si ripete,
2: certo,
1: con grande piacere. Poi dimmi tu dei tuoi preferiti, se ci sono. Ci saranno sicuramente.
2: Intanto hai citato sicuramente due piccoli gioielli, vabbè, per carità, sono tutti figli miei, come dico sempre, quindi tutte le serate mi piacciono, però Monster and Men sono un gruppo che in qualche modo corteggiavo da qualche anno. Non capitava ultimamente, è capitato spesso di mettere delle opzioni e poi che cambiassero itinerario, date, periodi, e quindi appunto di non essere riusciti, però a parte il fatto che a noi la musica nordica in generale piace molto, quindi un tocco di Islanda ci vuole sempre nel cartellone del festival, ci piace proprio quel tipo di immaginario e anche di paesaggio che entra nella creatività degli artisti e quindi diventa un paesaggio sonoro, indipendentemente poi dallo stile, in questo caso indie folk, però indipendentemente dal linguaggio che scelgono, è proprio una musica, no, la musica nordica ha proprio un fil rouge che la rende molto facilmente identificabile e io trovo che abbia che rifletta molto bene proprio i paesaggi di quelle zone.
1: Verissimo.
2: Appunto, di Corteggio Amorani è una bellissima serata sicuramente. Speranza Spalding è una musicista che da più di 10 anni non viene in Italia, che all'estero è diventata una vera e propria star della musica jazz contemporanea. Non ti so dire perché è l'ultima artista annunciata, per cui in realtà chiaramente le vendite sono in svantaggio rispetto agli altri, non ci aspettiamo che possa avere tutti i consensi che ha Diana Krall, per esempio. Sappiamo anche che il jazz non è un genere facile come può essere il pop o come può essere il rock, però devo dirti che all'annuncio le reazioni di molti sono state di grande entusiasmo e di grande soddisfazione, come dire, oh, finalmente torna in Italia una musicista di qualità che qui purtroppo fa
1: Sì. No,
2: fatica ad avere mercato.
1: poi
2: E
1: è
2: 10 anni
1: vero.
2: fa, quando me la proponevano le primissime volte, mi piaceva molto, ma appunto a maggior ragione era ancora davvero acerba. Adesso è sicuramente musicalmente più completa. È anche un po' uscita dalla gabbia della tecnica che per alcuni anni, soprattutto dopo gli studi, è stata un pochino, se vuoi, il suo limite, cioè
1: Bravissima,
2: talmente
1: è
2: brava
1: vero, è vero.
2: tecnicamente da diventare fredda. Adesso ha quella maturità, ha assorbito tutta quella serie di influenze musicali che la rendono sicuramente più espressiva e più interessante. Quindi, accanto a una tecnica che è veramente strabiliante, c'è anche tutto il suo mondo musicale che esprime e che è molto affascinante. Ovviamente il mio cuore batte anche per il concerto del 30 giugno e quindi per quello di
1: Eh
2: Beat, che
1: sì,
2: sono, credo.
1: volevo lasciarli quasi in fondo, perché è il mio, cioè quello dei Beat, sicuramente è uno dei concerti a cui tengo di più.
2: Ti ringrazio e
1: Sono
2: anche io sicuramente. Poi perché
1: mostruosamente bravo.
2: tutti e quattro i musicisti sono, cioè, varrebbero da soli, anche da soli.
1: Sì,
2: Cioè, perché
1: direi.
2: Adrien Billiot, per esempio, lo avevo avuto molti anni fa in trattativa quando avevamo la mini rassegna al Laghetto delle Danze, perché da solo ovviamente immaginavo che non avrebbe raccolto tutto il pubblico che serve per riempire l'anfiteatro, ma mi sarebbe molto piaciuto averlo lì, e invece il Laghetto aveva il limite di essere però un po' troppo piccino. E Tony Levin, vabbè, anche lui. Devo dirti che forse è il musicista di questa formazione per il quale più ho raccolto entusiasmo da parte degli addetti ai lavori quando c'è stato l'annuncio, ma veramente proprio il beat di Tony Levin
1: Beh,
2: ci
1: poi in
2: sta,
1: Italia di
2: giuro.
1: casa, Tony Levin, cioè,
2: Ed è
1: quindi
2: certo.
1: poi
2: E poi vabbè, torna
1: Steve Vai,
2: Steve Vai ovviamente, che esatto, è già venuto da noi talmente tante volte ormai che anche lui è
1: anche
2: ampio
1: lui.
2: addetto di casa, per cui. E sarà molto interessante sentirlo, è chiaro che sentire Robert Fripp sarebbe stato comunque un'emozione
1: Sì, ma Fripp
2: minore.
1: adesso è impazzito, sai che è matto, è pazzo con la moglie che fa
2: Sì,
1: cose assurde. È un
2: sappiamo.
1: personaggio particolare, però Beat vuol dire un periodo anche dei King Crimson creativo, incredibile, assolutamente
2: Assolutamente.
1: avanti ancora oggi, cioè un progetto veramente che
2: Assolutamente.
1: non è legato al prog o quegli anni, no, è proprio musica senza tempo e completamente avanti nel tempo, è fantastico. Speriamo, beh, sicuramente ci sarà il pienone, perché
2: No,
1: immagino.
2: questo è tutto esaurito, non l'abbiamo ancora scritto perché in realtà ci sono una quindicina di biglietti associati a dei pacchetti VIP che ha creato proprio il management degli artisti e quindi di fatto quelli, se per chi vuole il pacchetto VIP ci sono, ma gli altri sono esauriti ma da mesi proprio, per cui è stato un
1: Molto
2: concerto
1: bene,
2: preso assolutamente d'assalto. Sì,
1: molto
2: tra
1: bene.
2: l'altro ecco, quello che ci fa molto piacere è che spesso quando gli artisti che vengono a Teneramente fanno più date magari in Italia, devo dire che quelle del Vittoriale spesso sono le prime ad andare esaurite e questo ci riempie di orgoglio e di piacere. Tutto esaurito, ovviamente, visto che li hai citati prima, te lo dico già, sono anche i Kings of Convenience che bissano il successo di 10 anni fa, anche loro con mesi di anticipo, e tutta esaurita è LP. Oggi lo annunceremo ufficialmente, ma anche lei è già esaurita da 2 settimane, per cui devo dire che, insomma, per il momento il pubblico sta mostrando di gradire. Il mio cuore batte anche per il concerto del 24 luglio, e in questo caso parliamo
1: Chet
2: di Chet
1: Faker,
2: Baker.
1: ovvero Nick Murphy.
2: Chet Baker. Esattamente, Chet Faker è un musicista molto interessante dal mio punto di vista. Forse come tutti i musicisti un po' tenebrosi, anche un po' sopravvalutato da parte di un certo tipo di critica, ma se si toglie l'esigenza o la presunta pretesa di ottenere da lui chissà quale cervellotico messaggio e si ascolta quello che fa, io trovo che invece abbia una creatività sicuramente molto molto molto interessante. E devo dire che anche lui, io proprio per gusto personale l'ho messo in cartellone pensando che potesse fare un po' fatica, e invece vedo con grande soddisfazione, addirittura l'annunciamo come unica data italiana, adesso ne ho aggiunte altre due perché anche lui è vicino al tutto esaurito, per cui mi fa molto piacere vedere che il pubblico apprezza e che comunque un certo tipo di musicisti di qualità in fondo hanno ancora il loro mercato anche in Italia.
1: Certo, poi c'è anche un gruppo che ama mia figlia, che il 21 luglio, i Two Door Cinema Club.
2: No? Bravo.
1: Che vengono tra l'altro anche loro dal nord, perché è nord Irlanda, quindi vabbè, anche lì.
2: Sì, sì, esattamente, siamo sempre in quel mondo. Loro fanno i 15 anni di successo del loro disco, insomma, quello con cui hanno debuttato e che li ha proiettati un po' nel mondo un po' più mainstream, anche se sono ancora sicuramente un gruppo molto di nicchia. E anche per me è un concerto che aspetto con molto interesse, anche perché è una delle proposte che mi sono arrivate da quelle agenzie che portano in Italia musicisti sempre estremamente interessanti, per cui pur non essendo la mia musica del cuore, devo dire che aspetto questo appuntamento con interesse, perché sono certa che ci riserverà delle sorprese. Ma poi devo anche dirti che anche la parte italiana
1: te lo stavo anticipando io, cioè infatti chiedendo io, la parte italiana non è male, Stefano Bollani il 6 luglio.
2: Stefano Bollani non è Stefano Bollani ora.
1: No, Bollani, calma, è vero. All Stars.
2: Ma è con una formazione veramente straordinaria, perché in questo caso mette insieme tutto il gota della musica jazz italiana.
1: Esatto.
2: E anche lì con caratteristiche anche molto diverse, perché ci sono Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Stetta, Antonello Sali, Sara Stavolazzi, quindi musicisti della vecchia guardia, Roberto Gatto, però insieme a loro c'è Matteo Mancuso che è un altro di quei musicisti molto molto tecnici, quindi forse meno nelle mie corde rispetto ad altri.
1: Ma c'è anche Daniele Seppe.
2: C'è anche Daniele Sipi al sax e ai flauti, e poi c'è Frida Bollani Magoni, che adesso giustamente Stefano porta in tournée con sé. Prima viene proiettato questo docufilm che Valentina Cenni, la moglie di Stefano, ha realizzato al gruppo di musicisti mentre lavoravano e nelle sessioni di prove per questo tipo di concerto, e quindi deve essere un'esperienza full immersion nella creatività dei mostri sacri del jazz italiano, che infatti il pubblico ha molto mostrato di gradire. Questo è un concerto che, se ci fosse stata la possibilità di replicare 4-5 date, probabilmente sarebbero state tutte piene, perché è andato esaurito in pochissimo e riceviamo costantemente moltissime richieste.
1: Okay. Poi abbiamo Daniele Silvestri.
2: Esatto, e poi due cantautori che sono, perché la cifra cantautorale c'è sempre nel nostro nel nostro cartello, Daniele Silvestri e Nicolò Fabi separatamente, lo ribadisco. Il 4 luglio parte Daniele Silvestri, entrambi hanno una caratteristica, quella di intanto rappresentare un po' la stessa generazione, che è anche un po' la mia, e quindi ovviamente parlano particolarmente alle mie corde, sia dal punto di vista musicale e soprattutto melodico nel caso di Fabi, sia dal punto di vista ovviamente della scrittura e dei testi. Sono sempre testi intelligenti, leggeri, non intellettualoidi, più impegnati dal punto di vista, per quanto riguarda Fabi, a volte anche più scanzonati, almeno apparentemente,
1: Silvestri.
2: In questo caso viene con un trio di musicisti, vengono in trio e rivisitano, appena uscito il disco, rivisitano una serie di brani di Daniele Silvestri un po' meno noti, un po' meno di grande successo rispetto ad altri, oltre ovviamente poi a riproporre i suoi più grandi successi.
1: Certo.
2: Quindi siamo molto curiosi di capire che cosa ci riserverà la scaletta di questa serata.
1: Li abbiamo elencati tutti, poi c'è, vabbè, l'evento più luce,
2: Certo, quello è un evento estremamente interessante. Io credo che sia interessante notare come questo evento, che nasce come omaggio al genere letterario della poesia, perché era il genere letterario di elezione del padrone di casa, Gabriele D'Annunzio. Noi rendiamo omaggio alla poesia e quando si dice poesia e si pensa a tipicamente un negozio di una libreria, vado in libreria e cerco lo scaffale della poesia, vado anche nella libreria quella proprio più grande, queste grandi catene, non facciamo nomi per non essere troppo
1: sì.
2: Comune, però insomma vado in queste che hanno sterminati metri quadri di, e alla poesia di solito è dedicato uno scaffale singolo che ha 4-5 ripiani streminziti con un po' di volumetti e davanti non c'è quasi mai nessuno. Ecco, se penso a questo mi stupisco ogni anno come questo appuntamento, che quest'anno sarà il 12 luglio, riesca sempre a riempire l'anfiteatro. È vero che è un ingresso gratuito, ma trovare più di 1500 persone, perché lo scorso anno ci fu una lista d'attesa molto lunga che non potevamo soddisfare, che scelgono di venire a sentire poesie selezionate da Paola Veneto in modo trasversale attraverso i secoli, attraverso la geografia del mondo, attorno a un nucleo tematico, è sempre per me davvero una grande sorpresa. In questo caso quest'anno il nucleo tematico è il titolo, diciamo, Benedetti gli istanti, e quindi te la dico un po' banalmente, se vuoi, un po' il valore delle piccole cose, il valore di quei dettagli che, per dirla con Italo Calvino, in realtà con Marco Polo, ma con Italo Calvino, perché mi fa dire a Marco Polo. Di fatto sono i dettagli su cui vale sempre la pena chinarsi, anche quando attorno a noi sembra che ci sia soltanto un inferno. Ecco, quando attorno ci sembra di vedere solo l'inferno dei vivi, ricordiamoci sempre che esiste sempre un dettaglio su cui vale la pena chinarsi e provare a farlo durare, a dargli spazio. Ecco, a volte vedere quel piccolo dettaglio può salvare letteralmente una vita. E quindi questa è una serata che dedicheremo a quel gesto, quello di riuscire a vedere il dettaglio e riuscire a dargli spazio.
1: Fondamentale.
2: E in scena ci saranno due attori, ci saranno dei musicisti, però più specificatamente racconteremo che cosa accadrà quella serata durante l'occasione della nostra presentazione pubblica di Teneramente, che così colgo l'occasione per dirlo e per invitare anche gli ascoltatori, perché annunceremo un po' di piccole chicche, di piccole novità. Si terrà l'11 di giugno, come sempre ormai per tradizione, nel Palazzo della Provincia all'interno del Broletto in Piazza Duomo a Brescia, così è un bel modo di tornare anche nel cuore della nostra città.
1: Certo, e noi ci vedremo lì.
2: Con piacere, ti aspetto, sei sempre un punto di riferimento.
1: Grazie, anche voi siete un punto di riferimento, siete veramente importantissimi ed è bellissimo rivederci ogni volta con questo entusiasmo, riascoltarci, e davvero bello, perché siamo sempre giovani e riuscite comunque a riempire il cuore, perché non è solo business, non è solo lo spettacolo, è davvero una cosa che riempie il cuore in quel contesto e con questo tipo di musica.
2: Ti ringrazio davvero tantissimo.
1: Assolutamente così. Ti abbraccio e vi auguro tanta felicità e fortuna e serenità, quella che date a noi, sicuramente.
2: Ti ringrazio davvero tanto, io spero di vedere non solo te ma anche gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto, che
1: per
2: cambiare la cortesia svolge una missione importantissima per la città di Brescia, che non ovunque in Italia trova dei presidi come il vostro, così integri e così tetragoni, per cui grazie anche a voi, perché se poi noi, se festival come il nostro possono esistere e possono avere un pubblico, è anche perché c'è chi come voi porta avanti un lavoro di diffusione, divulgazione culturale alto, di una musica meno commerciale, che insomma fa bene al cuore, fa bene, piace a noi, ma evidentemente per fortuna non solo a noi.
1: Ecco, vorrei ringraziare anche gli amici della DMR Rock Radio, anche loro fanno molto, facciamo molto, e insomma tutti quelli che divulgano quella che è la musica con la M maiuscola, davvero.
2: Assolutamente, ecco. Assolutamente.
1: Viola, grazie mille, grazie, un abbraccio.
2: Grazie a te, Ugo.
1: Ciao.
2: A presto.
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.

Questi sono i Deathlond che sono serviti per chiudere la bella chiacchierata, spero vi sia piaciuta, con Viola Costa di Teneramente, Vittoriale Gardone Riviera. E abbiamo parlato di un concerto che ci sarà a Gardone Riviera, molto interessante, quello della Stefano Bollani All Stars il 6 luglio, con, ripeto i nomi perché è credibile, Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonella Salis, Ares Tavolazzi, Roberto Gatto, Matteo Mancuso, Cristian Mascetta e infine Frida Bollani Magoni. E io vi regalo questa Tutta Vita, che è anche il nome del tour della Bollani All Stars. Eccola.

6 luglio 2026, Vittoriale Gardone Riviera, il concerto della Stefano Bollani All Stars. Sicuramente sarà una delle chicche della stagione estiva dei concerti in Italia. E da Stefano Bollani All Stars, questo è il piano di Bollani con tutta vita, a un nuovo album di un artista irlandese che ho sempre apprezzato, è già arrivato al 13° lavoro, pensate un po'. Lui si chiama Mick Flannery, l'album si chiama The House Must Win, queste sono le coordinate per presentare il brano che è Rising Tide.

particolare, una sorta di concept album con tanto di overture che prude delle storie molto molto belle. E da Mick Flanner invece ho un'altra novità, questa volta dagli States. Questo è il nuovo album di un cowboy texano, si chiama Ryan Bingman, titolo del brano che ho scelto, Americana.

They Call Us The Lucky One, il titolo del nuovo album di Mr. Ryan Bingman, che molti magari ricordano se hanno visto una serie TV che si chiama Yellowstone, quella prodotta e interpretata da Kevin Costner. Bene, Ryan Bingman faceva la parte del cowboy texano, era con un cappello particolarissimo, molto bravo devo dire. E dal nuovo lavoro di questo Ryan Bingman, che è sempre piaciuto assai, un nuovo disco, per mi piace parlare nuovo disco un po' da far da vece, è così, però il nuovo lavoro, il nuovo album, insomma, il nuovo le nuove canzoni di Layla Diane. Layla Diane ritorna con un album molto interessante dalla Nevada, questo album si chiama Who's Keeping Time, giusto per darvi delle caratteristiche, e ho scelto questa California.

carina, eh? California, Ella Diane, dal suo ultimo lavoro. Siamo quasi in chiusura di Tracce. Ricordo questo mio programma, io sono Ugo Buizza e tutte le settimane per 2 ore cerco di allietarvi e di condividere con voi le mie passioni. Vi lascio con un brano inedito di Paul McCartney, che è in uscita il 29 maggio con il suo nuovo lavoro. È un brano tra quelli più rimpianti da noi fans del Macca, perché è Waterspout, un brano scritto nel 1977 da Paul, che doveva uscire su una raccolta che doveva chiamarsi Hot Hits and Cold Cuts, e invece alla fine nel 1981 l'album non è stato pubblicato, e allora lo ritroviamo solo in alcune raccolte, ma in alcuni bootleg. Waterspout, questo è Paul McCartney, inedito. C'è molta Africa in questo brano, Fela Kuti in particolare.

Con questa allegra What a Spout, Ugo Buizza vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, care signore, cari signori, è stato un piacere come al solito. L'appuntamento è per la prossima settimana con altre tracce, sempre uguali e sempre diverse. Da Ugo Buizza un abbraccio, ciao!

0: Vous êtes en train d'écouter Radio d'Adulto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio d'Adulto. Chiamateci allo 030 45 670. Buon ascolto.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
2: Music Days by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita. And run.

Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rusty Cage, qui con voi a tenervi compagnia in viaggi musicali nel tempo e non solo. Questa sera parliamo di cinque navigatori, ma in realtà sono un manipolo di navigatori che si sono spinti a metà degli anni 70 oltre le colonne d'Ercole verso l'ignoto attraverso il groove, il funk e il jazz.

Era il 1976, Gibraltar, Gibilterra, oltre le colonne d'Ercole, con questo groove pazzesco guidato dal poderoso basso di un giovanissimo ragazzino che si chiamava Alfonso Johnson, un rude e poderoso batterista che si chiamava Chester Thompson, i due leader grandiosi, José Winule Wayne Shorter e Alex Acuña e Manolo Badrena alle percussioni. Ma il quintetto ha cambiato intorno ai due leader moltissime volte formazione. Zewin e Shorter si incontrano per la prima volta nel 1959 nella band di Minor Ferguson, nella big band di Minor Ferguson, quello che poi inciderà intorno a metà degli anni 70 un branetto tipo Rocky che tutti possono oggi ricordare. Poi Zewin se ne va a fare l'arrangiatore e il band leader con Cannonball Adderley per tutti gli anni 60, mentre Shorter, dopo il periodo con i Jazz Messengers di Art Blakey, se ne va nel secondo grande quintetto di Miles. Ed è proprio con Miles che i due si ritrovano nel 1969 per incidere il primo dei grandi capolavori delle nuove direzioni sonore prese da Miles Davis, con sonorità per il momento molto etere e molto molto lontane da quelle che ci siamo appena ascoltati e che ci ascolteremo nei prossimi minuti e per la prossima ora.

Silent Way, le terze note di José Winon al servizio della sax di Wayne Shorter, ma soprattutto della magica tromba di Miles Davis, in uno dei capolavori iniziali naturalmente della nuova direzione in musica, che è la musica di Miles, dopo il torrido matrimonio con Betty Davis stava prendendo. Nulla avrebbe fatto pensare che i due poi avrebbero abbandonato Miles, che avrebbero formato un gruppo con un altro esule di Miles, Miroslav Vitus, un contrabbassista acustico d'eccellenza di origini cecoslovacche, così come José Winul è di origini austriache. Questa Mitteleuropa che si ritrova a essere parte centrale del jazz incandescente di quella fine anni 60 e primi anni 70. Il primo lavoro, Weather Report del 71, è molto etereo e per quanto naturalmente particolarissimo, basato sull'approccio strumentale di e sull'apporto strumentale di tutti i cinque membri della band. Abbiamo al basso, come dicevamo, Miroslav Vitus, alla batteria Alphonse Musone, e alle percussioni si alternano Don Alias, Domun Romão, Ayrton Moreira e una valanga di altri grandi percussionisti del tempo. I primi lavori, Weather Report e I Seen the Body Electric, dal titolo del romanzo, anzi da un componimento di Walt Whitman se non ricordo male, e a cui ruba poi il titolo invece il racconto di Ray Bradbury, che sceneggia, se non ricordo male, anche uno degli episodi più inquietanti e accattivanti e decadenti, se vogliamo, di Twilight Zone, di Ai confini della realtà. I primi due lavori quindi appartengono ancora a un genere sicuramente jazz, che comincia a sporcarsi di elettricità. Ma quello che mi aveva realmente scioccato a più o meno 10 anni era il 1973-74, arriva in casa questo Sweet Nighter, dove la leadership viene presa saldamente in mano da un gigantesco José Winul. Il suono si fa pulsante, instancabile, assolutamente avvolgente e coinvolgente. Questa è Boogie Boogie Waltz, ce l'ascoltiamo prima in versione in studio e poi davvero almeno in parte in una stupefacente versione live alla TV Hispanica nel 1974, l'anno successivo nella medesima tournée. Boogie Boogie Waltz, l'album era Sweet Nighter, 1973, Weather Report.

e con Sweet Nighter 1973 la musica si fa ancora più elettrica, elettronica, le tastiere di Zewinul al basso, il contrabbasso acustico di Miroslav Vitus che avrete potuto sentire in qualche passaggio molto molto affascinante, ma si sente Miroslav si sente sempre più compresso in queste ritmiche aggressive, incalzanti, ed ecco allora che Andrew White, ingaggiato per suonare la tromba nel disco, invece incide con il basso elettrico, cominciando a dare quel groove che diventerà sempre più presente con gli album successivi. Alla batteria abbiamo due batteristi in questo caso, Moroccan Clay e dunque sul primo pezzo anche Herschel Dwellingham, su questo Boogie Boogie Waltz che sarà un must dal vivo. Ci andiamo a sentire una fantastica introduzione con il piano elettrico di José Winon, lui era un vero virtuoso dell'electric piano. Andiamoci ad ascoltare questa versione più compressa e più breve di Boogie Boogie Waltz, come poteva essere resa nel 1974. Alla batteria c'è Daryl Brown e alle percussioni Domum Romao, e al basso sempre quel giovanissimo ragazzino portentoso a nome di Alfonso Johnson, i due leader José Winon e Wayne Shorter. Boogie Boogie Waltz dal vivo alla TV spagnola nel 1974.

Il groove si fa sempre più incandescente, era il 1974 dal vivo alla TV spagnola, sempre una altissima gradazione di Weather Report. Greg Enrico arriva addirittura da Sly and the Family Stone per fare il tour di Sweet Nighter e per incidere alcune delle prime tracce del lavoro successivo registrato nel 1974, quello che a parere di chi vi sta parlando è davvero il capolavoro assoluto della band in quel quadriennio 73-76, dominato dal groove e dal funk, prima naturalmente che arrivi la grande era pastorizzata con Jaco Pastorius, che arriva ad integrare il duo di grandissimi compositori e musicisti che guida il gruppo, Joe Zawinul, sicuramente dittatoriale, Wayne Shorter, che accetta questo ruolo di grande tessitore sonoro e completamento sonoro del grande lavoro di tastiere di Joe Zawinul, ma la base ritmica è quella che naturalmente affascina di più. Le atmosfere sono sempre più inquietanti e affascinanti, e arriva anche il grande successo commerciale. Mysterious Traveler, Viaggiatore Misterioso, è l'album del 74 da cui ci andiamo ad ascoltare innanzitutto la title track, che ci rende completamente l'idea di un gruppo in grande evoluzione e alla ricerca di un suono sicuramente unico per quei tempi e non solo.

I viaggiatori misteriosi si prendono il volo in questo lavoro Mysterious Traveler, il bollettino meteorologico, la traduzione fedele italiana di Weather Report. Davvero dà il meglio di sé in questo lavoro del 1974. Alla batteria qui arriva Ishmael Wilburn, che non reggerà oltre l'album. Davvero una rotazione pazzesca, soprattutto di batteristi e percussionisti in questi anni, ma tutto per continuare, diciamo, a implementare questo groove eccezionale che caratterizza la band in quegli anni. Uno degli esemplari più fulgidi di groove, funk, jazz alla Weather Report sicuramente lo troviamo in questo Cucumber Slumber, dove potrete ammirare un sempre giovanissimo, strabiliante Alphonso Johnson, che diciamo non ha molto da imparare dal grandissimo Jaco Pastorius, che arriverà di lì a pochi anni.

1974 Mysterious Traveler, nel 1975 incideranno un album eccellente, ma forse interlocutorio per lo sviluppo della loro musica, che è Tailspinning, e nel 1976 invece succede qualcosa perché Alphonso Johnson si stanca di tutti questi cambiamenti, ancora batteristi, percussionisti che continuano a girare come schegge impazzite. Chester Thompson alla batteria, che arriva dal gruppo di Frank Zappa, suonerà anche poi dal vivo con i Genesis, sostituendo Phil Collins nella, diciamo, versione 2, ancora era progressiva, e poi anche nell'era pop. Addirittura da Las Vegas, accompagnatore di Elvis e di Ike Turner, arrivano Alex Acuña e Manolo Badrena e anche Black Market, con quella sigla inconfondibile del radiogiornale della radio cugina, Radio Popolare di Milano. Rende naturalmente eterna la musica dei Weather, però sempre nel 76 e sempre su Black Market, due pezzi al basso. Non li suona più Alphonso Johnson, che ha inciso le altre sei tracce, ma un giovane ragazzo che arriva semi sconosciuto praticamente, che ha appena inciso un album solista per la Epic, piace molto al boss della Columbia, Clive Davis, e i Weather non se lo lasciano sfuggire non appena Alphonso Johnson abbandona il gruppo per andarsene con Billy Cobham e George Duke e un giovanissimo John Scofield.

sostiene Abbanati a Radio Onda d'Urto. Dal 1985 libera, indipendente, antagonista, senza padrini né padroni. Tramite contanti, operazione bancaria, modulo SEPA, bollettino postale, online. Per maggiori informazioni chiamalo 030 45 670 o visita il sito web www.radioondadurto.org. Sostieni l'informazione libera, sostieni Radio Onda d'Urto.

sopra un ritmo tintinnante, in un clima devastante. Questo è il ritmo dei bicchieri, questo è un clima da barbieri.

us. He wrote some poems, wrote them for no one.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

Sistema.